0: conosciuto? Cioè, noi sapevamo che cosa voleva fare Maldini? No, onestamente, voleva partire da Guardiola è sceso a Pirlo, da Pirlo grosso, da Grosso a De Rossi. Questo era il progetto. Io mi sono già pronunciato più volte, l'ho detto anche stamattina. Se c'era la voglia di cambiare qualche cosa, Maldini e Leonardo devono rimanere anche con la nomina di Mancini, che era stata scelta dal presidente della federazione nel momento in cui praticamente non ha accettato la nomina di Pirlo. Allora qualcuno stamattina mi ha detto, ma Marco, ma se tu sei il dirigente di un'azienda e deleghi dei tuoi, diciamo così, sottoposti, gli dai fiducia o meno, e poi dopo intervieni e bocci la loro decisione, che stanno a fare lì? Ma perché vi pensate che in tutte le aziende le decisioni di coloro che sono al di sotto dirigenti, che magari hanno un ruolo anche importante e vengono investiti, diciamo così, di essere il braccio destro, quello che volete, tutte le decisioni vengano approvate? E quindi se ti bocciano una decisione, che fai? Prendi e te ne vai? Se c'era l'intenzione di costruire qualcosa, si poteva rimanere. Io, è troppo facile parlare così adesso, aveva ragione Maldini, quando ancora non sappiamo che cosa voleva fare. Aggiungo, con Pirlo le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Conte le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Guardiola le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Guardiola era sicuramente un'idea che andava alle radici del calcio italiano, ma voi pensate che alla prima uscita con Guardiola si vinceva 4-0 e si faceva il calcio champagne? No, io questo chiedo, eh. Il livello del nostro calcio in questo momento è quello che stiamo esprimendo. Quando i grandi club del calcio italiano, vedi Juve, vedi Milan, non offrono praticamente più niente alla nazionale italiana, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Cioè, siamo costretti a scendere, andare a pescare giocatori che giocano in squadre che non hanno livelli altissimi e quindi non hanno grande esperienza per poter mettere in campo dei giovani. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io credo che a Mancini gli si possa attribuire sicuramente la responsabilità del gesto che ha fatto andando via in quel modo, eccetera, ne abbiamo già parlato. Però su ieri sera, sinceramente, sull'altra sera, possiamo dire sì, siamo partiti male, vediamo, andiamo avanti, continuiamo a lavorare, seguiamo una strada e vediamo dove ci può portare questa strada. Quindi io, questa voglia adesso subito di sparare contro colui che non sta simpatico, per carità, ognuno è libero di farlo, ma non credo che sia questa la soluzione, in questo momento. Come lo stesso discorso di Malagò, mandà via Malagò e ha risolto tutti i problemi del calcio italiano. Poi vabbè, lì entriamo in un'altra situazione, quindi è inutile ritornarci.
1: Stasera si riparte intanto da Bursa, dalla Turchia, partita importantissima per il percorso in Nations League, considerando che a quanto pare l'Italia dovrà, diciamo, difendere il suo posto nella Serie A della Nations League proprio contro la Turchia di Vincenzo Montella. Lo farà, e ieri c'è stata anche un po' di polemica rispetto al lasciare 10 calciatori a Coverciano, così da evitare una trasferta molto lunga, considerando che tra pochi giorni ci sarà la sfida anche contro la Francia a Parigi in trasferta, e quindi 10 azzurri, tra cui Barella e Mancini, diciamo i nomi di spicco, sono rimasti a Coverciano ad allenarsi, e c'è già una probabile formazione, chiaramente, perché stasera si torna in campo appunto contro la Turchia. Donnarumma in porta. Le novità sono sulle fasce, perché a destra dovrebbe giocare Kayode con Ruggeri dall'altra parte, in mezzo torna Bastoni con Scalvini, a centrocampo si va verso una maglia titolare per Frattesi e Fagioli, in mezzo invece Sandro Tonali, lì davanti cambia per due terzi l'attacco, perché Cambiaghi verrà confermato a sinistra, tra l'altro buona la sua prova di venerdì sera. In mezzo Scamacca, sulla destra invece dovrebbe agire Jack Raspadori.
0: Queste sono, vediamo che cosa viene fuori questa sera. Io credo che siamo di fronte veramente ad un momento dove bisogna provare e vedere che cosa esce fuori e cercare di trovare delle soluzioni. Siamo in un momento molto difficile, ne dobbiamo prendere atto. Tra l'altro penso anche una cosa, Francesco, che nel gruppo comincia anche a esserci un po', no, la pesantezza della maglia, cioè nel senso, dopo tutte queste situazioni negative che si vive, diventa anche questo un fattore, no, quello mentale, che non va sottovalutato. E poi ti dico, io sono, cioè, se devo fare una critica la faccio più nei confronti di alcuni big dell'altra sera, i Di Lorenzo. i Barella,
1: sì,
0: i Tonali. Cioè, io se devo fare una critica la faccio più verso questi, non verso qualche giovane che ha provato a fare del suo, insomma. Gli altri secondo me hanno dato molto meno. Quindi se devo mettere il 4 in pagella a Romano, che è facile mettere il 4 in pagella, io invece sono più severo con i cosiddetti senatori. Perché poi devono anche lo spirito, no, del gruppo, della nazionale, l'importanza della maglia. Quindi me la prendo più con loro che con un giovane che viene catapultato e viene provato in una partita difficile. Dall'altra parte c'era sì una squadra in costruzione, ma la qualità del Belgio sappiamo che è alta da tempo. Tra l'altro noi il Belgio l'abbiamo anche battuto, anche con la qualità alta, con la generazione dei fenomeni che per anni abbiamo lodato e non ha vinto niente. Quindi vabbè, vediamo, dai, vediamo stasera, ma al di là del risultato io rimango di questa posizione. Allora, vogliamo sentire...
1: Tra l'altro invece le risposte dalle altre nazionali, tra De Bruyne e ieri il gran protagonista Højlund, arrivano risposte anche per il Napoli, no? Arrivano gol e risposte per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Leggevo un approfondimento del Mattino, caro Marco, di stamattina, dove insomma viene riportata la fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis in Max Allegri, che riporta appunto il quotidiano di Napoli, che De Laurentiis vede il 10 ottobre come la data della rinascita. 10 ottobre, Napoli-Frosinone, questo è.
0: Può essere che
1: e sia. Lui la vede, sta dicendo a tutti, sta dicendo in giro, che il 10 ottobre sarà la data della rinascita del Napoli, perché lui crede fortemente in Massimiliano Allegri, non indietreggia, anzi rilancia Aurelio De Laurentiis. Il 10 ottobre è la data sul calendario dove lui si aspetta che il Napoli ripartirà.
0: Beh, vediamo, insomma, affronta una squadra che ha finito bene, che è il Frosinone, contro invece un'altra che, diciamo...
1: avversario mica male adesso.
0: No. Sentite, voglio dire anche un'altra cosa, velocissima, poi diamo spazio ai messaggi. Mi è dispiaciuto molto vedere, anzi vado su tutto il mercato web, così lo prendiamo, quello che è successo a Milano, sfregiato il murale di Baresi a casa Milan, un gesto veramente vigliacco, indecente, compiuto da idioti è il minimo che possiamo dire, ma ci fa capire veramente a che livello stiamo. Cioè, questo è veramente una roba... Non c'è limite proprio alla deficienza delle persone, perché non, che altro vuoi dire? C'è poco da aggiungere, no? Qui abbiamo la foto.
1: Sì, si tratta di tifosi dell'Inter, tifosi del Milan,
0: ma
1: non importa.
0: Sia, non importa,
1: non si tratta di tifosi, si tratta di idioti.
0: C'è l'artista qui, c'è riporta appunto tutto Mercato Web che cercherà di no? Quando ho iniziato a sviluppare le prime immagini.
1: Fa proprio un appello a tutto Mercato Web, dice: aiutami a rifarlo, cioè presentati, palesati, ne parliamo e dammi una mano a... cioè, nessuno ti condanna, però aiutami che lo rifacciamo insieme, così non da farti perdonare rispetto ad un gesto che non ha minimamente senso. Questo murales, che tra l'altro è a casa Milan, bellissimo, è sfregiato sia sul volto, sia
0: davanti, sulla maglia,
1: vigliacco.
0: Sì, sì. Poco da aggiungere. 331-8200-213, andiamo con qualche audio. Già vedo un sacco di messaggi e mi fa molto piacere. Vai.
2: Buon pomeriggio. Allora, io volevo una riflessione da fare in merito alla nazionale. Come si può pensare di andare avanti così? Una federazione che non investe nei giovani, che non permette ai giovani che non hanno possibilità economiche di emergere, perché ci sono quelli che possono emergere ma non vengono aiutati perché non hanno soldi, una federazione che è nel caos, una federazione che non ha il potere politico di andare avanti, facciamo giocare dei giocatori che non meritano la nazionale solo perché hanno un nome, esempio tipo Maldini, ma Maldini per voi è da nazionale, ma scusate, tiri fuori più esposito e mettere dentro Maldini perché è figlio dei Maldini? Ma questa è veramente, veramente l'apoteosi dell'incapacità, scusate.
0: Andiamo avanti, dai, sentiamo qualche riflessione dei nostri ascoltatori, vai.
3: Ciao Marco, sono Francesco.
0: Ciao.
3: Allora pensavo questo, questo fine settimana, dove Maldini era stato assodato, che era una persona poco simpatica, un po' arrogante, quindi non andava bene per la nazionale. Però pensavo che se il nuovo che avanza è Mancini, c'è una persona che ci ha lasciato per soldi e non l'abbia ripreso, imbarazzante. Ranieri, bravissima persona, grande allenatore, ma ormai penso che sia il più l'abbia dato. La prima intervista parlava di rifare i campetti fuori dalle scuole. Poi il presidente Malagò che si porta al commissariamento. Questa è l'Italia, quindi questo è il nuovo che avanza. Auguri per il calcio italiano, auguri.
0: Domanda che ti faccio, Francesco, invece Maldini aveva la bacchetta magica, era tutto già, tu prevedevi che potesse fare tutti i miracoli del calcio italiano? Io questo voglio chiedere, voi conoscete qual era il lavoro di Maldini? Quali erano le sue, diciamo così, le sue linee? Non lo so, perché io questo lo dico sempre, cioè questo fatto che uno deve ti chiami Maldini e devi per forza essere bravo, io voglio vedere i fatti. Ad oggi voi avete, molti hanno la certezza che sia un grande dirigente, io no, non ce l'ho sta grande cosa. Perché devo definire un grande dirigente Paolo Maldini in questo momento? Da che cosa? E poi è sempre colpa degli altri se le cose non vanno a buon fine? Domanda. Io penso che no, la verità sta sempre un po' nel mezzo, non c'è una verità solo da una parte. Però vediamo, insomma, io ripeto, per me, se dobbiamo parlare di scelte di campo, oggi faccio fatica a dire che un altro allenatore potesse fare meglio, Francesco.
1: No, sono d'accordo, infatti quello che ho detto. Oggi. Cambiato il presidente, è cambiato l'allenatore, ma non è cambiata la sostanza, siamo sempre lì. Anche se ci fosse stato anche Pirlo, che a me non piaceva, anche Guardiola, che io ho sempre ritenuto non adatto a questo tipo di momento in cui stiamo vivendo, a prescindere da tutto, non sarebbe... Forse tu prima citavi un po' di allenatori, forse su Conte magari ti dava una scossa diversa rispetto
0: a sì, cioè
1: che ha sempre magari caratteriale, che ha sempre ricavato e ha sempre è riuscito a ricavare anche da situazioni tecniche un po' più di basso livello, a colmare quel gap attraverso un approccio caratteriale molto più intenso. Però cambiava poco, quello che interessa è quello che stiamo vivendo e che a prescindere dall'allenatore ci presentiamo e che, con cui dobbiamo convivere e trovare insieme una soluzione.
0: Assolutamente.
1: Che non è quella di distruggere al primo errore un giocatore che ha la prima presenza in nazionale.
0: Ma d'accordissimo.
1: Tra l'altro ieri Tonali lo dice in conferenza stampa, lui dice cominciate a criticare più noi
0: che lui,
1: che gli altri.
0: Ma è giusto così.
1: Responsabilità datele a noi.
0: Ma è giusto.
1: Perché dice un giocatore a 19-20 anni legge, si interessa per capire che cosa dicono di lui e soffre a vedere determinati
0: perché
1: commenti.
0: C'ha meno corazza da questo punto di vista, quindi è facile da addosso a Roma. Ecco, dai un altro audio, dai un paio d'audio e poi ci fermiamo che arriva anche Luca Calamai.
4: Ciao Marco Luigi, non lo so, vorrei un tuo parere su questo mio pensiero. Io ho l'impressione che Mancini in questo momento sia un allenatore triste, direi quasi depresso, e noi sappiamo che una caratteristica più importante per un allenatore è quella di dare entusiasmo alla squadra. Non lo so, al momento lo vedo così, triste, non lo so, non mi piace questa troppa serietà, mi sembra troppo serio, non lo so cosa ne pensi.
0: Può darsi pure che è preoccupato, perché insomma non ha una missione facile. Allora, vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, buongiorno, buona settimana e auguri.
0: Grazie.
5: Auguri a Francesco,
0: grazie.
5: Auguri a Francesco Rotti. Eppure mi chiamo Francesco e questo mese ho fatto 51 anni.
0: Vabbè, auguri a tutti Francesco, dai.
5: Voglio dire una cosa però, ma me la dovete spiegare. È normale che una maglia 4 volte campione del mondo, dopo 3 mondiali, a parte che dovevano iniziare dall'intonaco e mandare via tutti la Federazione, e si presenta con un ragazzo di belle speranze ma che ha 4 partite in Serie A, no? Cioè veramente vuol dire, ma fino adesso i nostri tecnici, ma che hanno fatto? Cioè capite cosa voglio dire? cioè non c'era un'altra.

0: un ragazzo, cioè ci sta, Romano ci sta, magari farlo entrare, ma farlo debuttare e strapparlo alla Svizzera, uno. Seconda cosa, io me la prenderei seriamente, ma Tonali, ma come ti presenti?
1: No, io invece, ragazzi, su Romano sono molto fiducioso.
2: Quello che gli si chiedeva,
1: per me lui ha dei mezzi, però forti. Se lo dobbiamo tritare dopo una partita, fate voi, io non vengo su, non salgo su
3: Romano questo. Romano è troppo giovane, e se convocava Jorginho, perché io ho letto anche la possibilità di rivedere Jorginho, se ti rimetteva Jorginho, certo, se ti rimetteva Jorginho lì in Brasile, se ti rimette Jorginho là, giochiamo ancora con Jorginho,
1: è tornato lì,
3: cioè, vabbè. Però ti metti un giocatore giovane, è troppo giovane
4: Jorginho e basta.
1: Dammi un altro audio e ci fermiamo, dai.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma io non apprezzo Mancini, però secondo me occorre aspettare le due partite con la Turchia per dire com'è questa Italia, perché comunque se tu guardi tra quattro giocatori arrivano dalla Premier, due o tre arrivano dall'Inter che comunque se la gioca sempre in Champions, quindi io per dire qual è il livello della squadra aspetterei queste due partite con la Turchia e poi tirerei una somma, cosa ne pensi? Ciao.
1: No, no, ma io aspetterei pure le altre, insomma, quindi non so, con due partite non puoi dire nulla, dai, assolutamente. Ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, poi recuperiamo gli altri messaggi dopo. 331 8200 213, piccolo break e torniamo subito.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eccoci qua, ci siamo per il pomeriggio come sempre di Maracanã. Marco Piccari, Francesco Tringali qui con me. Diamo il benvenuto a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon lunedì.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Io lo pensavo, ma ti devo dire i fatti mi stanno confermando il mio pensiero. Questa sosta è troppo lunga, troppo lunga per il calcio, troppo lunga. Il calcio si nutre di attenzione, di passione, e questa lunga sosta poi a inizio campionato, cioè 5 giornate ti danno è l'antipasto, no? Ti comincia a venire un po' di fame, un aperitivino, un pochino di prosecco, quando aspetti poi non so, il bel piatto che ti può, sparisce tutto, no? Qualcosa, tutto. Troppo lungo, mi dispiace.
3: Siamo soltanto la prima settimana, caro Luca.
1: È passata una settimana.
2: No, troppo lungo. Sì, perché? Sì. Perché oggi noi saremmo proiettati, ovviamente, sulla seconda partita dell'Italia, ma saremmo anche proiettati sul campionato che ripartiva. E quindi avresti ricominciato un po' a pasturare, come dicono quelli che vanno a pesca, la passione. No, non mi piace questo, lo trovo sbagliato. Credo che anche le società, che pure hanno condiviso questa lunga sosta per non avere la sosta praticamente dopo la prima giornata di campionato, le prime due giornate di campionato, dovranno fare una riflessione in questo senso. Quindi siamo, vorrei dire, quasi obbligati a parlare di nazionale, anche se poi faremo ovviamente una parentesi legata al caso Parma, e quindi siamo obbligati a rileggere l'inizio disastroso dell'Italia. E non so, io non so voi, ma io fatico ancora a trovare Mancini anche nel raccontare l'Italia. È ovviamente impermalosito dalle prime critiche, che trovo inevitabili. Ho visto c'è anche una bella spaccatura tra i giornali sulla valutazione dell'Italia, c'è una difesa a spada tratta dell'amico Zazzaroni, che è amico fraterno di Mancini, ma le sue sono anche motivazioni giornalistiche, non è solo un fatto di amicizia. Ma io credo che nella valutazione di questo inizio

0: non si può non dimenticare il fatto che in molti hanno ritenuto la scelta di Mancini, del ritorno di Mancini, una scelta sbagliata, ma è proprio il percorso, questa maxi convocazione che era giusta e logica, però poi non so che ne pensate voi, io in campo non ho visto l'Italia, cioè non ho visto nemmeno quella fame che doveva accompagnare la prima esperienza di un gruppo, questa ferocia agonistica, tra l'altro stavolta scollegata da qualsiasi pensiero legato al campionato, no? Perché proprio qui il campionato c'è una vita, non ho trovato questo. Allora mi domando, quel famoso messaggino di Donnarumma che era fatto a Malagò, che era un po' un grazie per il ritorno di Mancini, ma voi siete convinti che i vecchi hanno ripreso volentieri? Io qualche piccolo dubbio ce l'ho, non so voi.
1: Sono d'accordo, Luca, e faccio fatica a trovare altro. Prima l'ho detto, le critiche sono giuste, non si è visto nulla, e soprattutto quello che hai detto tu, l'ho sottolineato anch'io prima, questa mancanza anche di carattere, no? di voglia, diciamo, in qualche maniera di sopperire alle mancanze eventualmente in questo momento tecniche, dove di fronte hai una squadra che sicuramente ha mezzi tecnici superiori ai tuoi, ma non da oggi, però ecco, metterci un po' più di carattere, di rabbia anche, no? Sei a casa di fronte al tuo pubblico, un po' più di cattiveria agonistica, ecco, questo pure non si è visto, quindi una squadra fragile anche sotto questo aspetto, e secondo me questo è, mi aspettavo di più dai big, perché non rimprovero nulla ai giovani, ti devo dire la verità, Luca.
0: Bravo, ai
1: giovani,
0: bravo.
1: Ne voglio rimproverare nulla, sennò siamo sempre lì e non lo trovo corretto. Io Romano è stato massacrato e secondo me è troppo facile. Se devo massacrare, massacro i Di Lorenzo, i Tonali, i Barella, che non hanno dato quello che devono dare, punto. Io la vedo
0: non
1: così.
0: C'è dubbio, e infatti poi arrivo a Romano, però prima fammi dire che sì, ho sentito l'amico Claudio Renieri, dice noi dobbiamo riconquistare l'affetto dei tifosi. Allora devo dire che già lo stadio olimpico, che io lo ricordo sempre come un tripudio di gente, di azzurro per le partite nazionali, ti aveva già dato un segnale, no? Il segnale che non c'è in questo momento questo grande feeling con la nazionale. Ma poi, caro Claudio Ranieri, allora vai nello spogliatoio e vagliela a dire a questi giocatori che la prima cosa che devono fare, oltre a riportarci al mondiale e farli vedere un mondiale anche ai nipoti di Claudio Ranieri, ma devi far rinnamorare la gente. Voi avete visto motivi per innamorarci dopo il primo tempo. Sembrava fosse un amichevole di quelle infrasettimanali dove si fa un po' di corsette, qualche tocchetto. Se c'era Donnarumma, ragazzi, finivamo il primo tempo da alza bandiera bianca e arrenderci. Allora non mi è piaciuto l'atteggiamento, e vado a Romano, e qui mi hai rubato la riflessione, Marco. Allora noi sappiamo che la scelta di Romano nasce anche dalla necessità di farlo diventare calciatore da nazionale italiana, e questa è la premessa. Non so se lui è ancora maturo per fare un ruolo così importante e così delicato. Ha grandi colpi, grande talento, ma quello è il ruolo di una squadra, no? Mi ricordo quando criticai a Luciano Spalletti di aver affidato a Fagioli la partita decisiva dell'Europeo, che vi ricordate, contro la Svizzera, praticamente un 4-1, consegnò la squadra a Fagioli, e Fagioli fallì in maniera clamorosa, non era maturo, non era pronto per tanta responsabilità. Romano non è pronto per tanta responsabilità, ma se io allenatore accanto a Romano metto Tonali 120 milioni e Barella che ne varrà 60-70, vuol dire che metto no due paracaduti, due garanzie, cioè dovevano essere questi due giocatori a rendere molto semplice, più lineare possibile, certo, un debutto così complicato, e hanno fallito tutte e due in maniera clamorosa. Io non so cosa succede a Tonali, ma Tonali, ragazzi, fra un po' diventa un caso, io non fatico a riconoscerlo. Guarda, sono molto curioso di vederlo oggi, stasera contro la Turchia, penso tornerà in cabina di regia.
1: Sì, dovrebbe giocare in quella posizione.
2: Sì.
0: Penso di sì, perché se giocano
2: sì, con Frattesi e Fagioli.
0: Dumbia e Frattesi, e ovviamente il regista lo fa Tonali. Però io non so se questi 120 milioni di valutazione, cari amici miei, possano avere in qualche modo mandato anche un po' in confusione.
1: La Premier è il male del calcio. mondiale con le valutazioni assurde sui calciatori.

0: informazione e c'è la grande comunicazione in Turchia, invece è ancora al suo posto. Questo secondo me gli ha dato forza. È chiaro che la Turchia ha come obiettivo l'europeo che organizzerà insieme all'Italia, però la Turchia ha anche la necessità di fare dei risultati e quindi oggi non è una partita facile. E allora mi domando, noi non possiamo retrocedere, ragazzi, perché se retrocediamo in Nation League, allora non c'è limite al precipizio, no? Però non è una partita semplice, Montella ci conosce bene. Sono anche curioso di vedere come metterà in campo la squadra Mancini. Io ripeto, ancora non vedo l'Italia. Voi cosa avete visto d'Italia a parte Donnarumma?
1: Io ho visto solo Donnarumma, caro Luca, ragazzi, non c'era lui.
0: Fatico...
1: Non so, Francesco, se vuoi sottolineare qualche altra prestazione.
2: Ma il mio problema, secondo io, mi soffermerei anche sull'assetto difensivo, perché oltre alle tante occasioni concesse, anche per come arriva il primo gol, i due centrali messi a sedere in maniera facilissima, quel Calafiori lì a sinistra, Di Lorenzo che insistiamo a vedere, cioè secondo me anche non è che oggi torna Bastoni e ci risolve tutti i nostri problemi difensivi. Così come leggevo delle analisi durante questo weekend, dobbiamo tornare a difendere da Italia, oltre che a giocare da Italia. Noi non difendiamo più da Italia, eravamo i maestri e in questo momento facciamo proprio fatica a trovare una linea difensiva forte, che sia 3 o sia 4.
0: Luca. No, è così. E ragazzi, questo non è poco,
1: No.
0: Cioè, io ve lo dico, cioè, se
1: non difendiamo e non attacchiamo fuori, però perché
0: stanno venendo meno i nostri capisaldi, no? Perché sinceramente, se vengono meno Tonali e Barella, vuol dire che devi rifare il centrocampo, e mi pare che Di Lorenzo sia grigio come grigio il suo Napoli, va bene? E ho visto De Bruyne mettere in difficoltà fisicamente i giocatori dell'Italia, quindi ho visto alcuni Italia spenta atleticamente. Coppola non so che cosa aveva, altro mi è sembrato completamente inadeguato. Ken sulla fascia, perché Ken sulla fascia? Cioè tutte cose un po' misteriose, un po' strane. Ma oggi noi ci giochiamo tanto con la Turchia, ragazzi. Noi oggi
1: a proposito, Luca, c'è una domanda di un nostro ascoltatore che te la giro subito al volo, perché dice: ma se queste quattro partite dovessero finire in quattro sconfitte senza vedere nulla di buono, come con il Belgio e con il rischio del commissariamento della FIGC, rischierebbe qualcosa Mancini, visto che siamo in Italia e sono già partiti i processi per una partita? Io non ero molto d'accordo col chiamare Mancini, scrive il nostro ascoltatore, si chiama Matteo, ma ormai c'è e tanto vale farlo lavorare con calma e il più serenamente possibile, anche se non riuscirà mai, scrive Matteo da Bergamo. Rischierebbe in caso di quattro sconfitte, Luca?
0: Allora, rispondo anticipando, chiedendo alla tua fantastica regia poi di anticipare la foto di Malagò, così colleghiamo gli argomenti e chiudiamo questa ricca ma inevitabile panoramica relativa alla nazionale. Allora, noi abbiamo un commissario tecnico che è stato promosso con un atto di forza, si può dire, sicuramente non incontrava la stragrande maggioranza della stima della parte della comunicazione, e ti devo dire, per quello che può essere un piccolo riflettore sulla realtà fiorentina, sicuramente non piaceva ai tifosi di Firenze. Quindi già quella è una forzatura, che è una forzatura figlia di una scelta decisa da parte del presidente della federazione. Il concetto è: fidatemi di me, l'ho scelto io, lo voglio io, lo difendo io. Ma se chi deve difendere oggi è chiamato lui a difendersi, e io la vedo molto grigia la posizione di Malagò, anche perché Malagò, la battaglia su Malagò è una battaglia è una battaglia grande. Ecco, io non voglio entrare nello specifico perché non ho prove certe di quello che dico, vorrei dire, quindi non le dico. Ma è una battaglia grande, non è una battaglia di forma che poi diventa sostanza, ma in questo caso di forma. E allora qui già era debole Mancini, ora lo è ancora più debole. E quindi io non so cosa succede, ragazzi. E allora la domanda è: se noi retrocediamo in National League, e allora può succedere di tutto, perché se poi si arrivasse a un commissariamento, quindi venisse meno la

0: figura che ha voluto Mancini. Ti devo dire, per quello che so io, Abete, che era il rivale di Malagò, non portava Mancini come commissario tecnico, te lo dico, non portava Mancini come commissario tecnico. Quindi è chiaro, non può essere lui l'eventuale commissario.
1: Vabbè, la Serie A voleva Conte, no?
0: Esatto, cioè può succedere di tutto, ecco, dove quindi oggi è tutto così fragile, tutto così scritto sulla sabbia, e siamo e non siamo ripartiti dopo non essere andata ai mondiali. La cosa è troppo drammatica. Quanti mesi sono passati, ragazzi? Sette mesi da quando siamo stati eliminati. Ci aspettavamo la rivoluzione totale, ancora di questa rivoluzione non c'è traccia. Non sappiamo chi è il presidente della federazione, abbiamo un commissario tecnico fragile, lo vedi nella difficoltà che lui per primo ha nel difendersi. Il primo Mancini sarebbe stato molto più aggressivo anche nel difendersi. Oggi anche lui si sente debole, non ha la forza di imporre le proprie cose. Quindi io vedo una grandissima confusione, ci salvano solo i risultati, e ci salverebbe solo, ma lo ha detto anche Mancini, una vittoria contro la Turchia. Ma credetemi, sarà molto molto complicato, perché anche la Turchia ha la necessità di fare risultati.
1: Allora, Luca, ti fermo un attimo, ti fermo un secondo, vai. Solo perché c'è un audio di un altro ascoltatore, forse una riflessione.
2: Io fermo te perché vi devo dare un ultimo ora importante, vai. Che riguarda lo stadio della Roma, perché è arrivato il via libera definitivo dalla conferenza dei servizi, ci sono tutti gli ok, c'era anche il commissario Sessa per quanto riguarda l'impiantistica Euro 2032, si comincerà a marzo 2027 con l'obiettivo di chiudere, di completare insomma i lavori entro il 2031, così da avere lo stadio della Roma a disposizione anche dell'Europeo 2032.
1: Bene, almeno un passo buona avanti. Notizia. Buona notizia, buona notizia.
0: Tutto ciò, aspetta, che è struttura è una buona notizia.
1: Assolutamente. C'è un audio e poi ritorniamo subito da te. Vediamo se c'è una riflessione del nostro ascoltatore. Vai.
3: Allora, buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore. In realtà riguarda questa situazione della nostra nazionale, dico più in generale un po' anche del calcio della federazione. Dico, noi, insomma, cosa è stato fatto per la nazionale? È stata fatta la stessa cosa che si fa quando praticamente un'impresa prende uno stabile che ha le fondamenta a marce, e invece di aggiustare le fondamenta semplicemente fa una bella pitturata alla facciata. Quindi è la stessa cosa. Non so se ho reso l'idea.
1: Beh, penso di sì, Luca, no?
0: Sì, io non sono proprio d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che Malagò non si è limitato a scegliere il commissario tecnico, e in questo caso avrebbe avuto ragione totalmente l'ascoltatore. Si dà una riverniciata, si cerca uno di esperienza, si prende l'ultimo che ha vinto qualcosa. No, c'è stata anche la scelta di Ranieri, e ti devo dire, prima di Ranieri ovviamente c'era stata la scelta su Maldini, cioè c'era volontà da parte del presidente della federazione, non si sa fino a quando, ma del presidente della federazione, ha capito che bisognava andare oltre la figura del commissario tecnico. Il commissario tecnico gestisce l'emergenza. L'emergenza è ovviamente non retrocedere in National League. Ma io scelgo un grande uomo di calcio per andare a lavorare su quello che diceva l'ascoltatore, le fondamenta, rimetterle da capo, perché quelle che abbiamo non sono buone. E allora prima Maldini, grande uomo di calcio, ora Ranieri, grande uomo di calcio. Però devono lavorare, ragazzi.
1: Certo.
0: Ma possono lavorare se non hanno alle spalle un presidente della federazione forte? È complicato, perché devono andare a fare delle operazioni che sono operazioni, mi auguro, di rottura con il passato, che non faranno felici tutti, che potrebbero entrare anche in conflitto con aree importanti del calcio italiano. E questo, se non hai una federazione forte, ora non sai nemmeno chi hai, ma nemmeno forte non lo puoi fare. E quindi siamo in una situazione di stand by, ma voglio dire all'ascoltatore, il problema è stato colto, è stato capito, e si sono cercate anche delle figure. Devo dire, Maldini e Ranieri sono figure di assoluta garanzia, nel senso della conoscenza del calcio e della competenza per poter fare scelte forti. Ecco, questa è la valutazione.
1: Luca, vai avanti, perché poi dopo ti faccio sentire un altro audio, vai.
0: Ma andiamo di corsa allora.
1: Vai.
0: Vola, Tiranno, quindi Parma. Il tempo ci dirà anche perché è stato fatto fuori questa, non mi torna. Parma ha un presidente, un proprietario americano molto forte, ma ultimamente mi sembra che il Parma insomma ha più venduto che costruito, devo dire, questa è la sensazione che ho colto. Lo stesso ultimo mercato porta in questa direzione.

0: qualche bella scommessa, ma insomma i giocatori importanti, penso a Pellegrino, sono in uscita. Questa l'anno scorso secondo me ha fatto un miracolo, cercando di tirare fuori quel poco che aveva da una squadra che non a caso è stata quella che ha tirato meno in porta in assoluto. Va bene, arriva Gilardino, mi piace Gilardino, ha dato dei segnali importanti. A Genoa si è scoperto allenatore di squadre di Serie A, ricordatevi, prima di questo passaggio lui si era rassegnato all'idea di fare l'allenatore delle squadre giovanili. Credo che sia bello che gli venga data un'opportunità importante, però ecco, io ti devo dire, tra le squadre di Serie A che immagino andranno a lottare per la salvezza, il Parma mi sembra costruito con poca identità, e quindi staremo a vedere anche cosa succederà nel mercato di gennaio.
1: Eh sì, bocca al lupo a Gilardino, insomma, si rende una missione non semplice, però insomma questo è il mestiere dell'allenatore, Francesco.
2: Sì, secondo me non erano convinti di rinnovare già la scorsa estate, perché già da quando era finito lo scorso campionato, secondo me sono sentiti in dovere di andare avanti, ma nessuno era convinto.
1: Era convinto fino in fondo.
0: Ma loro sono convinti della squadra che fanno, perché il problema non è l'allenatore, è che squadra hai fatto. Sì, sì. Andate d'accordo. A guardare il Parma, ragazzi. Cioè, cosa vuoi chiedere a una squadra costruita così? Non lo so, io delle volte penso che si perda l'aggancio con la realtà.
1: Ma magari, è vero, veramente, sembra non essere aderente alla realtà.
0: Diventerà una squadra più forte.
1: Vediamo, c'è un audio per la prima volo, 331-82-0013, vai.
3: Ciao Marco, ciao Luca, Mari e ciao Francesco. Ciao. Io, la mia non è una critica, la mia è solo una riflessione. Ci lamentiamo dei giocatori del calcio espresso in una partita contro il Belgio, ma io vi dico, ma se il numero 10 della nazionale italiana va a finire sulle spalle di un giocatore che non riesce ad avere neanche una maglia titolare nell'Atalanta, non è una critica a Raspadori, però fa capire che il livello dei calciatori è un livello modesto, non è un livello eccelso, quindi di cosa ci lamentiamo? Cioè, non è che arriva un allenatore con la bacchetta magica e esce fuori Totti, Del Piero, Cannavaro e Pirlo, tempo, ci vuole tempo, e bisogna smettere queste faide sia sotterranee che pubbliche. Quadrato, il mondo del calcio che fa Quadrato, e avanti con la nazionale.
1: Luca,
0: avanti con la nazionale mi piace tantissimo, che si possa fare molto meglio del primo tempo di Italia-Belgio, abbi pazienza, non c'entra chi porta la maglia numero 10. Cioè, è impossibile. Cioè, noi siamo più forti di quello che facciamo vedere. E bisogna che però tutto questo sia messo in campo. E sia messo in campo con un'idea di calcio. Il primo Mancini era un allenatore coraggioso, giusto? Che rischiava, andando anche a provocare certe sorprese. No? Noi abbiamo vinto un europeo con Verratti e Jorginho, la qualità in mezzo al campo. Oggi riparti da zero. E quello che ho visto, non c'è niente di coraggioso in quello che ho visto nell'Italia, né in campo né in panchina.
1: Staremo a vedere questa sera, caro Luca. Speriamo.
0: Ciao,
1: bene.
0: Un abbraccio
1: ciao, a Luca Calamai, buona settimana, presto. Stiamo per chiudere questa prima ora. Mi vuoi dare un'altra news?
2: No, ti devo dare alcune cose. Allora, vai. La prima sono le domande per i nostri ascoltatori ed opinionisti nella giornata di oggi.
1: Che
2: perché vorremmo. Sono due domande oggi, macro temi, macro domande. Il primo è, visto che ieri un altro Francesco ha compiuto gli anni, meno importante di me, ovvero i 50 anni di Francesco Totti, chiederemo che tipo di ruolo occupa Francesco Totti nel calcio italiano, no? A fotografarci un po' il ruolo nella Hall of Fame dei più grandi del calcio italiano.
1: La classifica vuoi fare?
2: Ah sì, una classifica per vedere dove viene posizionato.
1: Five.
2: E poi parlando di grandi campioni, considerando che ci sarà tra poco l'addio di Leo Messi il 6 ottobre,
1: che ha fatto un sacco di
2: chiederemo
1: polemiche,
2: sì, non manda di calciatori, chiederemo a chi l'eredità della 10 di Messi. Due nomi su tutti: Nico Pasta o Mastantuono, quali sono? Oppure indicateci voi il vostro numero 10 futuro,
1: che non è facile prendere la maglia numero 10 adesso in Argentina. È vero che però c'è stato chi l'ha presa dopo Maradona, quindi voglio dire, insomma, c'è sempre un gran peso, ma è una bella maglia. Beh, questi sono due ragazzi molto interessanti, che stanno. Nico Paz, sono due anni che in Italia sta facendo molto bene, ma Stantuono ha impattato comunque bene nonostante la Fiorentina abbia avuto tanti problemi. Bella disputa.
2: E poi due cose velocissime, visto che lo facciamo ogni lunedì sui motori, dobbiamo fare i complimenti a Nicolo Bulega, 14 anni dopo Max Biaggi, campione in Superbike, mentre un'altra weekend horribilis per quanto riguarda la Ferrari, caro Marco, al GP di Baku con la vittoria di Russell, ma il caso Ferrari sulla questione del motore. Che si poteva dire, non si poteva dire, non so se hai visto la difficoltà della detta stampa.
1: Mamma mia, incredibile lì, ho visto la sua faccia che si girava, scuoteva la testa come dire: che cosa stai dicendo?
2: Cosa stai dicendo? Fermati, cosa ti nascondi
1: bellissimo,
2: a fare?
1: Bellissimo,
2: dai, sotto
1: bellissimo.
2: Gli occhi di tutti.
1: Guarda, hai fatto bene a dire di Bulega della Ferrari, così ricordiamo anche l'appuntamento di Motorvalle mercoledì proprio alle 18.30, naturalmente con Daniele Petroselli si tornerà su questi temi, naturalmente ampio spazio alla Formula 1 nella puntata di mercoledì. Francesco, ci dobbiamo fermare, sì. Hai lanciato i temi, noi ti ringraziamo per il momento, sta per arrivare Stefano Palomeni, grazie e buon lavoro come sempre, a tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio, Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Buon lunedì anche a te. Beh, insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, va bene? Titoliamo, titoliamo. Andiamo. Vai, vai, vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi, al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano, oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu avuto un
5: siamo arrivati sulla poltrona, alla dopo la frutta.
4: Sei dopo, però non c'è più manco niente.
5: Siamo sì. Non ci sono parole.
4: Ho letto Zenga, proprio su riportato da tutto mercato web, vandalizzato il murale di Baresi, Zenga ha detto Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
5: No, vabbè Marco, non, guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto lì si commenta.
4: Sì, sì.
5: Da solo questo, questa vergogna, quindi.
4: No, ma non c'è proprio limite, non si vede una via d'uscita, no. Io dico proprio, cioè siamo di fronte.
5: È una slavina.
4: Ma una roba proprio una incredibile, ma è una deriva totale su tutto, che tu dici, ma quando è che finisce questa deriva, che è generale, che non riguarda solo.
5: Sì, sì, sì,
4: è
5: sì,
4: proprio
5: sì.
4: Veramente una cosa che tu dici, boh, io non... delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi
5: demoralizzano
4: proprio, sì, tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa dire,
5: cioè, bieghe che sono veramente
4: sì bieghe, sì veramente
5: da pensare proprio, non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa
4: sì sì sì, si alzano la mattina questi per fare qualcosa esatto. Non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so che valori hanno recepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in questo tratto di trasmissione e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi, partiremo insomma con i nostri dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po' Stefano i vostri primi 30 secondi iniziali, veniamo anche dall'esonero, insomma questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro
5: nonostante
4: allenatore.
5: La vittoria sul Genoa.
4: E arriva a Gilardino, bocca al lupo a Gilardino, lupo, sì. Una missione non semplice nemmeno lui. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
6: ciao,
4: ben
6: Nick.
4: Trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
5: Città
4: ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato. È andato a curare la rescissione del Papu Gomez, senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo,
4: hai capito,
6: è ben opportuno,
4: hai capito,
6: e non ci hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua naturale, pensa un po'.
5: Lì con l'acqua ci fanno poco insomma.
4: Daniele, ben trovato naturalmente.
6: Grazie a voi.
4: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni.
7: Ciao, Massimo.
4: Ciao Massimone.
8: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
7: Posso cominciare?
4: Dai,
7: io,
4: comincia
7: perché
4: tu,
7: tanto
4: dai.
7: Lo so, qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale, della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo
4: attacco
7: caudo, però
4: subito.
7: No, però insomma, voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi.
4: Hai capito? Stiamo parlando di un grande. Vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è
7: visto che mi sono inventato.
4: Bravo, bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
6: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra. E temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
4: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
9: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
4: Sono d'accordo.
9: Cioè, troviamo, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
4: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
8: Allora, io vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania, e invece li dedico a Grecia. Li dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare e secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta giocando, sta facendo secondo me

0: Roma, che se ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro, gli va dato grande merito, insomma.
1: Bene, bene, bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick, io trovo molto
2: su Romano. Su Romano. Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini. Sì. Io non me lo fai esordire, contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
1: Sì.
2: Fine partita.
1: Con Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
2: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
1: Sì, sì, sì.
2: E l'idolo Giuseppe, lì non c'è però, insomma, raccontavo, però, tu allenare adesso con tornare con Nivi, pretempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore,
1: sì, sì, capita c'ha dei
2: di fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
1: certo.
2: Però ho portato questo esempio per far capire la bontà del calciatore, cioè tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso, poi per carità Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche il valore delle valutazioni,
1: certo,
2: perché
1: certo,
2: noi siamo
1: certo
2: qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma
1: invece no.
2: Invece doveva continuare, secondo me.
1: Cioè, perché tu l'avresti fatto giocare anche stasera?
2: Sì,
1: ecco.
2: sì. Perché vedi? No? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, quello ci ha dormito la notte, Giuseppe.
1: Sì, sì, mi ricordo.
2: Cioè, sbagliò appena l'esordio, e cioè non è che mo era scarso, anzi, tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera, ha dimostrato tutt'altro. Ecco, quindi andiamoci piano. Con cautela,
1: sì,
2: no?
1: Sì. No, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio, lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio.
2: Però vedi, poi è stato bravo lui, è diventato un grande giocatore.
1: Assolutamente.
2: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
1: Sì, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più tra virgolette cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte che un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A e viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele.
3: Guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani nel nostro calcio per uscire da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio, Cubarsì quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale del Barcellona, no?
1: Sì.
3: Ha fatto un mondiale straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, ha 19 anni.
1: Sì.
3: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
1: Guarda, hai fatto un bel riferimento, perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsì dopo quelle partite e
3: no,
1: poi invece abbiamo scoperto
3: dei danni clamorosi.
1: È vero. Massimo, tu su...
0: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato, né

0: calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa, forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
1: anche di più, guarda, un attimo, ti dico subito, 2010 mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
0: Sì. Forse siamo, ripeto, siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, oh, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione la dobbiamo trovare.
2: Sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere, poi al primo errore viene massacrato, il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice: d'accordissimo con voi, infatti non ha sbagliato Romano ma Mancini, che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Dice: lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini, che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset. Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire. Però
3: vedi Marco, al di là dell'aspetto tecnico c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente se dovesse accadere, e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto. Io sono forse in questo ormai ho perso un po' la pazienza, perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
2: No,
3: io non lo so, io sono veramente preoccupato, perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde, e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smontato tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisognerà mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello diciamo di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
1: Ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria, soprattutto secondo me.
2: Cioè in che senso, Dani?
1: Ma non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito. Forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero.
2: Ma chi ti riferisci?
1: È stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
2: No, io non ci credo a sta cosa, Dani. Ti devo dire la
4: verità. Sarebbe autolesionismo.
2: Sarebbe uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo che sia.
4: Secondo me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire, esprime tante cose. Devi trovare la forza di essere affidabile, serio, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni come ti poni deve essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche di calcio, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.

0: Mancini.
1: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi diamo, dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale terza fascia, no, dimmi tu, decidi te la, la categoria.
0: No, non lo so, guarda.
1: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero quattro categorie di differenza, nel secondo tempo no, alla pari. Però tu devi trovare continuità, quindi...
0: Ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
1: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti, dentro questa barca qua.
2: Marco, posso sollevare un tema, tornando, diciamo, sì, sulla partita, sì, anche
0: sì,
2: sulla
0: sì,
2: tecnica?
0: Sì, vai, vai. No, poi dimmi se tu dai del
2: tempo... Ken può giocare ancora esterno?
0: No, per me no.
2: Perché
0: sì,
2: io,
0: sì, no, io ti rispondo, per me
2: sì,
0: no.
2: Perché io l'ho trovato... Cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un'ala, quindi cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
0: Ma forse oggi
2: però...
0: faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo
2: momento. No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti, ecco, sì. Io chiedevo se eravate anche
0: facciamo un giro,
2: se erano convinti su
1: Ken.
2: Beh,
1: no, il suo ruolo, va, te la dico, Nick, la penso un po' come te. Poi lì a trovare, c'ha gamba, c'ha lo spunto, ci metto quello,
2: sì,
1: ma insomma
2: sì,
1: siamo
2: certo.
1: Nella situazione, se vogliamo entrare. Però concludo brevemente questo passaggio,
0: vai.
1: Daniele... serio, vuol dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale e leggerlo dalla mattina alla sera, ma no, no, no, ma ci sono le crisi aziendali, cioè voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente, ogni volta un cambio dice no, abbiamo messo, non si risolve niente, quindi bisogna avere pazienza. Che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini.
0: Ma tutti, ma perché se c'era Conte ieri sera che faceva?
1: È una palude.
0: Dai,
1: calcio nazionale della nazionale è una palude, quindi chi ci si trova dentro se prende gli scarponi di gomma e adattarsi,
0: Daniele,
1: e piano piano risalire.
0: Chiedo anche a te se tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche te alla questione di Ken che poneva Nick.
3: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti, su questo non ci sono più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale, dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia, per dire se va un'imbarcata stasera e prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France, ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
0: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
3: L'ho spiegata
1: l'altra volta, l'ha detto.
3: Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
1: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda. Quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
4: La seconda.
0: No, ma io ti aggiungo una cosa.
1: Oh, bravo. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto, cioè nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
0: io sono d'accordo,
1: non c'è
0: aggiungo
1: stabilità,
0: una cosa a quello
1: niente,
0: che tu hai detto adesso,
1: un minimo di stabilità dei punti di riferimento.
0: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonanni a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, è meglio la National League o prepararci per andare all'europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonanni. Bonanni, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
5: Allora, Ken... non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti. E ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente.
0: Perfetto.
5: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia e

0: l'Italia e perdere 3-0 c'è. Cioè, non è più, non è un'utopia, c'è, ci potrebbe stare.
1: Il rischio c'è anche stasera, Massimo.
2: Il rischio c'è pure stasera.
0: Potrebbe. Vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
2: Bosnia, Macedonia,
0: con la Bosnia, abbiamo perso con la Bosnia, non ti parlo di Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa, io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia, quindi
1: no, pareggiato.
0: La prospettiva, sì, vabbè, non ci siamo qualificati. Prospettiva c'è.
2: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco e devo salutare Nick, Nick, ti voglio chiedere una cosa.
3: Sì.
2: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore, come giocatore.
3: Ora sinceramente bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sa quante gente forte c'è stata, cioè quanti attaccanti bravi, per esempio io si ricorda sempre poco Gigi Riva, io sinceramente penso che Riva sia stato per esempio uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato secondo me anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere è riservato, però Totti, che ne so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi 5 ci sta. Però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente, io quelli, cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera, non li ho visti, quindi sicuramente c'è.
2: Posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, forse dopo aver vinto, non so, lo scudetto, era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire, non so, a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no? Per farlo.
3: Ma io guarda, se fossi tifoso della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
2: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
3: e
2: però
3: ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma, e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei, cioè voglio dire, Totti è la Roma, cioè è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma, quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
1: Firenze c'è solo una squadra,
2: Anche cioè, questo è vero, capito. È vero, pure questo è vero.
3: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi, no, te, io non lo so. Ecco, ma io dici bene. Lo a
1: no, ma se
3: poi,
1: vuoi, no, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
2: Vai, tanto dopo ci torniamo.
1: Brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, a me piace Baggio, a te piace Totti, piace, cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa, sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che ha dominato un ventennio, 18 anni consecutivi, con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
2: Vabbè, mi hai risposto.
1: Una cosa pazzesca.
2: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto, buona settimana, ci sentiamo presto. Un abbraccio.
3: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è la partita del Parma, no? Nel senso che c'è stato questo esonero. Di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio, è stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri, è arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché non, cioè, non è che non Garbo va a Padova e va a fare battettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
2: Cioè. grande va bene Nick, ciao, grazie, cari, buona settimana, tra l'altro alle 16:30 apriremo proprio una parentesi sul Parma, ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.

0: Ecco, ci siamo. Stefano Palomani qui con me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben ritrovati nuovamente. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, e anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto.
1: Su DAB.
0: Pure su DAB.
1: Parola DAB.
0: Non so se, andiamo pure lì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo, in quel di Padova. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non c'è Daniele.
1: Non c'è Daniele.
0: Ciao, non ti sentivo.
2: Ciao.
0: C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Si unisce anche Tommaso Bonanda alla redazione di Firenze di Tutto Mercato.
1: Ciao Tommaso.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
1: Io credo che è un ruolo molto difficile,
0: sì,
1: in cui
0: sì,
1: devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre e comunque, vabbè, qualche annata, insomma, un pochino chiaroscuro, ma tutte positive, almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria,
0: sì,
1: da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda, se fosse andato altrove Totti avrebbe vinto dei palloni d'oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma, se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
0: Ah, vedi, questa è già un'altra chiave.
1: Perché lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, cioè coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere, a dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so... se avrebbe avuto questa possibilità, insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti,
0: okay,
1: sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
0: Bonanni, tu, che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
1: Ha vinto lo scudetto insieme.
2: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. Ho fatto pure qualche anno dopo, ai 40 anni miei e 45 anni, 46 anni suoi. Io su Totti ho un'opinione, insomma, stratosferica, perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero, vi parlo di italiani però,
0: mm-hmm.
2: E, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì.
0: Okay.
2: secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte. Ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante,
0: mm-hmm.
2: Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta pur non essendo prima punta,
0: mm-hmm.
2: È un giocatore che se lo metteva a fare il trequartista faceva la differenza, con Zeman faceva l'esterno,
0: ha fatto pure l'esterno con Zeman, mm-hmm.
2: Quindi insomma credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta, quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma diventavano fenomenali entrambi, quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
0: Buon anno, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Buon anno.
4: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione di Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità. E il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altri nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, certo, per una squadra o per un'altra. Totti non lo si poteva non amare come calciatore. E quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
0: Daniele, vengo da te, in base anche insomma alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
5: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni. Quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gliene fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera secondo me è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare a Real Madrid, poteva andare a Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, in un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato da
0: ma non è un limite però pensare così,
6: ma non è che è la forza, il limite, nel tempo stesso è Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è, cioè, immagina
0: è un limite suo, non può essere andato
6: a Madrid, che me dai in caffè, cioè capisci, dammo su un caffè, cioè proprio Totti è proprio Roma, sta là radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so. Sì, questa è la mia, ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco. Cioè, è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè, lui dice, io se fossi andato da un'altra parte, forse. No, secondo me no. Poi non ci abbiamo la controprova.
5: Manca la controprova.
6: No, cioè. Però non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però così unico, così grande. Gli sto facendo complimento e riconoscendo una stima immensa che è una
0: però
6: secondo.
0: Sapete perché però dei dubbi. Mi trovo parzialmente d'accordo con questa osservazione, perché gli
6: abbiamo
0: visto,
6: perché è troppo romano, è troppo.
0: Sì, allora tu mi dici caratterialmente, però dal punto di vista tecnico questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno a Real Madrid. Quindi
6: certo,
0: io dico, se questo giocatore avesse allora se voi mi dite caratterialmente, forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che stare fuori da Roma era complicato per lui.

0: ma dal punto di vista togliere, tecnico,
1: che ne so,
0: secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
1: Alberto Sordi da Roma, Proietti da Roma, sì, Petrolini, sì, da Roma, cioè è una figura però nel calcio.
0: Questo è un pregio che diventa un difetto, però.
1: Oh,
0: è un pregio
1: allora,
0: che diventa
1: allora
0: un difetto.
1: Sto dicendo,
0: capito?
1: Che altrove non sarebbe stato
0: no,
1: come Superman,
0: qua.
1: No, cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, nato, e poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore. Ecco, questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, mi sono sempre sentito protetto. Questa cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme. Quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe stato Totti, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
0: Vai, cioè, vai, che... sì, no, chiarissimo, vai.
2: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è, ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido, e quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava, così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
1: Cioè.
2: Io
1: non è che ho detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio a pallettoni come a Roma. Ecco, questo io.
2: La timidezza, c'è un episodio che
1: ma per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi.
2: Dicevi un episodio quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato, che andava in onda la domenica e noi le registravamo di solito il sabato, e quindi chiesi a Mazzone di fare Totti, e lui mi dice: no, il ragazzino è troppo timido, no. Ma io ho detto: no, ma Carlo, stai tranquillo, lo metto a suo agio. Alla fine l'ha fatto scendere dal Pullman, partendo per una trasferta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone, dice: ecco, ti presento Daniele, è un giornalista ma è una brava persona. Già questo, un giornalista ma una brava persona, mi scappava da ridere, ovviamente, no? È un amico, è un giornalista ma è una brava persona. E allora ti vuol fare due o tre domande per guida al campionato. Va bene, allora dico: Francesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, non ti preoccupare, partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto: stop, ripartiamo. Ho detto: quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Se la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
0: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè, c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da Juventino Totti per me tecnicamente era un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero, forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi da top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo, insomma poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa, perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su altri
1: visto che ce ne sono pochi in giro.
0: Ce ne sono pochi, come diceva Bonan, ci porta indietro, esatto, al vero, tempo di come eravamo forti, insomma, bene, questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire: visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si ritira, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio, chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Pass o Mastantuono?
1: Ah, non lo so.
0: Che dite? Ma Tommaso scuota la testa. Nessuno dei due?
3: Per me nessuno dei due in questo momento.
0: Nessuno merita quella maglia?
3: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze. Nico Paz, abbiamo visto anche ora nel recente mondiale, è partito come primo cambio di Messi o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora...
0: Però

0: francamente ad oggi mi viene qualche... vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra, sulle spalle di un altro giocatore.
1: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va.
0: Cioè, non vorrei la dessero magari a un giocatore di esperienza, mm-hmm, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
1: Non lo so, però questi sono due bei talenti, secondo me. Stefano, tu se dovessi scegliere?
2: No, non la penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
1: Il tempo, come si dice, si va avanti.
2: No, sono d'accordo con te, poi bisognerà pure assegnarlo che se manda il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo...
1: Non li vedi pronti nessuno di due, nessuno, per questo tipo di...
2: Sono d'accordo con Tommaso, okay. Ancora siamo nella fase
1: lontani,
2: un po'...
1: tutte e due. Sì. Bonanni?
3: In questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Pazzo lo conosco di più perché ovviamente sta più da più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Pazzo mi sembra, a gusto mio personale, più forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Pazza a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 l'Argentina che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma, non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
1: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando avete visto quel gol che ha fatto? Quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America? Ha fatto un gol, ragazzi.
4: Sì. Ma guarda, è una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me, e quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare, per cui francamente io non saprei chi scegliere. Non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Pazzo, non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Dico che è una maglia molto pesante e non saprei proprio chi darla in questo momento.
1: No, sono due... loro ce li hanno, due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Certo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno, quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi, voglio dire. Non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello, cosa che noi non abbiamo, Tommaso, su questo... Non ci sono dubbi.
0: Sì, mi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi anche, non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
1: Certo.
0: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10, da Messi, più a girare i compagni di reparto, no? Mm-hmm. E allora io, va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato in finale, è sempre 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, certo, uno più indietro, insomma c'è curiosità, come il Brasile del resto.
1: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web: via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico, quindi ci siamo. Abbiamo letto prima la notizia in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva, insomma. Poi finanziare ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo, quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
2: Beh, io speriamo che sia, credo che insomma dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, che sia una via, insomma un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre... posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma che poi possa farlo la Lazio, lo possa fare il Milan, lo possa fare l'Inter, insomma che si possa

0: aprire, visto che poi messi come siamo messi, l'europeo del 2032, gli stati fatiscenti, certo, non solo certo, quello, certo. Abbiamo anche altro, il commissionamento alle porte, Čeferin già ci ha bacchettato, insomma un bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, eccetera, cominciamo.
1: Cominciamo, e allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031 con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
2: Ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so quanti anni, io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia.
1: Sì.
2: E poi abbiamo tutti l'Olimpia, adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio che ha, dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia, è uno stadio modernissimo. In Turchia sono già pronti per l'Europeo praticamente, noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese. Per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce, sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
1: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle, quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro, come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far una roba pazzesca, poi niente, finito tutto.
0: È rimasto il plastico.
1: È rimasto, sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
3: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze.
1: Sì.
3: Quando parliamo di stadio a noi ci cominciano a cadere
1: le bolle.
3: Il braccio destro, il braccio sinistro, e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può far altro il piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che, ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu Marco, 2031, siamo in tempo per il 2032 perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza di servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, a ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola.
1: Sottolineiamo, quindi, assolutamente.
3: Cioè, sì. Se no sembra che no, non ci vada bene
1: ragione,
3: nulla.
1: Hai ragione.
3: Quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
1: sotto. Di solito sono tutte nere o grigie, insomma, qui invece...
3: Ale la Roma, ale lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva tutto, viva tutto.
1: Buon anni e chiudo con te. Vai.
4: Sentite?
1: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai.
4: Ridimmi un po' la domanda.
1: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
4: È una cosa, insomma, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie e programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
1: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole perché già sono poche. Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Grazie a voi.
1: Un abbraccio, grazie,
2: a voi,
1: grazie anche a Massimo Bonanni.
0: Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
2: Ciao,
1: a presto.
2: Ciao ragazzi, grazie.
1: Tommaso, ci vediamo domani, commentiamo la nazionale.
0: Ciao Tommaso.
3: Non vedo l'ora.
1: Un abbraccio, ciao.
3: Ciao,
1: un saluto anche alle reazioni di tutto mercato web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, ecco, nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanã. 331 8200 213. Magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio del Camino, adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontati, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Paz e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
1: Vero.
0: Non male, insomma, almeno... un po' di talento lo vediamo, non è italiano, però non so, non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo, lui sì che di talento ce n'aveva. Sì. Massimo,
2: c'erano quelli bravi davanti.
0: Però tu eri uno bravo.
2: era dura.
0: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
2: Sì, certo.
0: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me. Nella vita ci vuole fortuna anche un po'.
1: Massimo
0: sempre.
1: era forte.
0: Massimo era forte, sì, assolutamente.
1: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte.
0: Certo.
1: Quindi è meglio farlo dire agli altri.
0: Certo,
1: però Massimo non è che può dire
0: il contrario.
1: Sì, non può dire nemmeno, perché poi dice, ah, ma è preso.
0: No, lo
1: dico io.
0: Posso una persona molto umile.
1: Era un giocatore fenomenale.
0: Sì.
1: Non era molto lontano da questi talenti qui. Se avesse avuto un percorso, sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, una cosa, cioè tante cose, però insomma. Come talento stava vicinissimo ai grandi,
0: Sì. Sapete chi c'è con noi, ragazzi? Chi Mister c'è? Gigi Cagni, che saluto subito.
1: Grande
0: misterone,
1: mister.
0: Guardalo,
1: adesso.
0: Eccolo qui.
1: Ciao, che
0: ciao
1: bello.
0: Mister, come stai?
1: Stai in Sicilia ancora al mare, stai?
0: No,
3: sono a Chiavari.
1: Ma
3: io ero forte, oh.
1: Aspetta.
3: Era
1: una radiolina in campo, Gigi Cagni.
3: Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
1: Però eri un ministro della difesa.
3: Ma sai, la cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice, ma come mai sei già lì? Cioè io già prima, ero già, prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata. Quella di intuire quello che poteva succedere in una partita, all'80% sbagliavo poco.
0: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
3: Però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi, io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori e mi sono sentito male, giuro.
0: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
3: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io
0: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto.
3: Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
1: Non ha detto niente.
3: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là, la risposta è stata non ricordo, devo vedere il video.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale.

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: allenatore che Gigi, devi lavorare su un gruppo.
1: Le convocazioni sono facili.
0: No, sì, sì. No, però devi andare su un gruppo di 16 giocatori, cioè voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore, cioè io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
2: Sì, sì.
0: Per il resto non c'è
2: un fuoriclasse della
0: allora,
2: nazionale.
0: Qui abbiamo Cagni, io sono non ho mai fatto l'allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu il calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni all'europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, la storia sua personale della rabbia e le cose, quindi se non fai risultato la gente non vede l'ora,
2: vedono l'ora di sparare addosso,
0: assolutamente. Quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla, e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà. Serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte, per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu fai, pensi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, non trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai aspettiamo da tempo.
1: Scusa, ma

0: per fare tutto questo che tu stai dicendo che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
1: Cioè ci sarebbe.
0: Ma vi rendete conto che
2: però Gigi,
0: già...
2: però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la, con la federazione commissariata. Ma abbiamo vinto
0: non
2: un mondiale
0: puoi.
2: Con la con la federazione commissariata.
0: No, ma adesso
2: c'era Guido Rossi,
0: non
2: c'era un presidente federale.
0: No. Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
2: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale, all'inizio.
0: Sì, so però avevamo, c'era un gruppo,
2: non
0: di un grosso gruppo di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore, non è che faceva diventare, io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini. Ho detto, ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa, ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo, per quel sistema di gioco. Questo devi fare. Non inventare Ken alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente giocherà col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Beccio, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so, noi finivamo a fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano coordinati, cioè Mancini gioca a uomo, allora devi giocare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco, non sei tu, devi
2: Gigi,
0: mettere
2: ti posso fare una domanda? Perché mi piace come questo no? discorso, cioè questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
0: Ma con Romano regista sì, poi hai due mezzali.
3: Quindi tu insisteresti su Romano?
2: Però per fare 4-3-3
0: assolutamente
2: serve,
0: sì,
2: serve,
0: ma scusa,
2: ti serve almeno un palleggiatore o due palleggiatori in mezzo al campo?
0: Ma scusatemi, allora io vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema. Ken alla destra. L'hai mai visto tu? Io no. Perché? Perché vuoi fare...
2: Però Gigi non mi ha risposto, cioè, abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
0: Secondo me sì.
2: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
0: Ma Ricci, palleggiatori, ma no. Ragazzi qua tecnicamente noi,
2: perché
0: non
2: prima
0: siamo,
2: c'aveva
0: sicuramente...
2: Giorginio, Verratti e Barella in mezzo al campo, sì. C'aveva Berardi, cioè era una squadra
0: tutto quello che vuoi, però contro il Belgio, non è che sono inferiore al Belgio, su tecnicamente, ma tu devi giocare a parte che loro giocano, se tu vedi tutte le, ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra-Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente, cioè, è tutta gente che ha personalità, sbaglia, non è un problema, noi è tutto bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura, anche perché poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leader, questi sono, adesso non possiamo fare molto su questo.
3: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo?
0: Sì.
3: Insomma, tu insisteresti su Romano Play? Perché prima con Stefano, cioè, proprio prima di andare in onda ne parlavamo, pure noi eravamo dell'idea, scusa, ma perché non continuare a provare con Romano Play?
4: No, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare Romano. La prima partita in nazionale, voglio dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va capito. Nella prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato, ma la verità poi, Marco, è che E non abbiamo giocatori che saltano all'uomo.

0: non abbiamo nell'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni, e la verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se vai in America ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
1: Sì, ma livello... Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere
2: forti.
1: Cioè, adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3-3, come ha detto anche Gigi, e questo e quello e questo e quello, ma insomma alla fine lo sport è che se io incontro Gagne che è più forte di me, non la prendo mai.
0: Non usciamo,
1: se il Belgio è più forte di noi, è più forte di noi, Marco.
0: Ma
2: abbiamo battuto anche noi, il Belgio della generazione.
1: Sì, ho capito, lascia perdere, insomma, alla fine se Götze salta 27 volte l'uomo diretto, ma sarà più forte in quel momento, in quella partita, in quella circostanza di De Lorenzo, l'altra volta, De Bruyne domina in mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Voglio dire,
0: Stefano,
1: la partita è un duello in ogni zona del campo, l'abbiamo persi quasi tutti il primo tempo,
0: problema è che o perdiamo i duelli che gli altri sono più forti, noi non abbiamo corsa, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti saltano sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
1: Chiellini
0: vinto?
1: Bonucci.
0: Oh, c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei salvataggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
3: Giocavano uomo dietro.
1: Perché lo potevano fare, Gigi. Però ha detto bene Massimo, dimmi un marcatore. Tu dimmi uno, dimmi tu che sei stato un difensore oltre ad essere un allenatore, voglio dire, dimmi uno adesso oggi che sa marcare.
3: Ma questo è il problema, scusami.
1: Allora,
3: Ma
1: tu puoi permetterti una linea difensiva che sa giocare, sa impostare, se poi c'è qualità in mezzo al campo e davanti c'è i fenomeni. Se no, le botte le stai sempre a rincorrere verso l'indietro.
3: Ma difatti è quello che stavo dicendo. Allora, qui torniamo al discorso che già nei settori giovanili devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli. E questo lo devi fare, invece di continuare a fare sto cavolo della tattica che non vinci le partite.
2: È colpa vostra, di voi allenatori, vuoi capire? È colpa vostra.
3: Vero.
2: No, ci avete ste fisse, capito?
3: No, guarda io, tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio mi odiavano, ma poi capivano che io volevo vincere la partita, ma con loro, era loro che me la facevano vincere. Quindi poi trovavamo la via di mezzo, avevo giocatori di qualità, leader.
1: E come la faresti giocare questa nazionale tu, Gigi, dai?
3: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 4-3-3, però... No, ma però io non ci sono giocatori per il 4-3-3, non ci sono.
1: E prima mi dici di sì, adesso mi dici di no.
3: No, adesso ti spiego. Per me il 4-3-3, parlo della fase offensiva, Poi la fase difensiva secondo me si fa meglio col 4-3-3, ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'80% andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più ali, appena detto adesso Massimo, noi abbiamo ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché questi nella nazionale ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovremmo crossare, secondo il mio punto di vista, perché i gol si fanno così, non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no, e allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare con i giocatori che hai?
2: Tu dici in mezzo al campo abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non ci abbiamo praticamente i giocatori, e allora non lo fai.
3: Per quanto per me il gol fa così,
2: sì.
3: Ma non per me solo, perché poi la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
1: Vabbè, ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, adatti, adeguati.
3: Fai 4-4-2,
1: alla fine
3: fai.
1: Quando perdi il pallone, perché tu ci insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu, quando non ce l'abbiamo noi, certe imbarcate in mezzo al campo diventa entrano come
3: nel
1: burro.
3: Ma perché sono gli esterni che devono fare certe cose? Ma scusa, nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, marchiamo a zona, e non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire.

0: non ce l'abbiamo,
1: allora non lo fai.
0: Quindi è certo che lo devi fare, devi
1: fare cose semplici,
0: che giocano uomo,
2: esatto. Ci sono degli
0: prendere giocatori che giocano Pancini, perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uomo?
2: E che poi, ne fa la zona Mancini.
0: Ma vi ricordate i gol? Ma proprio erano quattro difensori che non sapevano cosa fare.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda la nazionale per cercare di cancellare quello che è stato l'esordio in Nation League assolutamente negativo, la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo è un contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato, ha detto prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio, ma insomma va bene anche questo spirito di squadra, che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risollevare il calcio italiano dal punto di vista tecnico. Però è chiaro che dal punto di vista sempre tecnico la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto tanto tanto. Questa sera la sfida con la Turchia di Vincenzo Montella, Montella contro Mancini in campo. Vedremo due squadre che hanno comunque dei problemi, perché anche la Turchia viene da un mondiale al quale intanto ha partecipato, ma che è complicato, ma che vuole cercare di rialzarsi. Nota di cronaca, diciamo così, sono i due paesi che dovrebbero ospitare il prossimo europeo, ma insomma tutto ancora da quel famoso europeo diviso in due, che è ancora tutto da definire per la vicenda stadi in Italia. Detto ciò, poi c'è sullo sfondo, ma molto lontano, il campionato italiano, che riprenderà tra un paio di settimane, con più che altro gli occhi puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni. Trema la Juventus, che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição. Non dovrebbe essere nulla di grave, però ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo. Questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi verranno fatti dei controlli dallo staff del Portogallo e si capirà quali sono

0: le sue condizioni, ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari!
1: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo,
0: allora,
1: buon lunedì.
0: La tua foto intanto su Belgio Italia.
1: La mia foto è stata quella
0: Italia
1: di...
0: Belgio, pardon.
1: Sì, sì, siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti nel secondo tempo, quindi non sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nel post partita cerca di trovare delle cose positive, di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi sono scagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che è un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mentre prima io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'è un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'Europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico, vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi, sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani. Questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. Non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento. Quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme, eccetera. Ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che esprima il suo.
0: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore, o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini,
1: sì,
0: in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
1: E ci saranno altre difficoltà,
0: perché
1: quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
0: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia della nazionale, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
1: dovrebbe, però
0: dovrebbe,
1: non lo so.
0: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
1: Cioè, io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè, se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
0: Hai trovato un passo indietro, paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
1: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. E io ho visto anche gente

0: intimorita, perché per carità il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri. Adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non
1: Questo
0: ci
1: sì.
0: dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa, non lo so se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove vai a prendere questi giovani? Quindi io Romano ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita, ha fatto quell'errore clamoroso. Poi ha trovato nella serata
1: Ha
0: magica De
1: perso diversi
0: Bruyne.
1: tipi,
0: Sì,
1: ha
0: tra la
1: perso.
0: serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe. Come mai fa una
1: Beh,
0: serata così e poi.
1: in
0: Vabbè.
1: Belgio hanno detto occhio che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il
0: Certo.
1: rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso da quello con Napoli. Ha detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere perché ci
0: Sì.
1: sono, però non sembra lo stesso
0: No.
1: giocatore. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma
0: Ma lo
1: rimandata.
0: ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa, cioè
1: E
0: questo
1: anche con
0: è.
1: la personalità, questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta,
0: Già.
1: di gambe e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora, l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice che la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle, eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo
0: Ma tu ti
1: dopo
0: rendi
1: le idee.
0: conto a vedere Pirlo, cioè, che
1: No,
0: pesantezza poteva essere? Cioè, se noi
1: sicuramente.
0: siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto: guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto: ok, ciao, scelgo io. E hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta cioè di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque è Mancini. Per altro è tanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al mondiale perdendo con la
0: Sì.
1: Repubblica di Mace con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà da quando ha lasciato la nazionale fino ad ora, cioè è uscito un po' dai quadri, anche dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, o tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà
0: Ma
1: premiata?
0: io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Allora, o si partiva da Guardiola, e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo. Beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. Lasciamo, è inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo. Però il CT deve essere nominato e sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso. Beh, allora io ho qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Ronaldo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e
1: Lui,
0: Leonardo?
1: Maldini, un po' ha raccontato e disse: ci vorranno almeno 8 anni.
0: Ho capito, sì, ma
1: E
0: infatti è
1: lì è stato
0: questo.
1: attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto.
0: Ah,
1: I
0: su questo
1: giovani
0: sì.
1: del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto lascia stare il nome del CT, che comunque non convinceva neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale. Comunque, insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
0: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici, da Maldini a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti.
1: No, è una questione di fiducia.
0: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT. Pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT... ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è una mia...
1: Però diciamo che magari sbaglio, ecco, il loro, secondo me, il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono, hai detto mi fido di voi, scegliete voi, nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire, quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta, dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa, rischia già la posizione se già con la Turchia per esempio dovesse arrivare una brutta sconfitta.
0: Per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite, perché non, ripeto, secondo me anche se c'era Pirlo, se c'era Conte ci sarebbero state tante difficoltà, gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno, quindi... se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini, quindi non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, altrimenti smontiamo tutto un'altra volta, non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento, passatemi il termine, poco nazionalismo, sì. Come se i giocatori preferiscano studiare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi, ti chiede Alessandro?
0: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma, quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque, ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo, è quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi, e purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede, Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo

0: un anno e mezzo di grandi prestazioni, dice: oh cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana.
1: Sì.
0: Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, ciao Marco.
1: Ciao,
2: allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela bocci subito, che non ti va bene, e fai tu, allora... Io avrei dovuto il disturbo e ho detto fai tu, allora
0: però...
2: non rompere le scatole a me.
0: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno è sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi, cioè nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico: senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io, perché so io che dirigo, qui dobbiamo fare diversamente.
1: Però allora
0: e che
1: lì,
0: fai, prendi e te ne vai.
1: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo, Maldini, certo, e Leonardo gli avrebbero dovuto dire: non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea, e sarà capito che la linea di Malaguerra è il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malago diceva: sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io, quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità se delego, perché scelgo delle persone e dico: ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire: allora che mi chiamate a fare? Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice: fammi Maracanà. Tu ti siedi, fai Maracanà e lui il giorno dopo ti chiami e dice: no, guarda, facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B, per dire, perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici: ok, te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare? Stavo da un'altra parte, o comunque mi hai chiamato per fare questo. Il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito, perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia, in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissima l'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
3: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mugianese, ma direttore, ma se lei titolare di un'azienda nomina dei dirigenti per farli lavorare, e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno. Cioè, è semplice. Perché devono rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. Questo è il calcio italiano. Buona giornata.
1: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
0: stavamo. Io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente, insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice: guarda, sta cosa non va bene, e tu che fai, prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente, ragazzi, sono anche molto schietto. Tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva. Maldini ha fatto anche degli errori.
1: No,
0: Maldini, insomma, va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane. Io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi, per carità, io ancora non ho capito come opera Maldini. Ci sarà un futuro, la possibilità di vederlo, non può essere sempre col poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare. Ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal presidente della federazione, come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico e nazionale non l'ho capita. E sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano, perché tutti volevano il calciatore italiano, il calciatore.

0: calciatore italiano, un calciatore importante in federazione, mi è sembrata più una cosa molto, diciamo così, di facciata che di vera operatività. Ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare, se qualcosa non quadra chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente no, guarda, così non si fa. Non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità, è una scelta, però
1: che ci può stare, ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, sì. Dopo quella, insomma, di cui abbiamo a lungo parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene. C'è anche da registrare quella di Questa, che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto Questa, e invece non va bene. Il Parma si guarda altrove e sceglie Girardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati. Poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
0: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto Questa non l'ho mai capito, cioè, nel senso, tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi aveva convinto l'anno scorso. Poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà. Quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo, insomma. Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello, diciamo, di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo, quindi vediamolo all'opera al Parma. Poi non c'è un legame particolare con Parma, e
1: ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi Tedesco dentro Palladino, e soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano, la pausa lunga che ti permette adesso di lavorare in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
0: Sì, sì.
1: Va bene De Laurentiis sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
0: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo, per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli, lo deve dare, no, possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro, c'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
1: Novembre, ricordiamo.
0: Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri. Poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se vai Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. E siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh. Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
1: Soprattutto sono d'accordo, perché non dovesse andare bene secondo
0: allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione, quindi vediamo. Per me il Napoli rimane una squadra forte, l'ho sempre detto. Poi se vogliamo dire
1: degli infortuni che McTominay, ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop, si ferma Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Erison Santos, Neves non è ancora al top della condizione.
0: Purtroppo gli infortuni, Vince,
1: quelli fanno parte del gioco, lo devi mettere in considerazione.
0: Che dobbiamo fare, cioè, nel senso, pure la Juve c'è un sacco di infortuni, purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male.

0: quindi è il lavoro, è il duro lavoro degli allenatori, è pure questo.
1: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
0: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri, opinioni, perché abbiamo

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
1: Dunque, per chi ha una certa età c'è ricordare Bearzot, mondiale dell'82, criticato pesantemente da tutti, sino a Italia e Argentina 2-1, poi Brasile, Polonia e Germania, e vinse il mondiale. Il giorno dopo era un eroe, e io me lo ricordo, era stato fortemente criticato, ci fu anche il silenzio stampa, se vi ricordate. Quella che è un po' meno giovane, ci fu anche un clamoroso silenzio stampa proprio perché c'erano delle critiche feroci in quel momento, e quindi Berto impose il silenzio stampa a tutta la squadra. Vediamo se c'è anche un altro audio. In attesa
2: posso dire una cosa?
1: Prego, pure due.
2: Critiche feroci.
1: Ma in Polonia all'epoca il Perù e il Canada erano due squadre raccattate, veramente io me li ricordo che il mondiale ero giovane, ma me li ricordo veramente
2: quella nazionale nella fase iniziale di mondiale,
1: veramente abbiamo fatto ridere nelle prime partite, no? Ridere, che è diverso. Rischiamo di, mi sembra che in quella partita
2: giocammo meglio in viale del 78,
1: come no?
2: Dall'inizio alla fine, poi siamo usciti in seminale, abbiamo fatto la finale al quarto posto, Brasile, no? Ti ricordi il demo?
1: Sì, sì.
2: Uno. E con questo, insomma, voglio dire, poi sono stati straordinari, degli eroi da ringraziare, perché hanno fatto qualcosa di clamoroso, un girone che c'era, vicino a tre, no?
1: Argentina
2: e Brasile, arrivavamo primi, poi semifinale con la Polonia.
1: E poi vincere, e poi, mi ricordo, con il Brasile, allora bastava il pareggio al Brasile. Invece eravamo obbligati a vincere le partite, quindi fu veramente un'impresa. Allora, andiamo a sentire degli audio, vai.
3: Alessio Marco, non abbiamo qualità, non abbiamo giocatori di gamba, non abbiamo giocatori che saltano l'uomo in velocità, non abbiamo questi giocatori, ma hanno gli altri dal difensore e quasi anche il portiere saltano l'uomo, ragazzi, inferiori, c'è niente da fare. E grazie alla federazione che non investe per aiutare i giocatori che economicamente non hanno spazio per diventare forti, questo è il problema, ok? La politica rovina tutto.
1: Eh sì, qui pure penso che c'è molto di politica in questa situazione. Ma sentiamo ancora un altro audio.
4: Buon pomeriggio Maragana, io sono Alfredo, grande tifoso del Napoli. Per me Totti è il numero uno in Italia. Più forte lì non c'era nessuno. Forse tecnicamente qualcosina in più, però nella completezza, come goleador, come assist man, come carattere, per me Totti è il numero uno in Italia. Buonasera.
1: Rispettiamo anche. Ho girato il numero a Trilali, che questo è sbagliato. Se no lo chiamate domattina. Allora, un altro audio, dai.
5: Mettiamo Gigi Cani, un allenatore, che è molto meglio. Le uniche prove che sta facendo Mancini sono delle brutte figure. E le indovina tu.
1: Però ragazzi, bisogna essere onesti, non è facile adesso, cioè, noi siamo qui a giudicare, non è facile, veniamo da un momento veramente difficile, io non penso che se ci mettiamo Conte Pirlo, io avrei voluto vedere tanto Pirlo, guarda, vabbè dai, Filippo Galli, gli abbiamo rubato pochi minuti, ciao Filippo, ben
6: ciao,
1: trovato,
6: buongiorno a voi, ciao
1: Filippo. Filippo, ieri hai stato in gol pure con Zalamos, eh?
6: Che dici? Contento, però noi milanisti siamo ancora contenti.
1: No, perché? Perché
6: il gol è prima quando si va da fare la partita con 12 chilometri, non mette la squadra e non fa gol, non va bene. Se chi fa gol, vado troppo poco. Non siamo mai contenti. Purtroppo questo ragazzo, ho paura che si porterà per sempre la croce dei 65-70 mila costato e gli si chiede impossibile. Però vabbè, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi.
1: Tu dici che questa cosa della cifra pesa molto sulle sue spalle?
6: Sì, pesa molto. Insomma, le aspettative si sono alzate. Io credo che sia un giocatore forte, è chiaro che ha bisogno di una squadra che giochi per lui. In questo momento sta giocando forse più lui per la squadra che non per lui, ecco, mettiamola così, anche se estremizzare non è corretto, ecco.
1: No, però il corretto lo sai che lo

0: lo condivido, Pippo. È vero, dici tu, è estremizzato, però uno che ha fatto 57 km in 5 partite, sono a me 11 km a partita, attaccate sono tantissimi. Comunque che si sbatte molto, forse è troppo.
1: Ma esatto, ovviamente gli ha visto in questo momento un lavoro che ha bisogno questa squadra, è un lavoro che però non può continuare a sobbarcarsi, soprattutto se si vuole che sia più lucido e sia presente più. Evidentemente il Milan in questo momento non ha quella forza offensiva o la continuità offensiva tale da potersi permettere un Gonzalo Ramos al centro dell'area là dentro per buttarla dentro, usando termine caro
2: Senti,
1: a
2: Filippo,
1: una volta.
2: avrei visto Italia-Belgio, ma la domanda non è sulla nazionale, è su Moreira,
1: Sì.
2: che è stato utilizzato a destra, col sinistro rientra, tra l'altro lui lo faceva spesso e volentieri con la sua ex squadra, lo Strasburgo, ed è un giocatore straordinariamente bravo, secondo me. Ecco, tu lo vesti bene anche lì a posto, adesso diciamo così, visto che
1: Ma
2: sembra che sta
1: allora,
2: utilizzando prima quelle 3-4 a posto di Chukwuemeca là qualche volta, a destra.
1: sì, è chiaro che poi si dovrà chiedere anche una certa impegno dal punto di vista difensivo,
2: Cioè,
1: forse non so quanto è,
2: ce n'ha poco.
1: ma esatto. Il problema è poi che anche lì no, noi dobbiamo avere i giocatori italiani sul piede forte perché si deve mettere il cross, ma da qua, cioè, ok, c'è anche il cross, c'è anche quella possibilità lì per andare a trovare una soluzione, sì, ma non necessariamente se decido di giocare con gli esterni, col divertito, è chiaro che vorrò. Mi aspetto che vengano più dentro, che giochino dentro nel traffico e magari riescono a dare una palla filtrante per vedere che si è inserito e andare a fare un cross che non necessariamente deve arrivare dalla bandierina, può arrivare dal lato corto. Quante volte abbiamo visto giocare il lato corto e mettere dentro palle che comunque possono essere decisive. Quindi, allora, ripeto, dipende che cosa chiede l'allenatore, dipende qual è il pensiero calcio dell'allenatore. Per Morera mi sembra un giocatore che lo messo lì a destra con il Milan ha fatto grande fatica, però è una sola partita. Di là è andato a sinistra, si trova con l'alato, insomma è stato decisamente più convincente. Io credo che qui l'equilibrio, no? Abbiamo un attimino di credere davvero che questo giocatore sia il primo, sarà Morera più grande, ce l'ha in allenamento, ce l'ha vede più di noi.
0: Senti, una curiosità, Filippo, sugli Ashar, che idea ti stai facendo? Ti aspettavi qualcosa
1: Yashar
0: di
1: è
0: più?
1: un altro giocatore che non riesce ad avere quello spazio necessario per potergli dare una valutazione, no? Perché insomma lì c'è Modric, c'è Rabiot, diventa difficile spazio. È un giocatore che piaceva per quello come lo ricordavo io, però anche qui c'è bisogno di nuovi spazio, sono tanti giocatori ancora che non si sono, non dico sacrati, però definiti al Milan, la stessa Marta, no? Che non giocando con Gonzalo Ramos, lo spazio, cosa che il Milan non abbia poi un'altra prima punta di ruolo, spero che la possibilità venga utilizzato, però anche qui poi sappiamo bene, no? Quando le cose vanno un po' meglio è più probabile che i giocatori vengano impiegati anche non di primo piano e sia più facile anche provare a inserirsi, dice insomma.
0: Senti, approfitto che tra poco ti salutiamo, Filippo, ti volevo chiedere anche sulla nazionale che ma tante, noi stiamo avendo tante critiche, devo dire la verità, soprattutto a Mancini, quindi c'è chi
1: Anche
0: tu.
1: qui Mancini bis, per come se n'è andato, ovviamente continua a portarsi dietro questo strascico, queste critiche, Fidel non arriverà a vincere qualcosa, comunque a mostrare questa nazionale, questa è differente da quella che abbiamo visto l'altra sera, un po' il suo destino, questa è anche un po' cercata se vogliamo, però ecco, anche qui perché se guarda bella nazionale dovremmo avere un po' più di pazienza, cioè, se abbiamo trovato
0: Mamma mia.
1: ci hanno messo sotto, se hai visto nel secondo tempo 20 minuti così,
0: Insisteresti su Romano?
1: ma io sì, cioè alla fine ma, non sarà, mi sembra che
0: No, no, non
1: sarà
0: credo.
1: dell'Ussia, però sì, anche per il ragazzo ha dimostrato di voler agire, perché sennò poi mettiamo sempre la bocca ai giovani, no? I giovani poi alla prima partita fanno bene, o meno, io non è che ho messo quell'errore, ragazzi, ma perché

0: dopo che ho commesso quell'errore il passaggio, ma sono stati dei secondi, è una squadra che non ti permette l'errore lì, vuol dire che ancora non è una squadra.
1: Esatto.
0: Vuol dire che bravo. Non c'è la difesa preventiva, vuol dire che non c'è l'azione difensiva quando hai la palla, quella lì comincia quando la palla ce l'hai tu, devi essere pronto nel momento in cui la perdi.
1: Vero, verissimo. C'è poco da aggiungere quello che sta dicendo Filippo, perché e poi noi ci mettiamo a parlare l'errore, però non è che prende l'azione poi sviluppa, quindi
2: se hai detto bene Filippo, nel momento in cui tu hai il posto del pallone, se lo perdi, siamo messi
0: esatto, cioè, ci siamo fatti infilare là dietro troppo facilmente dei giocatori con l'esperienza della vita, anche i Mancini e quell'altro, insomma, gli altri,
1: Il modulo ti convince? Questa scelta che
0: sono qui tante discussioni, il 4-3-3, non ci sono giocatori 4-3-3. Io al di là del modulo, al di là del sistema di gioco, io credo poi ci sia l'idea che si sviluppi il calcio. Mancini lo conosco, un allenatore che vuole palleggio, che vuole possesso, forse anche così la formazione, visto che verrà schierata stasera, forse quanto palleggio ci può essere, no? È lì in mezzo al campo, però aspettiamo e speriamo di vedere questo.
1: Quindi tu hai tempo ancora a Mancini, Filippo?
0: È chiaro che poi dopo questa nazionale non è che ce ne sia molto, perché già la Nations League non dovremmo entrare nella seconda, nella B, la Nation League, però sì, cioè ormai è stato scelto che gli si dia tempo, poi uno può dire anch'io magari ha preferito Baldini, avrei preferito qualcun altro, però è andata qui. Allora adesso
1: tu hai una preferenza, Baldini.
0: Ma no, io se, a bocce ferme, andando indietro, ho promosso Baldini per quelle due partite, okay. Continuiamo con Baldini. È chiaro che era una scelta forte, una scelta troppo coraggiosa, forse una scelta che non si sentì di chi di dovere, non si sentì di prendere in fondo, quindi è andata lì. Ma ritornate nel 21 ed è stato scelto Mancini.
1: Va bene, ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Un abbraccio. Grazie a Filippo Galli, grazie ancora di questo flash.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: L'esame.
1: Beh, però ragazzi, parte del calcio, se fai il calciatore vai incontro a cui.
2: Se fai il calciatore di Rivelli, io riesco alla tua considerazione, però devi pensare, non è che pensi a Bonfiglio, a Magò, al commissariamento, a Mancini che ha lasciato il tornato, pensi a fare il massimo e pensi di fare muovere in campo, cioè se fai no, che fai?
1: Certo, no.
2: Cioè, io vorrei di fare bene in ogni costanza, sia favorevole che favorevole sia.
1: Sì. Allora, ci dobbiamo fermare, adesso apriamo anche una parentesi di dal Parma, questo cambio di allenatore, ne parliamo un secondo di Parma, anche con un paio di amici, con il Parma hanno veramente vissuto momenti bellissimi, a tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanã. Eccoci qua. Allora, non può parlare anche di quello che è successo queste ore, insomma, a Parma, hai visto? Di questo. Arrivo di
1: sorprendente, perché insomma ha vinto con Genoa e quando sì, che lotti per mantenere la categoria, solito quando vinci piazzi un acuto del genere, hai trovato la panchina,
0: tutta... sì, gli hanno piazzato via.
1: Cioè De Rossi resta e questa va via.
0: Questa va via. Allora ne parliamo con intanto Fausto Pisi che è in collegamento.
1: Ciao,
0: con noi. Ciao Fausto.
2: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Ben trovato anche a te. E poi caro Fausto c'è una persona che conosci bene, no, mi hai detto che non la conosci però nel messaggio.
2: Confermo che lo conosco.
0: Alessandro Melli, ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao pomeriggio. No, non ci lasciamo.
0: Venire Fausto.
2: Solo di nome.
0: No, svelo una cosa caro Alessandro, quando ho chiamato Fausto gli ho detto, e tu avevi dato l'ok, ho detto guarda c'è Alessandro Melli, lui mi ha risposto via messaggio, io non conosco questo signore. Mi ha scritto. Va bene, con noi c'è anche, mi fa molto piacere, il collega amico Guglielmo Truppo di Radio Bruno. Ciao Guglielmo, ben trovato.
1: Ciao Guglielmo.
0: Grazie.
3: Ciao ragazzi. Ciao Marco, permettimi di chiederti di farti una domanda, ma cosa ci faccio io
0: mentre ti che ci fai? Tu adesso ci devi dire quello che è successo, ci devi dire cosa è successo tra questa e il Parma, così diceva prima Stefano, cioè aveva portato risultati e via. Che è successo? Ci fai un attimo la fotografia della situazione, voglio sentire anche il loro pensiero, dai.
3: Guarda, adesso quello che succede nella maggior parte delle squadre, solo poi Parma ha avuto il coraggio insieme a questo di prendere una visione e delle altre magari vanno avanti. Secondo me questa è la mia natura, È un esonero barra relazione concettuale attiva, perché doveva mancare i buoni propositi c'erano, ma la fiducia e le basi per costruire qualcosa di duraturo nel tempo era venuto a mancare dopo la salvezza, perché questo è vero, proprio il Parma con una grande impresa, quella che sembra una salvezza facile con 4-5 turni in anticipo, non sbaglia praticamente nulla a livello di risultati, ma a pallone non si gioca, quindi però comunque scherzo. In questa situazione di costruire.
0: Perché sono partito con lui? Scusa Guglielmo, poi sento. Perché allora?
3: Questa è una domanda, nel senso, una parte della dirigenza non era convinta di andare avanti, una parte era molto convinta di andare avanti fosse, che confermare l'attore fosse la scelta giusta. D'altronde lui aveva un contratto e aveva, ripeto, fatto dei risultati straordinari con tutta la squadra praticamente stravolta da un mercato eccezionale. In uscita, perché sono due sessioni che il Parma incassa 150-140 milioni di euro, è un capolavoro. Poi che non vengano impiazzati o non si chiudano con altezza delle cessioni è un altro discorso, ne parleremo poi. Però diciamo che dopo la salvezza il Parma ha fatto un po' di quadrato, c'erano state anche delle ombre sulla riconferma, erano serviti più dialoghi per andare avanti, per capire in che direzione si volesse continuare. Però diciamo che la mancata visione in una costruzione, un progetto duraturo, secondo me ha fatto un po' vacillare. Poi le attive prestazioni hanno fatto un po' il resto. Sì, il fatto che comunque non si siano visti dei paramenti, malgrado diciamo questa sbandierata voglia di proporre qualcosa in più, ha fatto fare un passo indietro alla società. Il ritardo di una settimana, dove secondo me ha fatto che hanno provato a fare tutto il matuto gli Adrino e sono andati su girare di perché ritenendo un allenatore pace.
0: Sembra una cosa incredibile, è sempre un cane, ogni tanto.
3: Guardate, tu eri puntato anche in Pecchia, quindi prima che arrivasse Chivo a novembre. Chivo è arrivato a Genoa a febbraio, Pecchia era stato già in discussione a novembre e tu hai detto no.
0: Hai capito? Vado da Alessandro Melli, aspettavi questa sessione, era nell'area. Alessandro, che bisogna dire da adesso, ne abbiamo parlato spesso con Stefano. Su questa ha fatto l'Albezia e tutta una super arma quando già era una roba proprio Pacina fuori a guardarlo, clamorosa.
1: Una squadra molto attiva.
0: O no, Alessandro?
2: Diciamo che c'è un po' una sorpresa che a Nagare, che ieri non ha so questo, non se lo immaginava nessuno. Abbiamo siccome troppi mezzi per capire il motivo per cui è successo questo. A mio avviso è probabile che ci siano delle frizioni un po' fra la portata, la società e l'allenatore, e in una discussione probabilmente che questi qua potrebbe anche darsi sia degenerata e abbiano preso delle decisioni di comune accordo. Non ho ancora capito se è consensuale, se lui è stato esonerato, questo ancora non ho capito. Ma credo che ci fosse qualcosa che non andasse, e in una discussione che è emersa questi giorni qua, ovviamente persona interna, qui è venuto fuori di tutto e ha preso questa decisione. Dopo da lì c'è da capire il bel gioco del gioco, i punti, lui i risultati li ha fatti, questo è un dato di fatto. Il bel gioco, io forse l'abbiamo visto sicuramente non è mai stato, c'è stato molto poco, però poi

0: bisogna dire se questo blocco non viene fatto perché gli elementi, diciamo, la materia prima fosse, diciamo, non all'altezza, o se lui invece porta un tipo di allenatore che ama giocare in maniera curativa, molto pragmatica, e fa un tipo di calcio. Lì dopo è un discorso molto complicato e molto difficile.
1: Che ne pensi della Grigi, Lardino, e poi ti amo anche Pizzi e Stefano?
0: Da parte di me mi spiace molto che siate via questa, perché non sono io, Fausto, nonostante non ci conosciamo, l'ho raccontato abbastanza e abbiamo conosciuto una persona meravigliosa, intelligente, educata, che ascolta, molto rispettosa. Il dispiacere che sia andato via è grande. Allo stesso tempo devo dire che Girardino è una persona che mi è sempre piaciuta. Non lo dico come allenatore, perché credo ancora presto da giudicare un allenatore, ma come persona sempre piaciuta, e poi anche nello staff un amico, e dunque è un grossissimo gruppo.
1: Bene, bene, bene, voglio dire Pizzi.
2: Ma io intanto distinguerei un pochettino il Parma di questa fino a gennaio dello scorso anno, quello successivo, perché con la campagna acquisti di gennaio arrivarono secondo me due giocatori importanti, che furono Trefezza e Nicolò Saviglia, che secondo me negli ultimi tre mesi hanno dato anche una certa fluidità al gioco del Parma, oltre al pragmatismo e la concretezza, come ha sottolineato Sano. E probabilmente ci si aspettava di ripartire da quel Parma, e che poi sono arrivate richieste importanti, e quel Parma che da gennaio in poi aveva fatto un giro intorno all'altezza della situazione, ha perso Suzuki, Cirati, Lucy Caviglia non ha giocato quest'anno che ha la pubalgia, Pellegrino, e me ne manca un altro, ma secondo me ha perso un altro giocatore, Trefezza.
3: Lorenzo Andrea Castrezzone è tornato.
2: E quindi si è dovuto ricostruire. È chiaro che nell'est avevano anche probabilmente un modulo di gioco l'allenatore avrebbe voluto attuare, ma dopo le prime giornate, dopo la rosa messa a disposizione, ha secondo me fatto dei passi indietro e si è tornati al Parma di prima gennaio. Quindi innanzitutto la solidità difensiva, e questo probabilmente ha fatto un po' storcere il naso a tutti quanti, ma penso che alla fine sia questa non fosse contento del Parma, che il Parma non fosse contento di lui, e quindi alla fine ha deciso probabilmente di non continuare insieme, perché non c'erano più
1: presupposti. Qua parlano proprio che non vi erano più presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. Questo io ho il comunicato, poi Guglielmo lo sa meglio di me, il comunicato ufficiale del club, quindi evidentemente
2: anche perché il tutto è venuto dopo la vittoria.
1: Dopo una vittoria, sì, esatto, quello che diceva prima Stefano, no? Cioè, dopo una vittoria viene mandato via questo, è confermato Rossi, che in genere ti aspetti una cosa diversa. Fausto, prima di sentire anche Stefano, però su Girardino hai, non so, idea, perché Girardino a tratti ha fatto vedere cose positive.
2: Sì, allora, io come ha detto Sandro vedo il Parma, e quindi mi è capitato di vedere sia il Genoa di Girardino, sì, sia il Pisa del suo allenatore, ed erano comunque squadre organizzate bene e propositive. Poi sappiamo tutti l'importanza e la qualità dei giocatori che noi, come dire, senza gli allenatori sono quelle fondamentali, insomma, quindi vediamo, facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Sì, sì, perché insomma Stefano, la classifica è subito da un po'.
4: No, ma insomma, poi soprattutto se non è stato un mercato convincente in entrata, convincente in uscita, l'ha detto anche Guglielmo in maniera corretta, cioè un sacco di soldi, però insomma era un'altra squadra rispetto a quella che allenò lo scorso anno questa. Tra l'altro, come ha detto giustamente Alessandro, ha dato l'occhio per quanto riguarda l'aspetto estetico, però un allenatore preparato, insomma, proprio mi sembra che si sia adattato e abbia conseguito i risultati, abbia mediato quello che poteva proporre e quello che poteva poi ottenere. E secondo me si è arrivati a una soluzione vicendevole che ha portato alla conclusione del rapporto. Ci sta nel calcio, in bocca al lupo a Girardino. Sono d'accordo con quello che ha detto Fausto. Girardino, il Genoa di Girardino, il primo Genoa di Girardino mi diceva. l'altro Gerone mi piaceva un po' di meno.

0: Io non lo so adesso gli obiettivi del Parma quali possano essere, però credo che insomma sarà quello di farsi fare un campionato per arginare e poi per costruire qualcosa di segreto a gennaio o nella prossima estate, non lo so, proprietà, gli obiettivi, magari sì. Vogliamo li ha più chiari, e quando fai questo tipo di scelte, perché magari tutte e due in questa società non si trovano.
1: No, infatti, questo è quanto emerge.
0: Per esempio capita che, voglio dire, nel calcio anche Giampaolo aveva vinto in Coppa Italia, però aveva un esinato quello che
2: sulla Cremonese,
0: quello che non andava in campionato. Quindi ci sta, è pieno diritto, legittimo, parte della società di fare delle valutazioni in corso, e a me non sorprende quando ci sono anche degli oneri che possono essere sorprendenti, cioè così clamorosi, soprattutto dopo la vittoria, prima della sosta, però probabilmente insomma la società vuole andare da una parte e questa voleva andare dall'altra, quindi a questo punto fai, ti stringi la mano, in bocca al lupo, eccetera.
1: Elmo, parlava degli obiettivi della società, Stefano, non so se aggiungo qualcosa tu, e soprattutto ti chiedo come è stato accolto questo arrivo di Gilardino nell'ambiente.
3: Parma è una piazza un po' strana, ci sono due signori che la conoscono molto bene e che possono anche domarla, nel senso, quando è arrivato questa c'era una catastrofe, perché era arrivato un giovane, aveva un progetto, questo non aveva mai allenato, adesso è andata questa e praticamente i tifosi giustamente si sono sono scagliati contro la proprietà e contro il fatto che ci sia un mancato, il fatto che secondo loro non ci sia un progetto definito e tutto quanto. Io credo che la verità sia nel mezzo, no? Nel senso, ho sentito i pareri anche di Alessandro e di Fausto, credo comunque che la squadra, vero, è stata smembrata, ma quando lui è arrivato sapeva già che si sarebbe andato incontro a una sessione importante in uscita, che i giocatori come Leoni, che hanno fatto 13 presenze, 12-13 presenze, 14-16-17, quelle che sono, che va via 35 milioni di euro per andare a Liverpool, il Parma lo può ottenere.
2: Certo.
3: Suzuki che va via dopo 2 anni, quando arriva lui dice no al Chelsea, e dice sì al Parma per dare con continuità 2 anni, prima di andare in Premier League, perché era questo l'obiettivo di Suzuki. Lo sapeva, è una gestione già programmata. Pellegrino che ha 2,5 milioni e va via in 5, come fa a tenerlo il Parma? Lo stesso
1: ti fermo un attimo, perché io credo che sia corretto la fotografia, volevo sentire anche il pensiero di Melli e di Vinci, perché in effetti poi dopo questi sono anche le...
3: Ma vi dirò più, tolgo un secondo.
1: Vai.
3: Diego Carlo non è più forte di Cicati? Sì. Pellegrino Romero in un gioco diverso, non è già meglio di Pellegrino, ha fatto 12 gol e ha salvato la parte per il modo di fare di questa? Sì.
1: E lì
4: è difficile poter allora il discorso è proprio questo qua, nel senso che a Parma, che è una piazza molto particolare, molto strana, non si va mai bene nulla praticamente. Noi vogliamo giocare bene e vogliamo vincere, perché il è molto complicato.
1: Ma l'avete abituati bene però voi,
4: Sto arrivando a questo, per cui ormai a Parma, visto che si è fatto 10 anni o qualche anno più forse di livello fuori dalla norma, e adesso ormai ci siamo troppo abituati troppo bene. La verità è che è giusto che la società faccia le svalenze, ma tra l'altro, perché soprattutto nel mezzo d'oggi una società come fa a fare le svalenze, però poi bisogna capire se all'interno tra l'allenatore e la società queste cose qua sono state, cioè si sapevano, cioè si sono stati dei conti di quelli uno consapevole. Secondo me qualcosa è mancato tra di loro nella comunicazione. Per arrivare a un punto del genere, tra la società e l'allenatore, e non è la colpa della società, l'allenatore non lo so, perché bisogna degli elementi, secondo me è mancato qualcosa, perché arrivare a quel punto, che tutto sommato, l'anno scorso si è andato tranquillamente, quest'anno è in linea, se poi è passato talmente poco tempo, ma è in linea nei suoi obiettivi, secondo me è mancato qualcosa di comunicazione tra la società e l'allenatore, per cui in una discussione che è avvenuta solamente, perché poi non lo mai via, lo dovresti mandarlo via, papà, ma c'è, ma il giorno dopo, invece non via una settimana
1: dopo. Esatto. Tu dici, è successo cosa?
4: Questa settimana è successo qualcosa, è stata una riunione, un confronto a cui è successo qualcosa. E lì poi anche quelle criticità che c'erano magari evidenti, ma non si erano mai state.
1: E non erano emerse, tu dici, ma c'erano. Insomma.
4: E comunque è successo questo, qui capire di chi avere le colpe diventa difficile. Adesso la verità è questa qua, bisogna capire se Girardino riuscirà a far usare quella squadra meglio e ottenere risultati, allora probabilmente ha avuto ragione la società e questo potrebbe dividere. Se invece Girardino non ci riuscirà, no, io faccio il scongiuro, non ci riuscirà, la verità è che aveva ragione probabilmente questa, se nel fare del pragmatismo e fare a casa il risultato nel modo più situativo possibile.
1: Intanto rientro in Inter Parma.
4: Speriamo di vedere
1: la lunga
0: bocca al lupo,
1: Fausto, in bocca al lupo, ha detto Stefano.
5: Sono d'accordo con quello che ha detto il mio amico Sandro, sottolineo il mio amico Sandro.
1: Quindi vi siete conosciuti, insomma, perché pensavo mi conoscevate, capito?
5: No, aggiungo secondo me che questa non fosse comunque contento della rosa, lo capisci anche dal fatto che l'ultimo giorno di mercato comunque prendono Diego Carlos, e si insomma hanno cercato di mettere probabilmente una pezza a quelle che erano le richieste, no? Anche perché comunque anche Lucio Caviglia, che è un giocatore importante per questa squadra, ce l'hai per 4 mesi per l'operazione alla pubagia che ha dovuto fare, quindi qualcosa hanno cercato di fare. La squadra è stata fatta un pochettino di corsa, il campionato era appena iniziato, e però le pretese secondo me erano già alte.
1: Sentite, ci salutiamo così, esco fuori dal Parma, facciamo un giro, mi rispondete sì o no con una notazione molto veloce, che siamo in chiusura, Stefano, alla fine della di oggi abbiamo affrontato tanti argomenti. Credete in Mancini nazionale, sì o no? Stefano Pallomeni.
0: Ci dobbiamo credere assolutamente, perché siamo nella stessa barca, Marco. Lo so, che capisco che la gente si divide, ma tra l'altro rispetto alle opinioni di tutti, quello che è stato e adesso quello che succederà fuori dal campo. Quindi, Marco, per così non si può.
1: Inizi, ci credi sì o no?
5: Sono d'accordo con quello che dice Stefano, non per fare la culpa con tutti quanti, però era il discorso del movimento, fare il tifo alla nazionale e che la nazionale sia bene è fondamentale, se no ci riattiva poco come campionato e come club e altre cose, insomma la nazionale per noi è fondamentale, quindi ti piace.
1: Melli, sì o no?
4: Ma intanto ci deve credere lui, che è la cosa più importante. Se è tornato, secondo me vuol dire che ci crede. E come dicevo Fausto, l'altro giorno tramite messaggio, voglio anche proprio dire, secondo me la nazionale negli 11, diciamo, nei 13-14 giocatori, non è lontanissima, cioè l'Italia ha 7-8 squadre sicuramente, 7-8 nazioni sicuramente migliori.
1: Sì.
4: Però a livello di noi non siamo messi male, dopo lì c'è lavoro, c'è lavoro. E c'è bisogno anche che comunque tutto il movimento intorno diventi più positivo e meno, diciamo, negativo, perché credo che spesso basta mezza partita, c'è tutto, bisogna riconquistare la gente, bisogna che tutto quello che c'è intorno diventi un po' più, ci sia un morale un po' più alto, quindi deve essere molto bravo Roberto a fare qualcosa di non facile, ma è un percorso lungo, è un percorso
1: molto lungo. Sono d'accordo,
0: siamo accorti,
1: sono d'accordo Ale, un percorso lungo e qui non so quanto tempo venga dato,
0: questo è un altro discorso che adesso questo sta forma di coccodrillo mi mette un
1: ti
0: po'
1: mette paura stasera,
0: e
1: poi dicono senza Iris, se c'è la Novulus non si vince, è meglio che fare tutto, qualcuno scrive,
0: insomma c'è Buler che
1: non sono scarsini, comunque vabbè, comunque Guglielmo, vuoi dire anche tu sì o no e poi ci salutiamo tutti?
3: Allora, il tifo alla nazionale va sempre, è guai se non lo facciamo.
1: Ma tu ci credi, immagini che possa...
3: No, No, ma solo per un motivo, per... Magari Mancini

0: perché non ha il materiale tecnico sufficiente per equivalersi o per abbinarsi a quelle 7-8 che diceva Sam. Secondo me sono anche di più per 17-8. Questo è il mio giudizio, ovviamente conta
1: uno deve avere la sua posizione, ci mancherebbe.
0: No, io non ci credo. Comunque stasera ti do tutto questo.
1: Sicuramente. Va bene, è stato un piacere, abbiamo capito, ho scoperto anche che Pizzi conosce Melli, che mi ha preso in giro quel messaggio, caro Pizzi.
2: Ci conosce anche meglio.
1: Va bene, grande.
3: Adesso ci commentiamo la puntata appena.
1: Va bene, mi raccomando, fammi sapere tu, Fausto, che po' voi.
2: Stefano, che conosco anche Stefano.
4: Grande Alessandro. Però ti posso dire una cosa, Alessandro è molto bravo. Io poi non lo so quello che, ma come dirigente.
2: Grazie,
4: ma la verità, quello che penso, siamo incrociati quando stava a Parma e poi le vicissitudini, i casini che erano a Parma, lui era una persona per bene che secondo me merita di stare in una società. Io non so che non sia all'interno del Parma, perché è proprio a capacità
1: dirigenziale.
4: Sì.
1: Stava dicendo una cosa, però, anche Alessandro, l'ho interrotto.
2: No, io stavo che dicessi che ero capace anche di giocare a calcio.
4: No, vabbè, lì era forti, ma lì era lì non c'erano dubbi sul dopo.
1: Sì. Svelo anche una cosa. Assolutamente, su questo non c'è dubbio. No, svelo anche una cosa, Alessandro, che Pizzi ha provato pure a far intervenire Osio, ma non è potuto intervenire.
4: Il sindaco
1: ma devo lasciare un impegno comunale,
2: consiglio comunale. Consiglio.
4: Vabbè, ma sta cosa fa un po' ridere. Però questa cosa, per consentitemi, fa un po' ridere.
2: Ma
4: fa ridere, ma non è credibile. Ma Dio, salvatelo. Non è credibile.
2: Consigliere.
1: Così.
4: Ma non so, tutto penso una vita forse.
1: No, tu che fai? Sbicci Alessandro.
4: Alessandro, ma scusami. Come giudica questa cosa?
2: Che Osio è consigliere di comune e poi il mio presidente della società che io alleno, lui è il mio presidente.
1: Hai capito? Quindi devi parlare bene.
4: Ma guarda, la vita è...
1: Ma è incredibile, pure presidente è diventato.
2: Tutto in famiglia.
1: Si fanno tutto loro, Fausto, una roba incredibile, vabbè. Va bene.
2: Sono 4-5 giorni che sono male questi due qua, lui, Osio e Pizzi, è qua che manda delle foto in spiaggia.
4: Ma dove? Dove?
1: Ma dove stanno? Ancora in
3: Malta. Allora, abbiamo partecipato alla presentazione... a Forlì, l'evento di Luca Piali che era a Rieti la prossima.
1: Certo.
3: E quindi, siccome era a Forlì, siamo andati a fare il weekend.
1: È vero. Abbiamo scoperto
2: ancora.
4: È sempre una festa, insomma, è un giro.
3: L'evento e l'evento ci dobbiamo anche partecipare come parlamenti di che siamo stati invitati e qui.
1: Vabbè, ragazzi, ringrazio Guglielmo Truffo, ringrazio Alessandro Melli, Fausto Pizzi, ciao ragazzi, grazie a tutti, domani ritorneremo e commenteremo la partita nazionale, speriamo bene, ciao,
4: ciao a tutti,
1: vi lasciamo a tutta C, ciao.
5: Maracanã.

Cari amici della TMV News, buonasera a tutti, ben trovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tenere banco anche in questa pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha associato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' sereno se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Giardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tutto il mercato web

0: Sport.com sul Parma, che è Edoardo Mamoli collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, il pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione Parma e Casquesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina duale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per le tempistiche tra questa e il Parma.
1: Beh, motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione che erano troppo fatti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato. E probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente contentato perché gli esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato probabilmente alla difesa 3, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esodo drastico più avanti, e per evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale evidentemente per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter andare con maggiore tranquillità ed evitare magari esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata l'accusazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, i feeling non fossero più di lì a coi tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il tratto di questa, perché sappiamo bene che il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore al libro pari, poi se fosse successo qualcosa dover cambiare in corsa, e evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato, forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente questo che ha portato come argomento Carlos Questa, e quindi evidentemente c'è stata frizione tra l'agenza e l'allenatore, impossibile da cucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno così si può dire, di questa al Parma. L'anno scorso, da debuttante e da allenatore molto giovane, ha condotto squadra a una salvezza molto tranquilla, e i giudizi nei confronti erano stati veramente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
1: Allora, io rispetto a magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello

0: matematico, quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni, e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione, perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili, e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo sono d'accordo sul fatto che il gioco spesso non è mai stato esaltante, che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata, e quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, non ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità. La squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore il giudizio non era lo stesso, e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudico loro, in maniera che preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
1: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore, lo Spagnolo, per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste, visto che insomma sembra che sia stato fatto tutto in un giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente, che squadra troverà soprattutto?
0: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto Alberto Gilardino, assieme a quelli di Ola D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, che è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza a Genoa lasciando l'esonero, a mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in un contesto piuttosto complesso. E arriva in una squadra che secondo me si conferma le sue caratteristiche, che spesso volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare identità molto solida del Parma in fase difensiva con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscita a dare al 100% e che magari invece si spera che il Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
1: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata.
0: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
1: E dunque adesso passiamo all'altro tema dell'MV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi di commissariamento che è sorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Ardia, che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, buonasera.
1: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso Pandora che è stato soverchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.

Diciamo che sembra una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di

0: con la fiducia con nessun club, con insomma non avesse la tessera, è una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche insomma, abbastanza noto, ha preso alcuni parenti per esempio delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sa benissimo di non avere una chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale, però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente questo è appunto l'assenza di una tessera. L'articolo 29 del statuto della Federcalcio evidenzia che insomma i candidati a presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, che ormai mi sembra che sia un'argomentazione un po' superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tirati, ma vuol dire che se lo si è bisogna aver rispettato tutte le regole. Un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa interpretazione è corretta, che comunque Malavò insomma non deve decadere, archivia il procedimento. Non è d'accordo Ugo Rocher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malavò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere deferito dalla giustizia sportiva, però segna al CONI la vicenda. Aloni, presidente Luciano Buonfiglio, ritiene che insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti i pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché il presidente Malavò che non poteva essere eletto, poi luogo diciamo che sono quasi il 70% voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni, o è commissariamente molto improbabile, perché non è tanto Malavò, meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico e da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malavò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la fine del calcio sarà commissariata, la violazione delle regole che ho portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
1: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere i principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento, e si può piano piano arrivare a delle nuove versioni?
0: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno ci sarà convocata giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Buonfiglio non la convoca prima della fine delle gare nazionali, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini. Quindi la convocazione della giunta sarà il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, comunque, perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta

0: passerà la questione al Consiglio, che deve specificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi, diciamo, secondo me nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che andrà in mano alla federazione per transare la nuova elezione. In teoria, insomma, la durata del commissario viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se terrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di durata, e quindi sarebbe un po' avanti. Secondo me, avevo anche la seconda parte della domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara, quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni, perché nel frattempo comunque le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi di Adriano Galliani, ci sono dei membri che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza, ovviamente, per piacere un po' a tutti. Quindi diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che stanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve, appunto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027 più o meno, relativamente. E poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere determinato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che ci girano queste cose su Galliani, e non sono sicuro che la Serie farebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A. Quindi, al di là della questione giuridica, poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
1: Ivano, in modo sintetico, per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
0: No, non immediatamente. Tra l'altro, lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui, diciamo, ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatto casualmente, l'ha fatto per un messaggio di solidarietà e di continuità. Non vengono travolti nemmeno formalmente, perché non sono una procedura che può dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Nel dubbio, più che altro, se Ranieri continua in un ruolo che, dopo che viene meno appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve vedere bene questo ciclo, perché è venuto meno Malagò, quella è una delle scelte che ha accontentato tanto a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente, che l'ha voluto contro il parere di tutti, e ovviamente Mancini, secondo me, un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva con te, non è un mistero.
1: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
0: E buon proseguimento.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TV Radio. Riparte la settimana di programmazioni per gli ultimi giorni di settembre, gli ultimi giorni di questo mese, 28 settembre 2026, qui in studio Lucio Marinucci per parlare di Serie C, tutta C, un'ora di approfondimenti fino alle ore 10:45. In cabina di regia però, come sempre immancabile, Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che andremo a fare. Si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Intanto però ringrazio e saluto chi sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di Tempo Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto, Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre, oltre al traffico di Roma, a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto a proposito di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Tra l'altro ti dico, Matteo, prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta delle squadre della capitale, in particolare la Trastevere. Partita molto,
2: bella
1: molto
2: vittoria, poi.
1: Sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato in maniera inequivocabile, sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che c'è un piccolo distacco di 6 punti, non sanno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
2: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono dare punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma, parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime reazioni sul Lecco, quindi senti, possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre. Però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite, penso a Padova che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate sul tiro di turno, la Ferrari di turno che imbroccava la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare De Bundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione, secondo me, da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino della

0: Graziano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era aperto a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha agliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare alla zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni che aveva fatto molto molto bene in azzurro e magari cercare un salto di qualità. Non l'ha fatto, è dovuto ripartire, tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma, si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità di fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
1: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche l'Altamura, il primo anno fa comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla, quindi bene anche l'Arniano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, punti sulle panchine, andiamo anche qui per vedere già il cerchio sul girone A, spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Ermino chi potrebbe essere il favorito, perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando. E poi il Novara, insomma, a proposito di squadre che non stanno uscendo ad ingranare, è arrivata un'altra sconfitta. Ed è chiaro che mi sembra capire che Lea Birinde, insomma, sia già volta al termine.
0: Sì, a Gorgonzola la Giana dovrebbe scegliere comunque Tacchinardi, che rimane il nome principale sulla lista. A Novara Birindelli probabilmente sarà esonerato già nella giornata di oggi, anzi diciamo sicuramente sarà esonerato nella giornata di oggi, perché comunque gli impegni del campionato incombono, e soprattutto se devi cambiare pagina è meglio farlo più presto invece che trascinarsi un porto che evidentemente non sta funzionando. Certo, mi verrebbe da dire che a Novara con la nuova proprietà non funzionano mai gli allenatori, quando non funzionano mai gli allenatori forse il problema è un altro. Però insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatti tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi sarebbe veramente un grosso nome, Moreno Lungo, che è reduce dalla retrocessione a Bari, quindi insomma non è che viene da un campionatone proprio di quelli saltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018, insomma, parliamo di veramente un lusso per la categoria che peraltro ha vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul tavolino dei poveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
1: Quindi sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passandoci al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il rematch a Pescara, fra Pescara e Spezia, vittoria alla fine, finale per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto, anche lento di tiro, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO contro Perugia. Ecco, qui cosa ti senti dire, perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dico, con insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benetese, io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samba, con Caglia che insomma, ormai è chiaramente lui in bio, per non dire fuori, e anche il Pineto, arrivato l'esonero di Barilari.
0: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri, e sembrerebbe oggi dover chiudere con Alessandro Bruno, che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunga esperienza a Pescara, quindi ritorna, e anche a Notarisco, tra l'altro, come allenatore di tanti. Ritorniamo nella nostra categoria. Ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro, torniamo anche sul Latina, dall'avventura Latina, che aveva salvato subentrando proprio lo Scaglia, tra parentesi, e poi l'anno scorso insomma non ha funzionato dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedetto, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è un problema, che è Massi, l'eventuale cessione di parte o tutta le quote societarie, sono praticamente 2 anni che se ne parla. Ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, ex presidente della Regina, Io non so se

0: sardi bibli nel prendere decisioni da parte della Sambrettese dipendano anche da questo. Se così fosse, non sarebbe un bel segnale, perché comunque è partita molto male, prende tantissimi gol, è vero che segna, 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, ecco, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore. Quindi se non c'è tanto più fiducia, la piazza l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono con mazzi striscioni più o meno ovunque, allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno sono ai rigori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di mettere una stagione, perché è veramente un gironaccio, non aveva la parola poco
1: fuorviana, è vero, però, sempre.
0: Perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come Rosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello e questi punti se li riportano dietro, anche questi punti non valgono a fine stagione, penso anche a Forlì, quindi attardarsi tanto all'inizio stagione è un problema. E a proposito di Ghisciarda, la vittoria dello Spezia di ieri secondo me è veramente...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità

0: Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava vastissimo, lo 0-1. Secondo me è un campanello positivo, che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo è Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto monigerata, però è anche vero che Varrà, da direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Scano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo, faranno lavorare loro, la società saprà operare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a gran vittoria a Casera, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, meno 8 dall'inizio del campionato.
1: Sì, anche quello effettivamente è un fattore rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fruttino per il Catania. E anche sul lungo, poi prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania, perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, credo qualche difficoltà di più, ma a momenti alterni è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
0: Allora ti dico, secondo me Longo è un allenatore. Buon allenatore, belle idee, tu sai benissimo che oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati, e quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano anche a scapito di un altro anno di Serie C, allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole alla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è diciamo d'attualità sentire un allenatore, ieri ha sostituito Cavuoti, c'è stata una specifica domanda, perché hai sostituito Cavuoti, e lui è proprio andato diretto sul giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più, quindi già questa è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto, ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza Catania non è Picerno, e con tutto il rispetto non è neanche Clone, perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino domenica, è benissimo, cosa, che non è una piazza come tutte le altre.
1: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di dire che...
0: è solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire, ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pellegrina è stata proprio questa, il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
1: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere Canopo il profilo giusto, ma abbiamo visto le cose per un motivo o un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse e ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania, come sempre diciamo. Poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione qualcosa di più. Però poi torno anche al campo, ecco, dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato, ecco, in particolare volevo chiederti di Erardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono due gol nelle ultime tre giornate, ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi, comunque questo è un altro anno, è già da più di due anni a Catania. Che cosa può, quanto può spostare gli equilibri difensivi Erardi in questa stagione, secondo te?
0: Allora, secondo me ha spostato nuovamente gli equilibri di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza è quella di non essere Mario nel suo modo di concepire il calcio da parte di Longo, è passato dalla difesa 3 e da quella 4 a quella 3, proprio con il ritorno di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni di Gennaro, quando rimetti dentro di, e allora Erardi trova nella sua zona comfort inevitabilmente, e quindi Erardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi quella confidenza sottoporta nelle allenative che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi da questo punto di vista ti devo dire, ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallotto e Quaini, della difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano andati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 30 agosto con l'arrivo di 4-5 linee che poi oggi sono determinanti. Ancora, per esempio, non hai visto a pieno regime Gara, che è un giocatore che può alzare ancora la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo. Le sue mense, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda, ad esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegasso,
1: certo,
0: che Catania conosce bene e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligaro sono movenze che poi tornano utili. Ieri Cavuoti non convince, entra di gara e prova a fare quello che si fare.
1: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centro più interessante, tu l'hai detto adesso direttamente a Tiro. Secondo me, anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi la gara nel lungo periodo che cosa riuscirà a dare. Però mi sembra che qua in Vallocchia si sposino anche bene, qua in comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sono molto bene come caratteristiche, ed effettivamente anche un Caligara non sarebbe male vederli.
0: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quelli toscano, le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezza, ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Corbari, che due anni fa è stata la migliore zala della Serie C Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene, quest'anno sta bene, e quindi loro può sicuramente fare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo, quindi se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
1: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la difesa, posto che poi anche davanti chiaramente bisognerà dare ancora più orto, però è chiaro che adesso
0: però scusami, la scelta di Longo con Lunetta ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un esterno
1: atto
0: d'attacco, ma è più una sottopunta, la prima punta che fa la differenza. Se avesse la fame sottoposta, il fiuto, del miglior Pippo Inzaghi, forse sarebbe in Serie C. Un attaccante da Serie A, esatto. Sarebbe in Serie C, perché la sua gran qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9, ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono giocatori di qualità che li girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciandoli e anche Bruzzaniti, a Cavuoti, a Cicerelli, a Caligara, a Insigne quando è entrato. Il Cagna in quest'anno secondo me ha una grande occasione, perché ha un organico dove uno come Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, e poi è quello della costanza, perché i colpi fuori casa vanno bene a Piscera, a Caserta, però la costanza e soprattutto i punti tantissimi al Massimino il Cagna li deve fare, perché il Cagna ne vincerà tante partite fuori casa, Questo in maniera molto presuntuosa ti dico, perché il modo di giocare di Longo, sì, mi ha detto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle, quando riparte fa male. L'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Cagna deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Cagna deve alzare i giri. Alzare i giri, deve alzare personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
1: Eh sì, può fare la differenza. Peraltro ripensavo proprio a collegare il tema

0: prima di lunetta, le partite può fare veramente, ecco, può spostare i libri, perché comunque sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo, anche un pochino più di concentrazione, mi sembra di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, al punto che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, e però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita è vero che manca ancora vecchio, perché sarà sabato, e nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernità nell'ultimo turno, quindi Attilio non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli Squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
1: No, ma non so, sai benissimo, sì, è un campo minato. Il Crone poi gioca un buon calcio, io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernità, però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Crone. Chi gioca e gioca calcio è qualcosa di positivo per il Catania, quando il Catania lo affronta. Quindi sarà una bella partita da vivere al massimo, ma ti ripeto, in una mano nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere Massimino, perché è quello che sta mancando.
0: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire
1: sì, perché a proseguire. Poi non c'è, perché poi non c'è chi sta mandando questo campionato.
0: Quindi,
1: ancora no, siccome, siccome il livello, secondo me, è molto, molto, usa il gioco di parole,
0: livellato,
1: molto livellato, non hai dei picchi a parte di nessuno, nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Piscerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
0: Beh sì, sto pensando al Bari, che i suoi risultati li ha fatti, anche se non sempre convincendo appieno, poi perché quando ci vanno 4 vittorie un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari l'ha verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel giro, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' plastica come affermazione. Di Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchiare con te, e a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Catanista. Il Catania che insomma continua a vincere, vinto proprio la photo finish contro la Casertana, 2 vittorie a pareggio nelle ultime 3, con la volontà poi di proseguire, quindi adesso di superare l'ostacolo del Crotone. Per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie, veniva ribadito quello che ci stava raccontando prima Matteo Ferri, che Bindelli insomma per il Novara ormai è prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata, e Longo effettivamente pare il favorito, Moreno Longo, per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui tra pochissimo per l'ultimo blocco di A Tutta Città.

Nuovamente in diretta su Tempo Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento.

0: momento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre della Salernitana. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto, e quindi ringraziamo per la sua disponibilità Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Fatto Giuseppe inevitabilmente da Salernitana, che poi anche forse la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C, per le cose che non stanno funzionando, da una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti, bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti do una fotografia del momento, perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora, Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale parla di più, per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi 3 anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per iniziare i colpi. Con ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni drastiche, come il cambio di la soluzione praticamente di Tano, che non sta giocando più titolare da diverse partite. Il tandem composto dalla Gumine e Giusti avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lumina è la tripletta contro il Potenza, e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha dato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Mick Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace, e questo si vede perché anche nella sfida con Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, e invece la Salernitana ha buttato pochissime occasioni, e quello è già un piccolo campanello d'allarme, che poi ovviamente quando trovi palle come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per i motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana ha gravi difficoltà, e infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Nice Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta è, come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene in alcune partite, anche che crea tanto, quella con Giuliano, mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita, e comunque ha comunque raccolto i 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso, che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è di spunto, quindi ti chiedo anche, la panchina di Cosmi è così salda o può cambiare qualcosa magari proprio alla luce dei prossimi risultati?
1: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, all'allenatore, al mister, a tutti appunto gli addetti ai lavori. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto, che però sono all'inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia e Sorrento all'inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato, tra virgolette, le cose. C'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria, e il tifo salernitano vuole qualcosa in più dalla squadra. Mister Cosmi sta dando tutto veramente per trovare, ma lui dice ogni conferenza stampa che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città, lo sta provando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative, soprattutto in zona offensiva, inserite, per esempio nell'ultima fila c'erano addirittura dei punti in campo per trovare le guerre del risultato, quindi

0: Mille cose mi ci sta provando in tutti i modi, i risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione e quindi la sfida di Bari la prossima al San Nicola arriva in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché Bari è una pretendente al campo finale e la Salernitana dovesse perdere andrebbe veramente a distanza dai Galletti, e quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale, e non tolgo l'idea che appunto Cosmi richiederebbe molto dopo la partita di Bari.
1: Beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile. Quindi, poi, come dicevamo anche per altre piazze, abbiamo avuto un focus sul Catania e i risultati sono quelli che contano alla lunga. Quindi, poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene, insomma, tra le altre vediamo il Cavese che comunque è riuscito a rilanciarsi, deve sistemare la difesa, ma ha vinto 4-2 contro la Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi ieri mi ha mandato anche un video della Cafatese invece dei tifosi entusiasti da Scafati, perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile. Insomma, mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
0: Sì, allora sono due squadre, entrambe, sia la Cavese che la Cafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché ha perso 3-0, ma è stato bugiardo, perché appunto i due hanno disputato una grande prestazione a San Nicola, alla prima giornata, così come hanno giocato molto bene, nonostante l'inferiorità numerica contro il Salento, hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Però ci sono delle cose sul campo, il carattere, che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava, della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri a Guadiglia veramente pubblico da grandi occasioni, perché appunto è una casa temporanea quella Agropoli per la squadra di Safati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo, e poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver visto soltanto una partita contro il Picerno, la seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta per Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Il secondo tempo della Scafese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia annullato. Vi sono stati miracoli da parte di Peruzzini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si ispira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita. Ma questo è
1: Bello.
0: semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena l'ufficiale ha segnato al settimo minuto. Davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata, tutta la squadra patente.
1: Sì, guarda, personalmente mi piaceva perché mi ricordo che la Scafatese l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti, comunque che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto da Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari, molto solida anche, ricordo solo Catania in un momento un po' tra virgolette di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta, è una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché quando vedi anche alcuni elementi, Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori

0: perdonami il gioco di parole, scafati. Quindi sanno anche come si fa in categoria.
1: Sì, certo, infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, che aver dato continuità alla coraggio l'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sperato 2 anni fa appunto la promozione, l'anno scorso hanno, come detto tu, passeggiato letteralmente perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi e poi, come detto tu, è vero che hanno sofferto a Catania, anche lì c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a liberarsi a quello che era il vantaggio della Strese, però poi guarda appunto vi è una squadra così compatta che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine della squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 6-5-2 con Palmieri che da praticamente all'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia, vuol dire che effettivamente anche i giocatori hanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto, e quindi appunto la Cafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Roy, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, quello sicuramente, lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi, c'è Dan Bost che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Maust che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene da Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento di bisogno, cioè è un leader silenzioso e non se ne accorge, ma poi a fine partita di conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così, facendo gli scongiuri del caso, andate molto molto lontano.
0: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata, alla prossima.
1: Grazie mille, buona.
0: Grazie a Giuseppe e Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta dalla sede di Roma, domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna. Adesso vi lascio il podcast di Tutto Fatto Web, ma poi non dimenticate, alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Picari insieme a Vincenzo Marangio, poi editoriale, successivamente ci sarà Maracanà, quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. AutoC, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buonedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda l'azionale per cercare di cancellare quello che sta per esordio in National League. È stato assolutamente negativo la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti, ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato e prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio, ma insomma va bene anche questo spirito di squadra che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risolvere il calcio italiano dal punto di vista tecnico, però è chiaro, dal punto di vista sempre tecnico, la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto, tanto, tanto. Questa sera la sfida alla Turchia di Vincenzo Montella contro

0: Detto ciò, poi c'è sullo sfondo, ma molto lontano, il campionato italiano che prenderà tra un paio di settimane, con più che altro io ho puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni, tra la Juventus che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição, non deve essere nulla di grave, ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo, questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi hanno fatto dei controlli da staff della Portogallo e si capirà quali sono le condizioni. Ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Morando, da Andrea Maiocco in cabina regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
1: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo, allora, a lunedì.
0: La tua foto intanto su Belgio Italia.
1: La mia foto è stata quella
0: di Belgio, pardon.
1: Sì, sì, siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti del secondo tempo, quindi sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nella partita cerca di trovare delle cose positive e di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche diciamo un po' di timore chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli elementi che sono stati fatti, secondo me è giusto anche farli. Non mi sono sbagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che un po' storce adesso perché ha 7 presenze già in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che basta in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va, mentre prima ho fatto l'esempio di Marini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan e va nell'88 in nazionale e già ha un sacco di presenze. È un calcio diverso e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'Europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico, vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi, sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani, questo è un dato fatto e bisogna prenderne atto. Non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza quella che è la situazione reale in questo momento. Quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme eccetera, ma un CT adesso, chiunque potesse prendere quel tipo di posizione, sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi io, se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però mettere da parte tutto quello che è successo prima, questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che...
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 899.

0: 94 32 81 o scrivi a Fenix.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla nazionale, considerato che è iniziato il nuovo corso con Roberto Mancini, commissario tecnico. Ne parliamo con Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi.
0: Parliamo del Napoli, Allegri infuriato dopo il pareggio con la Fiorentina. È mancata rabbia, è mancata convinzione, secondo le sue parole, a questo Napoli per poter portare a casa i tre punti contro una buona Fiorentina comunque.
1: Sicuramente, però credo che il tifoso napoletano sia arrabbiato molto più di Allegri.
0: Beh, insomma, ma è arrabbiato sicuramente anche per un mercato che non è stato all'altezza della situazione.
1: Ma sai, il Napoli non è che abbia fatto mercato. Allegri ha accettato un progetto che era stato formulato da un altro allenatore, si è ritrovato un organico praticamente già fatto, però lo ha accettato questo tipo di organico, e in effetti adesso si lamenta che molti non seguono quello che lui dice, ma in realtà un grande allenatore dovrebbe anche adattarsi al materiale che ha.
0: Ecco, ci sono tanti punti interrogativi per questo Napoli, un Napoli che non decolla, tra l'altro come inizio di campionato è stato peggiore anche rispetto a quello con Garcia in panchina, e anche questo fa riflettere.
1: Ma quello degli infortuni è comunque un alibi eterno. Poi ci sono le prestazioni. In realtà il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, non voglio nemmeno dire contro il Como, ma sicuramente contro l'Inter, che ha qualche problema difensivo mentre va fortissimo in attacco, e contro la Fiorentina, che veniva da un periodo un po' turbolento, sì, aveva vinto l'ultima partita in maniera anche importante, però Vanoli si è ritrovato una squadra totalmente trasformata, con qualche punto di riferimento come Kenny in meno, e quindi ha fatto di necessità virtù, un po' come Allegri. La partita con la Fiorentina poteva andare sicuramente meglio per il Napoli, però voglio dire, stanno lì due traverse a raccontare una storia statisticamente un po' diversa a favore della Fiorentina.
0: C'è anche un problema del gol per il Napoli, in particolare Højlund, sembra un giocatore che non riesce quest'anno a ingranare. Contro la Fiorentina è stato annullato di fatto da Dragusin.
1: Sì, in effetti Dragusin è stato molto ma molto bravo, infatti mi pare che le pagelle di quasi tutti i giornali abbiano premiato il portiere De Gea e lui. Lui ha fatto anche un fallo che probabilmente con un VAR acceso, in effetti è spento, e probabilmente c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore, ma non è questo il punto. Højlund avrà fatto in queste 5 partite 14-15 tocchi in tutto, rispetto ai 37 di Malen della Roma o di i 44-45 di Lautaro. Però il problema qual è? Che Højlund gioca da solo. Lautaro e Thuram hanno dietro per esempio un centrocampo a 5 che è formidabile. Se non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, che attraversa la sua terza miglior stagione di sempre. E così anche la Roma, che gioca con tre attaccanti veri. Il Napoli gioca sì con due esterni anche abbastanza veloci come Politano, e dall'altra parte Lang, che gioca 60 minuti e si lamenta sempre, non rendendosi conto di non aver fatto quasi niente. Però Højlund non può giocare da solo. Højlund non è Lukaku, ha una caratteristica diversa, è giovane, ha fatto 14 gol, è un calciatore importante, pagato tantissimo, ma va aiutato.
0: Ecco, e stando così le cose, secondo te il Napoli alla fine che obiettivo può darsi? Cosa può raggiungere in questo campionato il Napoli?
1: Ma io non lo so quale obiettivo si è dato, suppongo sicuramente una nuova qualificazione e un passo avanti in Champions, quel passo avanti che è mancato al Napoli nella scorsa stagione in virtù anche di moltissimi errori difensivi. Ricordo che nella scorsa stagione giocava Milinkovic-Savic, che rimane adesso titolare ma perché Meret è infortunato, ed è comunque uno di quei calciatori che sono considerati un po' all'interno della tifoseria del Napoli un calciatore inutile, non necessario, ecco, non inutile, non necessario, perché il portiere già c'era. Peraltro il Napoli aveva come secondo, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, Caprile, che nel Cagliari ha fatto molto bene.
0: Senti, invece la Fiorentina che impressione ti ha fatto contro Napoli?
1: Ma guarda, io credo che la Fiorentina sia un cantiere aperto nel quale bisogna lavorare. Bisogna avere fiducia nei confronti della squadra. Ci sono stati troppi cambiamenti, anche in panchina. Prendi Grosso per fare un progetto, poi il progetto fallisce dopo due giornate. C'è stata un po' di confusione. Però io credo che i calciatori che ci sono nella Fiorentina, alcuni dei calciatori sono veramente molto importanti. Penso appunto a Dragusin, penso a Mastantuono, che a me piace moltissimo, penso al portiere, cioè voglio dire, ci sono degli elementi sui quali si può costruire, poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
0: Apro una parentesi sulla nazionale, è iniziato il nuovo corso con Mancini, commissario tecnico. Mancini che ha detto: in 4 anni vinceremo qualcosa. Sei anche tu sicuro che possa avvenire tutto questo?
1: Ma guarda, Mancini è un allenatore molto bravo, lo sappiamo, ha commesso degli errori. Io francamente la penso in maniera un po' diversa, per quanto mi sia particolarmente simpatico Mancini. Io credo che se ci fosse stato veramente la voglia di non appiattirsi politicamente, ma di fare una piccola rivoluzione, io avrei affidato la squadra a Baldini. Avrei fatto la stessa operazione che ha fatto Arteta nell'Arsenal o della Fuente con, per restare a livello di CT, con la Spagna. Ha preso i ragazzi con i quali aveva vinto l'Europeo, li ha portati tutti quanti al Mondiale e lo ha vinto.

0: Poi è un caso che 8 undicesimi della Spagna fossero tutti calciatori del Barcellona, un po' contro la tradizione, no? Adesso ci sono i giovani a disposizione di Mancini, non mi pare che li abbia convocati tutti i giovani, però io credo che lui in questo momento abbia soprattutto la necessità di dare una svolta, quindi ha fatto a meno dei senatori, salvo che per qualcuno tipo Donnarumma. Ovviamente non poteva farne a meno, tipo Di Lorenzo, che rimane comunque il migliore terzino destro e forse anche mezzala, cioè un terzino che si muove con intelligenza di questo campionato. Ha dimostrato di essere veramente un grande. Per il resto, diciamo, ha convocato i fratelli Esposito, anzi, per la verità, ci sono tre calciatori di Castellammare di Stabia. Dobbiamo dire Donnarumma e i due Esposito sono di Castellammare di Stabia, che è la città che ha dato Quagliarella, la città che ha dato Di Somma, che ha dato, amo Dio, tantissimi grandi campioni.
1: Senti, invece tornando a parlare del campionato, la lotta a scudetto sarà tra Roma e Inter, al di là della Lazio che è prima insieme appunto ai giallorossi e nerazzurri?
0: Ma sicuramente, insomma, voglio dire, vedo un po' defilate le altre squadre. Appunto la Juventus, il Milan, il Napoli rispetto alla corsa scudetto. Ho visto Roma-Inter ed è una squadra che per certi aspetti conferma quello che dicevo all'inizio, e cioè la Roma gioca veramente con degli attaccanti e quindi fa una fase offensiva con due o tre passaggi al massimo, verticalizza molto. Ha riscoperto un grande Dybala, ha un Malen che doveva finire al Napoli, ma poi per gli imperscrutabili sentieri del calcio è finito invece alla Roma, perché il Napoli a gennaio dello scorso campionato non poteva fare acquisti. Per il resto non vedo granché, anche perché in questo momento molte squadre fanno degli infortunati il proprio alibi. Ed è il caso per esempio del Napoli, che però è un dato oggettivo. A Napoli mancano alcuni calciatori importanti, partirei dalla porta per dire Meret, mancano, pensiamo per esempio Rafa Marin, che non ha poi giocato malissimo, al di là delle gol, autogol della Fiorentina, però è comunque una scelta, come dire, non è la scelta principale. Esistono Badiashile, esiste Lobotka, c'è Spinazzola, cioè ci sono altri difensori molto importanti, Beukema piuttosto che Lobotka, mi confondevo. Quindi ci sono altri difensori che però non sono nelle condizioni migliori.
1: Senti, invece, tra Lazio, Frosinone e Cagliari, qual è la maggior sorpresa secondo te?
0: Ma a guardare l'ultima partita di campionato, sicuramente il Frosinone. Però il Frosinone è una squadra che ho seguito anche nella scorsa stagione in Serie B. Ha giocato contro il Como schierando praticamente 8 undicesimi della squadra della Serie B. Gli innesti sono stati pochissimi, quindi è una squadra molto giovane. Se vai a vedere la linea difensiva, l'età media è 21 anni, cioè voglio dire, siamo di fronte veramente a un progetto completamente diverso da quello degli altri, un progetto molto simile a quello del Como, dove Fabregas con grande onestà ha detto il Frosinone contro di noi ha fatto un capolavoro. Ora il capolavoro si ripete, i capolavori hanno questa caratteristica, lo fai una volta solo e resta per sempre. Io credo che invece la continuità ce la possa garantire più il Cagliari che non il Frosinone, che comunque potrà fare un gran bel campionato.
1: Il Como inizia a pagare le fatiche della Champions? Al di là del fatto che
0: Ma
1: comunque ha
0: è
1: creato
0: appena
1: tanto, con il
0: iniziata la
1: Frosinone ha
0: Champions,
1: trovato
0: quindi.
1: anche le parate di Palmisani.
0: Ma sicuramente, vabbè, Palmesani, insomma, voglio dire, ripeto, chi non ha seguito il campionato di Serie B, come dire, vede questo Frosinone improvvisamente comparire sulla scena e dice: ecco un nuovo Como. Certo, a livello progettuale è un nuovo Como, perché hanno costruito nel tempo, con tranquillità, dopo che furono retrocessi dalla Serie A, hanno costruito, sono arrivati secondi nel campionato di Serie B, hanno puntato sui giovani, hanno speso poco, hanno un bravo allenatore, Alvini, che è di grande esperienza, ma soprattutto è di grande coraggio, perché questo è quello che manca agli allenatori, anche quelli che consideriamo di prima fascia e che a volte di prima fascia non sono, manca il coraggio. Ecco, Alvini ha dimostrato di avere coraggio, Fabregas ha dimostrato di avere coraggio, questa è la verità. Poi per il resto vedremo il campionato, però attenzione, gli infortunati del Napoli pesano maledettamente, alcuni peraltro non sono ancora in condizioni, quindi io farei ancora grande attenzione a quello che il Napoli può fare. Sulla panchina c'è una vecchia volpe, lo conosciamo, quindi non devo aggiungere altro.
1: Assolutamente, e il Milan è ancora comunque da giudicare fino in fondo, al di là della vittoria che sembra averlo rilanciato con il Lecce dopo il KO in Europa League con il Benfica, bisogna attendere qualche altro test più significativo?
0: Ma sicuramente, guarda, vale anche per l'Inter, per quanto possa sembrare strana questa mia affermazione. Perché se vai a vedere, mi pare che due o tre volte ha subito due gol prima di riuscire a fare il risultato. E questo è un segnale, vuol dire che qualcosa nella difesa a tre non funziona bene. Ma d'altro canto c'è un centrocampo a cinque che fa dell'Inter una squadra che dalla metà campo in giù è difficile aggredire, però insomma è tutto aperto. Il Milan non è che mi abbia proprio sorpreso più di tanto, insomma, ha anche calciatori di un certo livello, un po' come la Juventus. Ancora non mi dice granché, cioè non riesco a cogliere, non riesco a fare una lettura chiara di quello che può essere la potenzialità del Milan o la potenzialità della Juventus.
1: Va bene Salvatore, e poi ne riparleremo naturalmente nel corso delle prossime puntate. Grazie per il momento, buona giornata. E
0: Grazie a voi.
1: dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza parliamo anche della riunione che si è tenuta ieri tra i vertici arbitrali e gli allenatori e dirigenti di Serie A per fare il punto della situazione su queste prime giornate di campionato. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Sentiamo le sue parole.
2: Molto positiva, con grande partecipazione, Orsato ha spiegato, diciamo, tutte le parti un po' in discussione, con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato, e purtroppo, come dicevamo, anche loro sbagliano, l'ha fatto vedere, e dice che lui è la persona più, diciamo, arrabbiata quando questo succede, ma che dobbiamo aspettarci che può succedere ancora, ma quello che lui non vuole, non succederà, è che gli errori si ripetono e che gli errori siano diversi e l'interpretazione sia diversa sia nell'ambito della partita che tra le varie
3: Sul
2: partite.
3: poco
2: Quindi,
3: utilizzo del VAR si è detto qualcosa?
2: in realtà il VAR lui ha spiegato che deve intervenire quando l'arbitro non vede e non vede bene, quindi ha puntato molto sulla posizione degli arbitri, sul fatto che comunque gli arbitri sono più impegnati rispetto al passato e che devono correre ancora di più, così come le partite abbiamo visto sono aumentate di 5 minuti e mezzo rispetto alla stagione, forse 7 rispetto a quella precedente, questo vuol dire dover correre molto di più. E oggi i ritmi del calcio sono tali per cui comunque l'arbitro alla fine della partita deve fare 12-13 km, cosa che in passato non era. E quindi più il ritmo è alto, più l'arbitro deve correre. Quindi mentre i calciatori possono essere sostituiti, lui non può sostituire l'arbitro a metà partita se è stanco. Quindi direi comunque apprezzato a tutti. Devo dire anche nessun intervento critico, qualche intervento di chiarificazione, poi chiaramente su alcuni aspetti non tutti erano d'accordo sull'interpretazione degli arbitri, ma quello che si è detto e tutti gli allenatori d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori. Credo che daremo poi tutto il resoconto della giornata odierna con anche i filmati proprio a tutti i club in modo che ognuno sa qual è il metodo di giudizio, quindi questa è la cosa più positiva. Grazie a tutti.
3: Grazie.
1: Ieri l'ultimo saluto per Sandro Mazzola, tante personalità del mondo del calcio presenti naturalmente, c'era anche Gianfelice Facchetti che ha voluto ricordarlo così.
4: È un pezzo di quell'Inter, un pezzo di storia del calcio italiano, una dinastia, quella che lega Valentino a Sandro, che sicuramente è un unicum, no? Nella storia del calcio del nostro paese. I ricordi sono tanti, quelli in qualche modo ereditati e tramandati da papà, per quello che hanno condiviso, di fatto hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili, fanno l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, solo dell'Inter, anche in nazionale.

0: Stessi trofei, anche il palmarès è perfettamente identico, hanno due figli maschi, due figlie femmine entrambi, hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze quando le famiglie erano ancora un po' più ristrette e anche poi post carriera, momenti di condivisione con ruoli diversi sempre all'interno del club, quindi due percorsi molto simili, molto lombardi, molto vicini anche proprio per la cifra stilistica, per l'umiltà che li ha contraddistinti. Mi piace ricordare quello che è stato detto oggi pomeriggio in chiesa dal presidente Marotta, cioè anche la capacità di trasformare le difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti, anche in questo caso papà aveva perso la mamma, Sandro il padre, Valentino, in qualcosa di costruttivo, in una forza che poi si è tradotta in tutto quello che abbiamo potuto apprezzare, stimare e che ricorderemo assolutamente.
1: In un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto Mazzola poche settimane fa con la Gazzetta, ha speso parole molto dolci anche nei confronti di tuo papà. Com'era il loro rapporto? Quasi volesse chiedere scusa a distanza di tempo?
0: Ma io ho apprezzato, ho avuto la fortuna in questi 20 anni di assenza di papà di parlarci e di chiacchierarci più volte, anche in momenti conviviali. Non per essere sgarbato nei vostri confronti, sono cose anche molto intime, quindi le tengo così, però ho sempre apprezzato questa voglia comunque di esserci e di restituire qualcosa di sé, di quello che loro avevano vissuto anche soltanto con la presenza, fosse in occasione di una presentazione di un libro o magari in un'intervista attraverso magari un ricordo, come quando lo invitammo allo spettacolo sul Grande Torino che portavamo in teatro a Milano, averlo sul palco mentre noi cercavamo di avvicinare la storia di Valentino a lui, anche qui molto, molto toccato, commosso, insomma non è da tutti, no? Anche mettersi in questa condizione di ascolto e di disponibilità. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre.
2: E tra i tantissimi ex dell'Inter c'era naturalmente anche Beppe Bergomi. Le sue parole per ricordare Sandro Mazzola.
3: È stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Persellini. Avevo 16 anni e lui diceva, guarda, diceva al Bers, è pronto questo ragazzo, il Bers giustamente aspettava un attimo. Ho esordito a 17 anni. Ho fatto i primi contratti con lui da dirigente. Ho fatto... A fine carriera mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi il sangue della questione.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, a domani.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde.
4: Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti di dipingere l'Iran come un paese terrorista, affermando invece che Teheran ne è la vera vittima. Durante l'intervento ha mostrato la foto di una scuola bombardata, ricordando l'uccisione del proprio leader supremo. In segno di protesta, la delegazione statunitense ha abbandonato la sala. Da Teheran intanto i vertici militari minacciano risposte devastanti alle parole di Trump. Un massiccio attacco di droni russi ha colpito la capitale ucraina Kiev all'alba, provocando almeno un morto, 8 feriti e la sospensione del servizio ferroviario urbano. I detriti sono caduti su edifici residenziali e aziende di trasporto, scatenando diversi incendi. Sul fronte opposto, Mosca sostiene di aver abbattuto oltre 500 droni ucraini nella notte e di aver conquistato due villaggi nel territorio di Kharkiv. Tensione anche in Polonia per la violazione dello spazio aereo da parte di un elicottero russo.

0: Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha lanciato un accorato appello a favore dei minori migranti e rifugiati. Il pontefice ha ricordato le violenze e i traumi a cui sono esposti i più giovani lungo le rotte migratorie. In vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre, il Papa ha chiesto una presa di responsabilità collettiva per garantire loro protezione e assistenza. Tragedia sul lavoro a Roma, un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da 10 metri mentre installava il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime indagini emerge che la fune di sicurezza non era agganciata. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, mentre il monumento è stato chiuso al pubblico in segno di lutto. La premier Meloni ha espresso il proprio cordoglio definendo inaccettabile morire a 22 anni sul posto di lavoro. Svolta nell'omicidio di Larissa Brito, la 25enne brasiliana trovata morta nel bagagliaio di un'auto a Nizza. La polizia ha arrestato il guidatore della vettura, un 29enne algerino, con cui la vittima aveva avuto una relazione finita per precedenti episodi di violenza. L'allarme era scattato dopo la segnalazione di un conoscente che aveva notato l'assenza della ragazza. La famiglia San Paolo ha lanciato una raccolta fondi per coprire i costi del rimpatrio della salma. Durante question time alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che la riduzione dell'IRPEF per il ceto medio resta una priorità assoluta dell'esecutivo. Il ministro ha spiegato che la revisione dello scaglione fiscale rientra nei piani di intervento e che il quadro completo della manovra sarà chiarito a inizio ottobre. Le scelte definitive convergeranno a breve con l'aggiornamento dei conti di finanza pubblica. Nel biennio 2026-27 torna la carta dedicata a te per oltre 1,1 milioni di famiglie in difficoltà. Il contributo prevede una prima ricarica da 500 euro a partire dal 4 novembre 2026 e una seconda quota di pari importo da aprile 2027 per un totale di 1.000 euro. I cittadini non dovranno presentare alcuna domanda, sarà l'INPS a individuare automaticamente i beneficiari attraverso le proprie banche dati e a trasmettere le liste ai comuni dal 24 di settembre. Riconoscimento internazionale per ANAS, che a Parigi ha ricevuto un premio per lo spot sulla sicurezza stradale quando se la guida tutto può aspettare, nell'ambito di un'iniziativa UNESCO dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme.
1: Una sede importante, l'UNESCO, una data importante, il giorno della pace. Siamo presenti come ANAS, siamo presenti perché ovviamente le nostre strade interconnettono, i ponti uniscono. Il riconoscimento che ci viene assegnato per lo spot pubblicitario che abbiamo fatto sulla sicurezza è sicuramente uno dei grandi riconoscimenti che ANAS ha ricevuto, e questo di oggi è sicuramente uno dei più prestigiosi.
0: Lo spot premiato si distingue per una scelta narrativa che mette al centro l'identificazione del pubblico. Protagonisti della campagna sono tre guidatori comuni, interpretati da Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi, attraverso i quali persone di età ed esperienze diverse possono riconoscersi. Una scelta creativa precisa, non modelli irraggiungibili, ma figure vicine alla quotidianità degli automobilisti. Il messaggio della campagna è semplice e universale: quando sei alla guida, tutto può aspettare. Un invito a mettere la sicurezza davanti a qualsiasi distrazione, ricordando che nessuna telefonata, messaggio o impegno è più importante della vita.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Aria più fresca scivola sull'Europa orientale, interessa marginalmente le regioni adriatiche, ma il grosso andrà sui Balcani. Dunque sull'Italia avremo ancora un po' di variabilità, degli annuvolamenti irregolari, specialmente al mattino, al nord in Valpadana sul versante adriatico, e ancora un po' di variabilità poi sul basso Tirreno e al sud. A fine giornata ingresso di un nucleo di aria più fresca porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto al nord-est sul versante adriatico. Dal punto di vista delle precipitazioni dunque non avremo particolari fenomeni nel corso della giornata, che sarà in prevalenza asciutta sull'Italia, eccetto qualche piovasco sul basso Tirreno tra Sicilia e Sardegna, e poi a fine giornata, come dicevamo, anche sulle Alpi orientali e sull'alto versante adriatico. Dunque la previsione per giovedì ci mostra questa giornata nel complesso buona, discreta sull'Italia, con temperature che saranno stazionarie, un lieve aumento, valori massimi compresi tra 24 e 27 gradi. Per quanto riguarda i fenomeni, dunque, qualche piovasco in Sardegna e a fine giornata sul versante adriatico. Questo è il dettaglio delle temperature massime sui nostri capoluoghi. Vedete ancora punte fino a 27-28 gradi sul versante tirrenico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Oggi è mercoledì e intanto un caro saluto a tutti voi. Che significa oggi è mercoledì? Significa che è un giorno in meno, no, verso questa follia di 3 settimane folli, perché sono 3 settimane folli, perché ci possono raccontare tutto quello che vogliono sulla Nations League, che è l'evento del secolo, manifestazione dal mio punto di vista da abolire. Se vinci questo trofeo, secondo me non puoi dire nella mia bacheca c'è una Nations League dopo che tu hai fatto quello che hai fatto nelle ultime tradizioni dei mondiali. Io spero che la cosa azzurra fermenti in altri momenti, ma sono 3 settimane folli che restituiranno i calciatori, ecco, gli allenatori che si lamentano per il mercato aperto, piangendo senza soluzione. Va bene, chiudiamo il mercato, facciamo come volete voi, ma dovreste lamentarvi per queste cose che sono molto più serie, non il mercato aperto, il disturbo di una trattativa, poverino non può giocare, è distratto mentalmente, e poi col populismo e senza populismo uno dovrebbe dire ma guadagni un sacco di soldi e quindi dovresti stare leggermente in silenzio. Su queste cose dovrebbero fare una riunione tra tutti gli allenatori d'Europa, non per 15 giorni di mercati in più. Se voi te li tolgo, vogliamo chiudere prima di Ferragosto? Sono 50 anni che faccio il mercato, tra un po' toglietelo questo discorso dei 15 giorni in più in meno, ma riunitevi per fare meglio altre cose piuttosto che lamentarvi. Quindi saranno 3 settimane folli che noi trascorreremo bene, si fa per dire, perché la Nation Tilt, la chiamo così, ha mandato in tilt tutto il sistema, e per chiunque va bene, poi si lamentano per cose sicuramente meno importanti. Volevo fare un punto sulle panchine anche per spiegare i motivi che hanno portato a una fase di stand by in questa fase, in questo momento, chiedo scusa, della stagione. Perché siamo in stand by? Perché il Venezia non ha cambiato l'allenatore? La proprietà era fortemente intenzionata a cambiare l'allenatore, lo sapete perché non ha cambiato? Perché hanno detto no, perché oggi prendere il Venezia per un allenatore che vuole rilanciarsi è una cosa molto a rischio, perché Venezia ha 5 partite, 0 punti, inutile stare a sottilizzare, ha giocato bene, meno bene, non conta nulla giocare bene, contano i punti, soprattutto quando ti devi salvare. E guarda il calendario del Venezia delle prossime 3 giornate. Il Venezia paga gli errori di gestione di un direttore sportivo, Antonelli, che ha dimostrato di essere molto bravo in Serie B, ma in Serie A è un altro sport, e fin qui non ha dimostrato di essere all'altezza, e queste cose le ha gestite, secondo me, non nel migliore dei modi, al punto che è entrato anche lui in discussione per quanto riguarda il suo futuro. E quindi resta l'allenatore perché non ci sono alternative. Il Genoa non ha mai seriamente messo in discussione De Rossi, ma dalla prossima in poi, dopo la sosta contro la Fiorentina, De Rossi comincerà a giocarsi tanto. Allegri mai è stato in discussione a Napoli, c'è un contratto triennale a soldi incredibili. Voi pensate che De Laurentiis mette a repentaglio questo ingaggio dopo 5 giornate? No, gli si chiede soltanto di giocare un po' meglio, di metterci un po' più di coraggio, di sfruttare il materiale che ha. Questa Parma era quello più a rischio di tutti se non avesse battuto il Genoa. E poi la vicenda Atalanta, l'ho spiegata, è un allenatore che ha la fiducia, che sta cambiando, ma uscendo dal discorso legato alla rivoluzione culturale e filosofica, dal mio punto di vista bisogna fare molto di più già adesso negli ultimi 30 metri. Quindi le panchine sono calde, ma fino a un certo punto alcune sono obbligatoriamente, come devo dire, blindate. Abate era in discussione a Torino, ma a Torino, lo devo ripetere, il primo della lista era il signor Aquilani, che poi è andato al Sassuolo. Abate era il secondo di una lista, poi c'era il terzo e il quarto. Quando tu non prendi il primo della lista, ma prendi dal secondo in poi, è normale che tu non abbia preso la tua prima scelta e che le difficoltà poi le vai ad imputare all'allenatore attribuendogli delle colpe che non sempre ha. Mi avete chiesto un video sui profeti della Serie B e cercherò di inserirlo alla prima prossima occasione, perché per esempio ci sono degli allenatori in Serie B che stanno facendo molto bene con coraggio, allenatori che in Serie B stanno facendo discretamente ma con non tantissimo coraggio. Ne parlerò. I parametri zero, i portieri del futuro, le storie che emergono, la storia di Lorenzo Palmisano, una bellissima storia, perché Lorenzo Palmisano veniva considerato un 2 di briscola in Serie C, era considerato un portiere non adeguato in Serie C, e ci può stare che ci siano degli abbagli, che tu pensi una cosa e poi la cosa è completamente un'altra. All'improvviso, per un infortunio del titolare o presunto tale, si è ritrovato protagonista in Serie B, ha fatto un campionato incredibile e adesso giustamente agli occhi delle big addosso, Juventus in testa. Alcuni retroscena: Palmisani, che ha un repertorio completo, era stato tra i primi due o tre portieri quando la Lazio avrebbe dovuto prenderne uno, due, tre portieri di una lista ristretta, e decise di andare su Motta. Anche quella fu un'operazione a sorpresa, che mi ricordo bene, ma tra le valutazioni che la Lazio aveva fatto c'erano valutazioni su Palmisani, e quindi questo è un discorso che ti fa capire quanto comunque lui sia stato apprezzato prima ancora di una sua esplosione. Gli consiglio di andare a giocare, non gli consiglio di andare in una big per fare tappezzeria. Poi è chiaro che se ti chiama l'Inter, la Juve, il Milan, il Napoli, è normale che sia qualcosa di diverso, ma si è tolto delle soddisfazioni su una gavetta che in tanti avevano già bocciato. In fondo, se pensate, questa storia assomiglia molto a quella di Mandas. Mandas è la stessa cosa, a Mandas ha creduto soltanto Gattuso. Mandas, dopo Lazio-Mantova di Coppa Italia, era più fuori che dentro. Poi c'erano delle possibilità di prendere Kepa, addirittura di scambiare Mandas con Di Gregorio, che poi è andato al Bournemouth, per qualche ora è stato in orbita Lazio, semplicemente perché la Juventus Mandas lo apprezza soprattutto lo staff di Spalletti, e l'avrebbe voluto prendere già in tempi non sospetti, e ve ne avevo parlato. Vedete come cambia la storia? Basta dare fiducia, non mettere l'etichetta e dare la possibilità a un portiere, dopo una sfortunata situazione in Coppa Italia, di rialzarsi. Mandas non era sicuramente un brocco prima, è sempre stato un buon portiere, adesso la Lazio sono tutti convinti, e per fortuna hanno tra virgolette scampato quel fosso, perché uno scambio o un'altra operazione dopo una sola partita secondo me sarebbe stato un errore. Neto, che da sabato scorso, come vi ho raccontato in un video, era in cima alla lista, di una lista obbligata per sostituire Grabara, sfortunatissimo, obbligata perché non c'erano tanti altri nomi e perché il senso di appartenenza con 2 anni alla Juve in passato, alla fine queste cose hanno fatto la differenza, è una scelta giusta, sì, è una soluzione giusta perché conosce l'ambiente, lo spogliatoio, sono passati oltre 10 anni da quando era arrivato per la prima volta, ma conta poco. Non volevi bruciare il portiere dell'Under 23 Rado, comunque non volevi bloccargli il suo percorso. Pinzoglio resta il terzo, per il futuro si vedrà. A proposito di futuro, la scelta dell'Udinese, se aspettiamo mentre sto registrando che faccia le visite e che passi le visite augurando il meglio possibile a chiunque, di prendere Alaba, è una scelta che l'Udinese fa sempre con coraggio, perché quando prese Solè alle stesse condizioni di dubbi, perplessità, non sta bene, infortunato, è stato un crack anche se ha avuto i suoi problemi fisici. Alaba, vi posso garantire, nelle ultime 3 settimane, anche 4, è stato proposto a 3 club italiani. L'ultimo la Lazio, che non l'ha mai preso in considerazione perché ha voluto chiudere il discorso legato a Diogo Leite, ha completato in quel modo la difesa, come sapete bene. Però l'Udinese è la società che ci crede anche quando gli altri non ci credono. La difesa ha incassato acqua, ha imbarcato acqua, non tutto è stato fatto molto bene durante il mercato, e quindi diamo atto all'Udinese di fare delle cose che gli altri scartano perché non le ritengono congrue, opportune, giuste e lecite, aspettando chiaramente i riscontri. Vi saluto all'interno di queste tre settimane folli e ripetiamo in coro: viva la Nations League! Ciao!
2: Amici di Trebimeto, un saluto e ben ritrovati a questo video di approfondimento. Oggi parliamo di che cos'è un Medicane. È sostanzialmente un sistema di bassa pressione che si forma nel mar Mediterraneo con un vortice ben delineato al centro e un sistema di nuvole, piogge e temporali che ruotano intorno al piccolo occhio del ciclone. Il nome Medicane deriva dall'unione tra Mediterranean Hurricane, quindi sono sostanzialmente dei piccoli uragani mediterranei, anche chiamati TLC, ovvero Tropical Like Cyclone, ovvero cicloni simili tropicali, ma rispetto ai loro cugini atlantici non sono dei veri e propri uragani, perché il Mediterraneo non è un bacino sufficientemente ampio per permettere lo sviluppo di uragani. Però alcune caratteristiche simili, lo vediamo anche dalla prossima immagine, vedete questo occhio ben definito come i veri e propri uragani, questo sistema di nuvole che ruota intorno a spirale, associato anche a venti intensi, piogge e rovesci a tratti molto molto forti. Però il meccanismo di formazione è un po' diverso, ovvero si formano da depressioni extratropicali che diventano poi, assumono caratteristiche simili tropicali. Quindi riassumiamo in definitiva le loro caratteristiche. Abbiamo questa struttura spirale delle nubi con un occhio ben delineato, un vento che supera anche i 120 km orari, quindi può raggiungere anche la categoria 1 degli uragani atlantici in base alla scala Saffir-Simpson, e le piogge temporali possono anche raggiungere un'intensità di oltre 120 mm orari. Altre caratteristiche dei Medicane sono un diametro massimo di circa 200-400 km, quindi più piccoli rispetto ai loro cugini atlantici che arrivano anche a 1000 km di diametro, hanno una durata limitata di circa un paio di giorni rispetto invece agli uragani che possono durare anche una settimana o oltre, e si formano con temperature del mare elevate di circa 26 gradi. Quindi si formano sostanzialmente tra il mese di agosto e quello di gennaio. Il bacino di formazione prediletto è il Mar Ionio, ma si possono formare anche sul basso Tirreno, sul Mar di Sicilia e sul Mar di Sardegna. Vediamo adesso alcuni esempi di Medicane che ci hanno interessato nel passato, partendo dal ciclone Celeno nel gennaio del 1995. Questa è un'immagine satellitare del satellite di quei tempi, ovviamente, ed è stato uno dei primi Medicane documentati, perché tra l'altro la nave meteorologica tedesca Meteor si trovava proprio lì nei pressi del ciclone e quindi ha proprio documentato con i dati la vera intensità di questi piccoli mostri mediterranei. Questo invece è il ciclone Zeo, che ci ha interessato nel 2005, si è formato, come vedete, tra la Libia e l'isola di Creta, poi si è mosso verso la Sicilia, dove ha provocato numerosi danni, anche purtroppo delle vittime. In anni più recenti il ciclone Apollo nel 2021 ha interessato nuovamente la Sicilia, in particolare il versante ionico. Vediamo anche la carta del tempo, dove proprio si nota questo piccolo vortice di bassa pressione denominato Apollo dall'Università di Berlino, che ha portato anche a un'alluvione cittadina a Catania, nella città di Catania, in quanto sono caduti oltre 600 mm di pioggia in pochissime ore sulle pendici orientali dell'Etna. E infine concludiamo con quello che potrebbe essere un legame tra la formazione di Medicane e il riscaldamento globale. Quindi, in un mondo più caldo che cosa succederà? Gli ultimi studi hanno dimostrato che con un aumento di temperatura di circa un paio di gradi o anche oltre, la formazione di questi Medicane diverrà meno frequente ma più intensa. Meno frequente perché il Mediterraneo sarà spesso sede di strutture anticicloniche che quindi non permettono la formazione di vortici, ma più intensa perché con un aumento di 2 gradi c'è più energia in gioco e dunque questi sistemi possono essere ancora più distruttivi. Con questo è tutto, per altri aggiornamenti consultate la nostra app o il sito di Trebimeteo.
0: A Coverciano l'Italia rifinisce i dettagli verso l'esordio di venerdì a Roma contro il Belgio per la prima giornata di Nations League. Roberto Mancini orienta la squadra verso il 4-3-3, puntando sull'esordio del regista Alessandro Romano in mediana e sulla titolarità in attacco di Pio Esposito. Tra i convocati nell'ambiente azzurro si respira l'entusiasmo descritto dagli stessi Sebastiano e Pio Esposito nei canali ufficiali della federazione. Davide Frattesi, da ritiro di Coverciano, si è detto felice del ritorno di Roberto Mancini in panchina sottolineando l'importanza di guardare al lavoro a lungo termine insieme ai tanti nuovi giovani inseriti nel gruppo. Il centrocampista azzurro ha poi parlato del suo trasferimento alla Lazio, motivato dal desiderio di ritrovare Rino Gattuso e dalla voglia di tornare a divertirsi in campo dopo l'ultima stagione all'Inter. Infine una stoccata sul tema dei

0: pochi italiani impiegati nei top club di Serie A, elemento che limita le scelte in chiave nazionale. Cianategola in casa Juventus, il portiere Grabara ha riportato la lesione del legamento crociato subito dopo l'esordio stagionale. La dirigenza bianconera è corsa ai ripari e sarebbe agli ultimi dettagli per chiudere il ritorno del 37enne brasiliano netto, svincolato dopo l'esperienza al Botafogo. Per l'ex estremo difensore di Barcellona e Arsenal si tratterebbe di un ritorno a Torino a 9 anni di distanza dalla prima esperienza, dal 2015 al 2017. Al centro di preparazione olimpica di Tirrenia, l'Italia Under 21 prepara le decisive sfide di qualificazione agli Europei 2027 contro Armenia e Polonia. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha espresso grande fiducia durante la conferenza stampa di presentazione. Ho trovato i ragazzi felici e carichi. Questa sosta più lunga ci permette di lavorare con la dovuta calma sui dettagli e sulle combinazioni tattiche. Queste le sue parole. Straordinaria impresa della spedizione azzurra ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal in Canada. La formazione è composta da Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista a tempo. Decisivo l'allungo sulla salita finale di Longo Borghini, che ha chiuso la prova in 51,32, staccando la Francia di 8 secondi e la Svizzera di 19. La Red Bull ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Isaac Hachar, il 22enne pilota francese, prodotto del vivaio giovanile e autore di 7 piazzamenti consecutivi in zona punti, oltre al podio di Monaco, affiancherà Max Verstappen nel team di Formula 1 anche per la stagione 2027. Prosegue a pieno ritmo la fase di riabilitazione per Yannick Sinner in vista del tour asiatico. Superato il problema al ginocchio destro che gli ha impedito di partecipare agli US Open, il numero uno del mondo si è allenato sui campi in cemento di Monte Carlo insieme a Flavio Cobolli. Il romano, numero 7 del ranking ATP, sosterrà il prossimo impegno agonistico nel fine settimana alla O2 Arena di Londra per la Lever Cup con il Team Europe, prima di volare in Cina insieme al compagno di squadra, dove Sinner disputerà l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Napoli entra ufficialmente nel vivo della settimana dedicata all'America's Cup. Dalla suggestiva cornice di Nisida, sede dell'apertura istituzionale della manifestazione, emerge con forza la visione di un evento concepito non soltanto come straordinario spettacolo velistico, ma quale formidabile volano per l'economia locale, la valorizzazione del mare e la rigenerazione urbana dell'intero territorio. Ad aprire la rotta è stato Maurizio Perrelli, amministratore delegato dell'America's Cup Partnership, che ha espresso l'auspicio di sentirsi parte integrante della comunità partenopea, ricordando al contempo l'altissimo livello agonistico della competizione. Sulla scena velistica internazionale non esiste spazio per i semplici test, ma solo per la massima espressione di tecnologia, talento e preparazione umana. A rimarcare la profonda valenza sociale dell'appuntamento ci ha pensato ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, indicando Nisida come simbolo di riscatto di nuove opportunità per i giovani anche grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia.
1: Penso che sia una delle ragioni per le quali siamo qui, riguarda non soltanto i ragazzi che stanno espiando una pena e stanno riflettendo su quello che hanno commesso, mi auguro, anche nella prospettiva di quando torneranno comunque a vivere la vita di tutti i giorni. È quello che vogliamo cercare di offrire, anche una nuova possibilità, anche attraverso accordi che stiamo facendo con il Ministero della Giustizia, e è un'occasione per la città, per questi luoghi, per quello che rappresenta Bagnoli, Caroglio, per quello che rappresenta nella prospettiva questo luogo che si è addormentato per 30 anni e che il governo nazionale ha risvegliato anche grazie all'America's Cup, che è un acceleratore di un processo di rigenerazione urbana e umana, quindi lo sport, che come è successo già anche a Caivano e come è successo, come succederà a Castelnuovo, come succederà a Casoria, a Ponticelli, a Scampia, a Secondigliano, trova delle buone ragioni per riportare non soltanto legalità ma umanità, benessere e appunto socialità.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Parliamo di intelligenza artificiale ed economia circolare che si incontrano in Lombardia. A Mandello dell'Ario l'azienda Girardoni ha sviluppato un sistema innovativo capace di individuare automaticamente le batterie nascoste nei rifiuti elettronici.

0: L'iniziativa è stata al centro della visita dell'assessore regionale alla ricerca e innovazione Alessandro Fermi, impegnato nel tour dedicato alle imprese lombarde che hanno sviluppato progetti sostenuti con fondi regionali. La tecnologia nasce per affrontare uno dei principali problemi del riciclo dei rifiuti elettronici. Le batterie, soprattutto quelle agli ioni di litio, se non rimosse prima del trattamento, possono provocare incendi, esplosioni e dispersione di sostanze inquinanti, oltre a compromettere il recupero di materiali preziosi. Il sistema, sviluppato da Gilardoni, combina RAGX e algoritmi di intelligenza artificiale. I dispositivi vengono analizzati lungo la linea di lavorazione, le immagini vengono elaborate in tempo reale e il software individua l'eventuale presenza delle batterie, segnalandone con precisione la posizione agli operatori, che possono così rimuoverle in modo rapido e sicuro. Un'innovazione che punta a migliorare la sicurezza degli impianti, aumentare l'efficienza della raccolta differenziata e contribuire ad un riciclo sempre più sostenibile, confermando il ruolo della ricerca tecnologica nello sviluppo dell'economia circolare.
1: Questo è un progetto che fa parte del nostro obiettivo di andare a verificare dove finiscono i nostri soldi che mettiamo a disposizione in ambito della ricerca. È un progetto totalmente innovativo che parte dal presupposto che oggi le batterie al litio sono aumentate di dismisura, hanno, oltre al tema dello smaltimento, anche una fonte di pericolo perché sono infiammabili e peraltro finché non esauriscono il loro potere calorico non si spengono, e quindi sfruttando la tecnologia RAGX che Gilardoni ormai da 80 anni porta avanti in vari settori, questo progetto finanziato con il nostro bando arriverà nel 2028 a predisporre un macchinario che attraverso appunto RAGX riuscirà a individuare all'interno dei rifiuti la presenza di litio.
2: Un'azienda storica del tessuto industriale lecchese che ha sempre avuto una forte propensione all'innovazione e alla ricerca, vuole continuare ad investire, vuole continuare a portarsi avanti sui campi di ricerca e innovazione, e per farlo ha incontrato il supporto di Regione Lombardia, che ha messo a disposizione dei fondi importanti da parte dell'assessorato, dell'assessore Fermi, sulla ricerca e sull'innovazione, che permette non soltanto di avere una grande storia industriale alle spalle, ma di poter guardare anche al futuro con certezza. Quello di Lecco è un tessuto manifatturiero prevalentemente che è sempre stato capace di affrontare le diverse crisi e i diversi cambiamenti che si sono posti sugli scenari mondiali. Per farlo, evidentemente, c'è un talento imprenditoriale non banale, ma per farlo l'aiuto delle istituzioni sicuramente rappresenta un tassello fondamentale di questo continuo cammino. Oggi abbiamo visto un esempio concreto di come il denaro dei contribuenti diventa un sostegno per le imprese, che poi possono ancora investire a loro volta e possono continuare a fare il loro lavoro, che è principalmente quello di distribuire ricchezza.
3: I fondi messi a disposizione dai vari bandi che hanno usufruito poi del finanziamento del programma FESR 2021-2027 hanno permesso a Gilardoni di sviluppare, e penso anche a tante altre realtà industriali lombarde del territorio, nuovi prodotti, di fare innovazione, sviluppo e ricerca, e quindi questo per un'azienda come Gilardoni è fondamentale. Se non si fa ricerca non si riesce a stare competitivi sul mercato, quindi grazie a Regione Lombardia, ai vari bandi TechFast, Ricerca Innova, Rafforza Innova e Questo Collabora Innova, che consentono alle aziende del territorio di sviluppare nuovi prodotti. L'obiettivo del progetto è quello di automatizzare un controllo che adesso viene fatto manualmente, che è quello della ricerca di batterie al litio all'interno dei rifiuti RAE durante il loro trattamento fino allo smaltimento. È molto rischioso il fatto che una batteria al litio entri nel processo di frantumazione e sminuzzamento del rifiuto RAE, perché sarebbe sollecitata meccanicamente al punto tale da correre il rischio di incendiarsi o addirittura esplodere. Quindi deve essere fatta preventivamente a questa fase di frantumazione del trattamento un'estrazione della batteria al litio dal RAE, e il nostro impianto dovrebbe supportare gli operatori che adesso fanno questa attività manualmente, fornendo a loro degli allarmi automatici che gli segnalano la presenza della batteria all'interno del RAE.
4: Nel prossimo servizio parliamo di una nuova tecnologia per la medicina di

0: precisione che arriva dalla ricerca italiana. All'Università di Bari è stato infatti installato il primo microscopio infrarosso a laser a cascata quantica presente in Italia, uno strumento che, grazie all'intelligenza artificiale, promette di rendere la diagnostica più rapida, accurata e personalizzata.
1: Un passo avanti per la diagnostica del futuro arriva dalla ricerca italiana. Nei giorni scorsi all'Università di Bari è stato installato il primo microscopio infrarosso a laser a cascata quantica presente nel nostro paese, una tecnologia destinata ad aprire nuove prospettive nella medicina di precisione. Lo strumento, sviluppato dalla multinazionale Bruker Corporation, è installato nel laboratorio PolySense Lab del Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell'Università del Politecnico di Bari, rappresenta un investimento di circa 450.000 euro. A differenza delle tecniche tradizionali, il nuovo microscopio analizza i tessuti biologici senza utilizzare coloranti o reagenti chimici. Attraverso l'impronta molecolare delle cellule e il supporto di algoritmi di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di distinguere automaticamente i tessuti sani da quelli patologici, individuare alterazioni metaboliche e supportare la classificazione di diverse malattie, tra cui alcune forme tumorali. Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrà accelerare i processi diagnostici, migliorare la precisione delle analisi e contribuire allo sviluppo di una medicina sempre più personalizzata.
2: Allora, ti racconto che, diciamo, noi come laboratorio pubblico-privato, l'espertise del laboratorio nasce per l'analisi di campioni di gas. Negli ultimi anni abbiamo spostato le nostre aree di interesse alla parte biologica, perché riteniamo essere un campo ovviamente di grosso interesse non solo scientifico ma anche sociale, per cui abbiamo cominciato a sviluppare sensori per l'analisi del respiro, per studiare patologie tumorali. Dopodiché ci siamo spinti a fare quello che si chiama biopsia liquida, sfruttando sorgente infrarosso per l'analisi dei biofluidi, per avere delle risposte in tempi molto rapidi di possibili patologie. In questo ambito, grazie a dei progetti di ricerca finanziati in parte da PNRR, in parte da nuovi progetti, abbiamo deciso di acquisire una strumentazione di tipo nuovo che ci permetta di fare quello che è l'imaging biologico. Chiaramente la scelta è stata di acquisire uno strumento che sia unico insomma in Italia, proprio per avere la possibilità di stare sullo stato dell'arte della ricerca. Questo microscopio è un microscopio che si basa su una sorgente laser a tecnologia quantistica, si chiama laser a cascata quantica, e la sua particolarità e che permette di fare un imaging chimico di una struttura biologica senza richiedere preparativi particolari, quindi senza richiedere, diciamo, l'utilizzo di additivi o tempi molto lunghi. Infatti l'acquisizione di un vetrino è in circa 20 minuti e dal vetrino stesso, già in tempo reale, si può avere informazione sulla composizione chimica del campione. Quindi fare poi un'analisi di questo tipo permetterebbe di poter subito distinguere aree, per esempio, tumorali da aree sane.
1: L'installazione del nuovo microscopio rafforza inoltre il ruolo di Bari come centro di riferimento nazionale per la ricerca nell'imaging biochimico avanzato nella diagnostica oncologica, grazie alla collaborazione tra università, Politecnico e Fondazione D3 for Health, una infrastruttura che punta a favorire nuove collaborazioni scientifiche internazionali e ad aprire nuove frontiere nello studio e nella prevenzione delle malattie.
3: Fra le applicazioni principali per cui andremo a utilizzare questo microscopio che abbiamo acquisito c'è sicuramente l'analisi di campioni istologici, quindi cercare di aiutare il patologo nella definizione di una tipologia di malattia, quindi non solo su un'analisi di carattere morfologico, sulla forma che ha il tessuto, ma anche cercando di dare delle informazioni chimiche su quello che c'è all'interno del tessuto stesso. Sempre nell'ambito biologico, l'idea è cercare di utilizzare questo sistema anche per caratterizzare colture cellulari, ad esempio, oppure valutare la risposta di alcuni trattamenti a determinati sistemi biologici, quali ad esempio quelli che possono essere utili per la generazione di farmaci di nuova generazione.
0: Voltiamo decisamente pagina. La street art diventa motore di rigenerazione urbana. A Roma è stato inaugurato Macchine Volanti, il nuovo progetto artistico che trasforma un'ex area industriale di Tor Cervara in un grande museo a cielo aperto, con opere firmate da alcuni dei più importanti protagonisti della scena internazionale.
4: La street art torna protagonista a Roma con Macchine Volanti, un nuovo progetto di arte urbana inaugurato nei giorni scorsi in via di Tor Cervara all'interno del Prologis Park, un'iniziativa che unisce creatività, rigenerazione urbana e memoria industriale, trasformando un'ex area produttiva in uno spazio aperto all'arte contemporanea. Il nuovo polo logistico sorge infatti sull'area delle storiche officine Romanazzi, rimasta per anni in stato di abbandono. Oggi, grazie all'intervento di riqualificazione promosso da Prologis, quello spazio torna a vivere con un percorso artistico firmato da 8 protagonisti della scena internazionale della street art. Sotto la direzione artistica di Ale Senso, gli artisti Itnes, Alessandra Carloni, Paolo Psycho, Auer, Mr. Wani, Mr. Toms, Refreshing e la stessa Ale Senso hanno realizzato altrettante opere ispirate ad un unico tema, la macchina volante raccontata come simbolo di evoluzione, libertà e trasformazione. Le installazioni si sviluppano su oltre 1000 metri quadrati tra muri, pavimentazioni e una cabina elettrica, creando un percorso visivo che accompagna il visitatore dalle origini della macchina, ispirata alla natura e al mito, fino alla sua progressiva liberazione dalla materia. Ogni artista interpreta questo viaggio con il proprio linguaggio, dando vita a un racconto collettivo che intreccia memoria industriale, archeologia, tecnologia e immaginazione. L'intervento si inserisce nella filosofia Park Life di Prologis, che punta a trasformare i parchi logistici in luoghi sempre più integrati con il territorio, valorizzando spazi verdi, servizi e iniziative culturali aperte alla comunità.
0: Tecnologia e arte si incontrano ad Assisi. La Basilica di San Francesco inaugura Preserving Assisi, il progetto che creerà il gemello digitale del complesso monumentale grazie a rilievi tridimensionali e immagini ad altissima definizione, aprendo nuove prospettive per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico.
1: La Basilica di San Francesco d'Assisi entra in una nuova era digitale. Nei giorni scorsi è stato presentato a Preserving Assisi un innovativo progetto che punta a creare il gemello digitale del celebre complesso monumentale, tra i più importanti luoghi d'arte e di spiritualità al mondo. L'iniziativa, presentata nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, nasce dalla collaborazione tra Alta Definizione, società del gruppo Panini Cultura, e la Custodia Generale del Sacro Convento, con il sostegno di istituzioni, università e partner privati. La piattaforma utilizza fotografie gigapixel ad altissima risoluzione, rilievi tridimensionali e tour virtuali immersivi per documentare in modo dettagliato l'architettura, gli affreschi e lo stato di conservazione della Basilica, patrimonio UNESCO e custode di capolavori firmati da Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e dei grandi maestri della pittura medievale. Grazie a queste tecnologie, studiosi e visitatori possono esplorare gli ambienti del complesso con un livello di dettaglio mai raggiunto prima, osservando particolari normalmente invisibili durante una visita tradizionale. Le campagne di acquisizione realizzate tra il 2025 e il 2026 hanno prodotto oltre 27.000 fotografie e più di 12 terabyte di dati originali. Tra i risultati più spettacolari figura la riproduzione della Crocifissione di Pietro Lorenzetti, composta da quasi 8 miliardi di pixel, una delle immagini digitali più dettagliate mai realizzate nell'ambito del patrimonio artistico italiano. Ma Preserving Assisi non è soltanto uno strumento di divulgazione, il progetto costituirà una memoria digitale permanente della Basilica, utile per monitorare nel tempo eventuali cambiamenti, supportare restauri e attività di ricerca e contribuire alla conservazione di uno dei luoghi simbolo della cultura e della spiritualità mondiale. Un'iniziativa che mette la tecnologia al servizio dell'arte, offrendo nuove opportunità di conoscenza e tutela per le future generazioni.
0: E infine torniamo in Lombardia. 5 nuove produzioni, un concorso internazionale dedicato ai giovani talenti e tante iniziative per avvicinare nuovi pubblici alla lirica. Opera Lombardia ha presentato infatti la stagione 2026-2027, confermando il ruolo del circuito come punto di riferimento nazionale per la diffusione dell'opera nei teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia. Vediamo.
5: 5 nuove produzioni liriche, un concorso internazionale per giovani artisti e un concerto speciale nel cuore di Milano sono le principali novità della stagione 2026-2027 di Opera Lombardia, presentata nei giorni scorsi in regione, pronta a coinvolgere i teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia. Da quasi 30 anni il circuito rappresenta un modello unico in Italia, promuovendo la coproduzione e la diffusione dell'opera lirica attraverso una rete di teatri che condividono spettacoli, artisti artisti e progettualità. Tra le iniziative più attese figura opera oggi il concorso internazionale dedicato ai creativi under 35 chiamati a ideare una nuova opera originale, dalla composizione della musica al libretto fino all'allestimento scenico. Il progetto vincitore debutterà nella stagione 2028-2029. Prosegue inoltre Opera White, il programma rivolto agli ospiti delle residenze per anziani, nato per favorire inclusione e partecipazione attraverso la musica, è già premiato dalla critica musicale italiana. Il calendario prevede anche un appuntamento speciale per il World Opera Day il 22 ottobre. Il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia ospiterà un concerto gratuito con alcune delle aree più celebri della nuova stagione, accompagnato da laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi. Una programmazione, insomma, che punta a rendere l'opera sempre più accessibile, coinvolgendo nuove generazioni, famiglie e pubblici diversi, e confermando il ruolo di Opera Lombardia come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione del patrimonio lirico italiano.
6: Opera Lombardia è sicuramente un'eccellenza per Regione Lombardia, 5 teatri di tradizione, i pomeriggi musicali, la collaborazione della Scala, diciamo un unico grande teatro da 4.200 posti, un grande lavoro di sinergia in cui insieme si scelgono i titoli, le produzioni, ma rimangono ovviamente forti le loro identità per ogni teatro con i loro direttori. Quindi davvero faccio i complimenti, anche perché c'è anche un grande sguardo verso gli under 35, quindi verso i giovani. La SIAE conferma che i numeri sono in crescita, quindi abbiamo numeri forti per la Lombardia, questo va a rappresentare che il comparto è un comparto sicuramente forte, che è giusto che un'istituzione come la Regione Lombardia affianchi e sostenga.
7: Noi apriamo la nostra stagione con la produzione di Turandot di Giacomo Puccini, che abbiamo fatto in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca. Secondo nostra proposta riguarda Italiani in Algeri, che con i vincitori dello scorso concorso, che debutterà a metà di novembre, e poi avremo il nostro concorso, che ormai è una tradizione da 78 anni, al 6 di gennaio, che si svolgerà al Teatro Sociale di Como.
8: Noi, oltre a partecipare a Opera Lombardia, abbiamo un festival monografico molto importante dedicato al compositore bergamasco Donizetti. Per la prossima stagione in Opera Lombardia noi rappresenteremo due opere, Turandot e Ballo in Maschera, a gennaio del 27.
9: È una stagione importante e inauguriamo con Morte a Venezia di Britten, ispirato appunto alla novella, al romanzo di Thomas Mann, un titolo che racconta la bellezza, la sua fragilità, la decadenza, questo contrasto tra dionisiaco e apollineo, una musica straordinaria che siamo certi che riuscirà ad affascinare anche i più giovani. Infatti apriremo il 23 settembre con l'anteprima giovani, poi il 25 e il 27 settembre con le due date del progetto.
10: Grazie al contributo di Regione Lombardia noi saremo in grado di offrire al nostro pubblico ben 5 titoli, quindi si rinnova questa continuità di una proposta variegata e ritengo anche sufficientemente ampia per quanto riguarda l'offerta lirica. Più direttamente il Teatro Fraschini sarà capofila di una produzione dei 5 titoli che vengono proposti in stagione, in particolare questo dittico verista Cavalleria Rusticana e Pagliacci, che vedrà il suo debutto al Teatro Fraschini il 30 ottobre prossimo.
11: Alla fine di novembre produrremo Un ballo in maschera, che è un'opera tra le più belle di Giuseppe Verri, il maestro a cui sono affezionatissimo, una programmazione sempre attuale, nuova, giusta per le nuove generazioni e che fa riflettere su quello che è il senso del teatro di provincia nel migliore e più nobile dei sensi possibili.
12: Noi siamo l'orchestra del circuito Opera Lombardia, quindi siamo onorati da ormai da più di 30 anni di far parte di questo circuito, un circuito che ha un valore per la nostra regione e non solo, è un circuito che è vicino ai cittadini e dà la possibilità a molte persone di partecipare all'opera con un costo calmierato.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezze delle Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ormai ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto, grazie.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Bentornati cari amiche di Gosby, bentornate nel salottino delle amiche e oggi è lunedì, ma vi sto chiedendo, come dormite? Come va il vostro sonno? Allora, devo essere onesta, io da quando mi sono trasferita non penso sia una questione di età, non ci voglio neanche pensare, da quando mi sono trasferita non posso contare sulle dita di una mano le nottate che passo serenamente a dormire dall'inizio alla fine, proprio senza avere interruzioni. Non parliamo di quest'estate, perché quest'estate io ho sofferto tantissimo il caldo, come tantissimi di noi. Non ho l'aria condizionata in camera, non l'abbiamo voluta, abbiamo avuto un ventilatore che in un certo senso da una parte aiuta a eliminare i rumori della notte, quindi dei motorini, dei pazzi che se ne vanno in giro tutte le ore, un po' ha mitigato il ventilatore. Dall'altra parte, non sempre, secondo me, poteva essere abbastanza, perché ci sono state delle notti veramente molto pesanti. Però nell'arco di un anno, davvero, io non riesco a ricordare una notte filata dove ho dormito serena, perché o è un dolore di qua, o è un dolore di là. Allora, lo so, a stronza sono io, nel senso che so perfettamente che se faccio degli allungamenti e mi bastano veramente 10 minuti al giorno, ma in totale posso farne 5 la mattina e 5 la sera di allungamento alla schiena, io non avrei più un dolore e quindi dormirei anche meglio. Ma dal momento in cui io parto la mattina e faccio fatica a partire, però poi parto, mica mi viene in mente che mi devo flettere per allungare i muscoletti della schiena, che devo allungare la spina dorsale. Non mi viene in mente questa cosa, perché una volta che parto, e poi fai mille cose, dici, no, mica sto lì pronta a flettermi, io, come quelli che dicevamo la puntata di giovedì, che dico, vabbè, ma come fai a leggere? Cioè, non hai una famiglia, non hai dei figli, una casa da mantenere in ordine. È la stessa cosa che io potrei dire a chi fa tanto sport, e cacchio, come fai a fare, come dove lo trovi il tempo? È la stessa identica cosa. Se ci facciamo caso, si palleggia sempre all'un l'altro, anche quelli che ovviamente fanno tanto sport, e io li ammiro tantissimo, potrebbero dire la stessa cosa: ma scusami Simo, invece di leggere un'ora, perché non ti fai un'ora di flessioni? Questa cosa fa già ridere così. Comunque, andiamo avanti. Ho trovato una cosa molto carina. Allora, dovete sapere che è qualche anno che io e Mauro prendiamo la melatonina. E non è una cura palliativa, non è tanto per. Abbiamo cominciato un anno prima di trasferirci, avevamo tantissimi pensieri per la mente e ho detto, senti, proviamo con la melatonina, almeno il corpo si riposa perché è sdraiato, ma è la mente, se continua a funzionare, ti alzi che sei stanco, il corpo è riposato, ma se la mente non riposa, sei stanco comunque, proviamo con la melatonina. E veramente, allora, anche questo. Se andate in farmacia a spendere 15 euro per un barattolino viola con dentro la melatonina in gomma, che dicono che faccia miracoli, non fatelo, andate in qualsiasi centro commerciale, andate in qualsiasi supermercato e nella parte benessere vendono magnesio potassio, vendono la vitamina D, vendono qualsiasi cosa e vendono

0: anche per 1,99 euro, una confezione di melatonina a 1,99 euro, forse quando anche costa cara. E c'è dentro una pastiglia che è la dose perfetta di melatonina, che questa vi fa, cosa fa? Fa, è un interruttore, stacca i pensieri e vi fa dormire. Allora, purtroppo è capitato che ne prendessi due perché avevo troppi pensieri e ti svegli che sei quasi disorientato, ecco, non fatelo, a meno che non è sabato su domenica e domenica non lavorate, allora va bene. La melatonina è veramente un toccasana. È qualcosa di assolutamente naturale, perché vi direte: ma com'è? Sì, perché quando più diventiamo anziani, meno riusciamo a procurarci melatonina. È il corpo, il nostro corpo che ci procura la melatonina, che fa la melatonina, che elabora, che insomma è il corpo, d'accordo? E perché gli anziani si alzano presto? E comunque di conseguenza vanno a dormire anche molto presto, o hanno bisogno di poche ore di sonno perché non hanno più la melatonina, il loro corpo non la produce più e quindi dormono poco, cosa che io non, assolutamente non vorrò mai fare. Mi auguro che non arrivi mai questo momento nella vita, perché dormire è qualcosa che ti riappacifica, ti riallinea. Se hai un pigiamino fantastico col quale magari riesci anche, se hai le lenzuola profumate, se hai tutte le cose più belle, fantastiche, un piumone meraviglioso. Ragazzi, stiamo arrivando in autunno. Io non so, io qua l'autunno probabilmente arriverà a ottobre inoltrato, però sta arrivando anche l'autunno, quindi sta arrivando quel momento dove dici: no, vabbè, metto i calzini, vabbè, non subito quei calzini lunghi, ma metto i calzini di caldo cotone, metto, invece di mettere la giacca pesante, io per esempio amo, adoro tantissimo i miei cappotti di lana. Io amo i cappotti di lana perché sono quel giusto equilibrio, quello che ancora ti passa un po' di aria. A proposito, devo tirarlo fuori perché lo porto su a crema, perché a crema ci sono tipo 20-21 gradi, quindi a crema fa un po' più freddo che qua a Salerno, quindi mi sa che già l'idea mi viene da star male.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Perché se ne prendete troppo vi cagate addosso, detto proprio tra di noi, è una cosa, il magnesio proprio è una cosa, non va benissimo, quindi un cucchiaino da caffè è perfetto. Il succo d'amarena è ovvio più o meno dolce, questo lo decidete voi, però sappiate che, ma dove sta il magnesio? Preso prima di andare a dormire, è un rilassante, è lui che fa tutto, non è il succo d'amarena. Sì, la combinazione chimica, sicuramente che il limone fa il suo, una cosa fa il suo, sicuramente dentro c'è qualcosa di molto interessante a livello biochimico che ci aiuta, però sappiate che la bevanda per notti di sonno profondo. Bevanda per una routine serale rilassante. Ingredienti caldi e confortevoli che aiutano a segnalare al corpo di prepararsi al riposo in modo del tutto naturale. Infuso di camomilla, latte di mandorla caldo, miele e cannella. È ovvio, ok, che nella sua preparazione dovrete fare un infuso di camomilla che poi andrà corretto. Tipo in Inghilterra fanno il latte, scusate, il tè corretto, permettetemi, con il latte. È la stessa cosa, fate un infuso di camomilla caldo, aggiungete del latte di mandorla caldo, poi del miele. Ah, tra l'altro il latte di mandorla, io ho comprato quest'inverno un macchinino che c'è un affarino che gira, fa un rumore, un baccano incredibile, ma monta il latte di mandorle, e qualsiasi tipo di latte ovviamente, ma anche il latte di mandorle, quindi se volete fate anche un cappuccino. E la stecca di cannella, potete metterci la stecca di cannella che fa fighissimo, fa molto Natale, oppure la polvere in cannella e il miele, perché va un po' a addolcire, diciamo, quello che è il tutto, dal momento in cui, sì, allora io sono quella che non metterebbe mai il miele, perché dal momento in cui il latte di mandorle posso prenderlo già zuccherato, mi basta quello e pace. Bevanda contro lo stress notturno. Ora, aiuta a distendere il sistema nervoso e a spegnere l'iperattività mentale serale. Questo dovrei farlo a Mauro, che non dorme mai, cioè o si spegne con la melatonina e a volte neanche basta, capita a volte che lui, che la sua mente continua, oppure a un certo punto durante l'arco della notte si sveglia e ricomincia a pensare, e non va bene, non è sana questa cosa per ovviamente il riposo. Aiuta a distendere il sistema nervoso e a spegnere

l'iperattività mentale. Latte di cocco, estratto di vaniglia, miele e un pizzico di sale marino. L'estratto di vaniglia è quello che comunemente si compra, che lo potete trovare nel pane degli angeli piuttosto che in qualsiasi forma, basta che sia dosabile, goccine. Se invece volete qualcosa di caldo, il latte di cocco si può scaldare e potete, se avete a casa dei baccelli di vaniglia, lo mettete in infusione. Anche tiepidino, però ci vuole un pochino più di tempo, non tantissimo, un pochino più di tempo. O aprite il baccello di vaniglia e mettete al suo interno i suoi semini. Anche questo non sarebbe male. E il sale. Allora, il sale sapete che comunque si scioglie, ci vuole un pochino più di tempo, però se già un pochino lo salama, un pizzico di preparate tutto a caldo, a tiepidino, dai, preparate tutto a tiepidino, sia con il miele che con il sale. Secondo me viene fuori una cosa fighissima. Mi sa che Mauro stasera, se mi senti, stasera te lo faccio. Latte di mandorlo, no, latte di cocco ce l'ho, l'estratto di vaniglia, no, però la vaniglia, miele, sa, sì, te lo faccio stasera. Bevanda per addormentarsi più in fretta. Wow. Allora, carboidrati leggeri e nutrienti calmanti aiutano a conciliare il sonno più velocemente. Quindi, banana. Latte di mandorla, cannella e miele. La banana la frullate, ragazzi, frullate la banana con il latte di mandorle. Nel frattempo, dentro ci mettete la cannella in polvere, se volete, il miele sicuramente, oppure servitela con dentro la cannella in infusione, perché comunque va, questo va servito freddo, o la polvere di cannella. Io a casa ho solo polvere di cannella, quindi non state lì tanto a menarvela. Polvere di cannella va benissimo. Ricordate, questa è una bevanda per addormentarsi più in fretta, perché è chiaro che quando alla sera mangiamo un bel piatto di pasta che sono carboidrati, oh, cioè c'è la panza piena e ti addormenti magari sul divano perché c'hai la panza piena, ma in questo caso sono carboidrati leggeri, perché la frutta come la mela, la banana sono carboidrati, ma sono carboidrati molto diversi da un bel piatto di pasta. E quindi questo vi serve per addormentarvi più in fretta. Tina, segniamoceli, perché si potrebbero anche un po' di vodka dentro. Vabbè, li possiamo presentare. Bevanda per ridurre i risvegli notturni. Ecco sì, ultimamente probabilmente questo mi serve. Allora, supporta la stabilità dei livelli di glicemia per garantirti un sonno ininterrotto. Yogurt greco, latte di mandorla, semi di chia e miele. Allora, vi dico subito una cosa, se voi frullate lo yogurt greco con il latte di mandorla verrà qualcosa di molto morbido e già sufficientemente liquido, ma i semi di chia, i quali vanno ben dosati, quindi anche lì un cucchiaio è più che sufficiente, ma cosa succede? Il seme di chia a contatto con il liquido, non mi viene la parola, si apre, si ammorbidisce e si circonda di una sorta di gelatina, tutto naturale ovviamente. Cosa succede? Questa gelatina, ecco perché consigliano anche i semi di chia la mattina a colazione, oppure la sera preparate la colazione con lo yogurt, con del cioccolato, quello che volete. Ma l'importante è che ci sia dentro un cucchiaio di semi di chia ben mescolato, perché i semi di chia praticamente si aprono, si ricoprono di questa gelatina che è quella che vi dà un senso di sazietà. Il trucco dei trucchi, dei trucchi, dei stratrucchi, di tutto quello che volete è mangiare lentamente però. Se non mangiate lentamente e vi ingozzate, la vostra testa non fa in tempo a dire allo stomaco e viceversa, oh guarda che sto pieno, sono satollo. Quindi mangiando lentamente vi aiuta a far parlare la pancia con la testa, sono piena, basta non mandarmi più cibo. È questo uno dei segreti, oltre ovviamente a bere. Cioè, io non sono dottoressa, però queste basi, cioè, le conosco perché conosco il cibo, solo per questo. Quindi, in questo caso, yogurt greco, latte di mandorla, i semi di chia e miele, cosa succede? Cosa fanno? Fanno in modo che i semi di chia possano, si espandano, diventano, si gelificano, quindi
un po' magari un pochino più complicato.

Per la cannuccia, ecco, però se lo bevete con un cucchiaio a fianco, se lo bevete non a cannuccia ma in un bicchiere normale, vi aiuterà sicuramente. E questo serve per ridurre i risvegli notturni. Bevanda per il riequilibrio ormonale serale. Attenzione, favorisce il fisiologico calo serale del cortisolo e un migliore equilibrio durante la notte. Allora, il cortisolo è uno di quegli ormoni che sono più dannati, sono il demonio per noi donne, il cortisolo, è qualcosa che ci fa letteralmente impazzire. Perché? Perché il cortisolo arriva strafottente a una certa età, cioè più o meno ce l'abbiamo sempre, ma in quantità esagerate arriva intorno ai 40-45 in su. E arriva prepotente nella nostra vita e rompe le palle e dice: ah sì, aspetta un attimo che adesso ti faccio avere una crisi isterica, aspetta un attimo che adesso ti faccio dichiarare guerra alla vicina di casa, aspetta un attimo che adesso ti faccio litigare con tuo marito, aspetta un attimo che sei troppo magra, aspetta, to 10 kg, po 5 kg. Questo è il cortisolo, questo è l'infame, quello è quello che dice: ma come, io fino a ieri stavo benissimo, ero magra, che è sta panza? È il cortisolo. Lui è il male, e quindi questa che favorisce il fisiologico calo serale del cortisolo, ma deve morire. No, ci sono anche delle pastiglie di un nome impronunciabile, molto lungo, che aiutano noi donne a tenere a bada il cortisolo, perché davvero questo ci fa uscire di testa e questo aiuta. Io non so se è vero o meno, io l'ho utilizzato per un paio di mesi. Ma quando uscivo di testa senza problemi. Quindi o è carattere, credo di sì, oppure non credo che, non, cioè, vogliamo dare tutte colpe al cortisolo? Diamo tutte colpe al cortisolo, è colpa sua. Così fai una lite mondiale con tuo fidanzato, con tuo marito, devi dare la colpa al cortisolo, è colpa sua. È così, come una volta, quando entreremo in menopausa, dovremmo dire: è colpa della menopausa. Ah no, è colpa del cortisolo. È come quando da ragazze, vabbè, quelle non più ragazze, ma che non sono ancora entrate in menopausa, dice: guarda il ciclo, mi sta facendo uscire di testa. Loro, gli uomini lo sanno, fanno così, se ne vanno. Abbiamo sempre una scusante. Andiamo. Allora, latte caldo, curcuma, pepe nero e miele. Ora, sempre la stessa, il latte caldo come base, frullate con la curcuma, diventerà una cosa gialla carinissima, frullate con la curcuma, miele, quindi frullate il latte, no, scusate, aspetta, aspetta, miele, latte caldo, curcuma e mescolate bene tutto insieme in modo che tutto si sciolga, tutto abbia un buonissimo sapore, alla fine girata di pepe nero, non è un'esagerazione. Ricordo a tutte voi che se avete in casa quel macchinino fantastico che vi monta il latte, usatelo. Usatelo perché vi salva la vita. Ha un sapore, scusate, ha una temperatura gradevole. Può sciogliere tranquillamente una volta che lo versate anche il miele. E veramente, cioè, non dovrete stare a faticare per nulla. Bevanda per serate all'insegna del relax. Vabbè, ma questo lo sappiamo anche noi. Elementi botanici per distendere l'organismo e prepararlo al sonno ristoratore. Tisana alla menta piperita, limone e miele. Allora, tisana alla menta. Allora, la tisana alla menta, sapete cosa possiamo fare? Possiamo preparare dell'acqua calda. Mettere in infusione la menta, se voi avete anche le bustine, avete presente che c'è la menta essiccata, potete fare anche le bustine di tè alla menta, va benissimo, l'importante è che non sia zuccherata, o se è zuccherata poi non ci mettete il miele. Quindi bustine di menta, del limone che potete spremere dentro o mettere a fettine sottili, quello che più vi aggrada, l'importante è che si debba sentire un po' di limone e poi il miele. Perché no? Non sapevo questa cosa della menta che potesse essere rilassante, perché noi diamo per scontato a volte che sia solamente la verbania, la melissa, che siano rilassanti, invece in realtà anche la menta aiuta a rilassare. A me è piaciuto molto uno dei commenti che dice Campari Gin rosso.

come il succo di amarena e fa più effetto. Quindi lui dice: io uso il Campari, il gin, che diventano rosso come il succo d'amarena, e una cosa così ti stronca, cioè nel senso ti fa dormire sogni felici. E giustamente la risposta è stata: cromaticamente l'abbinamento è perfetto, la biochimica però è l'esatto opposto. Ti dice: mentre l'amarena apporta fitomelatonina e antociani per spegnere un'infiammazione, il Campari Gin induce una sedazione che frammenta il sonno profondo. Ottimo per una bella serata fuori, ma per la longevità cellulare meglio l'amarena vera. E l'amarena vera adesso non la troviamo più, però il succo d'amarena si può tranquillamente trovare. Vero? Non so, non ci ho mai pensato, perché in realtà, cioè, lo sciroppo d'amarena probabilmente è molto più facile. Andiamo a vedere una cosa. Aspettate che andiamo a vedere. Torno un attimo indietro con le slide. Qui dice succo di amarena. L'amarena la ciliegia. Allora, io non ho mai visto il succo d'amarena. Ho sempre visto il succo di mirtilli, il succo di melograno, ho visto la marmellata di amarene. Ma il succo d'amarena? Io ho visto lo sciroppo d'amarena, che ricordo, lo sciroppo d'amarena Fabbri, ve lo ricordate? Quello in quei vasi di ceramica meravigliosamente disegnati, che è un tuffo al cuore ogni volta che vedo le ceramiche Fabbri con dentro le ciliegie che mia nonna utilizzava come oro, e avevano questo in dotazione, questo piccolo mestolo, proprio un mestolo lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, piccolino, proprio con una coppettina, perché tu ne dovevi prendere pochi, erano costosissime già all'epoca, ma mia nonna è stata una, dal 1945, la mia nonna è stata una delle prime a utilizzare le amarene Fabbri, questo vaso enorme che probabilmente è andato non solo perso, ma è andato in mille pezzi da qualche parte, e utilizzava questo sciroppo d'amarena e le amarene stesse come oro. Come oro, su magari i clienti che ti chiedevano la pallina di gelato, e non so se era un plus, nel senso che con lo sciroppo Fabbri sopra, cioè aveva tipo 50 lire in più, adesso non lo so, purtroppo non credo che ci sia, forse mio papà ha il ricordo di questa cosa, ma glielo chiederò. Però forse sì, no, però qui comunque dice succo di amarena. Raga, io il succo d'amarena non l'ho mai visto. Devo trovarlo, perché il succo d'amarena è notte di sonno profondo. È bellissima questa cosa. Cioè, tu ti fai un coppino di ghiaccio, ti fai un cocktail sanissimo di succo d'amarena. Oh, dopo lo vado a cercare, dopo lo vado a cercare. Però stasera Mauro faccio quello col cocco, poi vi dirà lui se gli è piaciuto bene. No, no, oh mio Dio. Sì, no, glielo posso fare. No, scusate, avevo già i pensieri a me. Calma. Calma, calma, devo stare calma perché la mia mente deve fare mille cose, e quindi no, devo stare calma. Quindi ripetiamo con tutta l'armonia che abbiamo: se avete bisogno di una bevanda di sonno profondo, se avete bisogno di una routine rilassante, se la base è comunque sempre il tiepido. Se avete invece quella con la banana, mi piaceva moltissimo, la bevanda per addormentarsi più in fretta, la banana. Come mai non mi è mai venuto in mente di mangiarmi una banana la sera? Non mangiare la banana la sera perché è pesante, questo mamma mi diceva, e quindi boh, qua te la danno con latte di mandorla. Vabbè, comunque, rimaniamo che per qualsiasi cosa, se voi avete, care, l'idea di un qualcosa di diverso che possa essere migliore della melatonina, che possa. Che cos'è che utilizzate voi per addormentarvi meglio di bevanda? Quale bevanda vi piace di più? Quale preparato amate farvi? E sapete che una volta che prendete quello potete dormire sogni sereni, e spesso non lo prendete durante la settimana perché rischiate di non sentire la sveglia. Ditemi voi. Io la melatonina, queste cose sono molto carine e sicuramente le proverò, ma tu torni a casa, devi dormire un quarto d'ora e sei nel mondo dei sogni. La melatonina, tac, blister e via. Comunque lo farò, ve lo prometto, e poi Mauro vi dirà se ha funzionato. Io vi saluto, ci vediamo domani. Un bacio.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola,

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, via Duomo 339, Napoli.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa odierna con Davide Frattesi. Cominciamo subito come di consueto con Rai Sport, Tiziana Alla, grazie.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Senti Davide, ci racconti un po' questo Davide smagliante che è arrivato qui a Coverciano, cosa, tutto quello che è cambiato magari anche dentro di te oltre che intorno a te, insomma, per arrivare a questo avvio di stagione così folgorante.
3: No, penso sia... Siamo partiti da un po' più lontano, dopo l'anno scorso che non riuscivo a trovare la continuità che insomma ho sempre sperato di avere, e anche giustamente perché poi non stavo bene, credo sia stato un accumulo un po' di tutte queste cose dopo un anno difficile, quando hai la possibilità e la fiducia di ripartire, poi chiaramente parti a cannone, no? Come se avessi tenuto tutte le energie per quel momento, quindi sono contento di aver iniziato così, adesso spero di portare questa forma anche qui in nazionale.
1: Alessandro Antinelli, sempre Rai Sport.
4: Ciao. Ciao. Allora, una cosa, tornando ai tempi del Sassuolo, è una sensazione di vederti felice come ai tempi del Sassuolo? La domanda sarebbe questa, perché poi in mezzo c'è stata l'Inter, cioè sei gol importanti nazionale nell'Inter, però avere spazio come lo stai avendo adesso, fiducia come la stai avendo adesso, mi fa ripensare al Davide felice di quei tempi là. È la stessa persona?
3: Nel senso, sono due tipi di felicità diverse, nel senso che in questi tre anni all'Inter poi ci sono stati dei momenti in cui penso che non siano replicabili a livello di emozioni. È stato un come ho scritto poi su un post di saluti su Instagram, è stato parecchi alti e bassi, soprattutto dopo il primo anno che è andato tutto, diciamo, liscio. I due anni dopo sono stati alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi, quindi è una felicità diversa, diciamo. Però ecco, poi chiaramente in un posto, io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai.
5: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Bosnia Italia, tu Gattuso, vi ritrovate alla Lazio, magari appunto un'idea comune di ripartire, una rivincita dopo quella notte lì. Prima cosa, seconda, visto che tu ormai sei uno dei giocatori più esperti di questa nazionale, un po' ne hai viste, ritrovi Mancini, le prime sensazioni su questo gruppo? È vero che abbiamo fatto questi discorsi tante volte dopo le sconfitte, dopo i momenti, però insomma volevo chiederti che cosa ne pensavi.
3: Ma col mister sì, diciamo che anche in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancora che prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito. Per quanto riguarda il gruppo nuovo, è pieno di ragazzi giovani, credo che si stia creando qualcosa di carino, ecco. Abbiamo tanti ragazzi nuovi, quindi dobbiamo essere bravi noi a farli integrare nella maniera giusta, però insomma ho visto anche dei ragazzi con grandi qualità, quindi credo che ci possano dare una grande mano nel corso di questo percorso.
1: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
6: Eccoci, ciao. Il 4-3-3 lo conosci perché l'hai provato con Mancini, d'altro tu hai realizzato gol nella sua ultima partita ed era il tuo primo gol. Poi di 4-3 ne hai vissuti anche tanti, con Spalletti, con lo stesso Gattuso. Dai primi giorni cosa hai capito che c'è di diverso in questo tipo di progetto? Perché Mancini, quando l'altro giorno ha parlato con noi, ha detto sì, bisogna vincere subito, ma vogliamo costruire, provare a essere dominanti, giocare bene al calcio. Cioè, vi ha trasmesso questo tipo di pensiero?
3: Sì, sì, che poi diciamo è il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. E...

0: di bello, quindi sono d'accordo con questo discorso. Abbiamo tanti appunto ragazzi nuovi che sono venuti alla, alla prima convocazione e che hanno qualità, quindi io credo che anche loro ci, ci daranno una mano. E ripeto, è giusto il discorso di dire non guardiamo la settimana prossima ma guardiamo un po' più là, perché poi ci saranno lì le partite che conteranno.
1: Prego. Se ti ha stupito qualcuno di questi ragazzi che magari conoscevi meno come caratteristiche tecniche, atletiche, tattiche?
0: No, no, sono tutti ragazzi bravi e chiaramente da quel che ho visto, perché poi non ci siamo allenati tantissimo perché ieri è stato un allenamento, il primo allenamento in campo fatto, fatto bene, a me piace Ignazio. È un ragazzo comunque giovane che però ha qualità, si vede, c'ha personalità, quindi mi piace.
2: Grazie, passiamo a Sport Mediaset, Malaguti e poi Sport Italia. Mazzanti.
3: Ciao, ritrovi e alcuni di voi ritrovano Mancini. Si è sempre detto, insomma, la gente è rimasta male, i tifosi sono rimasti male quando è andato via, ma alla fine voi giocatori, visto che tu poi eri stato lanciato da lui, come l'avevate presa? Grazie.
0: Ma io sono molto contento che sia ritornato perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non, cioè non sono, non son cose nostre alla fine e credo che neanche si debba, si debba fargli una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante, quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere stanno, per quanto riguarda, stanno a zero e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
2: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
4: Ciao Davide, ciao. Buon pomeriggio. Arrivano quattro partite adesso, tutte molto difficili. La prima sarà proprio all'Olimpico, quindi ti chiedo, ecco, anche se per te ci sarà un'emozione particolare nel fare questo secondo esordio, diciamo, del secondo ciclo di Mancini all'Olimpico, e come, come vi state preparando. Grazie.
0: Ma sì, è sempre bello tornare all'Olimpico, è sempre bello avere parenti e amici allo, allo stadio. No, la preparazione è sempre... è sempre un po' la stessa, si lavora sul possesso palla, sulla fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive, quindi l'avvicinamento alla partita è sempre abbastanza standard, e, però siamo pronti.
2: Perfetto, cambiamo lato, passiamo ai colleghi della carta stampata e cominciamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport, e poi Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
5: Ciao Davide, ben, ciao. Ben ritrovato. Senti, volevo chiedere di Gattuso tra Nazionale e Lazio, perché in un momento in cui non andavi benissimo ti ha dato fiducia, poi a Zenica addirittura ti ha fatto entrare pensando che tu segnassi, ci spiegò che tu nel, giustamente
0: no.
5: Nel tuo, ecco, però la, la domanda era, siccome poi ti ha portato alla Lazio, quanti gol, quello era un gol che valeva il mondiale, quanti ne devi fare per ripagarlo alla Lazio? E più in generale, lui l'altro giorno diceva che a una certa età i calciatori si devono prendere delle responsabilità, quindi penso che siano le cose che ti diceva quando dovete ancora chiudere il trasferimento, ecco, quanto è stato importante anche certe cose che lui ti ha trasmesso.
0: Sì, no, le parole che ci siamo detti quando, quando ci sentivamo in estate non erano proprio così carine, però insomma tralasciamo. No, però sì, certo, sì, sì. Però a suo modo, ecco. No, no, allora, purtroppo il fatto di posso fare pure 20 gol quest'anno, ma è una ferita che sanguina ancora, quindi ci vorrà del tempo, quella è la verità, e infatti non ne parliamo mai di questa cosa, ma abbiamo sempre parlato di solo di Lazio, anche perché sappiamo tutti e due che è un discorso abbastanza pesante sia, sia per me che per lui, quindi ci, non ci accostiamo mai a questi tipi di discorsi. E poi sì, l'ho detto anche prima, la verità è che sono andato alla Lazio A perché volevo tornare lì e B comunque perché, perché c'era lui, ha giocato un ruolo fondamentale su, sulla mia scelta. Non lo dico perché porta sfiga.
2: Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
6: Davide, buon pomeriggio.
0: Grazie.
6: Con senno di poi è sempre facile, ma non credi di essere rimasta all'Inter un anno di troppo? Ti dici mai forse l'estate prima dovevo puntare un po' più i piedi per andarmene?
0: No, cioè nel senso, io comunque venivo da un anno dove c'era Mister Inzaghi e venivo da comunque da...

0: da grandi emozioni, no? da gol pesanti, da gol ai quarti, un gol semifinale col Barcellona, quindi poi arrivato Mister Kivu e abbiamo parlato prima dell'operazione, ci siamo detti delle cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi, e poi io comunque sì, ero innamorato di quell'ambiente, quindi stavo benissimo lì e col senno di poi sì, però è troppo facile col senno di poi, quindi poi alla fine è andata così e ripeto, fa parte del percorso di un giocatore, un anno purtroppo si può cannare.
1: Luca Cellini, Italpress. Poi Alberto Abbate, Il Messaggero.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Innanzitutto, in ritardo di un giorno, auguri di buon
0: cuore. Grazie.
2: L'altra cosa che ti volevo chiedere è: che Belgio ti aspetti? Due anni fa fu una partita in cui dominammo, credo, almeno per 45 minuti. Poi Lorenzo Pellegrini si fece espellere, quindi ti chiedo che avversario ti aspetti. E poi, visto che parlavi di giovani, ti volevo chiedere che impressione hai, anche se ti sei allenato poco con lui, di Romano, che è un giocatore di cui si è parlato tanto, e volevo capire che impressione ti ha fatto. Grazie per entrambe le risposte.
0: Ma il Belgio poi onestamente adesso ha cambiato allenatore, quindi con Van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci, però abbiamo visto qualche partita dell'Anversa, credo. Sì. Comunque è una forte riaggressione, tutta gente in movimento, quindi sarà sicuramente una partita complicata, aperta, però ecco, non vediamo l'ora di giocare. Per quanto riguarda Romano, per quello che ho visto ieri, c'è avuto un flash che secondo me assomiglia a Matic, poi non so se dico una stupidaggine, però ho visto quelle movenze lì con quel mancino, secondo me assomiglia un po' a Matic, e è un ragazzo bravo, e poi hanno quella testa sulle spalle, quindi sono sicuro che anche lui ci darà una mano.
1: Alberto Abbate, Il Messaggero.
3: Ciao Davide.
0: Ciao.
3: Ci eravamo lasciati a Formello, che ci avevi detto che le prime partite stavi uscendo quasi in barella. Volevo capire, sì, qual era il tuo stato di forma, anche perché ho visto una statistica: tu non giocavi 4 partite da titolare, non so se lo sai, da 3 anni e 4 mesi. e anche in virtù ovviamente del filotto delle prossime partite, come ti senti?
0: No, adesso bene, mi inizio a risentire bene nell'arco dei 90 minuti. Poi è chiaro che non giocando, ecco, come detto da un po' di tempo, adesso che sono in campo io faccio 100 cose, quindi rischio di stancarmi pure prima, però quello fa parte della realizzazione quasi, no? Alla partita. Però no, bene, dai, sto bene, mi sento bene e sono pronto per queste 4 partite.
1: Matteo De Santis, La Stampa.
4: Grazie. Eccoci. Ciao. Ti volevo fare questa domanda: te sei romano, ora giochi con la Lazio. Quanto speri di vedere domani l'Olimpico, che magari per altri motivi, senza entrare ora, non stai vedendo in campionato?
0: Cioè, onestamente, bisogna scindere due cose. Nazionale sappiamo che ci abbiamo, nonostante le ultime vicissitudini, diciamo così, comunque c'è sempre seguito, e anche a partire, non so, dalle scuole calcio, comunque sarà sicuramente una bella atmosfera che ci darà la carica giusta. Da calciatore? Vabbè, ma io mi ricordo in trasferta, va bene così.
1: A tal proposito daremo l'aggiornamento nel pomeriggio sui dati di biglietteria per la partita Italia-Belgio. Proseguiamo con Enrico Currò, Il Secolo XIX, grazie.
5: Ciao. Ascolta, il mondiale da spettatore che siete stati costretti a vedere, che cosa ha detto vedendolo? C'è questa distanza tra l'Italia e le 4-5 grandi, oppure secondo te?
0: Io onestamente non ho visto neanche una partita, neanche la finale. Però sì, cioè, nel senso, se non dico le bugie, io bugie non le dico, quindi la differenza c'è. Perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola, però poi comunque in campo, cioè sulla carta sì, poi in campo le cose, diciamo, che si assottigliano, poi è tutta una questione di occasioni, voglio dire così, non occasioni, adesso non mi viene il termine giusto, però come 2 anni fa che siamo andati a Parigi, abbiamo preso subito gol, abbiamo vinto la partita, quindi, però sulla carta sì, onestamente.

0: Sì, secondo me soprattutto di ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, però cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi, e quella è la verità.
1: Ultime due, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport, e poi Emanuele Gamba, Repubblica. Grazie.
2: Ciao. Ciao, ti riporto sul campionato.
0: Sì.
2: Roma, Inter, Lazio prime con 13 punti dopo 5 giornate. Te lo aspettavi a inizio campionato, e soprattutto come vedi la corsa a scudetto, anche se è appena iniziato il campionato?
0: Aiuti dagli altri, non me. No, onestamente non me l'aspettavo, anche perché abbiamo iniziato il campionato non con il massimo dell'entusiasmo, perché comunque sia veniva dalla partita di Mantova, quindi non c'erano i presupposti migliori, ecco, diciamo così. Però quello che mi piace dell'ambiente lì è che si è creato un bel gruppo, e questo fa la differenza. Quindi quando c'è un bel gruppo riesci a smaltire prima anche le delusioni e ricaricarti, quindi quello secondo me è un aspetto importante della nostra squadra. E no, per l'altro scudetto ti ripeto, ci stanno i ragazzi dell'Inter e della Roma, e io chiedo a loro.
1: Emanuele Gamba, Repubblica, grazie. Ultimo.
3: Ciao, volevo chiederti se ti fa strano avere qui in nazionale un solo giocatore della Juventus o nessuno del Milan, cioè di due squadre che storicamente forniscono tanto la nazionale.
0: Sì, però comunque basta guardare le formazioni, quindi mi sembra che a Sassuolo forse non c'era neanche l'italiano, a parte Vicario, possibile, solo il portiere, quindi capisci bene che è impossibile. E per il Milan la stessa cosa. Con noi non mi ricordo, non c'era neanche né Bartesaghi, Gabbia, c'era Sissé che però è un ragazzo giovane, comunque l'hanno lasciato in 21 credo, no? Quindi ecco, i ragazzi se non giocano come fanno a venire in nazionale? Questo è un problema onestamente, perché comunque sia abbiamo anche pochi ragazzi che giocano all'estero, comunque relativamente pochi, quindi non si può neanche pescare troppo fuori, come magari fanno le altre nazionali. Questo è un argomento di cui si dovrebbe parlare di più, però non sta neanche a me, insomma, alzare polveroni e polemiche in questo momento.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. Gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
6: Io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Cobari, che 2 anni fa è stato la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania da quel punto di vista secondo me sta bene, quest'anno sta bene e quindi l'uomo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo, quindi se funziona quello credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
7: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisogna dare ancora più apporto. Però è chiaro che adesso...
6: però scusami, ieri tu hai visto la scelta di Longo con Lunetta, ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un esterno
7: novità,
6: alto d'attacco, ma è più una sottopunta, prima punta, che fa la differenza. Se avesse la fame sopporta il fiuto del miglior Pippo Inzaghi,
7: non sarebbe
6: già un attaccante da Serie A, non esatto. Sarebbe in Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare finto 9, ieri ha fatto la differenza, che poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità e li girano attorno, gli esterni molto offensivi come Asciangelo e anche Bruzzaniti, Cavuoti, Cicerelli, a Calimara, a Insigne, quando è entrato Irania in quest'anno secondo me ha una grande occasione, perché è un organico dove uno con Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, che poi è quello della costanza, perché i colpi fuori casa fanno bene a Picerno, a Xerta, però la costanza e soprattutto i punti pesantissimi al Massimino il Cagna li deve fare, perché il Cagna deve vincere tante partite fuori casa, in maniera molto presuntuosa ti dico, perché modo di giocare di Longo, sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle, quando ripete ti fa male, e l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, gli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
7: Sì, può fare la differenza, e peraltro ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta, in quelle partite può fare veramente, ecco, spostare gli equilibri, perché comunque sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti, in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, al punto che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita è vero che manca ancora vecchio, perché sarà sabato e nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno. Quindi Attilio, non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria gli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
6: No, ma non so, lo sai benissimo, la Sicilia è un campo minato. Il Crotone poi gioca un buon calcio, io ho visto la partita l'ultima che avevo con la Salernitana. Però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per squadra di Longo. Chi gioca e gioca a caldo è qualcosa di positivo per la Catania, quando Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da avere al Massimino, ma ti ripeto, in una maniera o un'altra, sporca o sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al Massimino, perché è quello che gli sta mancando.
7: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire.
6: Sì, perché non c'è chi sta ammazzando questo campionato.
7: No,
6: quindi,
7: ancora no.
6: Siccome il livello, secondo me, è molto, molto. Scusa, il gioco di
7: parole. Livellato.
6: Molto livellato, non hai i picchi da parte di nessuno. Nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, Catania, né la Salernitana, né quelli poi si sono affacciate come Piterno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filo di 5 vittorie consecutive potrà anche andarsene.
7: Beh sì, stavo pensando al Bari, i suoi risultati li ha fatti anche se non sempre convincendo appieno. Poi per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà a verificare.

0: probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare gli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te e a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Granista, il Tania che insomma continua a vincere, ha vinto proprio al photo finish contro la Sertana, due vinte, un pareggio nell'ultimo tre con la volontà poi di proseguire, quindi adesso di superare anche l'ostacolo del Crotone. Stiamo per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie, veniva ribadito quello che stava raccontando prima Matteo Ferri e Birindelli, insomma per il Novara ormai prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata e Longo effettivamente pare il favorito, Moreno Longo, per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e entriamo qui fra pochissimo per l'ultimo blocco di Tutta C.

0: Nuovamente in diretta su Tempo Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto, e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto, Giuseppe, inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C, per le cose che non stanno funzionando dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti. Bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo. Addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento, perché si va già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora la Salernitana, come detto, è ovviamente la squadra della quale si parla di più per i motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista, e quest'anno l'inizio è negativo, per quanto ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni classiche come il cambio di la sostituzione praticamente di Lettano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagune e Dusti avanti sì, intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta con il Potenza, e il gol ovviamente appoggia, però sono le tifate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo del 4-4-2 proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace. E questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, invece la Salernitana ha stato pochissime occasioni, e quello è da un piccolo cambio dall'anno,

0: che poi ovviamente quando sono visuali come il Corona che diminuiscono subito e poi si chiudono dietro per motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione la quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà e infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
1: Eh sì, una sconfitta come detto complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha creato tanto, quella con il Giuliano mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra non è più riuscita a chiudere la partita, che comunque ha comunque raccolto 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso cosa ti aspetti, che cosa accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo un loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo anche, la partita di Cosmi è così salda o può cambiare qualcosa magari alla luce dei prossimi risultati?
0: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, al mister, a tutti appunto gli addetti. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto che però è da inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia è stato da inizio. Inizio campionato avevamo dato dei segnali d'allarme, poi il mercato in qualche modo ha aggiustato tra virgolette le cose, c'è stata la vittoria appunto con il Potenza, mentre aspetta per esempio non c'è stata nessuna vittoria e il tifo ovviamente vuole qualcosa in più, vuole qualcosa in più dalla squadra. Mir Cosmi sta dando tutto veramente per trovare, lui lo dice ogni conferenza stampa che è legalissima questa città e che vuole far gioire questa città, lo sta andando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative soprattutto in zona offensiva inserite, per esempio nell'ultima sfida hanno addirittura 3 punti in campo per provare a recuperare il risultato, quindi mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi, i risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione e quindi la sfida di Bari la prossima a Stagnola arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente al trionfo finale e la Salernitana dovesse perdere andrebbe veramente a distanza dai Galetti, e quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale e non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
1: Beh, chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare l'equilibrio, è inevitabile, quindi poi come dicevamo anche prima per altre piazze abbiamo avuto un focus sulla Tania, i risultati sono quelli che contano alla lunga, quindi poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però poi Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene, insomma tra le altre vediamo la Cagliari che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria, e poi mi ha mandato anche un video della Scafatese, invece dei tifosi entusiasti da Scafati, perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile, insomma mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
0: Sì, allora sono due squadre, entrambe, sia la Cagliari che la Scafatese, che sono veramente in trama di lancio. La Cagliari ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, il risultato è bugiato, dato che appunto i Bontè hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica con il Sorrento, hanno recuperato temporaneamente il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra, Però ci sono delle cose sul campo, il carattere,

0: che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri a Guaglia veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto la è una casa temporanea quella di Agropoli per la squadra di Scafati, per là il stadio probabilmente l'anno nuovo. E poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, è veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver soltanto una partita contro il Picerno la seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta Mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il zero, che poi è arrivato con Proia annullato, vi sono stati miracoli da parte di Perchini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video di tifosi a fine partita, ma quello è semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al settimo minuto. Davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata tutta la squadra Scafatese.
1: Sì, guarda, personalmente
2: noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere,

0: su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Il tema principale del calcio italiano in una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di costruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche tra Cuesta e...
5: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del Club Crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del Club Crociato. E probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato perché gli esterni offensivi non sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa 3, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Qui principalmente le motivazioni del sono queste: evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite e soprattutto la paura del club, a quanto hanno capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo ho preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale evidentemente per il progetto del Parma e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
4: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fossero proprio lì con i tempi recenti e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
5: Evidentemente sì, in molti

0: molti hanno sempre un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va preso in considerazione anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità perché è lontano dal calcio giocato. Già, la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Questa perché sapeva bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga che poi, se fosse successo qualcosa, dove cambiare in corsa, ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta, e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra dirigenza e allenatore impossibile da ricucire.
1: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di questa al Parma. L'anno scorso, debuttante, allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
0: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione. Perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili e ottenere un risultato che per la ritratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo, sono d'accordo sul fatto che il gioco espresso non è mai stato esaltante, che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata. E quindi io traccio un'esperienza molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità, la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora il tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore, cioè, il giudizio non era lo stesso, e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, evidente, a quanto giudicano loro, in maniera anche prevenire rispetto a quello che sarebbe potuto succedere, magari avremmo dato una valutazione diversa di questo corso.
1: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta, di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma, sembra che sia stato fatto tutto in un giro di poco tempo, quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e squadra troverà soprattutto?
0: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti.

0: Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero, ha modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in contesto piuttosto complesso. E arriva una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche, perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100%, e che mai invece si spera che Gilardino possa dare nel corso delle prossime settimane.
1: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata. E
0: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
1: dunque, adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi di commissariamento che è insorta sempre più in questi giorni, e lo facciamo con la colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Gaddia, che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
1: E ora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC. C'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di entrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanna Lagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidato ci vuole l'appoggio di almeno una componente a della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato Ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista da Lazio, è un avvocato penalista anche, insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva non l'appoggio di nessuna componente federale. Però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente, tra questi appunto l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello statuto della Federcalcio evidenzia che, insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malavò, insomma, non deve decadere, archivia il procedimento. Non è d'accordo Ugo Tausch, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo deferito dalla giustizia sportiva, però segnala Alconi la vicenda. Alconi, il presidente Luciano Bonfiglio, ritiene che insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, stanno iniziando anche ad arrivare, però sin da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente Alconi e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non voleva essere eletto, poi lui ha avuto diciamo il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché non è tanto Malagò, meglio diciamo, va separata la questione dal tema politico e dal giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la Federazione del Calcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale e la commissione elettorale, che hanno validato la sua candidatura.
1: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa per di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento, e se si può piano piano arrivare alle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri, si è capito, Bonfiglio non la invocherà prima della fine delle gare della nazionale, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini. Quindi la convocazione aggiunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi diciamo, secondo me, la seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla alle elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa, quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, avevo anche la seconda parte della tua domanda, possibile, probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi la cosa va fatta, e poi ad approvare diciamo le nuove elezioni, perché nel frattempo comunque le componenti federali, invece la Lega di Serie A che va diciamo appoggiare il candidato Malagò, si stanno comunque operando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi di Adriano Galliani, ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità di Galliani di fare il presidente federale, è un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza ovviamente per piacere un po' a tutti, quindi diciamo che se queste sono cose diciamo non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno con i competenti federali dimostrano di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve, a quel punto si vada a votare intorno a marzo 2027 più o meno orientativamente, e poi la ricaduta della Serie A è insomma di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire la città italiana, cioè Malagò. Non sono sicuro che girano queste voci sui Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe la scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi tre mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato anche i presidenti di Serie A. Quindi al di là della questione giuridica, poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
1: Ivan, in modo sintetico, per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e qui Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidarietà e di continuità. Non vengono travolti formalmente, perché non sono non è una procedura che può dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Nel dubbio più altro se Ranieri continua in un ruolo che dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno, ma quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente che l'ha voluto con il parere di tutti, ovviamente Mancini secondo me si dovrebbe occupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, nel mistero.
1: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: A buon proseguimento.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TNV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ritmo. Scusa, fammi finire.
3: Auguri sinceri al profondo del cuore.
4: Eccoci, ci siamo, abbiamo fatto un avvio tranquillo, un po' di tempo. Ciao a tutti, trovati, buon lunedì e benvenuti alla settimana di Maracanã. Un saluto da Marco Icari
5: e da Francesco Tringalli. Ciao Marco.
4: Ciao Francesco, ben trovati. Allora, rientriamo lunedì dopo aver visto così la partita di venerdì. Noi non ci siamo stati in diretta sabato e domenica.

e quindi ripartiremo da lì. Poi ci avviciniamo alla partita di questa sera contro la Turchia, le probabili formazioni. Ci sono anche altri argomenti, come ad esempio Gilardino che torna ad allenare, quindi

0: Riccardo, il Parma ha deciso comunque di cambiare. Evidentemente c'erano, anzi ci sono state delle diverse vedute sul piano del progetto tecnico e del progetto sportivo, che quindi hanno portato il Parma a cambiare, a virare su un allenatore che era stato esonerato lo scorso anno a Pisa come Alberto Gilardino, che dunque prende in mano una squadra che dovrà portare alla salvezza, un po' di calcio completamente diverso rispetto a quello di questa, che a sorpresa lascia soprattutto dopo un'estate vissuta tra andiamo avanti, non andiamo avanti. Avevano deciso tra l'altro di ricominciare, il Parma che aveva trovato la strada giusta invece ha deciso di cambiare, quindi effettivamente questo era un matrimonio in crisi da diversi mesi.
1: Oggi è un giorno speciale perché una leggenda come te compie un altro compleanno.
2: Beh sì, c'è il compleanno anche di Francesco. Grazie. Totti ieri. Ah, poi grazie. Tu pure hai fatto oggi il tuo compleanno. Vabbè, io perché lui sto sempre a pensare a Roma. No, facciamo gli auguri in diretta a Francesco, che oggi fa pochi anni, perché tu sei
0: 23 anni.
2: E adesso sono allargato, insomma, qualcosa in più, però
0: al contrario,
2: 32, vabbè, bellissima età, dai.
0: Sì,
2: non è ancora l'età di Cristo.
0: No, l'anno prossimo.
2: Tanti auguri Francesco, tanti auguri anche a te, naturalmente. Tra l'altro oggi abbiamo anche un po' bacchettato qui in redazione. Ci sta.
0: Si bussa coi piedi.
2: Assolutamente, quando è il compleanno. Caro Francesco, tra l'altro Francesco Tringali, Francesco Totti, vedi che c'è.
0: No? 50 anni.
2: Tu ne fai 50, tu ne fai di meno, insomma.
0: 18 in meno.
2: 18 in meno, vabbè. Dicevo, caro Francesco, sì, poi ci avviciniamo a questa seconda partita della nazionale, dove sono piovute tantissime critiche nella prima partita, io credo anche giuste, perché poi quando per una partita così in maniera netta, dominata, io non mi faccio nemmeno tanto abbagliare da quei minuti del secondo tempo, dove secondo me la superiorità è stata netta comunque del Belgio. È vero anche che l'allenatore, quando va poi nel post partita, non è che può demolire i suoi in diretta, ha cercato di trovare qualche aspetto positivo in questa partita dove il Belgio praticamente ha strameritato, ci ha dominato il primo tempo. Se non c'era un super Donnarumma, forse sarebbe finita veramente tanto a poco la partita. Però io mi sento subito, siccome sto sentendo, ho letto e sentito tante critiche, ripeto, quando si perde la critica ci sta, però mi sembra che questa critica nasconda dell'altro, insomma, questo dare addosso in maniera così pesante, definendolo anche alcuni, lasciamo perdere gli influencer che fanno un'altra cosa, diciamo, nella vita, però insomma hanno massacrato, è stato massacrato Mancini. Io non sono d'accordo, lo dico subito, per carità, sono il primo a dire che la partita ha offerto poco e niente. Non sono d'accordo neanche con la critica feroce che è stata fatta a Romano, è stato asfaltato prima, hanno tentato il giorno dopo di salvarlo, no? con affondimenti, Romano, io credo sì, ha fatto quell'errore, ha fatto un paio di errori, però qualche cosa ha mostrato, è giovane, dopo 7 presenze si è trovato catapultato nazionale titolare, un ruolo anche molto delicato, purtroppo va anche accettato, perché questi giovani di oggi, ahimè, non hanno l'esperienza che avevano i giovani magari degli anni passati, che arrivavano praticamente alla nazionale e avevano praticamente Francesco già fatto un bel numero di presenze nei club, anche i club importanti. Adesso questo non avviene, e quindi ragazzi, bisogna anche provarci, accettare. Questi fanno quasi esperienza in nazionale,
0: certo.
2: Quindi hanno il diritto di sbagliare. Secondo me il massacro lo trovo giusto. Non lo trovo giusto nemmeno nei confronti di Mancini, perché ripeto, paga ancora tutto quello che è successo. Ne abbiamo già parlato, possiamo dividerci, tutto sbagliato è. Però adesso si è fatta una scelta, è stata fatta una scelta, e dopo una partita, diciamo, già dare dei giudizi così netti e mancati, io non ci sto. Dobbiamo sostenere in questo momento questa strada, vedere dove ci può portare. Io dico subito, io sarei disposto anche a non andare all'Europeo, ma a lavorare sui giovani per poi andare al mondiale con un gruppo di giovani.
0: Io è forte,
2: lo so, sarei disposto anche a questo tipo di strada.
0: è forte come cosa. Sicuramente chi si aspettava dopo marzo che, cambiando il presidente federale, cambiando il commissario tecnico, cambiasse la sostanza di questa nazionale,

0: avevamo già preannunciato che non sarebbe cambiato nulla, o meglio, si sarebbe provato a costruire. Se noi adesso proviamo a costruire e puntualmente la prima sconfitta tentiamo già di distruggere, allora è anche inutile costruire. Romano è il primo esempio di un calciatore un po' più giovane dal quale voler far ripartire un nuovo corso, un giocatore che si sta esprimendo non in un big, ma con tutto il rispetto gioca nel Cagliari e che quindi quando va in nazionale offre, vive un'esperienza di sopra rispetto a quando gioca nel Cagliari. Secondo...
1: Buongiorno dalla redazione. I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio a stabilirsi in sede civile.
2: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge gennaio degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico alle accuse rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
2: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello Stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatariani hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti c'era trasmessa tramite il mediatore qatariota, affermato il capo della diplomazia. I qatariani sperano che ciò avvenga entro oggi. La locale ha detto Araghchi, che si trova a New York.
1: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore la Wall Street Journal. Poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
2: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio tre debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Iode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tutmercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento di informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutmercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri in singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un bacio alla banalità, resta informato, collegati su tutmercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ogni mattina una figura importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas martello. Per vivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringhiali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Siamo il calcio. Su TMV Radio, non perde Storie di calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMB Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMB Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e beh, dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che è un po' sorella così, stato con un evento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di tuttoc.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema, beh, sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionale, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, e c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene un recente articolo in ferie, ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando, forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato, non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori da recente passato in Serie C, e forse più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albion Lef, eccezione fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire,

0: non ci ha riconquistati, perché ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire, anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso l'Albinarello è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'Opera Nazionale, l'abbiamo visto all'Opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia, forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con la Ligalef, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting, che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non ha quelle cifre. Sina, come dici tu, dal settore, cioè, al settore giovanile, Alpino Leff poi ha preso altre strade, però io penso che insomma i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera poi sono riusciti a trovare spazio. Ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
1: Scusa Ivano, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di Zoma, ricollegandomi mai. Ecco, no. No, anche perché cioè, ti sto anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci, io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo. Non so se devo prenderlo come un segnale anche questo.
0: La cosa intelligente è fatta valutare a noi, lo strozzamento è, per favore, quantomeno mentre sono in dettaglio, poi fai quello che vuoi però mi dispiacerebbe, ecco, poi insomma.
1: No, diciamo che magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è questa.
0: Sì, esatto. Sì, esatto.
1: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma, che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quando doveva, perché Obediolo, il direttore sportivo dell'Albino Leff, lo ha detto a più riprese, di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma ci facciamo un autogol da soli.
0: Sì, beh, anche se diciamo devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, non ha creduto in Zoma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca, diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità di vederlo da vivo e da vicino. Sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità, mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare nel prossimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma questo lo vedremo, ne augurerei italiano, però lo vedremo. Però ecco, mentre Dubia secondo me ha già dimostrato qualcosa di diverso, e il ragazzo ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Insomma, è un giovane talentuoso che però insomma ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che nulla a togliere, intendiamoci, però insomma, ormai non sta ancora dietro, ecco.
1: Sì, quello.

0: Assolutamente, poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà, però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
1: Ma diciamo che alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro in cui ci crede, stiamo restando, poi no, tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso Mia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro non tanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, l'ascoltatore non percepiamo interferenze.
0: Ok,
1: Adriano,
0: grazie.
1: Dumbia penso rimarrà, Romano che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' parli della Serie C in varie fasi della loro carriera, su Ghilardi della Roma, se non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, fece una ventina di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nell'azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati a una nazionale. È successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo, c'è una serie di fattori che hanno portato queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di vedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
0: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi sì, si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema, e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
1: Sì, assolutamente, poi il legame con la Serie C, devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu dai giustamente diversi calciatori passati dalla Serie C dopo il 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo. Che è passato ha lasciato il segno in Serie C. Bergara ha fatto molto bene in terza serie, diciamo più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla Serie C secondo me comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli della Serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen o era ancora l'Under 23 come
0: No,
1: denominazione,
0: forse
1: ma
0: era Under 23.
1: non sono sicuro, ho questo dubbio, però anche lui ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus diciamo, ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente anche grazie al fatto di una seconda squadra in Serie C.
0: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. Un altro degli aspetti molto cruciali di un altro Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
1: Sì, divido tantissimo. Poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui ci si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più importante è il Vito, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi non consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli atti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, se diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
0: Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento perché per tua fortuna sono toccate, anzi addirittura le ore 10:01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
1: Buon proseguimento. Ciao Claudio.
0: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoci.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda arte di A Tutta C.

0: della redazione sportiva, il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Mancio ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo 3 invece reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro la Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, diversi, però sono stati bravi perché era una partita così semplice e scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse metterli in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque al debutto non era così semplice, come è stato bravo Faioli che ha fatto una gran partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è anche allargato perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la selezione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, che è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate 2 settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un nuovo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierio

0: alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Colgati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i momenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Ci, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche, io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardì abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Dumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era appoggiato sulla panchina dell'Idonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana, ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi, perché si contano, si iniziano a contare davvero diversi esoneri in questi giorni. Gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Brindelli a Novara esonerato ieri e quello di Roberto Boscaglia alla Sa Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre stamattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vis Pesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblu, una Samb che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa, i rossoblu hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione mi riviene un rossoblu marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era la guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi è passato alla Samb, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samb, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblu decidono di ripartire da una nota da molto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Gianna Ermini, una Gianna che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex Pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina, Giacomo Gattuso è stato... A Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra, ha detto che è una squadra comunque competitiva, che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no come quello che sta vivendo la squadra, ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa, siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renato si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche
cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame, umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa, ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pese, che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchella non sembra assolutamente essere in discussione, e del resto, come è spesso stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi due anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma è ancora tempo, questo è fuori discussione. Ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario da sempre dichiarato dai componenti del club è quello della salvezza. È forse un discorso esterno quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchella, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A, nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatese ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese

0: è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarti qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che beh, naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post-gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Grazie a tutti, la conferenza è stata la risposta.

0: siamo accorti della nostra situazione, non abbiamo trovato la nostra situazione, la nostra situazione, la nostra situazione,
1: Grazie.

0: Buongiorno della redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni in frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmazza, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il match ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Sono 3 invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. L'Italia infatti sembra un'altra tonica e reattiva, da vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Salvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della Coppa Mancini. Coppola, sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse mettere in difficoltà Kayode, è stato bravo perché comunque era debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi, poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Giardino, l'ex allenatore Genoa e Pisa. Dopo aver svolto il contratto, lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Euroliga arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con 2 sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per 2 squadre. Si sono già affrontate 2 settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta a Milano grazie ad un ottimo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. Per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità. Resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e nomi delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Scaldate i motori, aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa mondiale delle più importanti competizioni nel mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Mar Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoria.

0: venerdì alle 19.35.
1: Per interagire ai conti Ambledio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Io con la terza e ultima parte di A tutta ci siamo lasciati con le parole di Serse Cosmi e a breve vi lascio con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive maturate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non l'ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento della Girone B, ha vinto contro la Reggiana 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimodiana, Cozzuolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco. Beh, sono stati sicuramente tanti, ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con A tutta C invece l'appuntamento è fissato a domani, come sempre, alle ore 9:45. Quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre brutti capo che avevano messo un po' la piazza in agitazione. Il Perugia batte la Reggiana e io vi saluto questo martedì 29 settembre con le parole di Aimodiana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimiliano Camilletti, Messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte consecutive?
2: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri come al solito, ma non avevo dubbi che arrivava da Reggio questa roba. Si dimenticano troppo presto a Reggio. Parlano, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Ma in bilico. Grazie, ma voi... È difficile spiegare determinate cose, perché bisogna vivere il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non sarebbe importato nulla, nel senso che noi stiamo vivendo il massimo impegno, sappiamo cosa, quello che dobbiamo fare, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche, che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare. E oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita, almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica, ti fa giocare meglio, ti fa meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto, portati a una condizione migliore, possono dare meglio, è chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti, è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già sabato, Gubbio, un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, sverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo

0: portando avanti, porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì. Non male, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace che contro la Reggiana, io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio, noi allenatori, credo, quando parliamo tra di noi, sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento né la gente che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche momenti di difficoltà.
1: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori hanno preso proprio letteralmente le sue indicazioni.
0: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi, direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già ai ragazzi, perché io so quanto soffrono, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi una partita potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento, nel dire che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
2: Mister, buonasera, Antonello Racconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che è stato, secondo me, mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
0: Guarda che è un po' tutto di conseguenza, credi, nel senso che ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, e si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa, dove ci siamo parlati anche tra noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo. Però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già in sal gubbio sabato. Loro è giusto invece si rilassino.
3: Ciao mister, adesso Tosoli a cipugio.com. Allora, volevo sottolineare la prova dei giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Agnetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tosoli, Maccioni, e poi davanti sicuramente l'olandese ha fatto vedere comunque anche in ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti, insomma, un po', no? Regga il quarto da solo e faccia la difesa.
0: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi. Poi non te lo fa vedere, a tratti lo fa vedere, e ci sono partite dove lo fa vedere chiaramente. Cosa si...
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, o su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Ciccia Giallorossa in podcast.
1: Rodrigo Mora ha lasciato un altro segnale durante questa fase per le nazionali. Con il Portogallo Under 21 nella sfida contro la Bulgaria, il sesso 2007 è partito titolare con la maglia numero 10 e ha giocato tutti i 90 minuti, servendo l'assist per il gol di Varela. Il Portogallo poi ha perso 2-1, ma per Mora è arrivato un altro positivo nel suo percorso con la selezione giovanile. Con Mora servirà pazienza, non bisogna avere fretta di vedere subito tutto quello che il giocatore può dare, né aspettarsi che ogni partita possa essere quella definitiva per la consacrazione. Mora è un ragazzo giovane di 19 anni e la sua esperienza giallorossa è appena iniziata. La Roma ha scelto di puntare su di lui e gli sta dando spazio. Gasperini lo ha già utilizzato in questo inizio di stagione, in cui ha soddisfatto le aspettative regalando ai tifosi e a Gasperini il primo gol in maglia giallorossa. Il tecnico di Grugliasco aveva già parlato delle sue qualità e dei suoi margini di crescita già prima dell'esordio in campionato e alla vigilia del match contro il Torino. L'assist con il Portogallo è quindi un altro piccolo tassello, un modo per ricordare che le qualità ci sono e che Mora ha bisogno semplicemente del tempo necessario per mostrare anche continuità. A Roma, soprattutto con un giocatore così giovane, la parola chiave deve essere pazienza. Lasciare il tempo di ambientarsi, di conoscere la squadra, il campionato e le richieste del suo allenatore. Arriverà il momento in cui Rodrigo Mora potrà far vedere fino in fondo le sue qualità anche con la maglia della Roma. E quel momento non va anticipato, va aspettato.
2: Il podcast torna domani. Voce giallorossa.it, Benedetta Ucchedu.
0: Voce giallorossa in podcast.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: Milan News in podcast.
4: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Lunedì 28 settembre iniziamo quella che è la seconda settimana di sosta e pian piano ci avviciniamo al giro di boa che poi porterà al ritorno in campo del Milan. Prima di iniziare, insomma, a parlare, a discutere dei vari argomenti di oggi, ci tenevo, a nome di tutta la redazione di Milanews.it, a ricordare, a fare condoglianze a tutta la famiglia per la scomparsa di Stefano Verbania a 57 anni, un tifoso rosso-nero che sui social raccontava del suo percorso, della sua malattia, ma che, insomma, coinvolgeva tutti con la sua serenità, col suo ottimismo, e che è stato amato e apprezzato non solo dai tifosi del Milan, ma da tifosi italiani in generale, e ci ha lasciato questa mattina. Quindi un pensiero nei suoi confronti è doveroso. Detto questo, continuiamo a fare, insomma, quello che dobbiamo fare. Parliamo di Milan, nello specifico dei calciatori rossoneri che sono impegnati con le rispettive nazionali. C'è sempre un po' di timore quando arrivano le soste tra possibili infortuni, possibili problemi, magari poi partite negative, ma bisogna dire che fino a questo momento, insomma, lo score dei giocatori del Milan è decisamente positivo. Iniziamo da
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
7: Affida la tua comunicazione a Co.

Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati alla puntata 89 di Stadium in TV, il magazine in video del Centro Sportivo Italiano che promuove da sempre lo sport di base. Siamo alla metà di settembre, riniziano le scuole, riprendono gli allenamenti e riparte anche la stagione associativa del CSI. Ed allora eccoci, ci siamo, noi qui in studio, ci siamo ovunque in Italia troviate un comitato CSI ed eccola qui anche in video, noi ci siamo, la bella, colorata, intensa campagna creativa del Centro Sportivo Italiano. Ce la spiega meglio chi l'ha voluta e scelta.
1: Noi ci siamo, e questo è il titolo della campagna che il Centro Sportivo Italiano ha voluto realizzare e presentare proprio nei giorni scorsi a tutti i comitati territoriali. Con l'aiuto di Capusons abbiamo voluto realizzare appunto questa campagna di affiliazione e tesseramento per sottolineare la capillarità del CSI su tutto il territorio nazionale. Abbiamo studiato tre target, quindi vogliamo parlare e arrivare a raggiungere le ASD, le SSD, quindi le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, raggiungere le parrocchie e gli oratori, storicamente terreno del Centro Sportivo Italiano, e tutto il mondo del terzo settore dell'APS, quindi le associazioni di promozione sociale. Abbiamo realizzato anche la tessera, noi ci siamo, sempre il claim riportato appunto anche qui, che vuole essere disponibile sia in versione digitale attraverso l'app MyCSI con tutti quelli che sono gli strumenti di innovazione che il CSI ha portato avanti in questi anni, sia disponibile in PVC plastica riciclata, sempre per sottolineare l'attenzione e la sensibilità che il CSI ha anche verso la sostenibilità.
0: È davvero bella, mi piace assai, noi ci siamo, regia me la fate rivedere per favore? Grazie, questa è proprio la tessera della prossima stagione, mostra bene anche la capillarità, la presenza costante del CSI tradotta in quel verbo d'azione, noi ci siamo, che racchiude in una frase, in uno slogan, la pluralità di persone che abitano il CSI. Diversi copy, simpatiche, ironiche, anche assai moderne, le grafiche scelte nella campagna, con un linguaggio visivo accattivante e d'impatto. Sentite allora cosa vi propongo. Dal momento che sono tante e assai carine, le alterneremo quest'oggi random tra un servizio e un altro durante la puntata, a modi spot per mostrarvi e far conoscere le diverse tipologie e creatività. Ma intanto per una stagione che parte ce n'è una non meno importante che si sta chiudendo. Ad inizio settembre il classico per il CSI è sempre il gran finale con la regina degli sport, sto parlando naturalmente dell'atletica leggera, su pista, corsi e concorsi, quest'anno ad ospitare il meeting di atletica nelle varie pedane è stata la città di Torino. Vediamo insieme com'è andata.
2: Per il quarto anno consecutivo festeggiano le canottiere gialle dell'Atletica Colli Iberici Vicenza, società vincitrice del campionato nazionale di atletica leggera, tenutosi dal 4 al 6 settembre nel Blue

0: Umare dell'impianto sportivo Primo Nebbiolo per un evento patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla città di Torino in collaborazione con il Comitato Subalpino del CSI. Torino saluta gli oltre 1850 finalisti con le staffette domenicali 4x100, 4x400 e svedese che hanno chiuso il meeting arancio-blu cui hanno preso parte la bellezza di 127 società sportive rappresentanti di 37 comitati territoriali del CSI e di 12 regioni. Corse, salti e lanci dopo i tre giorni di gara hanno incoronato il Comitato di Vicenza come re incontrastato del 2026 dell'atletica leggera CSI. Sul podio ben 158 fra atlete e atleti vicentini capaci di mettersi al collo 60 ori, 61 argenti e 37 bronzi. Nel medagliere per comitato distanziati Lecco con 59 medagliati e Milano Monza con 44, poi Trento, Belluno e Novara. La classifica generale di società che aggrega i risultati delle graduatorie giovanili ed assolute ha incoronato regina fra tutte le squadre CSI la Colli Iberici, che ha dominato sia nelle categorie giovanili sia nelle categorie assolute. Dietro i cugini vicentini dell'Atletica Arzignano, bronzo societario ai lecchesi della Virtus Calco.
1: E andiamo adesso nelle Marche con altre maglie scudettate, quelle messe in palio nel ciclismo CSI. Il tricolore del Gravel è sventolato sulle colline nel Fermano.
2: 86 ciclisti di 8 regioni italiane rappresentate e un percorso capace di mettere alla prova gambe, tecnica e capacità di guida. La specialità ciclistica che meglio abbina le qualità sui pedali tra strada e fuori strada ha regalato al CSI un campionato nazionale gravel intenso e spettacolare. Quello andato in scena domenica 13 settembre a Servigliano, nel cuore delle colline fermane, laddove agonismo, natura e convivialità hanno trovato un perfetto punto di incontro. La gara tricolore ha portato i corridori a confrontarsi su un circuito di 13 km con circa 200 metri di dislivello a giro, immerso nel verde e caratterizzato da continui cambi di ritmo. Caratteristico l'attraversamento del fiume Tenna su un tracciato impegnativo ma al tempo stesso affascinante, che ha permesso ai ciclisti di apprezzare pienamente la conformazione del territorio fermano e di misurare la propria abilità in sella lungo ogni tratto del percorso. Quartier generale della manifestazione, l'Oleificio Miconi. Due le partenze, all'arrivo saranno in 13 nelle rispettive categorie a vestire la maglia tricolore da campione nazionale. Le Marche con i suoi ciclisti di casa danno il meglio di sé vincendo ben 7 categorie. Il CSI Fermo festeggia 6 volte re e regine sul gradino più alto del Gravel, mentre Macerata riporta una maglia tricolore a Porto Recanati. Sull'Adriatico vince anche Pescara, mentre Roma e Frosinone conquistano 2 titoli per il CSI Lazio. L'Umbria con Foligno vince 2 volte grazie ai master del Bici Club Spoleto. A Brescia Five Team il titolo M1.
1: E lo abbiamo imparato a settembre, la bici diventa sempre più protagonista nel CSI. In Veneto c'è stata la pedala Feltre.
3: Bilancio positivo per la 41esima edizione della pedala Feltre, uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio feltrino. L'evento, con la complicità del bel tempo, domenica 13 settembre ha saputo unire ancora una volta attività sportiva, convivialità e valorizzazione del territorio, portando i partecipanti alla scoperta di scorci inediti e avvicinando anche i più piccoli alle bellezze naturali circostanti. Una partenza arricchita dall'esibizione degli sbandieratori dei quartieri del Palio di Feltre a conferma di una sinergia consolidata. A dare il via ufficiale l'assessore allo sport del comune di Feltre assieme alla presidente del CSI di Feltre, Cinzia Lusa. Il percorso è stato strutturato in due parti per accogliere ogni tipo di ciclista. Un primo di 8 km ideale per le famiglie con bambini e, dopo il posto di ristoro, il prosieguo con il percorso di altri 15 km. Pensato per il piacere di una pedalata maggiormente intensa per i più allenati.
1: E pedaliamo adesso in Campania a San Giorgio del Sannio, dove la nona edizione della ciclostorica Maleventum tra borghi e sapori del territorio ha visto sfilare i gladiatori con le loro bici, riportando sulle strade del Sannio biciclette ante 1987 con leve del cambio sul telaio, cavi dei freni esterni e pedali con fermapiedi e cinghiette. Una settantina di partecipanti, con presenze anche da Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Puglia. Una rievocazione, una festa di comunità, mostre di bici d'epoca, mercatini vintage e momenti conviviali che hanno reso il weekend un'occasione unica per riscoprire il valore della lentezza e della memoria storica del ciclismo. E nel chiudere la parentesi ciclistica, ricordo infine che domenica 6 settembre si è corsa in Lucania la quarta edizione della Randonnée Parco del Vulture, organizzata dalla Vulture Bike. Ben 120 corridori impegnati su due percorsi, uno di circa 110 km e uno di circa 200 km con quasi 3.000 metri di dislivello, capace di mettere alla prova gambe e gestione della fatica. Partendo da Melfi, i ciclisti hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del Vulture Melfese, affrontando borghi, salite e vallate prima del rientro a Melfi. E nella città federiciana ovviamente non c'è il mare, ma a fine agosto spiaggia e beach assolutamente sì. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
0: Un vero successo la decima edizione della Beach Volley Cup Città di Melfi, promossa da CSI Melfi sotto ogni punto di vista. Ben 24 compagini e circa 170 partecipanti hanno dato vita all'appuntamento sportivo estivo più sentito della cittadina normanna. Il torneo 4 contro 4 misto ha regalato grande spettacolo, splendida la cornice di pubblico che ogni sera ha riempito i gradoni dell'ex campo sportivo comunale. Presente alle premiazioni il sindaco Giuseppe Maglione, che ha lodato inoltre l'importante risvolto sociale dell'evento. Quest'anno è stata sostenuta la campagna della Presidenza Nazionale CSI Sport contro la fame attraverso la vendita delle canotte ufficiali.
1: A Genova è stata invece un'estate calda all'insegna dell'outdoor. Guardiamo.
0: Altum Park 2026 saluta la nuova sede di Sant'Eusebio, 4.000 metri quadrati di bosco attrezzato dopo un'estate sportiva immersa nella natura. Arrampicata boulder, mountain bike, percorsi di una trentina di chilometri, orienteering con mappatura ufficiale FISO, trekking, tiro con l'arco, parco avventura, oltre ai tradizionali volley e basket. Il bilancio del primo centro estivo nella nuova struttura è ottimo, viste le circa 500 presenze di bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che hanno svolto l'attività per 13 settimane consecutive con il coordinamento di istruttori certificati del Centro Sportivo Italiano. Nella vicina Chiavari il CSI ha gestito al meglio la piscina comunale di Cicagna, una vera e propria oasi di fresco e di divertimento, punto di riferimento della Val Fontana. Oltre ad essere un centro di aggregazione di straordinaria importanza, ad agosto è stata frequentata dai bambini e ragazzi dei centri estivi del comprensorio, coordinati da istruttori del Centro Sportivo Italiano.
1: Ed eccola, è venuta a trovarci Angela Teglia, grazie di essere con noi e con Stadium TV. Angela è una storica della CESC, Comitato Europeo di Storia dello Sport, socia fondatrice di questa importante organizzazione. Il CSI lunedì 14 settembre ha promosso un webinar online con te sulla bellezza e sull'importanza degli archivi sportivi. Com'è andata? Parlacene un po'.
4: Allora, innanzitutto grazie dell'invito.
1: Grazie.
4: Certamente è stato un incontro utile, è stato certamente un evento seguito, molto seguito, perché è da un pubblico misto, nel senso che c'erano gli sportivi, gli operatori sportivi, molti del CSI, e poi c'erano gli archivisti. Gli archivisti di varia tipologia, principalmente i diocesani, perché a organizzare è stata l'associazione appunto archivistica ecclesiastica. Perché mi permetto di dirlo da sportiva, anche per l'approccio archivistico, lo sport va conosciuto, va vissuto, sentito dentro. Tant'è che la collega archivista con cui abbiamo lavorato in questo webinar, ma anche in passato in altri corsi, Rosalba Catacchio,
1: l'abbiamo vista,
4: che è stata una funzionaria della Sovrintendenza Archivistica delle Puglie, e tra l'altro con la delega allo sport. Perché aveva avuto questa delega? Perché era una nuotatrice di buona carriera, nel senso che era a livello regionale, vinceva le gare. Quindi aveva dentro di sé quell'esprit di sport che, tu sai, bisogna avere per avvicinarsi alla nostra materia.
1: E noi giornalisti spesso, no, ricorriamo alla Marcord, questo effetto nostalgico, trionfi, medaglie, documenti, immagini, foto, ecco, ma di cosa vive un archivio e quanto è importante fare memoria?
4: Certo, la storia è importante, ce l'ho. Ho notato che nell'enciclica di Papa Leone XIV, l'ultima, questa è importante, sull'intelligenza artificiale, questa magnifica Humanitas, notavo che ogni tanto citava la parola storia. Le ho contate, sono 50 volte che nomina la parola storia, più una ventina di afferenti, insomma, termini simili. Dice che proprio la storia è un percorso che l'umanità deve fare per tener fede alla verità, e la verità naturalmente necessita di che cosa? Di documenti, di tutto quello che può effettivamente testimoniare. Naturalmente quella verità era scritta con la V maiuscola, e quindi il Papa aveva ben altra visione di questo termine, però teneva in quel momento a specificare che bisognava salvaguardare l'umanesimo. Quindi è l'uomo che deve percorrere questa strada mantenendo fede alla verità. E perché è necessario? Perché è un momento, quello che stiamo vivendo, di grandi cambiamenti, sfide tecnologiche, questa benedetta intelligenza artificiale che effettivamente può creare tanti problemi.
1: È davvero benedetta, dico, che cosa succede quando l'intelligenza artificiale viene a contatto o entra negli archivi?
4: Di questo siamo proprio agli inizi del dibattito, della riflessione, perché qui bisogna ragionare bene su come utilizzare questo mezzo sicuramente miracoloso in tanti ambiti, eccetera.
1: Cioè, voglio dire, può portare alla luce.
4: Ma quello che è venuto fuori da queste prime piccole riflessioni che facevo proprio con la collega Rosalba è che alla luce di quello che può fare l'intelligenza artificiale, che noi sappiamo è una elaborazione di dati, di statistiche, l'intelligenza sa quello che noi implementiamo, mettiamo dentro il web. Però qualche volta nel web, cioè qualche volta spesso nel web va un po' di tutto, vanno le fake, vanno le cose non vere, spesso no, tutte queste cronache.
1: Notizie non documentate, appunto.
4: Certo, non storiche, non documentate.
1: Se non false.
4: E allora l'intelligenza artificiale non lo sa, ma potrebbe anche elaborare delle idee, dei concetti non esattissimi. A questo punto, ci dicevamo con Rosalba, ma lo vedi, gli archivi diventano preziosissimi, perché la verità sta negli archivi, nel documento, non solo cartaceo, ma appunto.
1: Io ho un bellissimo opuscolo, Nati per correre, che poi lo faremo vedere, contiene tanti, tanti momenti, tante illustrazioni del Centro Sportivo Italiano. Ecco, prima parlavi di una strada da percorrere. Che quanto è importante, diciamo, nella strada dello sport italiano, il CSI, se puoi ricordarlo tu magari?
4: Certo, per piccolo riferimento a Nati per correre, è stata un'iniziativa brillantissima che il Centro Sportivo Italiano ha avuto nel 2017. Ha esposto le cose più preziose, le chicche. Mi ricordo che i comitati provinciali facevano un po' a corsa, no? Esponi questa medaglia, esponi questa coppa, questo trofeo. Quindi ecco il discorso dell'importanza che hanno i comitati provinciali nel raccogliere materiale.
1: Il territorio, insomma.
4: Cioè, per territorio. Cioè, le storie, per carità, si fanno a livello nazionale, sicuramente l'archivio del CSI nazionale è in mani sicurissime all'ISACEM, quindi all'interno dell'archivio dell'Azione Cattolica.
1: C'è una medaglietta, una targhetta tua personale CSI, che cosa è per te?
4: Ho conosciuto il CSI.

0: Sì, all'epoca di Elio Costantini, che mi aveva chiamato all'interno della Commissione Cultura. E lì ho avuto modo di approfondire un argomento che effettivamente non conoscevo a fondo. Io mi sono occupata di storia delle donne, sport femminile, sport militare. Da quel momento in poi ho iniziato a avvicinare i cattolici perché effettivamente mi rendevo conto ogni giorno di più che la storia dello sport cattolico è fondamentale per la nostra storia dello sport, cioè tutta la ricostruzione del dopoguerra, effettivamente, che si basa anche su una ricostruzione dello sport, e Gedda lo sapeva benissimo che doveva,
1: Gedda,
0: è anche
1: fondatore del CSI, ovviamente ricordiamo
0: Il
1: ai nostri
0: nostro
1: ascoltatori.
0: presidente, certo, primo presidente, che aveva un rapporto continuo e diretto con Papa Pio XII, quindi c'era questa.
1: E anche lì abbiamo belle testimonianze fotografiche e non solo.
0: Sì, fotografi non solo, ma anche filmati, perché Pio XII era proprio famoso per questa sua apertura al mondo moderno ed è famosissima la sua attenzione agli audiovisivi. Oltre, naturalmente, è rimasto con.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrapcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrapcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Insomma, la tua carriera, 22 anni, tu hai già un'esperienza anche internazionale, insomma, invidiabile. Da un anno sei il padrone della corsia del destra del Brentford, sei uno dei migliori difensori di quel campionato, interpreti il ruolo in maniera modernissima. Tutto questo per arrivare a dire che cosa? Che forse magari ti aspettavi che questa convocazione in nazionale maggiore potesse arrivare anche un po' prima, visto appunto tutto quello che abbiamo detto.
4: No, assolutamente quello che pensavo io era semplicemente fare bene in campo. Ciò che ho sempre pensato e penso di aver fatto, e quindi poi penso che la convocazione venga a sua volta. Come prima cosa penso sempre a fare bene, a migliorare me stesso, e poi le cose belle arrivano da sole.
5: Alessandro Antinelli, Rai Sport.
6: Guarda, io ho due cose veloci. La prima, certo, è se è vero che tu giochi col Chelsea ma non sei della convocazione e poi vinci col Chelsea, e che succede quando te lo dicono? Cioè, com'è andata?
4: No, ovviamente prima della partita non sapevo della convocazione. Subito finita la partita ho aperto il telefono, ho scoperto di essere convocato, e quindi ero felicissimo, soprattutto anche dopo la grande vittoria che abbiamo avuto venerdì contro il Chelsea. È stata un'emozione incredibile.
6: L'altra cosa è invece, noi ti abbiamo visto, vabbè, nella 19, ti abbiamo visto in Serie A. Che cosa è andato storto per non rivederti in Serie A e per vederti in un altro campionato? Poi storto, certo, magari è una benedizione per te, certo, è bello giocare in Premier, però che cosa è successo?
4: No, ovviamente penso di storto nulla, semplicemente ho guardato la periodo da dove venivo, le opportunità che mi sono aperte. Ovviamente penso che quasi chiunque voglia provare nella sua carriera di giocare in Premier League, e quindi con il Brentford ho colto questa occasione.
5: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai.
7: Allora, ciao, due cose: i miglioramenti dall'Italia alla Premier League in tutto questo periodo, poi questa tua particolarità, questa abilità nel rimettere lungo, insomma, con un'abilità particolare, insomma, da record. Poi tu, se non ho letto male, hai cominciato con l'Atletica qui a Firenze, nella casa del recordman italiano del peso Fabbri, insomma, voglio capire però seriamente, dal punto di vista tecnico, come lavori tu sulla rimessa laterale lunga, come si lavora in Inghilterra, perché per esempio l'Arsenal ha un allenatore, forse magari, certo, anche voi, certo, sui calci da fermo.
4: No, anche noi ovviamente ne abbiamo uno. Io principalmente non mi alleno su nulla, nel senso Mi sono, tra virgolette, svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra. No, ovviamente venivo già dalla Serie A, che è un campionato diverso, più tattico, e quindi arrivare in Premier, anche penso con le mie caratteristiche e con il bagaglio della Serie A, è stato per me tanto, quindi sono riuscito a imparare e migliorare tantissime cose.
5: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
8: Sei partito come un ragazzino qua dall'Italia e oggi sei un titolare, perché leggevo prima i dati, tu l'anno scorso hai giocato 37 su 37 partite nelle quali sei stato disponibile in Premier, quest'anno 4 su 5 e quasi mai viene sostituito. Se questa è stata la tua più grande crescita e se questo è il momento più bello della tua carriera, e soprattutto magari riguardando il passato, anche queste foto, se c'è qualche terzino al quale ti sei ispirato da sempre nella tua carriera, grazie.
4: No, sì, assolutamente, penso che per la mia crescita sia stato tantissimo, ovviamente terzine, persone con cui ispirarsi qua dentro, come hai detto tu, guardando queste immagini ce ne sono tantissime. In principale uno che amo, sempre amato guardare, è stato Maldini, nel senso amo difendere, penso che lui sia l'eccezione in questo sport a livello mondiale.
5: Marco Nosotti, Sky Sport.
9: Buongiorno e ben trovato da queste parti. C'è una cosa che mi incuriosisce invece in questo momento in cui arrivate in tanti giovani alla nazionale maggiore, è il cammino, il percorso fatto prima. Tu sei passato dall'under 14, da una cantera bianconera, sì, con certi maestri, e poi vai a Gozzano per dire gioco un po' di più, metto a posto tante cose. È un cammino, sai, professionisti di vertice e non. È stata una bella sfida. I tuoi maestri, e quanto è contata la famiglia in tutto questo? Perché è il momento in cui si diventa grandi.
4: Certo. No, ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente, veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani, di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente, veramente tanto.
9: Maestri, famiglia?
4: Ah, ma sì, assolutamente, maestri con cui sono cresciuto e che mi ha aiutato tanto, e il mister che avevo era Antonio Soda, che quando avevo 16 anni mi ha fatto crescere veramente, veramente tanto, anche perché con la sua fiducia ho giocato praticamente tutte le partite, e quindi devo dire veramente, veramente grazie a lui. E poi ovviamente la mia famiglia mi è sempre stata vicina, mi ha sempre apportato dappertutto, mi ha sempre dato questa opportunità, ecco, di giocare, di andare a qualsiasi parte, che non è mai poco, quindi sono qui anche grazie a loro. Grazie.
5: Simone Malagurti, Sport Mediaset.
10: Ciao, ti chiedo una cosa extra campo che mi incuriosisce molto, perché io sono diventato papà molto tardi, tu invece sei papà a 22 anni.
4: Certo.
10: E cosa ti cambia nel lavoro? Vivi le cose con più leggerezza? Ti pesa di più un ritiro perché magari non vedi l'ora di tornare? Grazie.
4: No, beh, certamente uno non vede l'ora di tornare dalla propria bimba, comunque dalla propria famiglia, e essere padre a questa età è un'emozione incredibile e penso che gioia più grande non ci sia. E ovviamente come la vivo che giustamente mi mancano molto, però la vedo sempre come un gran punto di forza, perché nel senso non ci sono solo io e c'ho anche la mia famiglia per cui lottare.
11: Ma scusa, com'è nata l'idea dell'annuncio che hai fatto sui social?
4: No, semplicemente ho chiesto al Brentford, che devo ringraziare perché mi hanno prestato uno stadio intero, e poi assieme abbiamo messo l'idea assieme, mi è venuto in mente di farlo con la rimessa laterale, basta.
5: Simone Bernabei, Tutto Mercato Web.
12: Sì, ciao Michael. In un'estate in cui tanti ragazzi, tanti tuoi compagni sono passati in Premier League, penso a Palestra, penso a Norwich, alcune big, alcune squadre importanti della Serie A si erano interessate anche a te prima del rinnovo con il Brentford. Volevo capire se c'è mai stata realmente questa possibilità.

0: sa e se ci hai pensato comunque quantomeno ad un ritorno prima del rinnovo. Grazie.
1: No, certo, sentire voci e cose fa sempre piacere, specialmente da grandi squadre. Con il Brentford avevamo già un accordo di rinnovare, avevo già in mente di crescere con loro, che secondo me era la cosa migliore di tutte, quindi nel senso in quest'estate non ho pensato molto a altre cose.
2: Ultima domanda da questo lato, facciamo Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
3: Ciao Michael, buon pomeriggio. Volevo concentrarmi su due figure, sì. Il mister Roberto Mancini e Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo è molto esperto, ha vinto anche con la nazionale, ti chiedo se hai avuto modo di parlarci. E Mancini, proprio ieri in conferenza stampa, ha detto: dei nuovi ragazzi sono curioso di vederli perché dobbiamo aprire un nuovo ciclo, voglio vedere chi potrà restare con noi. Ecco, volevo chiederti se avevi già parlato con queste due persone e se sì, che cosa ti hanno detto. Grazie.
1: No, certo, assolutamente con Di Lorenzo ci ho parlato anche molte volte quando giocavo alla Fiorentina e ci giocavamo contro, quindi diciamo che qualche dialogo l'avevamo già avuto, e in campo pure ieri abbiamo parlato molto, fasi delle tattiche, lui mi aiuta tantissimo, penso sia una grande fonte di ispirazione per me, e con il mister, come hai detto tu, ovviamente siamo molti giovani e che fa, penso, fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e mettere e dare tutte le mie possibilità e comunque, come dire, nel senso, dare il massimo per il gruppo, penso faccia bene, ecco.
2: Iniziamo con la carta. Roberto Maida, Gazzetta dello Sport.
4: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Benvenuto. In questa Italia tanti giocatori hanno scelto la maglia azzurra rispetto ad altre possibili nazionali, ecco.
1: Certo.
4: Volevo capire questa grande voglia d'Italia, anche parlando con i tuoi compagni, per esempio Romano che è appena arrivato, da cosa deriva? C'è grande fiducia verso voi giovani? C'è un'idea che si possa costruire qualcosa di importante, visto che anche tu sei, diciamo, hai doppio passaporto? Volevo capire questa scelta da cosa deriva. Grazie.
1: No, per me sinceramente è stata molto facile, anche perché ho fatto under 18, 19, 21 qui, quindi non avevo mai pensato di dover cambiare nazionale. Sì, sì, sì. Però non avevo mai pensato di cambiare nazionale, sinceramente, e quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri, ovviamente non sono riuscito a parlarne o a chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore.
2: Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
5: Eccoci. Buongiorno. Ciao. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché tu hai vinto un titolo europeo con Bollini di Under 19, se non sbaglio, segnando anche forse il gol decisivo in finale. E come ti ha accolto Alberto, che ti ha conosciuto e ti ha visto crescere?
1: No, ad Alberto devo tantissimo, l'emozione di poter vincere un europeo è indimenticabile. Ogni tanto mi metto ancora a guardare e vedere foto e video di quell'anno. E il mister è fantastico, mi ricordo ancora quella partita lì, era venuto da me e mi ha detto addirittura di giocare esterno alto, perché secondo lui sarebbe stata la posizione giusta in quel momento. Infatti così è stato, perché fortunatamente sono riuscito pure a segnare il gol vittoria, e ritrovare il mister qui è fantastico, quindi poter parlare e riscambiare molti discorsi e cose per me è fondamentale.
2: Leonardo Bardazzi, Corriere della Sera.
6: Eccomi. Ciao Michael.
1: Buongiorno.
6: Complimenti, perché insomma da fiorentino ti abbiamo visto esordire, eri un bimbo, hai subito fatto una grande partita, però ritrovarsi qui in nazionale da babbo,
1: certo,
6: vuol dire l'hai fatta di strada, quindi grandi complimenti.
1: Grazie.
6: Volevo chiederti su Firenze se hai un piccolo rammarico di essere andato troppo presto, e la seconda cosa, mi aggiungo alle domande dei colleghi, quanto orgoglio ti dà rappresentare questa nazionale anche multietnica, no? Cioè,
1: certo,
6: che si allarga al mondo. Roberto Mancini cerca talento ovunque, ma lo fanno tante nazionali, giustamente.
1: Certo.
6: Quanto orgoglio ti dà tutto questo, rappresentare tutto questo?
1: No, guarda, a me tantissimo, ovviamente a Firenze ci sono stato tantissimo, ogni cosa che ho vissuto per me è stata fantastica, sia in primavera che in prima squadra ho sempre avuto la fortuna di giocare, di mostrare le mie qualità, quindi a Firenze devo tanto, specialmente anche se sono qui, diciamo sono tra virgolette nato a Firenze, quindi se sono qui devo ringraziare sempre la Fiorentina, e appunto come hai detto tu, avere la possibilità di essere qui e di stare tutti assieme penso sia tantissimo, anche perché siamo giocatori che veniamo da qualsiasi campionato e da tutte le parti, quindi ritrovarci a

0: assieme penso faccia molto bene al gruppo.
1: Michele De Blasis, Sportmania 24.
2: Buon pomeriggio Marco, ciao. Ti volevo chiedere cosa hai provato quest'estate mentre guardavi il mondiale e se poi la mancata qualificazione è un tema di cui avete parlato anche in queste prime ore qua a Coverciano.
0: No, certo, ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
1: Romella Ciullini, Anzo.
3: Sì, ciao Michael.
0: Buongiorno.
3: È chiaro che con la tua, data la tua età e la carriera che insomma sta certo decollando sempre di più, guardare al futuro, guardare al presente e guardare al futuro, però tornando indietro un attimo, visto che comunque sei anche sei piemontese e certo, sei cresciuto nella Juventus prima che decidesse di non certo, come dire, avere fiducia nei suoi confronti, ecco, ma c'è un pizzico di rammarico perché comunque la Juventus resta uno dei club più importanti d'Italia, ecco, non aver c'è un rimpianto, un rammarico di non aver potuto dimostrare le proprie qualità in bianconero, grazie.
0: Sinceramente rammarico posso dire di no, perché se mi trovo qui è perché appunto grazie a loro mi hanno dato questa forza di voler ritornare in questi livelli e darmi questa opportunità, quindi sinceramente non ho rammarico di nulla e sono contento di dove sono ora, grazie.
1: Enrico Currozza con lo 19.
4: Ciao, scusa, ieri Mancini sì, ha sostanzialmente detto che ha ammesso che il ritmo della Premier è molto più alto di quello dell'Italia e ha benedetto, diciamo così, gli arbitraggi nuovi che aiutano nell'innalzamento del ritmo. Ti dico, visto che lo conosci bene il campionato certo, inglese, è davvero così che c'è questa differenza di ritmo ed è vero che secondo te questo tipo di arbitraggi nuovi può aiutare anche la nazionale e il calcio italiano in generale?
0: No, certo, assolutamente, penso che riuscire ad avere molto più minutaggio e tempo per giocare sia un beneficio per tutto, e anche il modo in cui riescono ad arbitrare si cerca sempre di essere e di farlo in modo migliore, quindi penso che sia un grande beneficio per tutti. E sulla Premier ti dico, le differenze che trovo, diciamo, tra il Ghetto e sulla Serie A sono due tipi di calcio direttamente diversi, diciamo in Serie A si è un po' più tattici, in Premier invece molto più di transizione, quindi ovviamente corre di più, la palla magari si muove un po' più velocemente, però penso che tutti e due i campionati siano fondamentali e per me sono stati fondamentali nella mia crescita.
1: Matteo De Santis, La Stampa.
5: Eccoci. Ciao, ti volevo chiedere due cose. Sì. Uno, domani verrà qualche amico tuo di Borgo Manero, verrà qualcuno a vederti, insomma ci sarà qualche spettatore particolare per questa partita, e poi ti volevo chiedere un'altra cosa rifacendomi la domanda del collega. Pensi che anche il calcio, dopo magari la pallavolo, l'atletica e tanti altri sport, sia pronto anche per una nazionale multietnica, cioè per questo nuovo ciclo? Grazie.
0: No, certo, io penso di sì, ormai viviamo in un mondo dove diciamo che sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia, la nazionale, sia pronta anche per questo. E ora come ora non ti so dire se qualcuno mi verrà a trovare, ma me lo auguro e penso proprio di sì, ecco.
1: Le ultime tre, Emanuele Gamba, Repubblica.
6: Ciao, voglio chiedervi semplicemente se giocare all'estero e giocare in Premier si migliora e si matura più in fretta, e se stai notando negli ultimi anni che gli italiani, i giovani italiani soprattutto, sono più propensi ad andare senza la voglia di tornare subito, senza farsi venire subito la nostalgia.
0: E quello penso che sia da persona a persona, e penso che per un giovane la cosa fondamentale, quella che ho sempre pensato anche io, è avere minutaggio e giocare, quindi che sia in Premier, in Serie A, in Bundesliga o da qualsiasi altra parte, penso che per la crescita di un giovane sia fondamentale giocare, avere minuti. Grazie.
1: Luca Cellini, Italpresso.
7: Ciao Michael, ben ritrovato.
0: Grazie.
7: Due cose. La prima, volevo capire, senza entrare nel dettaglio,
0: certo,
7: io ho visto il CT che a un certo punto si è fermato durante l'allenamento e ti ha spiegato un movimento,
0: sì,
7: se c'è qualcosa al di là appunto dello specifico, innanzitutto quanto aiuta avere un CT che

subito in pratica si ferma. Ieri ho visto che in particolar modo con voi giovani della linea difensiva vi ha aiutato. E la seconda è, volevo capire quanto è importante avere come capitano Gigio Donnarumma, che tu

0: Quando sei giovane, avere capitano un giocatore del calibro come Gigi Donnarumma per me è fantastico, quindi stare con lui e ascoltarlo è solo motivo di apprendimento.
1: Chiude Michela Lanza, Radio Bruno.
2: Ciao Michael,
0: Buongiorno.
2: una sola curiosità,
0: Certo.
2: volevo sapere se qualcuno dei tuoi ex compagni della Fiorentina o
0: Molto bene.
2: tuoi allenatori ti ha comunque mandato un messaggio, ti ha chiamato per congratularsi per questa convocazione nazionale, una curiosità.
0: No, sì, certo, tantissimi compagni. E se ti devo citare uno, ti dico Favasuli, con cui sono rimasto molto in contatto e sono contento per quello che sta facendo a Napoli perché penso sia un giocatore fantastico e anche e soprattutto come persona è incredibile.
1: Scusami, Mario, abbiamo un'ultima domanda.
3: No, un'ultima cosa sulla Premier. Siete tanti adesso, c'è anche Londra dintorni, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Ma avete una chat, cioè tu con i fratelli, no? Cioè, vi date un appuntamento, riuscite a vedervi oppure ognuno sta per conto suo? Perché siete tanti, cominciate ad essere tanti Londra e dintorni, riuscite a vedervi? È una curiosità.
0: No, certo, ci sarà sempre la possibilità di vedersi, ovviamente ognuno ha i propri impegni, le proprie partite e tutto, però ovviamente quando c'è tempo libero per vedersi, fare gruppo, una cena, si fa proprio volentieri senza problemi. Ma diciamo che stando a Londra e più nei dintorni c'è Calafiori, poi anche Bove, pure anche se a Watford, Tonali, tutte queste persone più vicine. Poi chi sta a Manchester come Donnarumma è un po' più complicato, ecco.
1: Grazie Michael,
0: Prego.
1: vi ricordo a tutti.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: A Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza in

0: innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Antonio tra un po'.
2: Ah sì, dove è? Da Codione, sì. da Antonio Paolino, da dove va? Da chi va?
1: Povero Camillo, non me lo
2: scrivo. Ah, no, no, vai da Giulia Camillo, certo, il club degli inviati, meravigliosa trasmissione su Radio Bianconera. E che cosa chiederanno? Me lo devi dire tu, dirai tu, giusto?
1: Non lo so.
2: Ma io un'idea ce l'ho.
1: Vediamo.
2: E facciamo che la domanda te la farò anche io, secondo me. Però cominciamo dalla nazionale, perché ieri è stata questa vittoria, insomma, che è stata un po' una mortificazione del gioco di Montella, una celebrazione secondo me che può portarci fuori strada, secondo me, se la si vede in maniera troppo eccessiva di Mancini. Cioè, la nazionale magari non era così brutta come vista contro il Belgio, tutto a posto, non è così bella come vista con la Turchia. Di fronte ci sono gli avversari, io la mia opinione me la tengo e resta quella. In alti livelli, il Belgio dal punto di vista di qualità e di organizzazione di livello l'ha alzata, quella formazione era probabilmente inadeguata, sì i giovani che pagano lo scotto dell'odio, ma Caiote per esempio non l'ha pagato contro squadre che camminava in campo, quindi il Belgio è più la cartina di una sorella reale in vista della Francia, secondo me, di quanto non sia la Turchia che si affida solo a Darda Yule, che a un certo punto ha detto si schiade, perché sai, sembra tipo il tuo amico gioca a calcio nella squadra di calcetto tutti scarsi, lui fa massimo e poi dice vabbè mi sbocciato, andiamo a fare la doccia, quindi bisogna pensare sì. Soprattutto ai rivali.
1: Sì, però sì,
2: Baglioni nel buio, c'era un film bellissimo molto vecchio che raccontava appunto dell'arrivo degli alieni che si chiama Baglioni nel buio. Possiamo dire che Baglioni nel buio l'abbiamo
1: capito, cioè io posso anche essere d'accordo con te sul livello che sicuramente non è alto, sul fatto che probabilmente sicuramente con la Spagna non vedremo la stessa partita, sulle difficoltà della Turchia che sicuramente ci ha aiutato, quindi il fatto che non siamo guariti, non siamo usciti dal tunnel, no? Ma non me la stavo dopo la partita, però una luce si è vista. Comunque la Turchia è una squadra che fa una nazionale che fa mondiale a difesa nostra, quindi diciamo almeno da questo punto di vista qualcosa in più ce l'ha. Ho visto le cose che mi sono piaciute ieri sera, ho visto una bella intesa tra i fratelli Esposito, Baiote giustamente dice che non ha pagato lo scotto dell'esordio, ma per un ragazzo che abbiamo fatto dire ieri in nazionale, ma questo fa il titolo in big e anche abbastanza apprezzato per chiudere i titoli della tifoseria del Brentford, non sarà Manchester City, tanto che in questo momento non abbiamo messo
2: meglio essere, sì, ma una centrata tra Ande e qualche compagno ieri in campo si dicevano occhio che il Bernardo si va chiedere, occhio che qua sì. Vedo due.
1: Esatto, però al netto di tutto questo delle cose da cioè delle cose belle abbiamo viste, comunque secondo me c'è anche una questione di entusiasmo e convinzione da ricostruire, e quello del paese con le vittorie, quindi è bene che ne sia arrivata una, poi comunque contro una situazione valida, cioè nel senso un tempo amichevoli magari giochi veramente contro squadre che non ti davano alcuna risposta, perché una squadra di contro nazionale di basso livello, e lì effettivamente ti dicevo vabbè teniamoci delle valutazioni per dopo, contro la Turchia che avrà sicuramente tanti limiti, cioè non voglio negare quello, la Turchia non mi è piaciuta per niente, aveva fuori due dei tre migliori giocatori, perché comunque senza Çanoğlu e senza Yildiz gli restava solo Arda Güler, che è un giocatore che noi non abbiamo, tra l'altro.
2: Sì, a me fa impazzire, dico la verità, più un tempo male, secondo tempo, mamma mia.
1: Vabbè, se scorre in mano c'ha, non è
2: c'ha lo sguardo strano, cioè mi sembra quasi come avesse sotto gli occhi, come se sentesse un po' di trucco, no, c'è uno sguardo strano, però vabbè, è tecnicamente forte, c'è una visione di gioco
1: fortissimo, non ce l'abbiamo, cioè, comunque perché è una buona nazionale, ripeto, tu mi fai

0: se voi mi chiedete siamo guariti, no, non sono d'accordo con te.
1: No, che siamo guariti.
0: Era meglio vincere sì che perdere. Beh sì, spero, certamente. Me rendo volentieri la vittoria, che comunque mi lascia qualcosa di positivo, e comunque mi sono divertito, e mi fa sperare che ci sia, cioè non è la fine del tunnel, però è una luce in fondo al tunnel. E di questi tempi ce ne dobbiamo anche accontentare.
1: Una luce o un faro, un faretto, perché poi comunque ti porta fuori strada, secondo me, la Turchia, ribadisco, ieri. Per esempio Iode, che poi qua diamoci una calmata, ma non per difendere nessuno, visto fare processi, la Juve scattaccia a 14 anni, ragazzi, a 14 anni è vero che devi avere anche lì l'occhio, però ci sta che a 14 anni magari riesci a vedere in un giocatore, in un ragazzo, delle prospettive in un altro, non è un delitto, non si è ammazzato nessuno, no? Poi il giocatore ha avuto sin da giovanissimo la capacità di spostarsi da un contesto all'altro, cresce, mostrare il proprio valore guadagnato nazionale. Però ieri a livello difensivo, soprattutto nel secondo tempo, si prendeva imbucate dietro, e se c'era la Spagna ce ne faceva 4, quindi è per questo che ti dico che bisogna pensare bene poi tutto.
0: Ma tutto va pesato, tutto, dico anche il contrario, cioè non hai giocato contro il Luxemburgo, cioè le partite che abbiamo visto,
1: anche
0: con
1: se
0: Maldini.
1: Questa Turchia, e qui ti chiedo anche un po' il futuro di Montella, le immagini, secondo me sta attraversando una pagina buia a livello nazionale,
0: Sì, sì, è una squadra che non è piaciuta, che ha oggettivamente dei problemi di non vogliamo definire, ma ambientali, cioè mi ha comunque colpito molto il muro di Cori, Fischi, è una squadra con dei limiti e che sono in una fase molto delicata. Secondo me, non lo dico per difendere un italiano, ma anche ingiusta, nel senso che comunque non gli è piaciuto il mondiale, che poi il problema fondamentale è questo, i turchi non hanno apprezzato il mondiale, giocato per la loro nazionale, però non avevamo da 24 anni, cioè, quindi se non è, non dico che Montella dovrà avere un credito infinito per questa cosa, per carità, tutti gli allenatori sanno che si vive nell'oggi, quindi non vado a inventarmi le cose, so benissimo come il calcio non funziona. Però anche un po' eccessivo, secondo me anche un po' eccessivo. Vorrei dire amici turchi, i mondiali possono non giocare, quindi il benessere distrutti comunque vi ci ha portato, ecco. Poi tutti i limiti, non è vero che a un certo punto sembrava poter fare una carriera diversa, non l'ha fatta, quindi vabbè, non sto qui a fare il piano di Montella, però ho trovato un po' too much, come dire.
1: Ok.
0: Senti, vediamo se non lo sono, ecco, cioè, perché poi questo sembra, cioè, per ora sembra di no, non sembra esserci troppo il rischio, però quando ti si rivolta tutto contro, poi è difficile da mettere in pezzi, ecco.
1: C'è un messaggio di Dario che ringrazio, non lo leggo spesso, nel senso che non mi arriva spesso in mattina questo messaggio, quindi ringrazio Dario per averlo mandato questa mattina, e dice: non sarebbe meglio, ci mettiamo già verso la partita con la Francia di venerdì, ok? Livello altissimo, livello top, livello semifinalista, finalista mondiale, eccetera eccetera, livello Zidane, e noi manco ci arriva al mondiale, quindi livello top. Buongiorno Vincenzo, non sarebbe meglio confermare molti giocatori visti ieri contro la Francia? Io ad esempio la linea difensiva la confermerei in blocco, ieri finalmente ho visto due terzini purtroppo di Lorenzo in fase calante da un po' tempo, mentre Calafiori, che stimo assolutamente come giocatore, mi sembra che interpreti il ruolo in modo un po' anarchico, passato il termine, a volte ho l'idea che quei movimenti fuori dal contesto Arsenal creino un po' di confusione. Ruggeri non è un fenomeno, ma svolge il ruolo in modo ordinato, e Iode si sta confermando un ottimo giocatore. Cosa pensate, Dario? Hai detto tutto tu con grande eleganza, con secondo me un ottimo spirito analitico. Che ne pensa Ivan Gardia?
0: Sono abbastanza solo in questo momento, sicuramente al di là del gol confermerei Iode, perché sono anche d'accordo sulla valutazione
1: di Lorenzo.
0: Probabilmente per una ragione tattica sono d'accordo anche su Calafiori, è un genio, nel senso per me la Fiori è ancora più forte di Ruggeri, lo dico chiaramente. Però in una partita nella quale deve stare molto attento, poi non si può nemmeno andare proprio a chiudere, che se no rischi di prenderla anche male. Però in cui dovrebbe stare molto attento un terzino con un po' più di fase difensiva, che tra l'altro comunque in Liga per esempio avrebbe figurato con un certo la Mignol, ci penserei. Qualche dubbio in più sulla coppia centrale, nel senso che specie una difesa a 4, Scalini e Bastoni, secondo me, ieri, a parte l'azione del gol turco, hanno fatto abbastanza bene, non voglio criticare la partita di ieri, però secondo me in certi passaggi possono essere un po' leggeri, ecco. Quindi non so, anche se è vero che comunque manca giorno, quindi non è un marcatore duro, purtroppo non ce l'abbiamo più. C'è Coppola, però insomma è andato, capisco, partire indietro in GFL. Però sul centro del paese ho qualche valutazione da fare, su un coso di capire anche al centrocampo, perché il centrocampo funziona anche molto bene. Non puoi pensare di rinunciare, cioè seriamente di rinunciare a Bella in pianto stabile, me lo aspetto di fare. Però ieri è piaciuto quello che abbiamo visto in quel sempre del campo, ripeto, contro nazionale sicuramente non la più forte del mondo, ma che non è anche una delle ultime, ecco.
1: C'è un altro messaggio di un altro nostro amico, anche questo abbastanza equilibrato, dice molto equilibrato come tutti quanti voi. Ok, ma dobbiamo intenderci, questa Nation League doveva essere un banco di prova, un laboratorio per studiare il nostro gruppo, che pensavamo di vincerla per risorgere ci vuole tempo, e passerà da sconfitte e vittorie. L'importante è capirsi su cosa dobbiamo fare ed essere e forza Italia. E questo sicuramente è lo spirito giusto, quindi pesare le vittorie, pesare le sconfitte, attendere appunto che si possa in qualche modo formare il gruppo nazionale, che non si forma da un momento all'altro, soprattutto dopo l'ennesima batosta di mondiale a cui non abbiamo partecipato. Un altro amico dicevo, forse sono un po' prevenuto, ma in Scabini non ci vedo, non ho visto mai nulla. A me è piaciuto ieri, per esempio, sul Mazza a un certo punto ha fatto una chiusura pazzesca, tant'è che è stata celebrata da quella fugata quasi con Donnarumma. Di Scalvi cosa mi dici?
0: Allora, un po' quello che dicevo prima, nel senso, no, non sembra che non ci vedo nulla. Io delle cose interessanti ce le vedo, soprattutto in uno schieramento 3, soprattutto per il fatto di essere un difensore moderno. Sulla marcatura, secondo me, non è ancora un gran difensore. Cioè io devo andare a fare la partita in cui c'ho davanti Mbappé, Lio, Mbappé no perché è infortunato, però Olise e compagnia cantante, io non ci vado del tutto tranquillo con Scalvini, perché il ragazzo ha delle qualità, ma in quello temo paghi un po' d'azio. Il problema è che non ci va neanche tranquillissimo con Bastoni, perché proprio purtroppo abbiamo un po' perso quel tipo di giocatore lì, cioè il difensore forte nell'uno contro uno, il difensore bravo nella difesa 4. Ma sia Felice che Bastoni hanno, vabbè, soprattutto Bastoni, hanno molto senso nella difesa 3, un po' meno nella difesa 4. Poi il problema di Stamini per me c'è. Però deve crescere, ed è un giocatore che comunque ha bisogno di una certa copertura del suo salto, ecco.
1: E quindi insomma abbiamo secondato anche il pensiero del nostro amico, che saluto, grazie per il messaggio. Allora, la domanda che ti potrebbe arrivare dai colleghi, dalla collega Giulia Borletto, dal collega Camillo De Michelis, da Radio Bianconera, web degli inviati, dove ti interverrai tra poco. Oggi c'è il CDA della Juventus, ok? Per discutere in questo caso l'approvazione del bilancio, come c'è stato in casa Milan, come c'è stato in casa Inter. Già si fanno le stime, 58-64 milioni di passivo, quindi più o meno un'idea c'è, ma poi verrà ovviamente ratificata da questo CDA. Il problema è che

0: paio di giorni fa circa, del Piero sul suo profilo Instagram, non ricordo se Instagram o Facebook o altro, pubblica questa foto all'interno, credo, della Continassa, nella quale lui scrive: giorno di foto, vivola Torino, punto, state sintonizzati. Chiaramente i tifosi sono impazziti, ieri non ti dico nell'altra emittente, tutti vanno a chiederci: ma fa che diventerà, viene nominato presidente della Juventus? Allora, già ho fatto prima questo chiarimento con Niccolò e lo fa con te. Se non sei consigliere, in teoria non puoi legalmente poi passare da essere nessuno, cioè da non essere neanche consigliere a essere presidente. Bisogna che ci fosse uno switch, cioè prima devi diventare consigliere, poi puoi diventare eventualmente presidente. Primo punto, correggimi sempre se sbaglio. Secondo punto, il CDA per approvazione del bilancio è fondamentalmente incentrato soltanto su questo. In caso eccezionale, appunto, un consigliere può anche avere la nomina da presidente. Però c'è questa foto che ti impazzi tutti. Tu me la interpreti questo messaggio così tra le righe lanciato da Del Piero con i tifosi della Juve che non vedono l'ora di immaginarselo presidente della Juve?
1: Allora, immagino intanto che ci sono, voi seguite più da vicino, ce l'avete ancora le cose di casa Juve, quindi probabilmente non sapete più di me. Io mi sembra che Del Piero non abbia fretta di tornare alla Juve, che lui non ne abbia altrettanto. A me piacerebbe molto vedere Del Piero di nuovo Juventus, credo che possa avere un ruolo fondamentalmente, perché insomma più gol, è vero che da dirigente praticamente non ha esperienza, però non ci vedo Del Piero che fa qualcosa diverso da un presidente, appunto, poi con tutto il percorso che giustamente ricordato, però insomma come quello, come foto, credo che come accade troppo spesso, in realtà c'è un'anticipazione legata a qualche altro tipo di iniziativa, perché negli ultimi tempi si è riavvicinato da quel punto di vista alla Juventus, cioè sono stati anni in cui c'era una distanza e freddo che erano clamorosi, poi negli ultimi tempi hanno fatto delle, vogliamo chiamarle, collab con i giovani, su altre di altra natura, ecco, non decisionale. No, non credo, spero di sbagliarmi, mi sa che non siamo maturi i tempi di Torino, Del Piero, la Juve, non so se lo saranno mai, però mai ci sbagliamo, insomma. Un CDA arriverà dalle sue verbi.
0: Tu dici magari oggi all'improvviso una sorpresa che io ho cuore al 5%, se al 2%, qua diciamo neanche.
1: Io almeno l'1.
0: Almeno dell'1, ma giusto per alimentare un po' di sogni, diciamo così. E questo, sì. Questo per quanto riguarda ovviamente la Juventus, che poi per restare un po' in tema Juventus e parlare di mercato, se l'abbia voglia di inserire nel mercato di gennaio in uscita con Mainz, ma riuscirà mai a liberarsene? Anche perché abbiamo visto che anche con la National League, con gli Orange, di fatto ha avuto la convocazione fino adesso 2 partite 0 minuti. Possiamo ufficialmente derubricare la questione con Mainz a giocatore che ha funzionato solo all'Atalanta?
1: Ma io spero veramente di no, nel senso che io credo che la Juve ce l'ha già quest'estate la voglia di cederlo a che parte, però non c'è riuscita, non c'è riuscita perché è un giocatore che veramente ha fatto del troppo poco, mai attivo, cioè al di là delle qualità che uno può avere o non avere, però il proprio atteggiamento tanto da quando è arrivato alla Juventus, nonostante combattuto per arrivare alla Juventus, cioè uno che ha rotto in maniera molto netta con la parata presentatrice, quindi sembrava avere una voglia pazzesca, poi quando è arrivato questa voglia non l'ho mai vista in campo, non l'ha mai palesata. Spero per la Juve che non sia come dici tu, perché prima di trovare un acquirente deve far vedere qualcosina, altrimenti oggettivamente chi lo compra, detta proprio nella maniera più cruda che si possa immaginare, però io lo
0: credo.
1: Sì, cioè tu sapendo, poi se si vuole iniziare la trafila di prestiti,

0: bene, la Juve ha vissuto un po', quasi nessuna poi l'ha portato a un epilogo positivo, però mi sembra che nel prestito l'abbiano voluto cessare, quindi insomma io spero che la Juve, poi insomma non me ne viene nulla tasca ovviamente, che Spalletti riesca in qualche misura a rimettere in circolo la voglia di giocare a Jakob Meyers, perché se no diventa difficile la Juve trovare un cliente, la voglia ce l'ha quella che è, chi se lo compra?
1: Già, e quella è la grande domanda alla quale poi ti aspetta una risposta. Juventus e il popolo bianconero. Detto questo, Ivan, ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, dottore Web, a domani.
0: Buon proseguimento.
1: E ci fermiamo e rientriamo il mittico, il solo, l'inimmaginabile Jacopo Galvanini. A tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da Cina, è stato portato in questura. Il commercialista lito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro di indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Latina per duplice omicidio.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interattive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e dovere d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle bacche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagaro nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter a macchina fotografica al collo per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche quei introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resta in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Siamo al calcio, si gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana partendo dagli anni 90 e in poi, Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dove è successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile, sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
3: E allora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TM Radio.
6: TM Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto clicca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto aprirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla nostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso

0: sul Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: E lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se hai perso qualcosa la settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni, allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali, grandi protagonisti del calcio, rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se il calcio. Su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: E una maggiore perdita di peli. L'Istituto Gio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione pelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
8: Per direttive sanitarie, autopianto, consulta il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 31-82-00-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Questo adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo visto la prima, è andata malissimo. Abbiamo visto la seconda, è andata fin troppo bene. Dobbiamo trovare una sintesi di questa nuova nazionale di Roberto Mancini. Mi affido al tuo equilibrio, la tua sintesi.
1: Ma allora, ieri ho fatto un video a riguardo. Però, sinceramente, bisogna essere obiettivi. La Turchia al mondiale non ha vinto una partita. E ha preso schiaffi a destra e a sinistra, non mi sembra che c'è da andare a esultare in Piazza del Duomo per la vittoria con la Turchia. Anche se poi io aggiungo anche un'altra cosa, giocatori di talento come la Turchia l'Italia non ce li ha oggi, perché Çalhanoğlu, Uzun, Arda Güler non ce li ha l'Italia, è inutile che ci giriamo intorno. Ildiz, bravo, me l'ho dimenticato, Ildiz, giocatore di quella qualità l'Italia non ce l'ha in questo momento. Però è anche vero che la Turchia
0: non ce l'aveva neanche la Turchia, a parte da Güler ieri, perché insomma il resto era veramente poca roba.
1: Sì, beh, c'era Canuzun, che per me è molto bravo, però cioè, ripeto, stiamo parlando di poca roba. Cioè, poca roba quello che ha fatto l'Italia, non penso che l'Italia è uscita da crisi. Poi io continuo a pensare un'altra cosa, io non ho ancora sentito da parte di questi scienziati che hanno messo in dirigenza Italia in FIGC, che il più giovane speriamo che arrivi l'anno prossimo, però fa niente, e nessuno di questi qui ci ha ancora parlato di una riforma del settore giovanile, cosa vogliono fare per poter far tornare l'Italia, per poter crescere talenti. Nessuno che ha provato a dare, non dico la medicina e la soluzione, ma quantomeno un'idea. Poi se la nazionale A va bene, tutto a posto. No, non è a posto niente, perché non si genera talento. Io continuo a dirlo, quando poi sento dire colpa degli stranieri nel settore giovanile, io continuo a fare questa domanda: mi dite quanti giocatori tra italiani e stranieri sono usciti dalle grandi squadre dal settore giovanile negli ultimi 10 anni? È perché questa è la domanda che dobbiamo farci. Qua noi continuiamo Italia contro il resto del mondo, no? Guardiamo quanti giocatori del settore giovanile arrivano alla prima squadra. Sono pochi e in più abbiamo per me perso di vista che cos'è la vera qualità. Cioè continuiamo a esaltare la poca roba che abbiamo, che è anche umano farlo, per carità, è umano farlo. Oltretutto continuiamo a essere nazionalisti quando si parla di calcio e terofili quando si parla di tutto il resto, perché anche qua io l'ho detto più di una volta, perché non convocano Iode. Caiode forte, io continuavo a dire, guardate che forte sta facendo bene in Premier, Caiode è un buon giocatore, forte. Qual è stato il risultato? Che adesso che hanno convocato Caiode, tutti a dire che Caiode è forte. Aspetta, ma Caiode 2 anni che gioca bene. E invece abbiamo insistito col giusto di Lorenzo, poverino, bravo ragazzo, ma non sta più insieme. Come faremo lo stesso errore con Di Marco? Come faremo lo stesso errore con tutti i vari giocatori? Noi dobbiamo iniziare un attimo a scendere al piedistallo e andare a guardare cosa fa all'estero. Perché è impossibile che all'estero i giocatori di 20 anni giocano e da noi sono considerati dei bambini. Cioè, e poi ci esaltiamo per Esposito, per 2 sponde e un gol a porta vuota. Poi dicono, tu ce l'hai su con più Esposito, io non ce l'ho su con più Esposito. Se volete vi faccio la stessa roba di Barzaghi. Ci siamo di Barzaghi per mezza chiusura difensiva e nient'altro.
0: Cioè, però possiamo dire con onestà che più Esposito in questo momento, rispetto agli altri attaccanti che sono, forse quello compro. Non mi dispiace Scamacca, però insomma non è mai poi riuscito a fare quel salto.
1: Il problema è quello che stai dicendo, è quello che stai dicendo tu. Più Esposito non può essere il giocatore più forte della nazionale italiana. Cioè, Roger, Houston, abbiamo un problema, perché io vi invito a guardare più Esposito, cosa ha, 22-23 anni?
0: 22, credo.
1: Giusto. Sì. Andate a vedere quelli della sua età forti cosa fanno, dove giocano e cosa fanno soprattutto. Noi ci stiamo esaltando per un giocatore che non è manco titolare della propria squadra. Cioè, a me dispiace, però questo ci sta succedendo ovunque, perché non c'è, abbiamo perso di vista cos'è l'Italia, cos'è la nazionale italiana, che cosa vuol dire essere calciatori forti. E basta che uno faccia due robe fatte discretamente bene, ecco, abbiamo di fronte il fenomeno. No, non fenomeni qua, non ce n'è. E nell'intervista che ha fatto Tonali, che è stato molto onesto, lui l'ha detto: noi non abbiamo giocatori che vincono le partite soli.
0: E questo,
1: questo è emblematico, perché una volta avevamo il problema dei dualismi: faccio giocare Tot, faccio giocare De Piero, faccio giocare Baggio o faccio giocare Zola. Adesso questo problema non ci abbiamo, non abbiamo manco uno.
0: E questo è un problema principale dei
1: ma
0: giovani.
1: Perché? Perché? La domanda è perché? Questa è la domanda.
0: E la risposta più o meno la sappiamo, l'abbiamo sempre affrontata, no? Dalle scuole calcio alla difficoltà dei club di dare spazio ai giovani, farli giocare, non cioè farli arrivare a 21, beh, a 21 anni, a fine più esposito, però a 21 anni già con un bagaglio di esperienza alle spalle lungo che magari ci ha investito da subito. Quindi c'è questa problematica dei giovani o dei nomi nuovi che ha tirato fuori Mancini per il suo nuovo corso. Quali sono quelli che intrigano di più e che sono te bisogna far crescere senza dargli troppe pressioni?
1: Beh, io è tempo che parlo di Caiode, quindi Caiode sembra proprio che sia veramente, cioè Caiode è bravo, è forte ragazzi, è un giocatore completo, la Premier League l'ha fatto crescere ulteriormente, poi qua può esserci lo sfottò, la Juve non ci ha capito niente, l'ha dato via.
0: Ha 14 anni, eh.
1: Ho capito, però ci può stare lo sfotto, sì, sì. Lo sfotto, però ragazzi è un giocatore forte, importante, e la Fiorentina se ne è sbarazzato come se avesse la peste, e invece sono giocatori bravi, forti, e a me ad esempio l'altro giocatore che non è ancora stato, non ha ancora giocato con Mancini è Udogie, per me Udogie è un giocatore importante. Poi se devo guardare nell'Under 21 mi piace Cisse, non perché del Milan, ne ho citati due non del Milan, ne cito uno del Milan, ma è un caso. Però il problema sta sempre lì, sono pochi. Sono pochi. Ma il problema, guarda, l'altro giorno mi è capitato un reel di Dario Hubner. E Dario Hubner, che è una persona molto umile, lui dice tranquillamente: ma io non ho mai giocato in nazionale perché gli altri erano più forti, Zag era molto più forte di me, e Montella era fortissimo, ha giocato pochissimo in nazionale perché aveva davanti gente come ieri, lo stesso in Zag aveva gente molto più forte, no? E poi dice anche un'altra cosa: una volta per andare in nazionale dovevi avere almeno 200 presenze in Serie A perché ti prendessero in considerazione. Adesso manco devi buttare che ti devo prendere per forza in considerazione, c'è qualcosa che funziona.
0: Domanda per te, la nostra amica dice: più Esposito vale 10 Gonzalo Ramos, il Milan sarebbe titolarissimo, sei d'accordo?
1: Guarda, non mi metto a discutere con certe persone perché
0: come risposta che ti senti lì?
1: Ma che risposta ti devo dire? Col blocco famoso dei fenomeni del nuovo Roberto Carlos, di Beckenbauer, di Super Pio Esposito, tutte queste robe qua, tre mondiali che vedevo da spettatori. Il Portogallo invece ha tutti i giocatori scarsi, vai in mondiale fa il protagonista.
0: Però dico,
1: cioè se il gol che ha fatto Gonzalo Ramos l'ultimo col palletto l'avesse fatto più Esposito, eravamo già qua, Transfer Market gli dava almeno 180 milioni di valore, i tifosi dell'Inter parlavano già di pallone d'oro, ma volete della sta pianta? Che è una cosa ridicola questa cosa qui, è una cosa ridicola che ci state creando, non fate il bene né del giocatore.
0: Però sarebbe, ti chiedono in casa, no, potrebbe essere titolare nel Milan più Esposito?
1: Ma per forza, mira, c'ha Gonzalo Ramos e Carda, può stare che tanto si giochi in posto, ma che qui stiamo parlando, ragazzi.
0: Quindi diciamo che in Italia la qualità in generale è bassa, e basta. Esposito rappresenta comunque un valore anche per il Milan di questi giorni, diciamo, non in senso assoluto se guardiamo la storia, ma anche dell'Inter.
1: Ma nel Milan può fare quello che sta facendo l'Inter, quando Gonzalo Ramos riparte gioca più Esposito, ma non stiamo, può entrare nel secondo tempo, potrebbe essere una vincente, ma il problema è qua sono scesi i paragoni come Haaland, perché ho sentito anche dire queste da un certo giornalista un pochino pelato, molto pelato, poi
0: sai contro i pelati.
1: Eh no, io niente, però questo qua perché ogni tanto le sparo molto grosse. Okay. L'ho sentito dire che è meglio di Vieri, parlano i numeri, ma cosa parlano i numeri? Una volta Vieri giocava contro Baesi, contro Vieri, giocava contro quella gente, oggi gioca con calciatori scarsi. Cioè inutile, continuiamo, l'ultimo fantasista che ha tirato fuori l'Italia è Todi Natale. Esatto, Todi Natale, dicevamo che era inferiore a Baggio, De Pieri, a Zoa, Signori, eccetera, eccetera. Ma l'ultimo è stato lui. Perché andiamo a vedere cosa ha tirato fuori questo altro calcio italiano. E stiamo ancora qui a difendere l'indifendibile. Mettiamoci la mano sulla coscienza e dobbiamo prendere atto delle cose come stanno. Cioè, Luca Toni oggi sarebbe un giocatore per la Serie A che sarebbe stella in assoluto, avrebbe 102 miliardi di euro rispetto a questi qui. Cioè, e Luca Toni era un ottimo attaccante, ma non valeva certo che i viali questa gente qui. Ma era un ottimo attaccante. Il problema è che oggi non c'è niente. Non c'è niente. E continuare a voler difendere questi calciatori, fate il male del calcio italiano. Io sono il primo a sperare che più Esposito diventi un totem,

0: Ma ragazzi, cioè, io non è che voglio andare, cioè, io non vi voglio citare Haaland, perché è troppo facile. Ma Esposito non vale Isaac, non vale Gyökeres, non vale tutta. Ma non sto a parlare manco di Julian Alvarez, perché vabbè, se parliamo di questi siamo già su un altro pianeta, un altro livello. Ma il problema è questo, che noi non vogliamo capire. Adesso io vi faccio un esempio di un giocatore che quando esce dai confini italiani e va nell'Olanda diventa un normalissimo calciatore. Ma io vi chiedo, ma chiedete a qualunque tifoso da Roma nel mondo, scambi più Esposito con Malen?
1: No, vabbè, certo. Questo... perché arriva la risposta dalla regia pronta? No.
0: È questo che noi dobbiamo capire. Il calcio italiano in questo momento ha bisogno di essere preso, rimescolato, ridistribuito, riagitato, scegliete a voi. Anzi, come direbbe James Bond, cos'è? Scegliato, non so, solo agitato, com'è che quando...
1: Sai che non sono un fan di James Bond, quindi questa mi...
0: Vabbè, comunque, però... quando dice Martini girato, non scegliato. Vabbè. Cioè, è la stessa roba. Cioè, qua mi ha fatto qualcosa, ma se continuiamo a dire è più Esposito, perché qua non si riesce mai a vestirsi di questa maglia che si porta, che è il colore, che lo dico sempre, il colore della squadra di calcio ce l'hai inciso neanche nella pelle, è sotto pelle. Però quello che dico, dovete, cioè, bisogna un attimino essere lucidi, non si può continuare a difendere l'indifendibile. L'anno scorso io ho sentito le robe su Di Marco che dice mamma mia, ma perché poi ragazzi, io vi faccio questo ragionamento. Allora, in porta, miglior portiere al mondo, va bene. Beckenbauer ce l'abbiamo in difesa, perché bravi come la storia del registro. Poi ci abbiamo Tonali, mister 120 milioni, bene. Barella, non parliamo, vogliamo parlare di Barella, cioè Barella stiamo parlando, Matteus, scansati, perché l'ho sentito che Barella è meglio di Matteus, e vuol dire che non hanno mai visto giocare il Matteus, perché se dice una roba del genere, esatto, devi andare direttamente veramente, devo farti internare. Poi abbiamo Roberto Carlos, che è Barco, hanno solo la stessa pettinatura, senza capelli, per il resto lasciamo perdere. Più Esposito è come Haaland, e io mi chiedo, ma con una squadra così fenomenale, incredibile, non riesci anche a qualificarti al mondiale e prendi schiaffi dal Belgio, che non è manco più Belgio della generazione d'oro? Allora c'è da farsi una domanda.
1: Ti dico no, e non sono d'accordo con questa domanda, che sono i due giocatori estremamente forti che avrebbero fatto bene anche a quell'epoca lì, però dicono nemmeno Iola e Messi hanno però giocato con Trivier, Kud e Madini, perciò dobbiamo dirci quello che è il livello mondiale, cioè dice sì, chiaramente.
0: Ma è vero, complessivamente però giocano, no, la differenza è che Iola gioca in Premier, dove ci sono il miglior calcio del mondo, e gioca contro Van Dijk. Pio Esposito viene marcato da Pavlovic. Volete dirmi che è la stessa roba? Ho citato a posto un giocatore del Milan. Volete un altro da Gabbia, da De Winter, da Tomori? Vi dico solo del Milan, perché se mi dite che vi offendete. E questa è la differenza. Là c'è Van Dijk, c'è tutta gente forte, oggettivamente più forte. Ma d'altronde siamo in un calcio che si prende Sons, che in tre anni aveva giocato 29 partite, 30 partite, e tutti il miglior giocatore del mondo, fa due, mezza partita infortunato. Ma non riusciamo a capire questa cosa qui, che la direzione che abbiamo preso è anche mentale, perché poi il problema è anche dei tifosi, dei giornalisti, degli opinisti, e mi metto dentro io, perché indirizzano le masse convinti con queste cose, queste convinzioni, magari fatte sotto dettatura, che poi c'è anche questo problema, e poi ci stupiamo perché la nazionale italiana non funziona. Allora, io ti ripeto, sono stato contento, esultavo dei gol dell'Italia contro la Turchia, perché io sono tifoso italiano, ma poi devo anche guardare le cose da un punto di vista oggettivo.
1: Esultato al quarto gol.
0: Sì, ho risultato a tutti.
1: Lo so,
0: ho risultato a tutti.
1: Ci sono un po' di note vocali, ce ne andiamo a sentire, così svolgiamo i nostri amici. Andrea.
2: Ah, Pio Esposito non sarà un fenomeno, siamo tutti d'accordo. È un buonissimo giocatore, ha 22 anni, ha fatto 6 gol in 11 partite,

0: E diciamo che è un buon bottino, è anche una buona presentazione. Vediamo cosa farà. Non va a paragonare assolutamente i campioni passato. Vieri però voglio ricordare che a 22 anni gioca in Serie B. Voglio ricordare anche Antoni, esplode a 26 anni. Quindi, mettiamoci calmi con i giudizi. Prendiamo quello che abbiamo e speriamo in bene.
1: Mi sembra molto equilibrato il messaggio nostro.
2: Sì, equilibrato, però con delle inesattezze.
1: Sentiamo.
2: Primo, Toni è vero che è esploso a 26 anni ed viene dato sempre citato come caso quando un giocatore diciamo che ha 25 anni di giovane, ma Luca Toni. Ma c'è una differenza di Luca Toni, che Luca Toni fino a 24 anni faceva il centrocampista. Poi qualcuno, l'allenatore dove lui giocava gli ha detto, ma sai che secondo me è più un attaccante? E da lì in un anno è andato in Serie A. Perché ha iniziato a fare valanghe di gol, e questa è la differenza che forse va detta, come se scoprissimo domani mattina che più esposto in realtà è un centrale difesa e scopriamo che abbiamo qua di fronte il nuovo Paolo Maldini. Dove voglio arrivare io? Vieri giocava in Serie B, Vieri arrivava anche in Australia, c'è anche una situazione, un contesto diverso. E allora prende un giocatore, anche se di origini italiane, che arrivava dall'Australia, visto un pochettino come una cosa strana, quindi lui si è dovuto fare la gavetta giocando in Serie D, giocando, ha dovuto farsi la gavetta Vieri, però Vieri quando giocava alla Juve cosa aveva? 21 anni, 22, quanti ne aveva la Juve?
1: Adesso
2: adesso era giovanissimo, cioè, non è che stiamo parlando... Cioè, non vuol dire che se un giocatore esce un po' più tardi, allora è tutto giustificato. Qua il discorso di Esposito. Il mio problema non è più Esposito in sé, che è anche un buon giocatore in questa Serie A. Ma il problema è continuare... Anni. 23 anni, ecco. E continuare a esaltare un giocatore. Cioè, dei giocatori facendo dei paragoni assoluti che non fanno bene. Perché se più Esposito non fa più gol di Vieri a fine carriera, ma sei tranquillo che arrivano tutti la colmita a insultarlo.
1: C'è un altro vocale.
2: Vai.
3: Ciao Vincenzo Calabruglia, ma scusa, ma male da 28-29 anni, più Esposito 21 anni, è del 2005. Ha battuto ogni record nazionale, nessuno è segnato come lui. Ma voi a te di signor Jacopo, queste cavolate, ma parlo i numeri, ci sono i numeri. Quindi nessuno ha segnato l'età in nazionale come lui. Non sarà un fenomeno, però nessuno ha segnato alla sua età come lui in nazionale. Riferisci al signor Jacopo questa cosa.
1: L'ha riferita a lui direttamente.
2: Sì, mi viene a ridere. Viene da ridere, avevo fatto tutta la premessa dicendo che una volta prima di andare in nazionale dovevi avere 200 presenze in Serie A, arriva il fenomeno, ha battuto tutti i record. Una volta faceva l'under 20 e l'under 21.
1: Questo è vero.
2: Quello
1: questa è una battaglia che porto avanti anche io, poi per carità c'è un talento, come stiamo raccontando, è giusto che questo talento bruci le tappe. E tu gli dai l'opportunità, ovviamente. Ben vengono i talenti giovani, no, invece di fargli fare la muffa nelle varie
2: anni. Sicuramente.
1: Dopodiché, sicuramente prima c'era maggiore qualità, più difficoltà ad arrivare, quindi arrivavi tendenzialmente a un'età più alta e quindi quei numeri non li facevi a 22 anni. Quello è in sostanza il discorso.
2: Sai, quello che è sempre successo, lo stesso Paolo Maldini, non ho citato pizze fichi. Paolo Maldini ha dovuto giocare 4-5 in Serie A prima di vedere la nazionale, e questa è la differenza, perché fare 4 anni di Serie A prima di vedere la nazionale, stiamo parlando di un fenomeno totale come Paolo Maldini.
1: Allora, ti contestano l'opzione di Luca Toni, io non lo ricordavo, ti dico la verità, quindi mi sono fidato tendenzialmente di te, però hanno fatto una breve ricerca comunque con intelligenza artificiale, che però ricordiamo non è sempre precisa, esatto. Quindi questa è sempre la generazione di intelligenza artificiale, c'è qualche collega che scrive dei pezzi di intelligenza artificiale e poi dicono all'allenatore di 5 anni fa perché spesso non è aggiornato. Però dice no, Luca Toni è nato centrocampista, è sempre stato un attaccante, più precisamente un travanti di sfondamento 1,93, sin dall'inizio della sua carriera,
2: giocatore giovanile e tra i professionisti. Questa è scusate, una grande stronzata.

0: perché lo dichiara lo stesso Luca Toni in un'intervista, in un podcast. Io non me lo sono inventato, è Luca Toni che in un podcast dice: giocavo centrocampista e l'allenatore mi ha detto guarda che meglio se stai là davanti, proviamo, e ha iniziato a fare un sacco di gol. E se volete ve ne racconto un'altra, sempre sentita in un podcast da diretti interessati. Mere all'inizio gioca terzino sinistro, gioca terzino sinistro e poi faceva più gol degli attaccanti, gli hanno detto ma sai che gli dice visto proviamo a giocare davanti, e diventa Cristian Vieri. Cioè queste sono robe, visto che sei figli di sto cazzo di cellulare e computer, almeno guardate le cose, ascoltate fino in fondo.
1: O le persone quando magari raccontano questa cosa. Non ho sto mano questo podcast, dici tu, quindi non posso né confermare né tira, però dopo tranquillamente. C'è un'altra nota audio, ma ci sono anche dei messaggi. Allora, Armando Ezzo dice: d'accordo con l'ospite, quindi con te. Vieri ha giocato con una concorrenza di grandi campioni. Esposito è stato convocato per carenze di attaccanti, premesso tra Vieri ed Esposito non c'è paragone. Un altro nostro amico scrive: per quello che sono i ritmi del calcio, per quella che è la paura del risultato del calcio italiano, e conseguenzialmente ad affidarsi ai giovani. Più il meglio che abbiamo, dobbiamo coccolarlo, esaltarlo e bacchettarlo quando serve. Non capisco questa polemica. E intanto rispondimi a questi qua, poi ci sarà un'altra nota vocale. Ah, dicono che confondi con Caraccio forse sulla questione del centrocampista.
0: Non credo. Però ci può star tutto. Però ripeto ragazzi, qua dobbiamo prendere atto di quello che sta succedendo. Cioè noi dobbiamo renderci questo conto. Cioè se ci esaltiamo per la vittoria con la Turchia, dopo non voglio sentire pianti quando prenderemo tre pene dalla Francia.
1: Che c'è un rischio che ciò
0: accada. È quello! Perché poi ricordo un'altra cosa, perché lo ricordo ai fenomeni, no? Perché qui abbiamo tutti i fenomeni ascoltatori, tutti sanno. No, è vero, perché qua poi li senti parlare sono tutto loro. Va bene, sono d'accordo, sapete tutto voi. Io zitto ascolto. Però vi ricordo che il signor Mancini ha stabilito il record di non sconfitte della nazionale italiana.
1: Sì.
0: Poi quando è arrivata la prima partita decisiva, tacca a casa dal mondiale. Non contro uno squadrone, la Macedonia. Io fino ad allora pensavo che la Macedonia è quella che mangiavo, fine. No, adesso scherzi, lo so, la Macedonia è uno stato. Era una battuta. Però calcisticamente chi ha mai considerato la Macedonia? Nessuno.
1: Diciamo quindi è inutile, no. E ricordiamo anche che ci fece malissimo, è un gol
0: alla fine. È quello, noi se non riusciamo a capire questa cosa qua, io perché mi arrabbo? Perché la gente che ha messo a comandare non ha proposto mai la riforma.
1: Questo sono d'accordo.
0: Sono lì che litigano per il posto, no è mio, no è tuo, allora cioè, e poi ti prendi come grande supervisore Ranieri. Per me Ranieri è un uomo splendido. Però Ranieri l'ho adorato, è un signore. Ma si può fidare una riforma, un cambiamento a una persona di 80 anni? Cioè, ragazzi!
1: Allora, tu lo ti puoi affidare in termini di esperienza, però
2: così poi non diciamo, via.
1: Via, dice lui, però in termini, poi dopo uno va, bisogna essere coerenti, no, perché in tanti dicono io condivido, questo lo dici tu e io lo condivido, pur essendo un grande estimatore, Allegri probabilmente ormai è un po' fuori da quello che è l'evoluzione del calcio che non ha seguito, quindi magari le sue idee funzionavano quando c'erano tanti campioni, quando si era già formati, quando era un calcio dove si teneva veramente, bastava fare le piccole cose, il calcio semplice, avevi i campioni, avevi la qualità, avevi la struttura e vincevi. Adesso invece che il calcio è evoluto, quindi c'è anche bisogno di creare le alternative, la reazione, la fisicità, farsi venire delle idee, anche tattiche, eccetera, è rimasto un po' indietro. Allo stesso tempo però dobbiamo dire anche di Allegri, come dici tu giustamente, nel senso che magari anche lui può raccontare o trovare il talento in un giocatore che però in questo calcio moderno il talento riesce ad averlo.
0: Allora, io quello che perché poi la gente fa parli, ma non parli niente, no? Io ad esempio propongo che l'idea non costano niente a proporre, poi magari su 100 idee ce n'è una buona e altre 99 le sappiamo. Però io ad esempio le prime due cose che verrebbe da proporre per riformare il settore giovanile: non fare più le retrocessioni,

0: E io faccio sempre l'esempio che dove andavo a giocare io c'era Gino Malera che veniva a vederci e aveva portato due ragazzini a giocare al Milan, molto più bravi di me, io ero scarso, quindi parlavo sempre, adesso io parlo, e va bene. Però il discorso è che io dico oggi non c'è più la funzione degli oratori, perché l'oratorio ad esempio andavo a giocare io non manco più il campo da calcio, perché non ci sono più bambini che vanno a giocare all'oratorio per mille motivi, non stiamo a aprire tante cose, non si gioca più, non si aprire. Ci sono scuole calcio, il problema delle scuole calcio è che sono care, non tutte le famiglie possono permettersi una scuola calcio, una famiglia che ha figli, il padre che è operaio, non ne può andare nessuno delle tre a giocare a calcio. Allora, altra cosa, secondo punto va sviluppato, come si fa a risolvere il problema che costa tanto le scuole calcio? Io vi dico che CONI dona, lo Stato, il CONI dona alla FIGC un sacco di milioni di euro all'anno. Allora, con quei milioni di euro che pagano, perché tanto abbiamo visto che non fanno niente, questi milioni di euro, anziché darle 5-6 a questi famosi dirigenti, prendete e cominciate a dire le scuole calcio dietro gratuite. Tu vieni, giochi, sei bravo, cioè vieni qua e inizi a giocare da bambino.
1: Esatto.
0: Quando diventi, sei scarso, bene, andrai via. Intanto quando sei scarso c'è selezione naturale, ti smetti tu di giocare a calcio.
1: Sicuramente.
0: E via. Altra cosa, io faccio sempre, esatto, poi chiudiamo, faccio sempre quest'ultimo esempio. Quando faccio le telecronache del settore giovanile, un giorno mi ritrovo con il grande Gigi Balestra a guardare l'allenamento, lo dico quale la calcio perché sennò la fosserei, che tanto è una delle più prestigiose di Milano, solo a guardare gli allenamenti e c'è da fare questo esercizio, c'è cioè un birillo in una posizione, un birillo dell'altro, il calciatore deve portare avanti la palla, già intorno al birillo e tornare indietro. Esercizio semplice, l'allenatore, poverino, un volontario, gli diceva di devi correre portando avanti la palla con il piatto, che è impossibile. Tu se corri così o c'è un piede svergolo, sì. Ma se no non puoi correre portando avanti la palla col piatto, devi portare avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. E c'era Gigi Malese che in milanese, ma non è possibile, come si fa una roba del genere? E io, Gigi, sta zitto, non ci riguarda noi. Allora, come fai a risolvere questo problema? Mandi i tuoi allenatori federali fidati nelle varie scuole di quartiere, di calcio, di paese, così, e insegni una metodologia di allenamento, in modo da creare un modo, un sistema che sia uguale per tutti, che generi talento. Beh, queste sono delle soluzioni che si possono fare
1: per tirare fuori quel talento che adesso manca. Prossima puntata, martedì prossimo, tanto avremo modo per parlare e tornarci. Grazie Jacopo Galvani, ti arriva.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Jacopone. Noi ci fermiamo, breve e ultima pausa, poi Luca Alessandro, voce rossa, per la questione Stadio Roma, ci dovremmo essere, per il 2029 dovrebbe essere tutto pronto. Io sono come Santo, sono come Santo Tommaso, se non vedo non credo. Dopodiché, esatto, che meglio ancora, dopodiché Alen Vallegri, vi aspetto.
2: Pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia a meno per una notte, il 4-1 contro la Turchia di Montella, filato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il ricatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta nel Belgio vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi salvo grazie a Dilma, autore anche di una seconda rete poi annullata. Segniamo il CT Mancini dopo il match.
3: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, diversi, però non sono stati bravi perché era una partita così semplice e scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: E con 6 gol in 10 partite con la maglia della nazionale italiana.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 800

0: 94 32 81 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tutmercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutmercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tutmercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci vediamo in quattro per risponderti.

0: abbiamo? Non ancora, ma tra poco dovremo andare in casa giallorossa da Luca D'Alessandro per parlare un po' della questione stadio. Io, come detto, se non vedo non credo, quindi auguriamoci di vedere, ma insomma degli ulteriori passi sono stati fatti avanti. Ricordate che lo stadio della Roma, insomma, appoggia i tempi da Tor di Valle, no? Quando c'era Pallotta che voleva fare lo stadio di proprietà. Vedi, Rudy, che ogni tanto qualcosa ti trovi d'accordo. Sorrido perché abbiamo Sero una volta per tutte chiarito, e come vedi, quando c'è poi il modo giusto per interfacciarsi e interagire, poi si può dire ognuno la propria. Quindi questo è quanto riguarda la questione scuole calcio, che tu dici sei d'accordo con Jacopo, devono essere gratis per tutti. Allora, abbiamo una nota vocale, Maioccone, in modo che nel frattempo ti giro il numero, così verifichiamo se il numero di Luca è esattamente questo, in modo da poterci mettere in contatto con lui. E ecco, te l'ho girato, dovresti averlo. Proviamo a fare un po' un controllo per metterci in contatto con voi. Altri messaggi, è arrivato quello di Ugo da Londra. Prima di tutto vi saluto, ringrazio, sono un po' che non mi scrivo, ma vi seguo sempre. Jacopo, hai preso proprio i punti che cito sempre. Venite qua a Londra, fatevi un giro nei parchi, ci sono accademie ovunque, bisogna, noi possiamo mandare anche nel frattempo il link ad Andrea D'Alena, che tanto c'è. Allora, perdonatevi perché stiamo facendo un po' di cose contemporaneamente, li continuo a leggere, bisogna lavorare seriamente, dice Ugo, sulle riforme e i giovani. Una vittoria con la Turchia va benissimo, ma una rondine non fa primavera. Io sono del 93, la maglia dell'Italia prima per pochi, ciao, un abbraccio, siete mitici, grazie a Ugo naturalmente. Ci sono anche altre note vocali che nel frattempo sono arrivate, e direi che possiamo, se abbiamo Alain Valnegri, se non ci risponde... Perfetto, allora tra poco dovremmo avere bene. C'era una nota vocale che mi sembra che era, vai, sentiamo.
1: Luigi Danavara, ciao Jacopo. Allora, su un primo esercito anch'io dico che non è un fenomeno al momento, è giovane, anche poi diciamo deve ancora farsi ragazzo. Però non sottovaluterei il suo grado di miglioramento, ecco, perché non è detto che comunque può avere dei margini di crescita. Ne riparleremo, poi il tempo sarà, dirà quello che è, quindi ne riparleremo tra 2 o 3 anni. Comunque, quello che voglio dire, più che altro, che per quanto riguarda l'Italia, secondo me, per diciamo fare un salto, noi non dobbiamo pensare alla Spagna, al gioco della Spagna, che è super bello da vedere, tecniche e tutto, no? Cioè, noi non potremo mai essere a livello della Spagna.
0: Oh, chiarissimo il messaggio del nostro amico. Infatti stiamo provando a rimetterci in contatto con Luca, attendendo anche che entri Alain Valnegri in questo rush finale, che sarà una sorta di botta e risposta. Saremo rapidissimi per cercare di avere sia opinioni di Alain per quanto riguarda il discorso del nazionale, la vittoria di ieri, se una Udine può far primavera oppure nel caso di adeguarsi, sulla vicenda stadio per quanto riguarda la Roma. Quindi tra un po' dovremo avere entrambi, quindi ce li giostriamo insieme. Intanto continuo a leggere i vostri messaggi. Questo è il vero problema alla radice per il calcio italiano, il nostro amico Rudy. Allora, ci fermiamo qui e andiamo con i nostri ospiti. Allora, da una parte saluto subito Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovati, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Brevemente andiamo in casa giallorossa da Luca D'Alessandro. Ciao Luca, ben ritrovato, voce giallorossa.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora Luca, rapidamente ti volevo chiedere un po' di aggiornamenti sulla vicenda stadio in casa Roma, perché insomma,
3: allora,
0: speriamo che ci siamo, diciamo.
3: Sì, rispetto a quello che è stato il leader per il progetto dello stadio a Tor di Valle, questa pedralata è stato molto più lineare e veloce. Ieri si è concluso un ulteriore passo importante, ovvero quello che la conferenza dei servizi decisoria, quindi non lato comune ma lato regione, ha posto anch'essa parere positivo per la realizzazione dell'impianto a Pietralata. E ora che succede? Ora la Roma dovrà presentare, probabilmente entro la fine dell'anno, il progetto esecutivo, dopo che ovviamente ha ricevuto tutte quelle che sono state le prescrizioni dalla conferenza dei servizi. Una volta presentato il progetto esecutivo, ci sarà un ulteriore controllo delle istituzioni per poi avere il via libera alla costruzione.
0: No, quindi diciamo, sono come San Tommaso, ho detto, se non vedo non credo, però diciamo che sembra che questa sia una strada un po' più percorribile in mezzo a mille difficoltà. Data di presunta costruzione, di ultima, quando verrà ultimato lo stadio?
3: Allora, la prima pietra dovrebbe essere mossa tra marzo-aprile del 2027, da allora, secondo le tabelle di marcia, dovrebbero volerci sui 30 mesi, quindi per quanto riguarda ad esempio l'obiettivo degli europei del 2032 si è molto in anticipo, perché dovrebbe essere terminato 2029, inizio 2030. Però, come dici tu, sei San Tommaso, finché non costruiscono questi 60.000 posti, è da vedere.
0: È davvero da vedere. Grazie a Luca D'Alessandro. Ciao Luca, buon lavoro.
3: Ciao a voi.
0: A lei, allora, lasciamo stare il discorso stadio, vediamo se verrà formato oppure no. Ieri, risposta della nazionale sul campo contro una Turchia, possiamo dire, un po' all'ultimissima spiaggia, un po' difficile.

0: difficoltà, qual è stato il tuo giudizio complessivo pro e contro della partita di ieri?
1: Il giudizio è che sono usciti comunque con orgoglio. Con orgoglio, cosa si chiedeva prima della partita con il Belgio, verificato ieri in un clima ostile, ma alla fine, come ti dicevamo ieri, alla fine quel clima ostile si è rivelato controproduttivo per la Turchia. Però la nazionale fa una grande partita, a partire da come entra in campo, nell'intenzione, nel applicare il match plan. Io che sono sempre molto critico con Spadori, ieri Spadori giocando ai livelli del Sassuolo, l'abbiamo trovato, lo cercavamo ieri, già esposto Enzo.
0: Sì.
1: E poi a centrocampo, sì. Centrocampo, la spada ieri bene, sinceramente, sulla pressione, soprattutto nel primo tempo. Sì, è cambiato qualcosa. Merito di Mancini.
0: Ma è troppo presto per tirare delle somme positive e aspettare venerdì con la Francia se qualcosa è migliorato.
1: Aspettiamo venerdì contro la Francia, però ieri bene, dai.
0: Della Turchia che mi dici invece? Del lavoro di Montella, secondo te il titolo di...
1: Ormai il titolo Montella è finito. Non penso che ci sia dibattito. Poi anche ieri Cori, il presidente della Federcalcio turca, che ha lasciato lo stadio. Si è chiuso il ciclo Montella, ma si era chiuso dopo la fine del mondiale. Io non capisco perché comunque si è voluto forzare.
0: Lui non si dimette, quindi aspetta che sia.
1: Lui no, non si dimette, perché con l'ingaggio che ha non lo farei neanch'io.
0: No, certo, chiaro. Quindi insomma, appunto, attendo una decisione. Chiaro è che là c'era un giocatore di qualità in campo, un paio, dai, giocatori di qualità, De Juler, Ilmaz, un paio di loro, ma poi pochissima roba, no? Un portiere che, non lo so.
1: Ma portiere è un portiere dominante nel campionato turco, eh?
0: Sì, che lui è andato allo United, se non sbaglio, tra l'altro. Però, insomma, ieri malissimo, proprio tutta la squadra.
1: Ah, sì, poi c'era un... non lo so. Non siamo dentro lo spogliatoio, qualcosa si è rotto con questa squadra, perché comunque questa squadra è stata capace di andare al mondiale meritatamente. Sì, la fine del ciclo di Montella, adesso bisogna ricostruire, però è chiaro che per loro è difficile, perché comunque dopo Montella chi verrà o chi tornerà alla fine. In Turchia sappiamo che c'è sempre l'ombra dell'imperatore, partita prima.
0: Che tu dici, alla fine potrebbe esserci il grande ritorno. Per la nostra nazione invece, sintesi tra Belgio e la vittoria con la Turchia, qual è la formazione secondo te ideale da mandare in campo contro la Francia, al netto di una Francia che poi è andata a battere anche il Belgio a domicilio?
1: Intanto la difesa di ieri, comunque, soprattutto sugli esterni, molto bene. Caiode determinante, Ruggeri partita molto seria.
0: Sì, vero.
1: In linea con la stagione che ha fatto nell'Atletico, mai capito perché non è rimasto a Madrid, non so se...
0: Beh, quella questione legata...
1: Con gli audio.
0: Esatto, gli audio, quindi sì.
1: E a centrocampo molto bene, mi è piaciuto veramente come hanno difesa, così a centrale, gli esterni sui lati, hanno interpretato bene i movimenti che ha chiesto Mancini, e poi Pier Esposito mi è ieri piaciuto. Al servizio della squadra, al di là del gol,
0: sì.
1: Capace di fissare i centrali e permettere di aprire quei corridoi di inserimento.
0: Soprattutto da stupito Raspadori.
1: E poi Raspadori ieri benissimo.
0: Già.
1: Molto bene. E sono anni che non vedo Raspadori fare una partita di questo oggi. E questa continuità, perché poi lui comunque il tocco ce l'ha, però non è titolare in nessuna squadra da quando ha lasciato il Sassuolo. Ieri comunque il primo tempo che ha fatto è da giocatore di qualità, ma consistente soprattutto.
0: Senti,
1: perché l'abbiamo visto in varie fasi di gioco fare la differenza.
0: La domanda che si fanno in tanti dopo aver visto la partita di ieri: si può ragionevolmente dire che è brutto utilizzare l'espressione che vorrei ho in mente, quindi la edulcoro un pochettino, che è finito, diciamo così, tempo di Lorenzo Politano?
1: No, bisogna essere chiari, su quella fascia è chiaro che ieri sera comunque Caiode si è preso la nazionale.

0: migliorare Carioca sarà difficile per Palestra. Ma poi torniamo al discorso di chi gioca in Premier, gioca a un altro ritmo. A sinistra i Callafiori, sì, meglio di Ruggeri, non ne sono convinto.
1: Okay.
0: Non ne sono convinto. Ruggeri non è mainstream, è un calciatore degli anni 80, Ruggeri, nell'aspetto, poi con quegli audio è chiaro che non gli hanno fatto un favore, però Mancini ci ha puntato e ha fatto bene, perché qualitativamente ieri ha fatto una partita molto seria. E poi abbiamo Di Marco, poi, che può giocare a sinistra. Dunque sugli esterni, ma sugli esterni siamo d'accordo che comunque c'è overbooking, c'è Udoge, c'è overbooking. La questione è proprio la colonna vertebrale. E Fratesi deve giocare sì o sì, ma anche per il momento di forma. Tonali in quel ruolo mi è piaciuto.
1: Sì.
0: Fagioli ieri ha comunque portato tanta qualità nel palleggio. Comunque Fagioli è uno molto abile. No, io soddisfatto proprio a livello collettivo più che individuale. Se devo scegliere un calciatore che ha fatto la differenza, è Caione. E Caione non so come Daniele Pradè è riuscito a vendere Caione al prezzo che l'ha venduto al Brentford. Capisco Palladino che non lo voleva in rosa, tanto su Dodò. Un altro rimpianto per il divaio viola. Sì. Il prossimo probabilmente sarà Matucci, che a Coruña gioca con continuità.
1: Vedi quante scelte poi sono state sbagliate anche il processo di ristrutturazione. Domani ci ritorniamo in maniera approfondita, ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, e disegneremo un po' la nazionale ideale per la rinascita. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Alen Valnegri, ciao.
0: Ciao, Enzo, buongiorno. Ciao.
1: Grazie a te. Sta per partire Maracanã, Marco Vicchere è già pronto, non solo, c'è Lucio Marinucci, la redazione preparata da Francesco Tringali, ci sarà Stefano Impallomeno, come sempre in regia. Andrea Maiocca, che saluto.
2: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
1: Tutti per te, allora io saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gianni Dita, padre di Sara Dita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
3: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
4: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove dove stanno identificati dalla polizia.
4: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta

0: carta volo da rosso ad arancione sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di MV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e le prime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su MV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì a venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in suo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, radio di chi ama il calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva ed approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì alle 11.30 alle 16, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Totti secondo me è primo secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. Secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante.
2: Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare al Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre a Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, in un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti.
3: Purtroppo i giocatori di ora danno la sensazione quasi che si peso andare nazionale. E purtroppo non si è visto negli anni gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo.
4: Vedo Romano Caracalcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla, in nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni, ma non è così. Tu devi dire al giocatore, se vuoi giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai, fine, quello che succede succede, non è un problema.
5: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre, penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club. Maracanã.
6: Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã di questa settimana, subito dopo tra l'altro la vittoria d'Italia, quindi commenteremo anche questa oggi naturalmente insieme a tanti altri argomenti che affronteremo. Sì, insomma, non si può non commentare praticamente la partita di ieri, perché poi ha dato vita anche a tantissime, no, considerazioni che è giusto fare.
7: Dopo la partita con il Belgio, francamente era l'unica cosa che ci serviva, quindi è vero che una rondine non fa primavera, però dai, è stata una vittoria, non ce l'aspettavamo, Marco.
6: No, ma adesso ne parliamo, perché ci sono tante cose da dire da ieri sera che mi sono divertito così a leggere, a sentire, e condivideremo naturalmente.
7: Sono
6: con
7: tanti temi, no, sicuramente, Marco.
6: Sì, tantissimi temi. Uno di questi, così sentiamo subito, magari appena possibile, sto cercando di sistemare e il tutto, magari sentiamo subito gli ascoltatori. Uno di questi è sicuramente se è iniziato un cammino con ieri sera, ossia se è iniziato il cammino di Roberto Mancini con ieri sera, perché come dobbiamo essere equilibrati nelle sconfitte, dobbiamo essere equilibrati anche nelle vittorie.
7: Giusto.
6: Però l'analisi è iniziato qualcosa ieri sera? Cioè la domanda che ci poniamo, che ci possiamo porre oggi è se queste scelte che ha fatto cambiando 8 giocatori su 11, e la proposta di calcio che ci ha mostrato, alcuni inserimenti hanno fatto subito molto bene ieri, è un segnale di che tipo? Che tipo di segnale è? È iniziato qualcosa oppure è soltanto una situazione momentanea? E quindi questa è una domanda che io faccio agli ascoltatori, perché poi dopo noi affronteremo questo tema e magari la mia posizione la voglio dire dopo, però è interessante anche questo. Poi possiamo parlare dei singoli che hanno offerto alcune delle prestazioni molto interessanti, a cominciare da Caiode, che fosse stato, sì, credo, non so se qualcuno la pensa diversamente, penso sia stato il giocatore migliore che abbiamo visto in campo.
7: Gran partita. Volato da una Turchia, confusione, però lui ha risposto alla grande.
6: Poi anche Pratesi ha fatto una ottima partita,
7: sempre il gol l'Italia.
6: Tonali in quella posizione ha fatto bene. Mi è piaciuto anche Seba Esposito da quella parte, che ha giocato con personalità, non era facile in un ambiente anche ostico, no? Quindi va considerato anche questo. Poi c'è Pio Esposito, che ha dimostrato ancora una volta di essere un centravanti vero, di essere il vero centravanti che abbiamo noi adesso in Italia.
7: Vero 9, si è potuto anche giocare, sta screzzando su tante cose,
6: giocare.
7: Di prima, cioè,
6: non c'è dubbio,
7: bello giocare. Ieri, queste grandi giocate.
6: Quindi anche questo va considerato nell'analisi che dobbiamo fare oggi, naturalmente. Sì, Pio Esposito ieri ha dimostrato di essere il vero attaccante che abbiamo. Io non sempre, sapete qual è la mia posizione su Pio Esposito, da sempre.
7: Bello, ritieni un prospetto
6: molto forte, ma
7: forse
6: forte.
7: Il migliore che abbiamo in Italia, come prospetto under 22.
6: Secondo me ha delle potenzialità superiori, se consideriamo all'età, quelle che ha avuto ieri in rapporto all'età. Se consideriamo a 22 anni già quello che quanti gol ha fatto con la nazionale italiana, credo che sia già

0: un ottimo segnale. Tecnicamente un giocatore molto preparato, secondo me, ha grande cuore, grande carattere, secondo me anche delle qualità da trascinatore. Può solo migliorare da questo punto di vista, ha un potenziale secondo me enorme, e per questo quando ho detto inizio stagione mi auguro che possa fare tante partite con l'Inter quest'anno, ma proprio tante a livello di Champions, a livello di campionato, scontri importanti, perché questo ha un potenzialità che può, un potenzialità enorme. E quindi vediamo, senza diciamo così entrare naturalmente nell'esaltazione totale, perché poi dobbiamo mantenere sempre la calma, però siccome sto leggendo tante cose che mi fanno capire che questa vittoria non è stata digerita da tutti, poi parliamo.
1: Ah, credo di aver capito dove vuoi andare.
0: Sì, questa vittoria non è stata digerita.
1: C'era chi poteva,
0: guarda,
1: ti
0: io
1: fare
0: credo,
1: contro.
0: A voglia. Ma tant'è che un po' tutti, secondo me, ieri eravamo un po' così, quando ci siamo lasciati dalla trasmissione qui della diretta, c'era l'aria, no? Tu la senti, l'aria era quella, mi sa che prendiamo una batosta con la Turchia.
1: È vero.
0: E, c'è, sì. E così possiamo andare giù col martello, l'accetta, il piccone, quindi erano tutti pronti, molti
1: a fare già il funerale,
0: la voglia, non vedevano l'ora. E allora sai, ieri sera penso che c'è stato anche parecchi che si sono presi il malo, si è finita la partita, perché penso che un po' il mal di stomaco sia avvenuto a parecchi.
1: Non
0: ieri.
1: È una fotografia molto edificante.
0: Però voglio andarci, perché guarda, non dico ancora nulla, mi riservo il tutto, perché voglio sentire prima gli ascoltatori, prima di andare. Intanto chiedo in regia se è visibile il nostro PC dall'interno, grazie. E saluto come sempre Andrea Magliocca. Io ho un problema di accesso in questo momento ai messaggi. Te li devo affidare a te, perché la domanda che ripeto e faccio è, così mi rispondete subito voi ascoltatori, se questa vittoria, questa diciamo al di là della vittoria, questa prestazione è un segnale che si è iniziato un percorso, si possa iniziare un percorso, si possa riattaccare la spina da dove aveva lavorato Mancini. Perché queste cose, questo modo di stare in campo, noi l'avevamo già visto, quindi non è una cosa
1: nuova,
0: quindi chiedo questo, soltanto questo, dando a voi diciamo la libera interpretazione di questo messaggio. Io poi dirò la mia su tante cose che ho sentito, letto in queste ore, da ieri sera al fischio finale. Mi è venuto soltanto da pensare, lo ribadisco, che molti si erano preso un bel malox, perché
1: non tutti hanno esultato.
0: Ma no, ci vuole, perché erano pronti, ti ripeto, c'era proprio quest'aria che in un certo senso mi aveva coinvolto anche a me, cioè anch'io pensavo che fosse una partita, ho detto mamma mia.
1: Certo, alla luce di quello che avevamo visto in Belgio,
0: in Turchia, l'ambiente, la tua, ho detto che poi adesso non dico nulla, perché sennò dopo svelo.
1: Non anticipare troppo.
0: Non anticipo nulla, prendiamo un po' di notizie e sentiamo la voce degli ascoltatori. Perché,
1: sì, vedo anche dei messaggi.
0: Sì, così
1: ci sono delle riflessioni.
0: Così allora, intanto vado subito però su tutto il mercato web, perché questa è una buona notizia che riguarda Lazio.
1: Ah, sì, leggevo.
0: Sì, questa è una buona notizia, caro Lucio, che riguarda la Lazio, perché è solo una lieve lussazione alla spalla per Gudmundsson, quindi la Lazio tiene un sospiro di sollievo. Io ho visto le immagini della caduta, mamma mia, bruttissima. Pensavo che si fosse sfasciato praticamente, quindi invece da quello che riportano questa mattina c'è una situazione lussazione di maggiore, esatto, lussazione. Gattuso dovrà dunque rinunciare al suo fantasista probabilmente solo contro il Monza, ma Gudmundsson proverà comunque a essere a disposizione per l'11 ottobre. Se non riuscissi a farcela per la gara dell'Olimpico, rientrerà comunque per la partita contro la Juventus la settimana successiva. Il rischio di un lungo stop è quindi scongiurato. Questa è un'ottima notizia per un giocatore che aveva dato subito dei segnali positivi, sì, con Gattuso.
1: Molto coinvolto.
0: Ho visto la caduta e mi sono spaventato, perché ho immaginato anche il dolore che possa aver sentito, perché è caduto malissimo sul braccio, spalla.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama

0: Ama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione.

0: passione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Fanno bene nel club, ma poi in nazionale spariscono. Spero non sia solo un fuoco di paglia. Questi nomi, Marco, sono giocatori forse tra i migliori che abbiamo in Italia.
2: Sì,
1: però è un caso che con la nazionale non riescano ad esprimersi.
2: No, ma può darsi anche che qualcuno di questi nomi sia in un percorso, diciamo, non più brillante in nazionale, quindi è giusto anche fare spazio ad altri. Questo non vuol dire buttarli via,
1: no,
2: tenerli
1: esatto.
2: Nel giro, ma bene. In questo momento dare spazio, ripeto, ad altri calciatori che possono portare tanto di più dal punto di vista dell'entusiasmo tecnico, di voglia di fare, quindi
1: no, ma anche perché, Marco, se bisogna ragionare in prospettiva 2030, fra 4 anni, alcuni di questi giocatori non saranno più giovanissimi, anzi entreranno già più o meno, non vecchi, ma nell'anzianità calcistica. Non escluderli subito nettamente, però il processo di cambio ci deve essere. Ieri l'età media era 24,6 anni,
2: no,
1: quindi
2: ma
1: anche
2: ti ripeto,
1: quella deve essere una strada.
2: Con grande, diciamo così, calma, però dobbiamo assolutamente sottolineare queste cose. Allora, sentiamo qualche audio, vai, un paio d'audio di fila, dai, senza commentarli, ne sentiamo 2 o 3 di fila, vai.
3: Ciao Marco, Tommaso Minato. Ieri sera ho visto una bella Italia, ho visto un bel approccio alla partita e io credo che le due prestazioni differenti fra Belgio e Turchia fanno parte di avversari in Belgio, ma secondo me è tanto, diciamo, merito e colpa dell'Italia. Nel senso, secondo me con la partita di c'era troppa tensione nei giocatori sono in campo, nella mente, in Mancini, il corso Malagosa in qualche modo secondo me incide anche su Mancini, e quindi è stato frutto di tutta quella pressione mediata, e secondo me aver giocato fuori di casa gli fa bene. Tanto che non è una squadra di fenomeni, si è perso 1-0 con la Francia, tanto scarsa non è.
2: Andiamo avanti ancora un altro, via, senza commentare, non prendiamo 2-3 al volo.
4: Dopo la sconfitta contro il Belgio stavo per mandare i messaggi, talmente tante le delusioni, ma erano fuori luogo. Allo stesso modo credo che adesso non dobbiamo esaltarci, anche perché la Turchia onestamente è stata delusione al mondiale, ha maggior ragione, continua ad esserlo, anche perché adesso senza Yildiz, senza Çalhanoğlu, non mi sembra un test molto provante. Adesso la Francia potrà dirci qualcosa, secondo me. Vediamo. Non mi esalto e non mi primo. Speriamo in bene. Quello che mi preoccupa è il materiale, sinceramente. Non starei a focalizzarmi troppo sull'allenatore. Io ero contrario ai Mancini, ma non credo che un altro abbia fatto meglio o peggio di lui.
2: Avanti ancora.
5: Luigi da Novara. Ieri ho guardato l'Italia, allora devo guardato solo il primo tempo, perché dopo il primo tempo ero talmente sazio. Sai come quando vai in ristorante che mangi il primo, una bella lasagna, una bella matriciana, che sei proprio sazio, non hai più voglia del secondo. Ho preso, sono andato di là a lavorare al computer, ma proprio avevo la pancia piena, infatti stamattina ero in auto, comunque vabbè. Al di là di questo, volevo dire, l'Italia può fare il suo calcio senza guardare tipo della Spagna. La Spagna è un'altra cosa, non saremo mai come la Spagna, però secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni giocando, avere una nostra identità. Ieri ho visto una squadra che aveva un'identità di gioco, che squadra corta, chi aveva il pallone aveva sempre una possibilità di passaggio, sempre. Quindi io dico, seguiamo una strada, facciamo una nostra identità e magari possiamo dar fastidio anche alla Spagna stessa. Un saluto.
2: Un saluto, ancora un altro, dai.
3: Questa prestazione è frutto di una reazione, è frutto che questi ragazzi sanno giocare a pallone, non sono dei fenomeni, cioè non siamo la Spagna, non siamo la Francia, però

0: se sappiamo giocare a pallone, se siamo tranquilli, se siamo senza troppa pressione addosso, sappiamo giocare. È vero che gioca a pallone, quindi la pressione ci vuole, e sono d'accordo, però secondo me il troppo, quando si va anche oltre, secondo me fa solo male al nostro calcio. Sono contento delle prestazioni dei ragazzi che hanno debuttato, e sono contento della prestazione di Scabini, che questo ragazzo ha avuto troppi infortuni che secondo me hanno limitato la carriera.
1: Sì, non c'è dubbio.
2: Parte nella ripresa, un momento, qualche piccolo superiore, eravamo già 4-1.
1: Sì, era comprensibile. Un calo di attenzione.
2: Sì, sapevamo di aver vinto la partita. Certo, non dovreste evitarlo, però un pochino lo comprendiamo.
1: Evitare delle leggerezze.
2: Questo, secondo me, anche Marco, ha una squadra con poche esperienze in nazionale. Io penso che anche l'appassionato, il tifoso, possa perdonare qualcosina in più. Se si vede atteggiamento, se si vede l'applicazione, prima c'è stato un termine, identità, si vede l'identità, il tentativo di trovare un'identità, il tentativo da parte dei giocatori di creare qualcosa, io credo che si possa perdonare anche qualche errore. Quando invece non vedi nulla, poco o nulla a livello di proposta, lì è difficile farlo digerire ai tifosi e agli appassionati. Io credo che anche questo sia un tema, è inevitabile. Lo vedo anche, ecco, nei messaggi continuano i nomi. Io non voglio neanche attaccare i singoli, perché
1: attaccare no, però fare delle valutazioni.
2: Delle valutazioni vanno fatte.
1: Dunque, abbiamo tempo di un altro audio, chiedo in regia, vai Andrea.
3: Ciao Marco, ciao Lucio, Francesco, non so chi c'è con te.
2: C'è Lucio.
3: Alla fine allora i giocatori, i piedi buoni comunque ce le hanno. Non siamo così scarsi, quello che arriva in Serie A e arriva in nazionale vuol dire che è un giocatore eccellente. Comunque, quando i passaggi vengono fatti con così tanta velocità, con così tanto bellezza, perché erano veloci, efficaci, perciò il gioco conta tantissimo in una nazionale. Ci vogliono gli uomini, poi ci sono i supercampioni come la Francia, ma quando arrivi in nazionale sei capace di giocare, e se ti applichi alla fine le cose vengono fatte bene.
1: Allora, credo che dobbiamo fare il break, arrivati, quindi
2: ci stop per risolvere i messaggi.
1: No, penso che oggi sia una giornata per me, quindi vabbè, può capitare, dai.
2: Piano piano.
1: Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, e il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio vince contro la Turchia Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo i Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è più Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: E niente, ce la siamo goduto massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
0: Secondo i tifosi turchi invece Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto, sentiamolo.
3: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
0: E nella stessa giornata di Nations League la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0, si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì.

0: di prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata, l'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente, alla 2 alle 20:30. Comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento è in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palazzo Vecchio alle 20. In chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina e Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri in singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio a banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: Allora, ben ritrovati. Prima di andare un po' dentro, così dico due cose anche io, però prima
1: risolto per i messaggi.
0: Sì, abbiamo risolto fortunatamente.
1: E quindi almeno lì ci siamo.
0: Grazie alla modernità di Lucio e non alla mia.
1: Sì, cioè,
0: vabbè. Allora, no, volevo dire, intanto facciamo una cosa, non so se ci sono degli aggiornamenti che devi dare, Lucio, così sentiamo anche ancora qualche altro messaggio, poi voglio dire un attimo due cose a chiudere anche perché poi tutto il pomeriggio, noi la domanda oggi che abbiamo fatto e che farò ancora è se secondo voi, cioè da questa vittoria è iniziato il cammino, sì o no, avete visto le cose che vi fanno sperare, diciamo, in questo cammino, oppure è soltanto episodio e quindi non si vede nulla, non si fa nulla e siamo nel baratro totale, perché poi uno può avere anche questo tipo di posizione.
1: Ma certo, finché viene argomentata non c'è.
0: Quindi dite la vostra al 331-200-213, saluto gli amici anche che sono sul canale Club TV, canale 61 delle Italia Terrestre, tutti i giorni con a tutta cima, anche con Maracanã dalle 13 alle 17 e quindi con noi. Poi adesso si sono uniti anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio.
1: Salutiamo anche loro.
0: E poi scaricare l'app perché
1: come volete.
0: Con l'app ci potete seguire su smartphone, PC, tablet, insomma non è un problema seguire la nostra trasmissione.
1: Non avete
0: detto questo, Lucio, c'è una news che vuoi, cioè una news, un approfondimento?
1: Mi sentivo, insomma, abbiamo fatto gli auguri a Francesco Totti nei giorni scorsi, però c'è un altro grande comunque della nostra Serie A, certo non italiana, ma che ha scritto pagine importantissime del nostro campionato, Shevchenko,

0: calcistico ucraino, che peraltro
1: Lobanovskij,
0: esatto, ha ricoperto quando era giocatore sotto la guida di Lobanovskij, insomma, storico commissario tecnico, ma anche poi dopo con la giacca e cravatta invece che con gli scarpini, anche lui come commissario, poi all'interno della federazione. Parliamo, Marco, di un grande del calcio,
1: anche nell'aiutare la
0: peraltro devo dire, sì, esatto, ben voluto praticamente da tutti, Shevchenko, un giocatore rispettato un po' ovunque. Ho il rimpianto di averlo visto quando ero piccolo, quando era già grande.
1: Ma tu ti sei perso tanta roba.
0: Lo so, ho recuperato quanto ho potuto tra filmati vari.
1: L'importante è andare a vedere qualcosa, perché poi uno,
0: mi sono perso un attaccante stratosferico.
1: Ancora io vedo delle cose vecchie, perché che ti pensi? Vado a vedere ancora le cose.
0: Beh, anche io scopro continuamente nuovi filmati delle cose vecchie
1: che magari non ho sentito. Shevchenko
0: veramente faceva delle cose
1: incredibili. Non c'è dubbio,
0: tanto augurio a un grandissimo del calcio, un grandissimo del nostro calcio.
1: Ma non c'è dubbio, guarda. Allora andiamo a sentire anche qualche altra, diciamo così, qualche altro messaggio, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno. Allora tu dici che questa è la strada, io dico che incoscientemente a volte si prendono le decisioni giuste, così quando siamo andati a vincere l'Europeo. E la strada di oggi non è di federsi arruccati, è quello di proporre. Poi è chiaro che per rischiare a prenderti 3-4 gol rischi di prendere le imbarcate. Però ci devi provare, perché oggi i giocatori li devi mettere, devono attaccare difendendosi. E mi sa che questa è la prospettiva. Basta la volontà, che mi è andata bene così. Tonale davanti alla difesa e soprattutto Fagioli esterno, interno, dice a proposto calcio, va bene così, proponiamo, questi siamo, tanto non è che dice a casa rimaniamo dei fuori classe.
1: Un po' più corti, ragazzi, vai con un altro.
3: Ma io volevo fare una considerazione sulla nazionale. Secondo me bisogna ripartire da un punto in cui noi siamo consapevoli del fatto che non siamo più la nazionale di una volta, e quindi avere delle aspettative, diciamo, non a breve termine. Cerchiamo di rimanere fiduciosi, di lavorare bene con i giovani, di lavorare soprattutto nella testa, di non caricare troppo questi ragazzi di responsabilità e di non fare paragoni col passato. Un saluto, grazie.
1: Allora, mi fermo un attimo con i messaggi, poi vado. Guarda, mi dà un assist questo nostro amico, il 331, proprio perché volevo dire un po' di cose anche io, perché parliamoci chiaro, ieri sera eravamo tutti ad attendere una sconfitta, la stragrande maggioranza.
0: Qualcuno una disfatta.
1: La disfatta, la sconfitta. C'era, anche io vi devo dire, ho detto mamma mia, speriamo bene, anche perché io sto, lo dico, appoggiando questo nuovo percorso. E quindi non è perché voglio avere ragione, ci mancherebbe, spero che possa esserci un inizio. E quindi ero un po' preoccupato, ho detto certo, in Turchia l'ambiente, questi ragazzi che hanno dimostrato di non avere nemmeno tanto spessore dal punto di vista della personalità, certo se arriva un'altra imbarcata è difficile, no, sostenere, anche se lo dico, anche in caso di sconfitta secondo me si deve andare avanti, si deve continuare per costruire, per poi poter raccogliere dei risultati, non si può pretendere solo il risultato. Comunque eravamo tutti un po' lì
0: più pessimisti,
1: Marco, non avevamo, e molti non vedevano l'ora, perché c'era poi l'esecuzione oggi, no, capite, c'era, erano tutti pronti, erano tutti pronti. Allora ho detto ma speriamo bene. Invece che succede? Che è l'Italia a travolgere la Turchia. Allora che succede? Che intanto dico subito, noi dobbiamo mantenere sempre un grande equilibrio, una grande calma nell'analizzare le partite, nel bene e nel male, ma dobbiamo però noi che siamo qui a cercare di fare delle analisi insieme anche a tanti ospiti, andare a raccontare quello che succede sul campo, cioè perché si è arrivati a questo tipo di risultato, analizzare la partita dal punto di vista tecnico, tattico, le scelte, eccetera, eccetera. Però da ieri che cosa succede? Che appena tu fai un qualsiasi, diciamo, messaggio, ma comunque è un segnale questo avvio, cioè, ecco le risposte che ti arrivano, me le sono scritte. Allora, prima, abbiamo battuto una squadra scarsa, è una cosa che circolava ieri sera. Abbiamo battuto una squadra che giocava contro il suo allenatore, altra cosa che circolava ieri sera. Beh, se ti lasciano giocare fai bene, altra cosa che circolava ieri sera. Poi arrivano quelli che io dico sono i nostalgici e ci fanno due palle clamorose, che mettono le foto e i filmati di Totti, del Piero con la maglia, ragazzi, azzurra. Grazie. Una volta eravamo più forti, grazie che eravamo più forti, non è che ce lo deve dire qualcuno.

0: facendoci vedere questi video, no? Aspetta, aspetta, mica è finita. Poi dopo arriva il messaggio, quello che è proprio l'apoteosi di quello che dobbiamo attenderci. Venerdì però ci sarà l'esame. Ma esame di che cosa venerdì? Ma come si fa a pensare che Berdino ci sia l'esame per capire se questa squadra a che livello è? Chi scrive questo è un disonesto intellettualmente, ma chiunque esso sia, perché sappiamo benissimo che venerdì noi perdiamo, cioè venerdì andiamo ad affrontare la nazionale più forte al mondo, secondo o comunque sì, che possiamo considerare organico, tale, sì, no? Organico, struttura, eccetera. Quindi l'obiettivo qual è? È cercare di capire se ancora c'è la possibilità di fare un passettino di crescita, perché ieri sera si è fatto un primo passo. Avete presente i bambini quando cominciano a camminare, che fanno un primo passo e sorridono? Dice: oh cavolo, sto in piedi e cammino. Questo abbiamo fatto ieri sera. È chiaro che contro la Francia che cosa ti vuoi aspettare? Questa nazionale è tecnicamente inferiore, è nata praticamente da 3 giorni, con Mancini che sta cercando di inserire alcuni giocatori. Però noi dobbiamo demolire la nazionale aspettando il capitombolo venerdì. Perché se venerdì perde, io già lo vedo, avete visto la partita con la Turchia, avete saltato la partita con la Turchia, poi vai con la Francia e perdi. Questo non aiuta a crescere. Per crescere non c'è soltanto la crescita tecnica, tattica, di struttura, ci deve essere una crescita anche comunicativa di tutti. Di tutti. Mancini fino alla sera precedente era stato definito dai grandi influencer, da, anche dai colleghi, uno che aveva sbagliato tutte le scelte. E che, sapete che cosa hanno detto ieri sera? Beh, bastava poco, mettere i giocatori al punto giusto e il calcio è semplice. Come dire, non ci sono meriti. Non ci siete. L'obiettivo qual è? È sempre demolire, è sempre tirarsi tanta cosa addosso, e questo secondo me è sbagliato. Ecco perché dico, alla fine di tutto, che ieri sera è stato venduto tanto Malox, ma tante, ma una crerba di Malox, e prendetevelo, perché non abbiamo risolto niente. Però non annotare delle cose positive e cercare sempre di distruggere tutto e trovare sempre il modo negativo per diciamo raccontare una cosa, fatelo, per carità. Io apprezzato anche Bastoni che a fine gara ha detto: io mi devo far perdonare, anche dal punto di vista comunicativo. Cioè questi ragazzi che sanno di avere una responsabilità, perché non so, deficienti, sanno anche che devono cambiare da questo punto di vista. Quindi io direi che la partita di ieri sera va accolta con grande entusiasmo, sempre con equilibrio, perché poi ci sono da analizzare le tante cose che... Però non possiamo sempre dire ma una squadra scarsa, ci hanno lasciato giocare, una volta eravamo più forti, e poi oh Marco, guarda che c'è l'esame venerdì. Ma che esame è venerdì, scusami Lucio,
1: ma che esame è? Ma Marco, cioè chiaro che se
0: perché noi se venerdì vediamo perdere l'Italia 4-0 o 3-0, lunedì dobbiamo dire cacciate Mancini?
1: Ovvio, se perdi 7-0 senza proporre nulla è negativo. Però l'abbiamo detto prima Marco, questi sono test che servono per costruire. Contro la Francia dobbiamo vedere qualcosa, poi si può anche perdere 2-3-0, sì, sì. Però l'importante, ecco, se io dovessi vedere dei segnali ancora da questi ragazzi che hanno giocato magari anche questa partita, quello sarebbe il segnale. Ma ovvio, certo, non aspettiamoci un'Italia che da qui a 2 anni
0: e possa competere, aggiungo che alla fine abbiamo scelto il CT migliore da questo punto di vista.
1: Ma io sono sempre stato convinto
0: perché
1: che
0: potesse... sa scegliere il talento dei giocatori,
1: c'ha
0: coraggio,
1: Marco,
0: e propone un'idea di calcio che l'aveva già fatta. Ma siccome sta cosa non va giù, ripeto, perché per carità ha sbagliato a fare, l'abbiamo criticato, io sono stato uno che ci ho scritto le cose contro quando ha fatto, però bisogna pure volta pagina e andare avanti e pensare all'interesse comune,
1: esatto,
0: basta, questo bisogna fare. Però ieri c'era gente che tifava contro la nazionale, è così, perché voleva sconfitta, perché così poteva mettere lì, ecco, no, ancora inforchettare bene in questa torta se perdeva la nazionale italiana. Invece Malox per tutti. E aggiungo, il problema della FIGC è una cosa diversa, quindi l'Italia quando va in campo, pure se ci sono problemi della FIGC, io, l'Italia va sostenuta.
1: Ma io capo FIGC, mica vedo una federazione,
0: è un'altra cosa, è un'altra cosa.
1: Però da binari paralleli, ma diversi.
0: Ma la FIGC ha distrutto il calcio italiano, ha distrutto le squadre. E non mi fate entrare in questa polemica perché sento un sacco
1: di pazzate.
0: Beh,
1: è un discorso molto più ampio di così, molto più
0: mi fermo qui.
1: Vabbè. Poi io posso anche comprendere Marco, è effettivamente giusto da un certo punto di vista. Dopo 5 anni di sole delusioni, perché noi da dopo... la vittoria dell'Europeo che l'Italia non riesce a compiere un passo da 5 anni, io lo posso

0: Posso anche capire che ci sia una sorta di pessimismo cosmico indiretto vicino all'Italia, ma quando si vedono dei segnali bisogna semplicemente sottolinearli. È ovvio che dopo la partita contro il Belgio, guardato soprattutto al primo tempo, veniva da pensare che non fosse cambiato nulla. Io lo posso capire, però già l'idea di voler distruggere tutto dopo una partita, secondo me era sbagliata.
1: Ma poi sai cos'è? E poi diamo la voce ai ascoltatori. Se noi perdevamo con la Turchia, qua oggi, ma una massa de cialtroni sono i calciatori italiani. Oggi vinciamo, ma non parlate di questa partita perché è battuto. Guardate che io ho detto al mio collega, il calcio è cambiato. La Norvegia è stata una nazionale forte. Il Bodo, che io pure ho sottovalutato, ha preso a schiaffi le squadre di spessore e ha mandato a casa l'Inter.
0: La Grecia ha battuto la Germania.
1: Il calcio si è evoluto. Noi dobbiamo smetterla di essere presuntuosi e pensare, perché siccome ci chiamiamo Italia e abbiamo vinto 4 mondiali, siamo forti. Non è così.
0: Ma è questo che ci ha portati a... purtroppo a perdere dei passi, secondo me, questa mentalità, campare questa mentalità di rendita e pensando che ogni cosa fosse poi destinata a durare.
1: Sai un collega che mi ha detto, ma sai Marco, è la normalità a battere la Turchia. Chi lo dici tu che è la normalità a battere la Turchia?
0: No, è ovvio che l'Italia deve aiutare a battere la Turchia, ma secondo me non è una cosa scontata in questo momento di questa Italia, perché l'Italia, almeno secondo me, nel mondo 6 o 7 nazionali più forti, quindi non possiamo pretendere che l'Italia vinca il mondiale, competa per vincere il mondiale europeo, non possiamo farlo. In passato eravamo più forti, Marco, abbiamo perso anche per colpe nostre.
1: Chiamiamo
0: quel
1: anche
0: tipo di valori.
1: Comunque, però dopo chiamo la cosa, perché voglio vedere quanto
0: vedere il grafico, porteremo il grafico, delle vendite
1: Malox
0: da parte
1: o comunque derivati
0: dell'azienda,
1: Malox, perché ci sono anche aziende che fanno altri prodotti.
0: Tu sei convinto che in Italia
1: una marea. Allora, io ti farei leggere tanto tu i messaggi sui social, che lì ti fanno veramente sorridere.
0: Marco,
1: lì veramente sorridere. Va bene. Andiamo con un altro audio.
2: Io convocherei qualche giocatore del Catania, tipo Lunetta, con questi qua, della nazionale. Comunque, buona prestazione ieri. Gnonto è il nuovo Davids.
0: Sì, ha toccato tanti punti.
1: Sì.
0: Non era neanche convocato. Cioè.
1: Va bene, andiamo ancora. Dice, non ci saltiamo per il sera perché avevamo di fronte una squadra molto modesta. Sì, che ha perso solo 1-0 con la Francia, però.
0: Marco, ripeto, la Turchia ha giocato male.
1: Ma io
0: male.
1: Mi sono stancato di ragionare così. Cioè,
0: però
1: come
0: non
1: deve
0: una
1: mantenere
0: scarsa, a prescindere.
1: I piedi per terra, lo sappiamo tutti. Che vuol dire però? Cioè, così significa, sapete che cosa? Che uno deve far vincere sempre la propria idea. Cioè, nel senso, noi dobbiamo dire per forza che la squadra è scarsa, che Mancini non è capace, che Mancini ha sbagliato. Questo significa, ripeto, farti non fare sempre la propria idea. E il calcio non vive di questo, vive di quello che poi dice il campo. Anche a me non piacciono certi allenatori, e voi lo sapete, però poi dopo tu giudica quello che fanno sul campo. Se no sarebbe voler per forza imporre un'idea, o comunque ti fare per la mia idea, e non funziona così.
0: Ma anche perché, Marco, il risultato, ripeto, ci interessa il giusto con questa nazionale in questo momento. Poi è ovvio che nel lungo termine dovremo centrare il mondiale, dovremo far bene all'europeo. Però se contro la Turchia fosse finita in un modo o nell'altro in pareggio con due pali, io avrei comunque guardato all'atteggiamento, alla prestazione.
1: Assolutamente, ma è così che bisogna
0: è
1: fare.
0: È quello che conta, così come contro il Belgio non ero tanto deluso per la sconfitta, ero deluso
1: la prestazione.
0: Per la prestazione, per la mancanza di applicazione.
1: Tutto,
0: è quello
1: tutto
0: che secondo me cambia il giudizio anche sulla nazionale.
1: Infatti noi adesso che cosa dobbiamo pensare guardando la partita con la Francia?
0: Con la Turchia.
1: Sappiamo che partiamo battuti. Però come saremo in campo, come staremo in campo, io questo voglio vedere, poi lo giudicherò il giorno dopo. Ma anche in caso di sconfitta, che è preventivabile, è che possiamo buttare giù tutto. Cioè la Francia è più forte dei nazionali italiani.
0: Parecchio più forte.
1: Parecchio più forte.
0: Però perlomeno che
1: quindi,
0: ci sia qualcosa.
1: Dire oggi, aspetto venerdì per giudicare l'Italia, è disonestà intellettuale.
0: Conta se si giudica l'approccio.
1: Stop.
0: Se giudica l'approccio, il tipo di partita che si può provare a fare, conto è se si giudica il risultato, ragazzi, è finita, perché contro la Francia
1: dai.
0: Non provare,
1: raffica di audio,
0: provare, però
1: raffica di audio, dai via. Arrivo.
3: Da Daniele da Palermo, da sportivo, non so,

0: mi ritengo uno sportivo simpatizzante per la Juventus, vorrei dire una parola per Bastoni e chiedere ai colleghi tifosi, in questo caso juventini, di chiudere il caso Bastoni. Bastoni è un giocatore importante per la nazionale, non è Nesta, non è Cannavaro, non è Franco Baresi, ma è uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia. Chiudiamo questo discorso, anche perché io penso che nel caso specifico della malaugurata espulsione di Kalulu lui sia il meno responsabile, nel senso che nel momento dell'adrenalina, questo, di quello e quell'altro, ci poteva anche stare. Poi ha detto che ha esagerato, che doveva comportarsi diversamente, quindi chiudiamola. Per me il colpevole è stato Kivu, che l'ha voluto giustificare a tutti i costi. Grazie.
1: Ciao Daniele, mi piace molto questo messaggio. Vai, andiamo avanti.
2: Negli anni 90, in quegli anni 90 eravamo i più forti, perché c'erano ragazzi che, come tutti i giocatori, da Totti al più scarpone di cosa, che sono cresciuti con la fame a giocare nei campetti di strada, due borse di scuola da una parte, due borse dall'altra, fatta la...
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Allegri si unisce in coro e facciano la sua cosa giusta possibile, chiedere scusa a Mancini. Federico, no, le scuse non sono chiedere, anche perché secondo me non c'è un percorso da fare, quindi non può essere una partita che può modificare tutto, però può essere una partita per dire forse siamo partiti, stiamo partendo, c'è una base su cui lavorare, questo ci deve dire. Le scuse secondo me
5: meno che non si è ceduto, quello è un altro discorso, anche bello che lunga sosta è che avremo altri test,
1: arriva domenico, sa fare una vittoria nulla cosmico e si inizia a credere l'Italia, fidela di dire che ci vuole lo psicologo, pure i giovani devono giocare, i giocatori sono sotto la media dei giocatori, per questo si vince. E che facciamo? Di ieri dobbiamo buttare tutto a mare, domenico? Che analisi hai tu domani di ieri? Quindi niente, tutto normale, scontato, quindi siccome abbiamo una qualità inferiore, buttiamo tutto e facciamo.
5: Ma anche perché Marco...
1: Qualunque cosmico, se noi abbiamo giocato nulla cosmico, il tuo saggio di qualunquismo comico, possiamo dire, è così.
5: Ma guarda, anche che Marco, alla Turchia davano un giocatore come Çanoğlu Yıldız, è vero, la prestazione è veramente... gravemente insufficiente,
1: ma noi non ce li abbiamo giocatori.
5: Ma al di là di questo, la Turchia scarsa secondo me è un equivoco, perché nel mondiale è vero che cita una delusione.
1: Quanti anni andava al mondiale? Da Mancini
5: e Montella, ma soprattutto io ricordo uno delle partite non riuscì a vincere in maniera regolare.
1: Prima si parlava della Turchia, io mi ricordo la Turchia Montella, avete visto?
5: Adesso non è una scuola cosmico.
1: Ma nel 2004 non sono credibili che ragionano così.
5: Non so se la credibilità
1: è fondamentale.
5: Agli europei arrivati in finale, la Turchia rischiò di eliminare l'Olanda, era un passo in passo. Vicino alla finale poi l'Olanda arrivò nel secondo tempo. Ma questa Turchia, squadra che ha dei giocatori, noi non abbiamo battuto l'Isola Faroe.
1: Ma lo sapevo che andava a finire così, ma figurati tu, vedrai questo signore che ci ha scritto quel messaggio, lo aspetto lunedì dopo la con la Francia, ecco, avete visto, ma tutti li aspettate,
5: ognuno è libero di dare opinione,
1: vai, un altro audio. Malox,
6: buonasera, lo dico, titolo, la sconfitta con il Belgio è un bene, perché ha obbligato Mancini a togliere alcuni giocatori che avevano il possesso o perché giocavano con il leader, giocatori che nella loro squadra vengono dagli stranieri. Forza Italia, abbiamo spazio ai giovani, ci sono
1: spazio ai giovani, va bene spazio ai giovani, soltanto per approccio giocatori tenuti in campo il gioco abbiamo fatto la partita, non credo sia frutto dei giocatori cambiati, ma sono più propenso che sia tutto della trasferta dall'Italia, dalle polemiche, c'era voglia di partire ed è stato da Mancini e bravi giovani come Cagliode che secondo me è sottolato rispetto a Palestra ad esempio, vabbè però lì siamo bene secondo me tutte e due, quindi
5: poi uno da 5
1: io, esatto, io direi che siamo messi bene, molto meglio così, meglio due che uno solo.
5: Ma Marco, il resto stiamo per andare in pausa, l'Italia sì. Negli ultimi qualche vittoria l'aveva anche fatta, io mi ricordo, non so se ve lo ricordate, un paio di anni fa l'Italia vinse con la Francia 1-3. Se sì. L'Italia di Saletti, sempre Nations League, nulla di eccezionale, un risultato abbastanza eclatante.
1: Si può battere la Francia.
5: Si può battere, oltre a quello, io, nonostante le poste di quella partita, in periodo non vidi nazionale comunque vincente paradossalmente, è questo che voglio dire. Ieri ho visto qualcosa che mi fa ben sperare, in quel periodo, nonostante l'Italia riuscì a battere la Francia, non vedevo grossi sviluppi, e poi infatti non ci sono stati. Ora voglio credere che quello che ho visto ieri non sia un insieme di coincidenze, ma che possa essere inizio qualcosa. Poi non so quanto grande, però perlomeno di qualcosa possa, ecco, abbiamo parlato di passione, farà appassionare, coinvolgere un po' anche chi
1: chiudo con un messaggio, poi ne recupero altri e vi ringrazio. L'unica cosa che riprova Mancini è il tenere conto di ciò che stanno dicendo i vari campionati. Dopo 3 manchi mondiali non ci sono senatori da proteggere, ma secondo me Ube ci arriviamo in quella strada. Ci fermiamo, che ringrazio come sempre Lucio Quarinucci. Ci fermiamo, che arriva Stefano Impano. Andiamo subito con un paio di ospiti. Rimiamo sul tema nazionale, sulla domanda se questa vittoria fa intravedere un inizio di un percorso proprio con Roberto Mancini. A tra poco!

0: pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, il polo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle conseguenze. Nel documento i Iran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
0: Anni di vita, padre di Sara di Vita, marito di Antonelli Elsi, morto lo scorso dicembre, avvelenamento dell'Iran, ha lasciato quest'ora di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato fatto negli uffici della squadra mobile alla fine della seconda predizione effettuata in mata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro dei legati nell'ambito del fascicolo aperto da cura di Larino, duplice omicidi.
1: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 76 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Ha deciso la Corte d'Assise d'Appello con giudizio di rinvio della Cassazione del ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
0: Sequestro di 26.000 litri di olio non conforme quanto tagliato con sostanze chimiche più vari ed economiche per aumentarne il volume illegalmente e deludere le attese. Sigilli a cisterne altrettanto pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del curante. Esito di 68 controlli compiuti in territorio di Roma e provincia con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
1: E intanto Eni e P. anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un scap sulla benzina e sul gasolio, confermando, segge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
0: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, nato dunque pienamente operativo. Come noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato del volo da Rosso ad Arancione, sono stati ripristinati arrivi e pensi. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia delle emissioni di cenere vulcaniche nel cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Ed è tu più tardi.
2: Si è all'ascolto di DMV Radio. Hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massa serie italiana, sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Premi a calci la monotonia. E con noi tutta la passione sportiva di TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo tivo. L'editoriale avrà il punto di vista libero e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Su TMV Radio.
3: Hai una minore perdita di capelli? Istituto Giglio, 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione di ecologia BioEther, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la visione BioPelle, ripari gradualmente i capelli chi non li ha più. E con l'azione chirurgia, ti offriamo autotrapia FUE e FUT.
4: Ma senza paura, lo 813 47 87 800 47 87.
3: Istitugiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso, 800 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autopianto, consulta il nostro sito.
2: E per agire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 0213. Se hai una domanda o una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, ci dici 4 per ritornare.

0: con Marco Piccari e Stefano Impallomeno.
1: Abbiamo la Iena Ope, la Iena Fox.
2: Se mi ascolta voi.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. Allora ripartiamo, sempre siamo nel post Turchia Italia che ci ha dato un po' di sputti, ma non solo, perché abbiamo trovato anche altri argomenti che affronteremo nel corso di questa lunga giornata, ora, anzi lungo pomeriggio. Andiamo dei titoli, andiamo. Stefano, e poi partiamo. Prime considerazioni, vai! Italia c'è speranza, questa è l'apertura oggi a Maracanã dopo la vittoria contro la Turchia. Che speranza ne abbiamo? La domanda che abbiamo fatto e faremo è se dopo questa vittoria possiamo dire che è iniziato il percorso di Roberto Mancini oppure ne parliamo. Pio e Fratelli d'Italia, prestazione molto vincente questa ragazzi, Pio Esposito è il centravanti vero che mancava e si è messo in evidenza sulla corsia mostrando qualità e personalità. Andiamo in Serie A perché Ramos e Højlund sono 9 da sbloccare, hanno dato dei segnali positivi con la nazionale, adesso devono sbloccarsi anche in Serie A. La Juve c'è il suo modulo, Spalletti sta lavorando per la ripresa del campionato, l'ultimo atto con la difesa 3 ha funzionato bene, sarà questo il vestito della Juve? Serie A, ne approfittiamo in questa settimana dove ancora il fermo per gli impegni della nazionale per cercare di capire chi sono i prossimi bocciati di queste prime 5 giornate. Prepati, caro Stefano, gli due promossi dei buttati oggi. Allora, caro Stefano, prima adesso arriveranno anche degli amici che ci accompagneranno in questa apertura di trasmissione. Sto raccogliendo tantissimi messaggi sulla nazionale, devo dire che siamo partiti fortissimo. Ma io chiederei a Claudio se possiamo ancora sentire qualche, così introduciamo Stefano un po' nel tenore che si è creato nella di Maracanã, dove diciamo l'anteprima Stefano ci si è incentrati tantissimo sulla prestazione della nazionale di ieri sera. Io ho fatto una domanda, tra poco dirigirò anche la condividiamo anche con gli amici che ci accompagneranno, ed è un po' il centrale, no, della puntata di oggi sulla nazionale italiana. Però devo dire che raccogliendo i messaggi ho raccolto anche visioni negative e poi ti spiego perché. Anzi, ti dico, ad esempio, dopo la partita di sera, questo è il frasario che ho raccolto, l'ho segnato, che così ne parliamo. Abbiamo battuto una squadra scarsa, una delle fasi che circolava ieri dopo la partita. Abbiamo battuto una squadra che, dove i giocatori giocano contro Montella, altra frase. Ho raccolto. Beh, se lasciano giocare tutto riesce, altra frase che ho raccolto. Una volta eravamo più forti, quindi non dobbiamo diciamo esaltarci fronte a questa squadra. E poi ciliegina sulla torta. Beh, venerdì ci sarà il esame, che mi sembra insomma abbastanza facile di che venerdì per esame la Francia, ma sappiamo quanto è forte.
5: Vabbè, dai, però,
3: e che netta differenza.
5: Voglio dire, vincere 4 in Turchia non era facile, pensavo, credevo che non sarebbe stata così semplice.
3: Non mi ero preoccupato ieri, questo avevamo pensato un po'
5: devo
3: di
5: dire, poi se tu analizzare le prime partite, Francia adesso ha offerto in Turchia, Belgio ha passeggiato il tempo contro l'Italia, poi l'Italia ha avuto una buona reazione nel secondo tempo, però sommato ancora i valori ancora devono emergere, no? Questa Nations League, che poi dopo cammino dalla Francia, la sta facendo molto bene, il flop della Germania e questa reazione da parte degli azzurri che si è messa molto positiva. Complimenti a Mancini e alla squadra, non pensavo che fosse agire in questo modo, l'hanno fatto in modo manciniano. Io credo sì, che questa sia l'idea di calcio che cioè mancava, vedendo la partita a un certo punto Mancini sarebbe stato perfetto in quelle triangolazioni, tutto molto tecnico. Anche questa Iode proposto, questo sì, sembra sì, deposito sull'altro sinistro, pensavo che potesse avere difficoltà, invece poi, come tu hai titolato Fratelli d'Italia, c'è cioè con il fratello Morona, ma non per questo, ma si passavano spesso il pallone, cioè nel senso che poi ci sono state anche delle triangolazioni, un Fratesi con Toni che è stato un
3: tesi,
5: molto bene, quindi Fagioli ha anche delle geometrie, eccetera, in una squadra molto tecnica, quindi questa è l'idea idea di calcio vicino a Mancini, che da lì si debba ripartire. Poi non dimentichiamo, saltiamo.
3: No.
5: È troppo, come facciamo a battere troppo la sconfitta contro il Belgio. Abbiamo una realtà che il piano deve conoscere i propri limiti, lavorare e convivere con questi limiti per poi capire dove potrà crescere, come potrà crescere la nazionale. Quindi il lavoro, guarda, la notizia di ieri è Mancini ha tutto sotto controllo.
3: Allora.
5: Noi perché... pensavamo che dovesse essere, secondo me, ha tutto sotto controllo, perché io condivido, concludo, sarò brevissimo. Quando lui dice prima della partita voglio far giocare li butto dentro nella mise, perché in allenamento tu non puoi capire e non puoi avere risposte se non dal campo, dai match importanti, da testare la personalità, il carattere, come repressione. E ha avuto una risposta bellissima in Turchia, vincere 3-1 anche contro la Turchia, poi con rispetto i pari che tu hai letto, questo frasario, no, che hai raccolto. Però insomma, ragazzi, cioè, non guardiamo il lato negativo dopo un 4-1, come dobbiamo guardare il lato positivo con il Belgio. Dobbiamo andare per adesso Parigi, Francia, anche se per lì, insomma, voglio dire, dove la notizia. Bisogna vedere come entrerà in campo questa nazionale. Spero che sia più vicina a quella della Turchia.
6: Assolutamente. Senti, di andare a presentare i nostri amici che saranno con noi, do una notizia velocissima da tutto il mercato, perché c'è un sospiro di su in casa Juventus per Seisao, per l'esterno è solo una contusione, qui sono arrivate buone notizie prima per Gudmundsson, casa là,

0: Lazio e ora per Conceição in casa Juventus, quindi per la ripresa del campionato. Quindi si parla di una contusione per l'esterno bianero. Bene, vado a dare il buon pomeriggio intanto a mister Mussa. Mister,
1: ciao. Ciao.
0: E poi do anche il buon pomeriggio a Mimmo Rini, che vedo anche.
2: Ciao Mimmo, ben ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ciao Mimmo, bellato e grazie come sempre. Allora, io voglio subito chiedere che cosa vi sentite di sottolineare, prima di un'altra domanda che voglio fare a voi, cosa sentite di sottolineare la prestazione di ieri sera della nazionale italiana. Quindi parto da mister Mussa. Mister.
1: Intanto la serenità, perché non era così semplice, intanto perdi 2-2 in casa, adesso diciamo di questa nuova avventura, una squadra sì forte ma non tra le più banate, nonostante una buona squadra secondo il Belgio, e in Turchia fare una patata di fraseggio vuol dire che nella testa sei sempre, che altrimenti in quelle situazioni di pallero fai fatica a tenerle vive tutta la partita, cominceresti comunque a buttarla via, a fare qualche normalità con questo tipo di impostazione campo non potrebbe fare e non dovrebbe fare. Quindi la cosa importante secondo me che si vista è la serenità della squadra, il fatto che il gruppo sia compatto, il fatto che il gruppo abbia coscienza di sé, ha capito che siamo in una condizione particolare, non siamo né sani né forti, sicuramente siamo in una primissima fase in questo momento, però la consapevolezza è la cosa più importante di più, perché ti obbliga ad alzare di attenzione, cosa che ha dei primi 10 minuti, poi nel secondo tempo hai smesso di fare e hai pagato subito, perché se non lì questa tensione, questa umiltà, questo atteggiamento in campo umile e di come si può dire, di aiuto costante l'uno l'altro, l'Italia diventa veramente una grezza. Viceversa, la differenza con le porte, dove hanno sicuramente i singoli che fa differenza, e noi in questo momento non li abbiamo soprattutto davanti, cioè sono giocatori che trappano e hanno e fanno da soldi praticamente, come fare anche ieri sera la Francia, che ha una buona partita, ma poi la risolve sempre un giocatore, eccezionale. Noi questo volume in questo momento non ce l'abbiamo, però abbiamo una squadra e da qua bisogna ripartire.
0: Da questo, Mimmo Cugini, vengo da te.
2: Allora, io credo che in torno nazionale ci sia un sentimento molto negativo, evitabile, visto che
0: erano tutti i loro fucile.
2: Allora, non parlo solo di media, ma anche tifosi, insomma, c'è comunque un disamore che è assolutamente giustificato dai risultati. E quindi, detto questo, che è un punto di partenza che ovviamente complica parecchio il lavoro di Mancini, dobbiamo essere equilibrati anche nelle votazioni delle singole partite, quindi non pensare che dobbiamo buttare tutto dopo la partita col Belgio, non credere di essere diventati dei fenomeni adesso. Certo. C'è un lavoro di ricostruzione che è lento, che avrà bisogno di tempo, però diciamo una cosa con grande chiarezza, al di là del fatto che il rischio della retrocessione della Serie B della National League, la National League non frega niente a nessuno, cioè, questo è evidente dal primo giorno che l'hanno creata, alla gente, tutti, a tutto il mondo del calcio interessano europei e mondiali, il lavoro l'ho visto solamente in quella direzione. La cosa estremamente positiva di queste prime due partite che devo riconoscere Mancini è il coraggio di mandare in campo Romano da titolare la prima partita e ieri Caiode, poi non importa se Romano ha giocato male e Caiode ha giocato bene, perché poi le partite ognuna è diversa dalle altre, però questo coraggio Mancini ce l'ha sempre avuto nella sua carriera di allenatore. Questo credo che sia un messaggio molto importante per la ricostruzione. È altrettanto evidente che noi dobbiamo aspettarci un salto di qualità con i giocatori che in nazionale non hanno mai fatto le prestazioni pari a quelle delle squadre di club. E lì c'è il salto di qualità che devono avere i Barella, i Donali, i Bastoni e via dicendo. Perché a cui possiamo che affidarci a questi, cioè non abbiamo altro, e quindi con la speranza che Romano diventi un grande regista, su Caiode è un giocatore che da qualche anno seguo e domanda che mi sono posto quando la Fiorentina lo cedette è perché? Perché il ragazzo molto giovane e già dentro le nazionali aveva fatto vedere delle grandi cose, e ovvio che poi gli anni in Premier non hanno potuto che fare bene, l'hanno fatto crescere enormemente, e ha fatto benissimo Mancini a convocarlo. Non capisco perché prima degli altri non ci avessero pensato, ovviamente nell'attesa del rientro di Palestra, che invece non vorrei si fosse infilato in una situazione poco favorevole per lui dal punto di vista professionale. E la partita con la Francia, io dico, non è assolutamente un test, perché non possiamo in questo momento paragonarci a una nazione che è probabilmente la più forte, insieme a altre, anche se non ha vinto l'Italia, ma è lo stesso, che i risultati della Francia sono clamorosi e il livello dei singoli altrettanto. Quindi prepariamoci a una partita di grande sofferenza. Non possiamo pensare in questo momento di essere all'altezza di questi nazionali, ovviamente parlo della Spagna, sotto, e dobbiamo pensare piano piano di salire dei gradini, sperando ovviamente che nel tempo nasca anche qualche nuovo fenomeno di cui cadiamo assolutamente.
0: Assolutamente. Però parto da Stefano, riparto da Stefano e chiedo. Allora, le cose che abbiamo sottolineato positive tutti quanti, però la domanda che faccio è: dopo questa prestazione qui, fatte le debite proporzioni, l'equilibrio che dobbiamo mantenere, la calma che abbiamo tutti, senza esaltarci più di tanto, ma neanche deprimendoci oltremodo, chiedo se secondo voi è iniziato il percorso di Mancini ieri, cioè se c'è qualcosa che va a pensare. Beh, ha riattaccato un po' la linea, si è ripartiti in una lezione. Se no.
3: Se io dopo la sconfitta, cominciavo ascoltando le sue dichiarazioni, pensavo a un Mancini stizzito,
0: sì.
3: Forse non avete visto la partita un po' con lo sguardo che...
0: L'abbiamo criticato, no?
3: No, che c'è tanto, voglio dire, no? Uno che sa di calcio, che poi ha dimostrato che la situazione è sotto controllo. E l'ho dimostrato facendo queste rotazioni, che giustamente Mimmo, l'obiettivo è la direzione europea. Io sfrutto la Nations League perché mi dà l'opportunità di avere quali calciatori potrò contare.
0: Mm-hmm.
3: Questo è un po' il discorso. Poi che piano no, adesso abbiamo un'altra formazione proprio, anche in caso di vittoria ti dirò la stessa cosa, perché la Francia perde una partita, perderà anche l'Italia, può perderla contro, non lo so, la Repubblica Ceca, non può succedere, il calcio può succedere, però ecco, non mi esalterei anche in questo tipo di risultato. Detto questo, la via tracciata, vista con la Turchia, carità, abbiamo ascoltato ieri le TV, la Frescarsa, la Turchia, gli mancavano il 19, la Turchia
0: non ci ha mai battuto,
3: sì, non ha dato mai palla, non c'è stato niente. Poi mi è piaciuto in questa partita, c'è stato un tutto, perché poi anche nel secondo tempo c'era quel tipo di capacità di soffrire, quello che si chiamavano, anche questo spirito piano piano.
0: Hai visto, come
3: giustamente Mimmo,
0: donna che andava,
3: sì, da no, Scalpini. Però voglio dire, ti costruisci una personalità, un carattere, giocando. C'è Iode, Sebastiano Esposito lì a sinistra, poi Fagioli che rientra due anni in nazionale, c'erano tante componenti, Ruggeri, Scalvini, insomma, voglio dire, Marco, non è semplice. Io pensavo potessero far fatica tutti quanti insieme, invece sì. Sembrava
0: il giocatore a cambiare rispetto
3: al tocco classico di Roberto Mancini, che c'ha, non so,
0: quindi tu c'ha dici, il segnale c'è stato,
3: il tocco Mancini è in questa, okay, parte, cioè, io appunto guardando la partita, manca il mancio là, sai come si divertiva là con i tocchetti, cioè, questo divertimento
0: è bellissima costruzione,
3: sì, ma lui ha detto divertitevi, che se non vi divertite rimarrete così, qualche rimpianto in più. Sono d'accordo con quello di Giovanni, cioè non saremmo una squadra fortissima, però noi dobbiamo lavorare affinché ridurre il gap, con affacciarsi così timidamente dal balcone le grandi, ma non le vedi molto distanti, ma sarà così un lavoro enorme. Poi Mancini è autista di natura, vede là dove non vede, dice che siamo fortissimi. Per me non siamo fortissimi, però se dice Mancio, è lui che fa l'allenatore.
0: Ah, certo, dobbiamo...
3: Per me non siamo fortissimi, però se lui trasformerà questa squadra in qualcosa di forte, ma è stato prima a dire complimenti.
0: Però tu dici il tocco di
3: Mancini, okay, visto.
0: Sì, mister Mussa, c'è qualcosa da poter sottolineare per dire è iniziato un po' il cammino di Mancini, oppure è troppo presto, non ci dobbiamo esaltare, è una vittoria di questo tipo, quindi attendiamo altri test, non so, come la pensa?
1: Allora, secondo me intanto già si è vista in modo importante l'umiltà di questa squadra, l'umiltà si va umano. Per alcuni periodi ci siamo dimenticati di essere più l'Italia in alto, e per alcune partite ho giocato come se fossimo là in alto, quindi senza metterci la dignità, la giusta prima. E invece questa cosa qua ieri si è vista, cioè la squadra sa di essere inferiore alle prime top e sta cercando, come è stato appena detto, di colmare questo gap, cioè di arrivare vicino, ci arriveremo tra 2-3-5 mesi, questo nessuno può dirlo, perché anche le altre squadre hanno avuto delle evoluzioni per tanti anni, non hanno di niente, poi è venuto fuori, ha creato una scuola, si è portata avanti, è andata là. Noi non avremo questa progettualità, non fa la nostra cultura, però il fatto è che con l'umiltà giusta diventiamo, in una parola, una squadra fastidiosa. Dobbiamo diventare fastidiosi tutti. Squadra la Francia, certo che ci deve essere perché è molto più forte di noi. E se siamo fastidiosi, ho detto che tu mi batti facilità e non è detto che mi dai quattro pere. Cioè, questo è diventare il nostro, è la nostra carta di d'ora in poi. Una squadra umile, si pegna. E poi anche qualche copino ce l'abbiamo anche, non siamo proprio così disastrosi, ripeto, con l'umiltà diventando fastidiosi, qualcuno perdi, qualcuno dice anche però con le toppe, cioè non è che certo, sei là certo, già, certo. E sei già sacrificato, ecco.
0: Mimmo, che cosa hai visto per dire inizia il percorso di Mancini o no?
2: Allora, ho visto un'idea di calcio, che è la cosa più difficile da mettere in testa ai giocatori della nazionale, perché come sei meglio di me non c'è tempo per lavorare, non c'è tempo per allenarsi, e quindi questo, come diceva giustamente il mister, questa ricerca comunque del gioco e anche del divertimento è un fattore fondamentale. Poi credo che anche per il suo carattere Gini possa avere e debba avere in questo caso la capacità di alleggerire un po' la tensione che c'è intorno alla nazionale, cioè di far tornare quella che è sempre stata, almeno fino a 15 anni fa, il sogno di tutti i giocatori, cioè andare in nazionale. Purtroppo negli ultimi anni, un po' per i risultati, un po' per altri motivi, perché c'è stata un po' una battaglia tra i CT e i club, molti giocatori, vi ricordate le polemiche dei certificati di merito e via dicendo, quindi ci vuole la voglia di tornare a indossare la maglia della nazionale, perché poi quando indossi, se sei contento, se sei felice, se hai realizzato il sogno della tua vita, allora riesci a dare magari il 150 o il 200% e quindi a alzare le pressioni. Quello poi non è difficile, il paragone è successo con la vittoria nell'Europeo, dove noi eravamo assolutamente la squadra più forte.
0: Assolutamente. Ultimo giro prima di salutarvi, vi riporto anche le parole di Malagò, che ha riportato tutto mercato web, è al volo, dove il presidente Malagò dice: clima e squadra molto buona, Mancini e Ranieri fanno la loro arte, la vittoria in Turchia sul primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel, speriamo insomma, che sia così. Qual è il giocatore per quale motivo vi ha impressionato maggiormente Stefano Palomeni?
3: Cagliot è un giocatore da tenere sotto osservazione, poi tra l'altro in quel chat anche con Palestra
0: siamo messi bene, speriamo Palestra
3: possa. Poi mi ha meravigliato la naturalezza in un ruolo non suo di Sebastiano Esposito. Per me ha fatto una grandissima partita.
0: Sono d'accordo Stefano, mi ha sorpreso a me. Mimmo, il giocatore per quale motivo ti ha impressionato maggiormente?
2: Sì, sono con Stefano su Sebastiano Esposito, anche perché non me lo aspettavo pronto a questi livelli, perché poi il fatto di non aver giocato in Champions o addirittura neanche in Euroleague, visto che Ragagliari adesso è andato al suolo, può essere un handicap. Invece ha superato benissimo, non ha avuto lesioni, cioè ha dimostrato di essere un giocatore già pronto per questi livelli, e quindi questa è una bella sorpresa, una bella novità.
0: Mussa, mister.
1: Ma io direi che ieri abbiamo avuto la conferma di avere un centravanti molto forte. Abbiamo avuto ieri i ragazzi che sono centravanti di appello, protegge palle, si gira, fa sponda, sportellate, forte area, cioè, questo è un ripeto, con una crescita esponenziale clamorosa. Poi ci sta fisicamente, cioè che è un dettaglio, nel senso che vai a scontrare Marcantoni delle difese, soprattutto se dei top club e le top nazionali, tutti dei Marcantoni dietro. Mettendoli vicino

0: è un giocatore di palleggio, lui è molto intelligente tatticamente, la cosa che mi sorprende di più ancora è che è sempre nel posto giusto, che è pazzesco, cioè una palla buttata nell'imbuto là al centro, è sempre nel posto giusto, la meta gli arriva là. Dopo può migliorare, la risposta è certamente sì, però abbiamo un giocatore importante,
1: molto, per quanti anni non avevamo un centravanti. Centravanti vero, centravanti due anni, già quei gol in nazionale.
2: Gioca con maturità impressionante, secondo me questa cosa all'Inter lo fa crescere ancora di più, e più gioca più migliora, sono d'accordo con
1: questo. L'Inter c'ha un centravanti
2: e poi c'ha la testa
1: grazie, l'Inter c'ha un centravanti pazzesco,
3: e allenarsi tutti i giorni con Lautaro e
1: esatto.
3: è un bel aiuto
2: quando gli stranieri fanno bene, Mimmo.
1: Quando gli stranieri fanno bene, quelli bravi fanno bene, quelli bravi fanno bene,
2: no, quelli fake.
1: Ma scusami, mister, interrotto, però penso che questo non c'è avanti proprio vero.
0: E poi infatti nella prima volta va bene, va con i vituperati, eccetera.
1: Questo per me è più forte, ragazzi.
2: Vabbè, adesso
3: piano,
2: ce ne saltiamo e quindi poi andiamo verso.
1: A me piace.
2: No, lo che tu giustamente di cercare sempre la contrapposizione, perché ci sta, giornalmente, se no qua. Però insomma, ho lanciato, adesso lo vedrai.
1: Ma chi se ne frega, è tecnicamente più forte di Vieri.
3: No, alla aspettiamo, età hai aspettiamo. Sicuramente ragione, perché Vieri c'è un po' maturato, esatto, Viani
2: una lunga carriera.
1: 22 anni non stava, Viani giocava con lì. 22 anni. Sì, no,
2: sì, era un'altra
1: epoca. No, perché sì, vero, c'era più.
3: Però poi tutti i gol che fa Bobo, insomma,
1: dai, tanti arrivare a quel io lo dico, calcisticamente sono innamorato di questo attaccante. Proprio per me,
2: il direttore sportivo, non faccio il nome, cioè, perché Sebastiano è più di più.
1: L'ho sentito questa
2: cosa. Lo sai,
1: sì. No,
2: vedete Sebastiano già centravanti.
1: Devo dare una notizia a Mimmo di una cosa. Un giorno sono Nicola al volo, qualche messaggio. Vada Mancini, porta tranquillità, consapevolezza, sogni, dice un ascoltatore. Strano che qualcuno difenda Mimmo perché è stato praticamente attaccato ovunque. Non sono d'accordo almeno ai giocatori che scendono in campo, non sembra proprio un interesse. Si esiste fino ad ora partite vere e anche di buon valore tecnico, scrive Ando. Poi aggiungerei, la nazionale non frega niente a nessuno, anche per tutte le interruzioni del campionato che hanno fatto, hai capito? Questo è nostalgico della Sia che non riesce a starci senza. Poi la Turchia con l'Italia non ha mai vinto, ci sarà un motivo. In più senza Anoglu e Idils, quindi stiamo, bisogna.
3: È vero,
1: bisogna. Allora è una squadra, abbiamo battuto una squadra.
3: No, ma è quello che dicevo prima, cioè dell'equilibrio in tutte le cose, che è evidente.
1: Però mi perdonami, se perdevamo,
2: ma perdone,
1: sarò qui a fare il plotone del
2: no, ma noi però cioè, fatto il primo tempo, noi abbiamo fatto il primo tempo con la Turchia, come il Belgio ha fatto il primo tempo con noi, solo che ha fatto un gol soltanto.
0: Poi abbiamo fatto tre.
2: Quindi la mezz'ora d'Italia con la Turchia mi ha ricordato che il Belgio contro l'Italia.
1: Esatto. No, però
2: è un po' strano.
1: È vero che loro tu voi immaginate se per
2: ma la via con la Francia, la Turchia Francia è stata una partita. La Turchia con la Francia
3: esserci ancora un sentimento univoco, perché la nazionale negli ultimi anni ha troppo diviso, quindi è assolutamente normale questa pressione.
1: Ma poi ieri io nei messaggi dicevo vado contro l'Italia perché contro la FIGC, questa è una roba che pazzesca pure questa, Mimmo, perdonami, veramente. Cioè tu quel momento pensavi alla FIGC o guardavi la partita? Faccio questo sondaggio con te, mi guardavi la partita e pensavi
3: no,
1: come...
3: Allora,
1: io capisco, cioè...
3: Dobbiamo dividerci tra chi guarda le partite perché ama il calcio e ha dei retropensieri. Io ho sentito anche gente anche importante che ha detto che non tifa la nazionale perché non sopporta il sentimento dell'orgoglio italiano. Quindi voglio dire, ognuno con la testa ha ragione e dice delle cose, poi magari non
1: bisogna come ragione, amico, bisogna dire come ragione. La testa ce l'abbiamo tutti, poi
3: io come ragioniamo. Ascolto e rispetto
1: il parere di tutti. No, mi sorrideva, ho sentito che sorrideva, però insomma ieri sera qualcuno diceva ah, no, ma perché io ce l'ho a Vigi, me frega, me la Vigi ce lo gioca calcio, squadra o no, meglio mio.
0: Ragionavo anche sul fatto che parliamo da Dio scarsa, ma cioè, non ci siamo con la Bosnia, eccetera. Quindi diciamo a mettere su questo
1: assolutamente
0: al nostro livello, prendiamoci il buono c'è stato, perché altrimenti ragioniamo sempre col meno.
2: Bravo.
0: A me ne siete col meno, non si va da parte nella vita, solo nel calcio.
1: Quindi mettiamoci un po' di più. Cioè, vi do notizia che ieri sera c'è stato forte incremento di vendite di Malox. stiamo chiamando il Codacons per sapere l'incremento del Malox di ieri sera. Va bene, dai, fatemi dire questo. Bene, io voglio salutare Mimmo, grazie Mimmo, un abbraccione, un abbraccio Mimmo Cugini e grazie anche a Mister Musa.
2: Ciao Giovanni.
0: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti,
1: break, noi fermiamo, rimaniamo perché abbiamo tanti messaggi, poi recuperiamo anche qualche audio, ad esempio d'accordo con quello che hai detto tu, ossia quel direttore sportivo, se va per me è più forte potenzialmente, però due ruoli diversi, anche questo, Sebastiano e io, ruoli diversi, no?
2: Con due centravanti.
1: Tanto ordini centravanti anche se va. A me sembra un po' tecnico sull'esterno, possa farlo.
2: Può farlo meglio di Pio. Oh. Pio secondo me è più pianti, cioè Sebastiano, sì. Però insomma Sebastiano sì.
1: Poi c'è sta caga quando signori ti prende, sì. Mi piace sta
2: cosa, il tuffo alla Gigi.
1: Bellissimo, ah. Quando fa quel tuffo, guarda, proprio ho detto, sì, proprio, sì. Proprio quei 9 di notte che si buttavano, capito? Bello, bellissimo, break.

0: Pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia a meno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente. E il riscatto che i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale rimaneggia da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio. Vince contro la UEFA Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Cagliode e più Esposito. L'onore di Tur salvo grazie a Dilma, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi, non era una partita così specie scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è più Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: Ci siamo seduti al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il sostegno.
0: Secondo i tifosi turchi invece Vincenzo Montella è responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia ieri contro l'Italia. A Bursa e supporter Slali hanno chiesto a gran voce le dimissioni del Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto, sentiamolo.
3: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, per numericamente non siamo tantissimi, anche detto delle essenze importanti che abbiamo, lavorare sulle cose che sono mancate.
0: E nella giornata di Nations League la Francia di Zidane sarà in trasferta il Belgio 1-0, porta così al quarto solitario della classifica. Attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. La Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente, dalla 2 alle 20:30. E comincia questa anche l'Eurocup in versione max con 32 squadre. Trento è una trasferta a Clay alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palataliero alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finale a Chengdu, Rokina e Durkac, ma anche a Zhou, dove invece sarebbe il russo Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei presenti. E lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto tutto mercatoweb.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie trattative del calciolato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'italia e resta informato. Collega su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di Chiama il Calcio.
5: Hai perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Segui Football Wind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone.

0: solo TMV Red ogni giorno alle 9.45 e alle 17 a tutta Cina.
1: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono, nostro contatto 331-82-0021. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo intro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati in antenna diretta nel pomeriggio di La Canna e salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto ma anche da TV. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, tanti, veramente tanti messaggi al 331-8200-213, tema nazionale, ognuno giustamente sta facendo la sua e facendo anche paragoni, dopo li andiamo a leggere anche sui calciatori, questa cosa di più esposito, insomma, subito suscita interesse. Allora, 3-1-8-2-0-1-3, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ad Andrea Piervincenzi, il nostro analista. Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio, Giacomo, buon pomeriggio, Stefano.
0: E poi c'è Paolo Pacchioni, voi, ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E c'è anche dalla redazione di Mercato Web Tommaso Bonanno. Ciao Tommaso,
1: ciao Tommaso.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Hai
4: ciao.
0: Visto che Italia, che ieri era un po' scettico tu, o no?
4: No, io
0: scelti un pochino lo ero. È un po' lo eri, dai. Pure noi, pure noi ce ne ascoltiamo.
4: Sono piacevolmente stamattina un sorriso.
0: Un sorriso l'ha strappato ieri sera, no?
4: Piano, piano.
0: No, sempre piano. Ieri sera guardavo partita con mia moglie e ho detto, ma questi gol segnano? Hai detto, sì, ma servono qualcuno più avanti. No, in effetti, però dai, un po' di speranza c'è. La chiave subito al volo, un po' di speranza. Che siamo un po', non so, che si può partire con Mancini o no? Tommaso.
4: Ma guarda, abbiamo scritto anche stamattina, sono chiaramente non è guarita, perché è un paziente che necessita di cura, chiaramente, ma
0: assolutamente.
4: È una banalità. No, come dicevamo, come avevo sempre detto spesso anche qui, c'è qualcosa di positivo, seppure in piccola parte, vale la pena sottolinearlo, vale la pena accendere uno quindi c'è tante cartoline, tante diapositive che ci portiamo, che dobbiamo
0: qual è la diapositiva più che ti è piaciuta di più, dai, via.
4: Allora, quello che rappresenta per ora è per il futuro
0: Caiode.
4: Ma sapete che Caiode non tanto per il gioco, che sicuramente da ancora da nobilità dal punto di vista calcistico, io penso sarà per me, nel senso, un giocatore non è fatto, deve ancora lavorare molto, però per quello che rappresenta un po', e anche un po' la solatezza, un po' anche il giocare a viso aperto, l'avere non troppi pensieri, anche per una mentalità che si è fatta in premere nell'ultima giornata. Ecco, ripartire da casa significa ripartire da quei giocatori che magari si hanno messo sulle spalle, ecco.
0: Sì, un po' più di leggerezza, no, dici?
4: Un po' più di leggerezza, sì.
0: Faccio il giro, però ho sentito il messaggio. Maurizio scrive: secondo voi Esposito avrebbe trovato spazio in nazionale nell'epoca di Totti e il Piero Inzaghi? Vedi? Vedi, caro Gambalino, vedi subito? Si torna sempre.
1: Per me è molto bravo.
0: Una volta eravamo forti, una volta ero giovane, quindi c'ho pure più peli, che lo fa?
1: Eravamo più forti, però io mi ricordo che in Portogallo gli europei siamo usciti come siamo usciti in Cotto, Danimarca, Svezia, però insomma abbiamo delle difficoltà con due squadroni. Nel 2002 siamo usciti come siamo usciti in Bayern, però abbiamo fatto Maluccio.
0: Con tutto un po' di roba non è che abbiamo tantissimo.
1: Esatto, e poi nel 2006 c'è stata l'apoteosi, insomma all'inizio del campo del mondo in pochi come potesse vincere il titolo mondiale.
0: No, non ci voleva nemmeno andare, ti ricordi, anzi non ci dovevamo andare, lo ricordate, no?
1: C'era Natale, Cascioppoli, si stava celebrando la

0: penso che a Roma e dall'altra
1: che l'Italia
0: parte,
1: non doveva andare.
0: Con a proposito del cemento, con la federazione missariata, non c'è il presidente federale. Noi abbiamo un titolo mondiale con il commissario Guido Rossi.
1: Hai capito?
0: Giusto, Tommaso? Confermi?
2: Sì. Poi è in mente una. Faccio rispondere. Sì, è ovvio che ci sono tanti campioni. Parlavo ieri parlando di Lotti, no?
1: Sì.
2: No, ragazzi,
1: sono un bel attaccante.
0: Per me rispondiamo?
1: Per te ci poteva stare.
2: Sì, sono d'accordo che la nazionale non quella campione, non quella dei grandi campioni, anche quella esempio di Conte, cioè è andata anche molto avanti nelle condizioni con degli attacchi, a mio avviso, ma che sono personale più scarsi di più cose. Come primi punti, io ricordo una nazionale con il titolare.
1: Ha voglia, come no? Ci vogliono
2: no, tutti. Quindi vuol dire più esposto, secondo me, altra categoria.
1: Zazza pure, insomma, non è che voglio dire. Palacchioni, vengo a te. Allora, abbiamo attaccato Stavina un pochettino. Perché sentite, io la tutta, a me mi è sembrato un po' di la nazione italiana. Che concini vedevamo. La nazionale italiana giocava così.
3: Poi bisogna avere qui dei giudizi, disperati e di strapparsi le vesti dopo la con il Belgio non si potrà aver risolto tutti i
1: problemi.
3: In effetti la cosa che è successa ieri, più io, come diapositivo, scelgo un uomo, scelgo l'atteggiamento della nazionale italiana, perché fin dai primi secondi di partita si è capito che sarebbe una gara diversa da quella che ha visto all'Olimpico

0: infatti pensavo essere io a sentirmi.
1: No, no, non sei tu, che figura di
0: una volta non è colpa mia.
2: Gli alieni, la fa degli alieni.
1: Allora, no, poi uno che dice parte... vai.
0: No, dicevo, allora, parte dura. No, è ovviamente che tutte le volte si ragiona sul passato e...
1: No, basta, ragazzi. C'è stato Lega che gli voglio bene, che ha messo a un certo punto, no, finisce la partita, vinci 3-1 contro la Turchia, cerchi di analizzare la partita. Mette un armato dove c'era Totti, Del Piero, Maldini, Nesta, una volta eravamo così. Vabbè, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, è chiaro, una volta eravamo più forti, però non è che possiamo rimanere fermi lì, no, Tommaso. Cioè, che facciamo? Sì. Rimanere fermi lì, capito?
0: Anche perché non si fa nemmeno bene, perché sappiamo che non abbiamo in momento un Bobo Vieri, non ce l'abbiamo, ma magari siamo che più posso diventarlo. Non penso a bestemmia di una
1: Ma che bestemmia?
0: Non abbiamo un giocatore che a 20 anni già fa la differenza, non abbiamo lo Yamal, non abbiamo lo Yamal di turno, ok, non abbiamo il Mbappé di turno, va bene, però, se no, se l'avevamo probabilmente non siamo tre mondiali fuori, però voglio dire,
1: ma forse storicamente non ce l'abbiamo mai avuto.
0: Tiriamo una riga, guardiamo oltre,
1: ci abbiamo avuto Yamal,
2: no, però ci abbiamo avuto Baggio,
1: sì. Riproviamo Paroni. Vediamo un po'. Oh, ecco Paolo. Eppure Pier Vincenzi, vedi? Cioè, allora, Vinici Pacchioni, stavi dicendo, insomma,
3: mi è piaciuto molto l'approccio. Si è capito subito che rispetto alla partita olimpico ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso.
1: Sì,
3: forse
1: sì,
3: c'è leggerezza, forse erano diversi due in campo. Poi bisogna anche tenere conto del peso specifico dell'avversario, cioè la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio. Però questo si è capito a partire di adesso, lì dopo un minuto e mezzo stavamo già ad attaccare la Real, non lo sapevo ancora che la Turchia non era il Belgio in questo, e quindi è stato bello quell'approccio lì. Cipio Esposito sicuramente, Ritotti, Baggio, Piero, Montella, tutti in categoria diversa, però è anche a questo punto sta a dire, ah,

0: adesso all'epoca non avrebbe giocato, però è questa, dobbiamo fare con quello che abbiamo. E come avete detto giustamente voi, considerato che abbiamo avuto Plez, Zaza, tra gli altri tipi, e Ken.
1: Ma pure Seba mi tengo stretto, Seba Esposito, sì. Pure lui è bravo. Vincenzi, ieri è iniziato un cammino, sì o no?
2: Infatti lo stavo pensando proprio adesso, il cammino, cioè la vittoria a me conta più o meno zero, chi ha vinto esatto. Conta tantissimo, cioè il fatto che noi vedi ci perdiamo, sentivo parlare nel giudizio su singolo calciatore, e l'autore 100 milioni, Tonali 130, quello 90, ma non c'era così, non è che più vali, più rendi, più la squadra funziona, no? Ieri il vero e proprio era Frattesi, era Cagliari, no, non era Donnarumma, era il gioco, ragazzi, ieri tanto gioco. Quando vedi quella trasmissione parla con quella qualità, vuol dire che in 3 giorni, perché poi il gioco comune, gli allenatori, ho bisogno di tempo, questi 3 giorni, fatto sì che la squadra gioca come un club, quindi non vedi che la marchetta magica ogni tanto esiste.
1: Però stai criticando qualche allenatore che vince.
2: No, sì, la tecnica messa al centro di tutto fa sì che la tecnica si esprime, la tecnica è la collaborazione di 2 o più giocatori di calcio. E il primo, secondo, io te la do a tua idea, il tutto di prima, con i tempi, e quando l'hanno allenato questi 3 giorni qua, mi pare strano, vuol dire che qualcosa c'era già, Mancini l'ha riscoperta, l'ha saputa mettere, e non si è condizionare in maniera negativa dal compito peggio 10 a questa cosa allo staff tecnico. La squadra non è che abbia fatto la doppietta, ma con la battuta è esatto. Tantissimo, non ripeto, è una squadra che ha giocato veramente bene. Poi il centravanti, noi abbiamo Pio, centravanti duro, ma la squadra che gioca due tra club nazionali, lo sapete che non è un club, è una nazionale Spagna che gioca tre da centravanti, perché gioca uno a fumare 70 di fuori, quindi è un po' il contrario di tutto, ma il cuore principe è sempre uno, è il gioco, ragazzi, bisogna dare più forza all'organizzazione.
1: D'accordo su questa osservazione che fa adesso, certo, aspetta, aspetta, voglio sentire, certo. Stefano, sei d'accordo? Sono
3: d'accordo.
1: Tutti dicono questo, ci sono degli allenatori che chiedono, servono i giocatori di qualità, non si va da nessuna parte.
3: Altrettanto, cioè, secondo me Mancini questa... dono, come ha detto giustamente Andrei, naturalmente di verifiche, però ha liberato le mente di questi calciatori, affermate, avvertitevi, insomma Caio deve vederlo giocare, come ha detto Tommaso, libero, sgravato, cioè c'ha da guantare qualcosa, no? Più di un sogno, una posizione, lottare Lorenzo per un posto da titolare, perché no? Sebastiano Esposito lì sulla sinistra, quante volte l'ha fatto? Boh. Sembrava che giocasse da una vita, anche ha giocato da veterano con tranquillità, quindi gli ha dato serenità Mancini, e soprattutto divertitevi, perché sa che sia di divertimento, senza questa voglia di nuovo di andare a giocare con la nazionale. Ti ricordi l'anno di Mancini in primi club?
1: No?
3: Non vedo l'ora di giocare insieme, di divertirsi. Ecco, ha rimesso in moto sta cosa, poi indipendentemente dai sistemi tattici, però sono d'accordo con lei. Prima aspetto che calcio la tecnica, poi è tutto di conseguenza. Cioè, mancava io quando ho visto ieri la partita, lo ribadisco per la prima volta, ho detto, ma Mancini gioca. Sarebbe stato perfetto nelle triangolazioni, come siamo andati in porta. No. E lì ho visto il Mancio, giocava e vedeva che la Sausana Samp, la sua Lazio, quando giocava, diceva di dialogare così tutto di prima, tecnica, ricercare anche il bel gesto, praticamente apprezzare stata a tratta nazionale.
1: Sì, sì, no.
3: Cioè, in cui abbiamo segnato
1: il gol di Frattesi è la conclusione.
3: Cioè, sembrava una nazione rugbyistica, la mano, sì, sinistra, bella. Poi anche Gagliotti,
1: Tesi, anche tutto con movimenti in velocità, movimenti senza palla, cioè, così è visto. Infatti ragioniamo su quello che ho visto. Poi io ritengo anche
3: mi è piaciuta più l'azione tecnica, quella ibrida, muscolare, avventosa
1: della prima partita,
3: reattiva, esatto. Nel secondo tempo però non ha giocato, ha avuto occasioni, sì. Non dimenticato pezzo di 20 minuti del suo tempo, però era un pochino più muscolare, un po' meno tecnico, scappavano i mediani dal campo, qui invece c'è tutto amalgamato, tutto con i piedi giusti, i tempi giusti.
2: Altri. sai che c'è? Che alla fine per eludere la fisicità, lo scontro fisico, la palla con te, alla fine c'è solo la tecnica, cioè ce l'ha insegnato il giorno di Guardiola, tu non devi arrivare a contare se sei inferiore ovviamente, ok? Io ho visto questo, noi a contare con noi non c'è niente, perché arrivavo prima, si gioca un trucco senza prima,
3: Raspadori anche questa posizione che si entrava, andava a toccare i palloni, è stato anche un quartista, no? Un po' Naduni, sì, cioè, sì. Stava dentro il campo, un'intura tipica, perché insomma relegato sull'out, secondo me Sprato è anche fa fatica. Però ripeto, anche la composizione del campo, il primo centrocampo è la Tonali Romano, il secondo campo Frattesi fa già Tonali.
1: Poi pure ha fatto una bella.
3: Parliamone. Cioè io ti dico nel 4-3 con gli esterni più Esposito, credo che c'è meno un po' di cambiaghi, ma c'è tecnica, copre il pallone, lo accarezza, lo scarica, tempi giusti, Esposito, c'è tempi, e quindi tutto correlato, li ha messi tutti insieme e ha detto va, complimenti, perché avevano tutti quanti il tempo giusto, con il piede giusto, nello spazio giusto. E allora che te lo dà questo sviluppo di gioco, il centrocampo, il visto un pochino più tecnico. Cioè, se tu fai secondo me un centrocampo muscolare, fai fatica a recuperare il pallone, a dominare il gioco, fatica a dargli 4-5 tocchi consecutivi di prima nel possesso della palla, una cessione, no? Il dominio in possesso. Io sono curioso, io mi aspetto che la nazionale pareggi e basta la giocare.
1: Confermeresti questa formazione?
3: Io voto le due versioni, mi è stata un po' quella emozionata, muscolare, un po' sgangherata, cioè,
1: la prima
3: e quella tecnica pulita, più vicina all'idea di calcio di Mancini, ma so che sia un mix, naturalmente per esperienza possono giocare tutti, però fare un doppio sforzo, visto che con la Turchia il 5 ottobre si lo chiudi, qui qualche titolare, ripeto, cioè la conferma di Bastone, Roma naturalmente.
1: Ti aspetto tutti i titolari in questa partita, dai.
3: Però non sarei stato se non venisse schierato Barella, magari premiato Fagioli, cioè, questa tecnica qua serve, capito? No, Barella non c'è l'abbia. Giocatori che scavano di più verso gli esterni, no, stai là, poi accompagni gli esterni, però sei più ridosso dalla tre quarti e c'è più frazzetto.
1: Allora, Tommaso, ti aspetti più o meno la conferma di squadra o tanti cambiamenti? Otto ne ha cambiati di questa partita. Intanto Massimo dice: non devi ingannare il risultato nazionale, un fogli, anzi, preparare all'incontro di tennis Francia. Beh, ma
3: però a vincere 4 in Turchia, perdonatemi così se.
1: Ho capito, però.
3: Cominciamo a vedere se è il lato negativo. Ha ragione Tommaso. Ma insomma, io trovo la Turchia era un po' nelle scatole.
1: Capito,
3: dai,
1: però, ma che parte le vince contro
3: Ma
1: Francia?
3: Questo no, però è giusto anche riconoscere anche a chi come non credeva che poteva fare una partita del genere, fare complimenti a Mancini, la squadra, perché 4-1 in Turchia non è da poco. Poi, come giustamente osservato e sottolineato Andrea, come ha vinto Lidia Marco? Dai,
1: penso una cosa, Tommaso, vengo da te,
3: a Parigi per 1
1: ci può stare, e credo che sia un giudizio di onestà intellettuale tendere la faccia per dare un giudizio sul lavoro di Mancini queste prime settimane. Lo dico
4: no, anche perché nei giudizi questa è una situazione anche malata nella quale ci troviamo, cioè 4 partite, non 2, che già sarebbe 4, cioè, ma io non ricordo una cosa del genere, no? A meno che in un mondiale, in europeo, no? 4 partite così ravvicinate in una competizione ufficiale, perché la Nations League è una competizione ufficiale, è un'anomala. Quindi il ragionamento che va fatto sia nel giudizio sui giocatori, sia anche nella scelta dei giocatori. Cioè gli 8 cambi dall'Olimpico ieri sera, sì, alcuni perché anche un po' hanno deluso, magari sono già stati tutti concordati a Coverciano sull'arco delle 4 partite. Quindi per rispondere alla tua domanda, rispetto dei cambi, ma nell'ottica della gestione di venerdì a Stade France e di Bologna, quindi non per forza di cose, se Caiode dovesse giocare, per esempio, no?
1: Sarebbe
4: comunque l'ottica navale delle cose.
1: Però ti aspetti più presenza di questa squadra, poi da Paolo, contro la Francia, ti aspetti un po' più di presenza di questo 11?
4: Mi aspetto la conferma di Raspoli di Pio Esposito, e penso che possa non mettere Tonali a giocare due, ma anche per dare a vedere il campo come si comportano gli altri interpreti con l'assenza del leader fondamentale che è Tonali.
1: Bene. Pacchioni,
0: È logico che con l'altro partito l'11 giugno il turnover sia obbligatorio, magari non vedremo altri cambi, così andando un pochino le sensazioni, penso che la formazione di Parigi possa essere un po' un mito fra la squadra vista contro il Belgio e quella vista ieri. C'è qualche senatore che è stato tenuto in Turchia e che probabilmente destinato a rientrare, però anche qualcuno che avendo convinto ieri si mette a riconferma già da Parigi. Per quanto riguarda il Mancini, sono d'accordo con quello che è stato detto. Comunque si vede mano dell'allenatore, è inutile che giriamo intorno. Comunque Mancini è uno che in tre giorni, come avete detto, ha trasferito comunque e mentalità una gara, e soprattutto ha avuto la capacità di mandare un messaggio molto chiaro ai suoi nel momento di peggiore vita, perché ieri ancora non avevamo un bel momento,
1: oh no.
0: La sconfitta contro il Belgio, la ripartenza fatta tutti intorno alla federazione, ci mancava solo una bella sconfitta in via e oggi sono partiti i processi. Altri allenatori ieri sera andavano a fare la minestra tutti dietro, un bella linea 5 dietro, teniamo su 0-0, abbiamo una ripartenza in contro, ma senza esagerare. Quello che è in difficoltà, ha detto ragazzi, andiamo e chiamocela, aggrediamo dal primo punto andando nell'area di rigore avversaria. Avendo fatto questi tre punti che ti hanno dato un po' di serenità,
1: certo,
0: e ti hanno anche risistemato un po' la classifica, secondo me vai anche più tranquillo a Parigi, cioè diciamo che la Francia è favorita, cioè vai a Parigi e perdi, vabbè, cioè, poi dipende come perdi, no? Se perdi sicura o se perdi una carata di gol. Però io credo che a questo punto l'Italia può andare con la Francia a carsela. Poi quello che viene però, sia per la mentalità di Mancini, sia per la serenità che ti ha dato un po' questa storia, e ripetiamo, è stato fatto nulla, assolutamente, però come un'inversione di tendenza che c'è, secondo me andrà a giocarsi la partita. Poi come va, non so se gioca più Esposito, se ne ha giocate già due praticamente intere, e magari ha dato anche qualche partenza in più, immagino sia la Francia partita, può essere anche più la partita di Kane a Parigi.
3: Ma tanto dire elegantemente, mi accorre, lo è andato a giocare a Milano 5 ottobre, Italia Italia Turchia si gioca a
2: Milano.
3: L'avevo mandato in Sicilia.
1: Vabbè, un po' più
0: Milano, ci sarai a Francia, dove
3: eri lo so, vedi, c'era qualcosa.
1: Milano non sia tanto lontano, insomma, Milano Bologna so, che è un'ora meno, insomma,
3: questo corretto.
1: Salve tardi, bravissimo Paolo. Andrea Vincenzi, chiaramente ti aspetti molti cambi in ottica Franci, torneremo realmente.
2: Allora, credo che in questo modo Mancini costruendo un'idea forte, cioè convince i giocatori che questa idea di calcio sia più forte qualsiasi cosa obiettivo, perché se no non vai tutti a fare quella prestazione. Credo che la continuità sia la qualità. Ha fatto delle lezioni su quanto la squadra singolare abbia fatto col Belgio, al contrario una squadra paritaria ha fatto in Turchia. Bisogna puntare quella di Regina lì. Io non mi aspetto altri otto grandi. Mi aspetto invece per esempio Fagioli, che può essere il nostro Ratti per dire, no? Sia giocatore da confrontare, perché ha una qualità almeno eccellente.
3: Ma scusami, perdonami Andrea, chiedo a te che sei un altro osservatore, ma l'ha visto Mezzala, ma ieri non si è giocato davanti alla difesa centrale lui.
2: No, con Tonali si scambiava.
3: Ho capito, però è andato a giocare da terno. Cioè non ha giocato prima lui, c'è Mancini, lo vedo come Mezzala, insomma io vedo la tesi, vabbè, fa punta.
1: Sì, la tesi è
3: cambiare, va davanti, ma Mancini dice vai avanti, non c'è problema. E Tonali, il posto andano, però insomma, era più Fagioli che là in cabina, hai visto questo.
2: Poi sono d'accordo, poi ci metti che Fattiano, che è un giocatore, almeno da chi lo conosce, mi ha raccontato da giovane, era considerato più forte di tutti, questo Fattiano era tecnica eccellente, anche lui, portato sul campo, da gran qualità.
3: Ovviamente Clemente superiore al fratello. Per me tecnicamente superiore al fratello, sì, tecnicamente.
2: E quindi io ripartirei da quest'asse, e secondo me possiamo anche fare un ottimo battito.
1: Quel tuffo di destra lì messo, che era
3: vabbè, mo ti ha ricordato così Gigi Riva,
1: ma quelli proprio centravanti di una volta che quando vedono un pallone si
3: rombo di tuo,
1: capito? È così, dai, bello, coraggioso.
3: Porta vuota, se fai gol là
1: ti sei esaltato pure te, Tommaso, di la verità.
3: Sì,
4: gol di Pio Esposito.
1: Sì, sì,
4: ho letto qualche paragone sul famoso gol di Van Persie di testa, mi sono venuti dei brividi lungo la schiena.
3: Ecco.
1: Vabbè, però si è buttato.
2: Comunque, ragazzi, è una cosa... un

0: tattica fuori
1: poi
0: dal
1: parliamo pure del portiere della Turchia, che è una cosa.
2: Io non ho mai fatto l'attaccante, quindi per carità, però
3: nemmeno io.
2: Il gol di, cioè, intanto bisogna essere lì, intanto poi di testa bisogna tirarla dentro, non tirarla sopra la traversa, non tirarla, però
3: sì.
2: No.
1: Ma come si chiama il portiere della Turchia, come si chiama? Me lo sono dimenticato, Andrea.
2: Bayındır.
1: Una cosa imbarazzante. Ma lo sai tu quando ho detto oggi può essere veramente sul primo tiro, su quella sciofega di passaggio in porta di Pirlo Esposito, visto? Lui cioè, col mignolo fa, non lo so, si stira forse il deltoide. Ma va a 10 all'ora quel tiro. Io ho detto no, c'è qualcosa che non va, infatti poi dopo sul tiro di Cagliotte telefonato, pure là una parata. Cioè, voglio dire, non è stato irreprensibile, no, ecco, diciamo così.
3: Però chi se ne frega, insomma.
1: Come no?
3: Capito,
1: per carità, però.
3: Speriamo che pure il portiere della Francia faccia qualche.
1: Ma il portiere titolare, Tommaso, questo?
3: Vabbè.
0: No, è la riserva questa.
1: Ah, ecco, Paolo. No, c'era qualche.
0: È stato espulso la partita contro la Francia e quindi era sede per squalifica.
3: Va bene.
0: Su Pio Esposito, credo che, insomma, la sua forza sia il fisico, la capacità di giocare a spalla alla porta. Il far salire la squadra, il
3: fan club più esposito,
1: ricominci.
0: La cosa sulla quale lui deve ancora crescere, è già cresciuto rispetto per esempio a un altro,
3: allora, fa, un altro
0: deve ancora crescere sulla realizzazione del gol. Cioè ieri è vero, ha segnato, ancora uno che ha bisogno forse di aumentare un po' la percentuale realizzativa, però visto che sta facendo un percorso di crescita, io credo che insomma possa essere uno su quale fare affidamento.
3: Assolutamente.
4: Per me invece Pirlo manca per diventare proprio il campionissimo la velocità. Purtroppo in calcio.
3: Vabbè, ma devi fare il centravanti, devi stare lì a segnare, capito?
4: Però,
3: ma mica se può tutto, dai, ma perché Vieri era veloce? Vieri era veloce.
4: Sì, vabbè, Vieri c'aveva un gran passo, non era velocissimo, ma era veloce.
3: Dai, Orland
4: è così forte anche perché
3: faceva certi gol che a me mi ricordava Chinaglia, Ciocione che mi buttava così, dai, su, dai, adesso.
4: Ma
3: questi
1: c'è tu proprio, hai cominciato con Vieri, mo vai avanti con Chinaglia.
3: No, ma perché sono c'entra.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: In dicembre, inizio gennaio.
1: Gli esteri prende una piega inaspettata il caso dell'asunto piano di attacco nei pressi della base RAF Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionati. I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici, età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per tutti i reati legati agli esplosivi, successivamente anche l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
0: Lo Strait di Hormuz è aperto, fatta eccezione del petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pakistan accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare studiosi, studenti e giornalisti, per porre la versione strana sulla guerra con Washington.
1: Porta della Aston Martin ha annunciato ufficialmente il nuovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e lo spagnolo Fernando Alonso. La prima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari intanto l'ufficialità, confermata la fiducia in Fred Vasseur e il suo team.
0: Questa è l'ultima notizia, prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tutomercatoweb.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com trovi tutte le notizie sulle trattative del mercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni situazione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio analità e resta formato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
2: La radio di chi ama il calcio.
4: Alla maggiore perdita di calcio, l'Istituto Gigli dal 1991 è qui per aiutarvi.
5: Grazie alla nostra divisione di tricologia BioR preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: La divisione BioPel ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la visione chirurgia siamo autotrapianto e foot.
5: Chiama senza paura l'813-4787 813-4787
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci stesso 813-4787.
6: Prevenzione sanitaria, autotrapianto, consulta il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salvi la rubrica del telefono il nostro conto 331-82-0023. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci saremo in quattro per riderti.

0: Vabbè, la celerità non parte di questo mondo. Allora, dunque, ben trovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Biervincenzi. Intanto, Andrea.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: E poi c'è anche Marco Angelisti. Che ciao Marco, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, visto che abbiamo affrontato fino adesso, ci torniamo anche perché ci sono messaggi, però volevo anche andare su altri temi, Stefano. Uno di questi è quello che sta dicendo anche queste partite, ad esempio su Ramos e Solund, che sembra che in nazionale
3: vanno
0: meglio e quindi devono essere sbloccati praticamente in serie, ossia due gol a fare, Ramos sull'altro, però insomma Solund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi rete possa, diciamo, in qualche maniera, dopo quel ciclo di partite nazionale, trovare un po' una strada
3: entrambi possono migliorare. Poi non può continuare, insomma, essere il punto di vento dell'attacco del Napoli, ha diversi problemi, adesso ha diversi problemi oltre Højlund, questa staffetta con lui, insomma, lui digerisce un po'. E Gonzalo Ramos, sempre piena fiducia all'allenatore, questo conta, e anche di Jesus in nazionale, c'ha questa vega con Ronaldo, adesso vedremo se lo farà titolare, insomma, questi capricci un po' che voglio dire che inutili da parte di Cristiano Ronaldo, voglio dire, non si arrende all'identità e alla sua grandezza, però insomma poi ha avuto ragione lui con le sue scelte, è vero che ha sfruttato un ruolo del portiere della Norvegia, però insomma poi vai a fare lo scavetto, vai a fare quel tipo di gol, se è un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere rete come chiedere le sue caratteristiche.
0: Sì, sì.
3: Secondo me entrambi possono superare la doppia cifra di 10 gol in su.
0: Sì.
3: E credo che adesso non ci arriveranno. Un po' più curioso il discorso di Gonzalo Ramos.
0: Tu dici?
3: Beh, insomma, il gioco ancora non definirlo, insomma,
0: però secondo me
3: via di mezzo deve un po' risolvere.
0: Il gioco è quello, anche voglio
3: però,
0: dire.
3: Insomma, abbiamo visto, ecco, come intercettano alcuni allenatori, che cioè, secondo me, bravo allenatore, indipendentemente dai semi di gioco, dall'idea di calcio, dal calcio,
0: deve intercettare gli cambiamenti.
3: No, deve, secondo me, c'è bene il lavoro quando individui, faccio un esempio, Van Bommel mette Morera a destra e Goss nel suo ruolo naturale, due giocatori ignorati completamente da Garcia, ma li colloca, cioè non è che soltanto li premia di titolarità, ma Morera più delle volte anche la squadra, la sua ex squadra partenza a Salzburgo, giocava alto a destra rientrando a sinistra e faceva gol, cioè questo è un giocatore forte, io lo riconfermo, lo ribadisco, te l'ho detto anche quando aveva fatto un bel odio,
0: sì.
3: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
0: Assolutamente.
3: E quindi il giocatore
0: nelle condizioni
3: l'allenatore, secondo me, deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan, e a questa domanda che ha fatto Gonzalo Ramos e Oil, entrambi possono fare, però è la più laboso il discorso
0: di Gonzalo Ramos, ok.
3: Che è molto più. Cioè, Oil sono già 2 anni che gioco con l'ordine.
0: Vado anche il buon pomeriggio a Mippo Ghecci, mister, ben trovato, dove sei? In giro.
4: Ciao, abbraccio a tutti i tuoi
0: amici. Allora, voglio sentire, ciao. Arrivo subito, sto un po' parlando, metti meglio perché sennò così ti vediamo a me, aspetta, ci taglio la telecamera, no? Ecco, adesso
4: così? Vedete bene?
0: Meglio, l'ho tagliato, però vabbè. Pier Vincenzo, vengo da te, voglio anche un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo di lì perché insomma dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club, stiamo parlando di Milan e Napoli.
1: Su guardo con Davo sono molto d'accordo Stefano, non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra geni tanto il gioco offensivo, perché se è bravo di destra, bravo a attaccare gli spazi, però più di tutti i costi. Quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte e ha tanti gol, anche con la testa mi sembra che usa sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace il destro, il sinistro, però abile la squadra che gira. Invece Højlund lo vedo, è un po' più anatico, però anche qualche palla sporca messa lì nello spazio al di là della linea difensiva, quando va a casa di quella palla da solo genera occasione da gol. Non è bellissimo, allora, questa forza fisica, questo attacco alla profondità che è tanto. Ma credo che tutti e due poi alla fine siano i centravanti titolari delle squadre. Su Højlund, secondo me questa cosa è uscita due volte al 60esimo, se però non mi è piaciuta. Quando c'è così tanto gap con il Cepaglio che è Luca, secondo me un cambio che insomma, sa di poco. Però io posso fare il background.
0: Bene entrambi. Vado anche da Marco Malisti. Marco.

0: Sono sostanzialmente d'accordo con quello che ho detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, Visso, Amorim, mi sembra.
1: Però scusami, mi interrompo su 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di proporre calcio, cioè nel senso vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più. Cioè,
2: vorrebbe,
1: sì, è chiaro che c'è per quello, però dall'altra parte penso che le difficoltà di Holland sono queste, con queste dovrà combattere alla fine.
2: Non è che giocasse in maniera completamente diversa dello scorso anno, cioè, lì.
1: Dici?
2: No, però insomma, noti delle grandi differenze. Adesso stai in una fase un po' che ha cambiato ore, però insomma, gioca e poi ha delle pause, ma Napoli che ha cambiato. Cioè, non giocano McTominay, non giocano chissà, che sono fuori out, insomma, sono giocatori importanti, che non hanno a disposizione,
1: no,
2: sta sempre le leggi tra panchine e titolarità. Penso di trovare la migliore forma, Napolitano pure, insomma, gente che ha trottato tutti questi anni,
1: cioè,
2: c'ha questi problemi, c'è avanti, anche questi, insomma, poi mi sembra che io li muova più o meno come Ursuano, come si muove, diversamente.
1: No, ma sì, però
2: una cosa è che viene sostituito spesso e volentieri,
1: sì,
2: questa è la
1: sì.
2: notizia.
1: Scusami, Marco, che ti ho interrotto.
0: No, ma mi pare che stavamo andando in tutti questa direzione, cioè sì, è vero, Amorim ha una idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti infortuni, e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio, a mio avviso, che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di portarsi da solo, procurarsi da solo le occasioni. Quindi sì, io credo che entrambi possono essere determinanti per le loro squadre, e magari può darsi che questo uscire con la nazionale poi
1: possono
0: sia
1: aiutare.
0: l'occasione, possono aiutare.
1: Allora,
0: Si può darsi, però quello cade da loro.
1: vi do due breaking news perché c'è dunque Milan, Bruno alla caviglia nella per sale Megers, esami giusto per capire l'entità del problema. Poi Nolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese, quindi due notizie non positive per il club. Sandro Pochesci su Ramos e Højlund, che cosa mi diresti per sbloccare quei due attaccanti, per produrre più gol, perché poi l'attaccante vive per questo.
3: Gli attaccanti diciamo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la quarti. Sono due giocatori, hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far parlare i centravanti devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle sale che entrano. Purtroppo Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono fortunati, bisogna di tempo. La stessa cosa per Milan, anche se l'allenatore dice sempre che vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettare, uno per le condizioni dei giocatori che gli rientrano, che è il Napoli, e per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie e soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo si migliora sempre. Quindi me, questi due allenatori però hanno le qualità per fare sia il Milan che Napoli come alternative in questo momento di Inter-Roma, che hanno qualche più.
1: Appunto Stefano, di questo gioco ci abbiamo anche un mister, parto, voglio chiedere sulla Juventus, questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti e che ha portato un risultato contro la.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
11: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Allora, io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del mondo. Lui che parlava di inutile, diciamo 4, 2, 3, siamo 3 e mezzo, eccetera.
1: È vero.
0: E lui sa adattare, lui sa benissimo il corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente e che addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Questo è chiaramente di Allegri, la cui bellezza è la bellezza del è invece la disciplina e quindi per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, se me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League, quando l'ha superato tutti. Penso che verrà una Juventus molto molto competitiva. E la nazionale, sì, io sono sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato a essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato, almeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, poi nel secondo qualcosa avevo visto, ma non sul piano del gioco, ma sul piano della reazione, qualche occasione è stata creata. Poi si trattava di una squadra e non dimentichiamo da dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta e secondo me qualche cosa è stato gettato.
1: Vabbè,
0: e poi,
1: sì, sì.
0: Poi dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su Mancino,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che siano dei più preparati e penso fosse il nome giusto per tentare di costruire la nazionale.
1: Io pure sono convinto di Stefano, che sia stato il nome giusto. Per la sua conoscenza, per lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato,
2: quantomeno adesso in verifiche che ha sotto mano al controllo della situazione. L'allenatore si misura da questo punto di vista. Quando il sito diceva, insomma, secondo me noi potevamo pagare, non è che indicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, ma mi fa delle domande che non, come siamo distanti, cioè, parliamo di calcio. E poi siamo stati in Turchia, aveva ecco il polso della situazione, facendo quelle scelte, soprattutto c'ha questo, utilizza la Nations League, capite su quale giocatore potrà costruire. Ma certo,
1: è così.
2: Ma lo prende per tipo rodaggio, capire lo inviano, lo convochiamo, quello sì, quello no, così, e poi fa il gruppo, fa le ultime due da novembre, e poi via dritti. perché non è solo io, per la curiosità, per quello che conta, andare alla fase finale europea e ricominciare il nuovo ciclo. Poi nel Champions League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi se ne frega. A me questo parere, sì, non so il vostro, ma insomma, nel Champions League abbiamo la finale, abbiamo, non so, chi se ne porta,
1: sì, sì, sono d'accordo.
3: Marco, io penso una cosa, che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba dare. Noi abbiamo troppe punte scialli e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Espoto, che sono per me un trequartista e una punta centrale, io penso che debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e metterlo dietro per uscire l'azione che l'ha fatto perfetto. Rotazione di tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su, che io devono dire, un po' sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare posizione, per me lui deve fare un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, la Scamacca, abbiamo stesso tutte punte centrali, non abbiamo gli esterni che vuole fare lui con questo 4-3-3, che se lui riesce a fare questa modifica, riesce a giocare con tre quartiste, due punte centrali, che più Esposito
1: fa, però il quartista, Sandro
3: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato tre quartisti, Raspadori ha giocato tre quartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con questa, perché l'Italia ieri ha costruito tutto e saliva col palleggio, perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo. Quindi stando di movimento, facendo questo spostamento di Raspadori e sciava la corsia a Coyote, noi abbiamo in difficoltà la difesa che difende a 5. Quindi Raspadori non viene seguito, non vorrei prendere due centrocampisti e giocare sempre libero. Se puoi vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre giocatore, ha fatto il passaggio terminale per dare o al tiro o a fare gol o a fare un cross.
2: Pure
1: senza portiere, dai, poi
3: non giocava senza portiere.
12: La diamina sono invece perfetta. Il gioco però funziona in Italia. Usando la corta prima Italia, ma meno dalla mia esperienza, gli allenatori sono molto scontati nel 4-3-1-1. Perché usiamo il gioco complicato per tanti, perché tanti giocatori dentro, difficile trovare l'ampia, quindi la devi trovare con i terzini, e gli allenatori sono spaventati da questo sistema. È un sistema che ha una miriade di soluzioni, e Ken, Sebastiano, Pio, abbiamo tanti attaccanti centrali. Beh, il 4-3-1
1: che forse è quello che gioca ieri sera,
12: tanto ha detto la partita, tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali, tanta qualità nello
1: stesso. Va bene,
2: fermata la prestazione
1: partita di chi è stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Sandro: posso dire una cosa, erano anni che non gustavo una nazionale così poco veloci di prima, grandi, ed è solo l'inizio. Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pesci, grazie mister, un abbraccio, grazie a Marco Angelisti e Andrea
2: Del Vincenzo,
1: ciao ragazzi, a presto, grazie, a presto. Torniamo subito, pochissimo.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione indico come presidente FI per la mancanza del trattamento in fase di candidato alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gli è lastrato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Borsa. Vincere in un scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi antenni, mi può dire che questo è solo il passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale è stato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della lotta CONI urgente, votato per il commissariamento della Federazione Pesca. Ieri sera ha detto, abbiamo goduto, abbiamo un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti. Anche il calciomercato all'infortunio terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi a con la dirigenza del Bologna. Ad accelerare per consegnare a Palermo un esterno di destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole, l'azzurro già esterno Torino ed Inter, Theo Darmian, 36enne, sverrà qualche test. Poi verrà presa la decisione. Formula 1, alla Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e da Fitfred va

Quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In questi vertici hanno mandato segnali di vicinanza al principale francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione iniziata nel 2023.

0: e Lance Stroll saranno insieme in Martin anche nel 2027. Le varie voci di circolo che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo al mondo della Formula 1. Poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Da mezza misura il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei piloti va dritto punto, lanciando di fronte una grande sfida, c'è qui per vincere. Basket, il derbaliano di Eurolega va subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita Virtus Bologna mettendo a palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte uno precedente, alle 2:20. Comincia oggi anche l'Eurocup, due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trent sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio dei campioni d'Italia e Venezia, di fronte a Francoforte. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuomercatoweb.com, RTA, il tuo riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sua sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio etero. Dai un calcio analità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la di chi ama calcio. Vuoi iniziare la giornata insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee, soprattutto essere protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotto Calcio, rubrica attiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena detto in onda, scrivi, ci faremo in coro per risponderti.

0: Bene, ci siamo Stefano, ancora
1: ciao, Marco, ciao a tutti.
0: Questo pomeriggio di Maracaibo. E allora si rimane ancora sulla nazionale, tante domande, ad esempio Barella, Mancini e N venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia, ci potrebbe anche stare, no? Cambiare. Io penso però che sia un test dove non possiamo pensare.
1: Beh, però tu, voglio dire, di fare questa vittoria con la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti dà più fiducia.
0: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro alla terza
1: fila,
0: se no cade tutto.
1: Però secondo me ci devi andare senza con tutta quella timidezza, quella emozione, come l'ha definita Mancini il primo tempo contro il Belgio, visti un po' contrati. Poi Belgio, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la partecipazione in Italia è stata evidente. Poi secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia in Belgio, capito? La Turchia contro Francia non è stata altro contro l'Italia. La Francia ha vinto vero lì.
0: Come no? Cristian Recalcati, eccolo lì che sta godendo un Pio Esposito, Che dici? Che giocatore.
2: Bene, molto bene. Innanzitutto Centrovati, credo titolare della nazionale.
0: Diventerò titolare dell'Inter poi, dai.
2: Ma io me lo auguro assolutamente sì. Cioè, se esplodere più bene l'Inter, bene per la nazionale. Benissimo. Perché?
0: Ma già esploso.
2: Non è che stiamo cercando di capire.
0: Già esploso. Mi sembra che la crescita è evidente, dai.
2: Manca ancora un po', però ci sta. Sta sulla buona strada. Se no, parlavate della Turchia, non è squadrone, è anche la Macedonia e la

0: mia.
1: Esatto. No, infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
3: Poi c'è, a proposito di Turchia, questo scandalo clamoroso. Che ha messo gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altri 5 persone, un caos totale.
1: Non manca niente, nessuno. No.
3: A proposito di.
0: No, sarà colpa di Marotta anche questo.
1: Dai. Allora.
3: Almeno così. Prima ho dato un'occhiata, se voglio dire, verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma che sia proprio così. O no, Stefano, che ti risulta?
2: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, francamente no, questo è giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere di sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il Lauri Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol, insomma era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che l'Italia brutta vista collegio, l'Italia di bella vista ieri sera, probabilmente bisogna aspettare la verifica all'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
1: Però possiamo dire che secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
2: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha fatto, ecco, per esempio ha provato Romano con il Belgio e non andrà bene, ha provato ieri Chiodo e invece ci ha puntato. Delle verifiche, ricordate quando prese le tag, non lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma, un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente per gli europei.
1: Certo, assolutamente. Alessandro Novi, buon pomeriggio.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Tu che dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundoglu, dovrebbe essere Gundoglu, e altri 6 dirigenti, quindi insomma pure d'altra parte fanno mancare niente, vabbè.
4: La denuncia in origine, no?
1: Sì. Bufera sul calcio, che ha arrestato il presidente degli arbitri e sei sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. Ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non ti amo, sennò qui
4: dopo, è un po' più grave.
1: Sì, penso di sì. Vabbè, vediamo un'altra situazione da. Vabbè. Alessandro, parli di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e che ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, mi sembra un po' di ritornare a quell'Italia Mancini che ci aveva fatto nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, perché poi Mancini, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
4: Poi quando i giocatori addirittura non erano titolari, no? Neanche, ma erano sempre in squadra, almeno Zaniolo per esempio, e anche altri che invocò quando non neanche erano sempre in squadra, quando iniziò l'avventura. Io sono d'accordo con quello che dice te, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche tra soprattutto i giovani. Il problema è ciò che circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso altri editoriali direttore e vari scritti anche di editore, che non c'è tempo, no? Conosco ovviamente la carriera. Che dicevano sempre non c'è tempo per la casa di Conte, perché diceva c'è bisogno di tanti team, invece secondo me io sono con te in questo momento che calcio italiano bisogna mai come ora invece di provare su giovani, che se continuiamo questa cosa del team andiamo a nessuna parte, solo progressi una crisi che ci vorrà 12 anni non è mondiale, però questa è la, quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale vada, capisca che forse nel bene del calcio italiano bisognerebbe anche per dare fiducia alla programmazione, non solo a,
1: quindi di dare tempo, dei tempo, insomma, questo è un po',
4: no, non usciamo
1: tutti
4: fuori,
1: noi abbiamo, sì, ma
4: 12 anni senza mondiale, non so cosa possa essere, quale può essere il segnale peggiore, cioè,
1: no, assolutamente
4: è vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di immagini che ieri abbiamo visto con i giocatori che non hanno avuto paura in stadio, che immagino, io non ci sono stato, immagino,
1: no, era una bella pioggia, ragazzi, a un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella, mamma mia,
4: no, ma preso, sì, quando sì, sono entrati, ma sono tremate le gambe e hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, quest'anno questo è un segnale, dovrebbe essere entusiasmante in senso buono, non è che limitato, non dire che siamo già campioni, però dire ci sono i giocatori per fare cose, non ci sono solo le tagliantendiste, vediamo prima non prenderle o darle, questo forse se riusciamo, mi d'accordo pure la gente, soprattutto ai dettori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse noi siamo fuori, fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo.
1: No.
2: Bisogna vedere tra le giunte varie che c'è in Federcalcio, ma attenzione.
1: Sì, quello è un problema, però
4: quello è un altro problema, quello altro problema.
1: No, di tecniche di campo sono loro. Poi c'è una domanda che ci fa uno scorrere, la rigiro a voi, e ci dice: ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Fresi? Discorso che vale per
3: tutte e quattro. Come fa il centrocampista, fa quasi la punta.
4: Sono bravi tutti e due. Meno male che abbiamo tutti due, no? Mi
3: verrebbe a mezza punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma, la voglia di segnare fa sempre giro.
1: Rega si è subidentito perché, capito, Barella
3: tocchi Barella, che la capirai.
1: Beh, Barella, però, insomma, no, non è che sta facendo cose,
3: no, però sono due giocatori diventi diversi, no, per paragone.
1: No. Oggi preferisco Frattesi.
3: Cioè, tutte e due possono giocare.
0: Ragazzi, se critichiamo Barella, non pensare ad altro.
1: Si possono criticare tutti.
0: Addirittura adesso è diventato Frattesi, panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto tre gol a Lazio.
1: In questo momento Frattesi sta meglio Barella. Questo momento,
0: ma guarda che bella, perché
1: è proprio dinamico, in fondo mi sembra.
0: Ma Barella ha segnato anche in campionato, ragazzi.
3: Barella una partita da Roma,
0: 4 partite, 7, un 6.
3: Con l'Udinese ha
0: giocato male Barella.
1: No, non sta giocando male, ho detto.
3: Con l'Udinese ha fatto una partita impressionante, ma anche Barella. Ma voglio dire, ha sbagliato palla, Mancini l'ha riparato, poi l'ha seguito.
1: Ci sta,
3: ma insomma, Barella forse.
0: Ragazzi, non è che Sedri sbaglia un pallone quando va in Spagna, cioè diamoci credo, Barella c'è un punto fermo, poi se andiamo a ripetere che ti chiama Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano, ma Barella per me è un punto fermo. Più di
3: poi scusami, Chris, ma i calciatori dalle caratteristiche diverse, cioè,
1: che poi non giocano
0: completamente, perché Frattesi non giocava in Barella e non giocava proprio, perché ha una, è completamente diverso Barella, è un, si chiarisce, segna Barella, è un altro completamente giocatore, esatto. Io ho sentito che Mancini ha vinto perché ha lasciato casa a Barella, io
1: vabbè,
0: non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite che ha criticato non doveva giocare, ieri è diventato pulito, cioè. Ogni tanto andiamo però a Barella, non,
1: no, secondo non me ieri
3: si
1: un bagno di umiltà pure a Bastoni,
3: no, ma che vuole il vento a favore, insomma, è capitato tutto scorso anno, cosa che non gli è che si era capitato,
1: però ieri quando ha detto le belle cose, giusto, poi, che lui dica mi devo far perdonare,
3: c'è stato una con l'altra.
2: Scusate, e sono gli avversari che vanno calcolati, e quindi le scelte possono dipendere anche da caratteristiche degli avversari, sui momenti di forma dei singoli giocatori, e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi il discorso è Barella e Frattesi, c'è anche Fagioli, c'è
1: Fagioli, ha fatto una bella partita,
2: tante, appunto, quindi, probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3, se questi studiano partita per partita in merito.
1: No, non c'è dubbio. Però insomma, Frattesi ha fatto inizio di stagione notevole, non è che...
3: Però per caratteristiche non solo vedo... per i gol, Cioè, un amico dice Barella Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi, no? O Frattesi, cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristica.
1: Alessandro, campo così.
4: No, dico, muovere tutte e due per me è problema, non so sia di riesco creare il dualismo che il trono esiste, ma poi

0: la differenza è che il Frattesi e la Lazio stanno facendo molto bene, senza dubbio, però anche che la Lazio fa una partita umana, l'Inter non più, insomma, è un po' più di degni, che conta moltissimo, essere protagonista anni, anni, anni, un genio, anzi, come Barella, l'Inter che ha vinto tutto, non c'è del pacco. Barella è qualcosa, forse in questo momento sicuramente insieme a me, ma anche di più, secondo me il giocatore più rappresentativo nel centrocampo, non giocatore con l'esperienza, eppure è ancora giovane, però
1: Non bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, è un curriculum, ha un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la nazionale. Come prima, il
2: Ma
1: momento
2: poi
1: per il
2: scusami, ma
1: momento
2: più
1: è
2: giocatori bravi da questo punto di vista meglio,
3: Certo.
2: cioè, perché dobbiamo, adesso voglio dire, non
1: Certo.
2: giocare, come ha detto giustamente Cristian, abbiamo vinto, ma no, Barella deve restare, anche Frattesi, tutti quanti, insomma.
0: In Francia c'è uno tra Olivier Barcola e Dembélé, perché
2: Giocatore Le
0: Cioè, no, ma dico,
2: gioca
0: tra
2: le pole, non
0: fossero
2: gioca
0: tutti
2: le
0: in forma,
2: belle.
0: tutti disponibili, eccetera, eccetera, tra Olise 2 e Dembélé, stanno fuori, e Barcola, stanno fuori, non possono giocare in 18.
1: Su 4 ne giocano 2, tanto che Mbappé è
0: lì, sì, titolare. Capito, se parliamo di uno che è stato per 140 milioni, a Liverpool. Quindi sono quei discorsi giusti che capisco che sono anche divertenti, però
1: che mi funzionano, ma poi
3: c'è Ciro che fa avviare Calcati e dice: buongiorno caro Re Calcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto. Frattesi, Gioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
4: Io guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi
3: Ma sì, dai.
4: giochi, segni, io sono contento, non ho assolutamente problemi. Io quando sempre però Barella è diventato scarsone della nazionale, ogni tanto dico, vabbè, siamo fatti lì noi tutti, il mondo calcio, ma lo viviamo in questa maniera, basta una partita no che diventi chissà, basta vedere Mancini si è rimasto, dove farà già sostituito la Conte, Chiari era il migliore allenatore che poteva avere, cioè ormai siamo così, cade così, tutti parlano per, vediamo il tabellino, ma il tabellino giudichiamo
3: Anche
4: da
3: tu hai
4: poco,
3: visto
4: così meno.
3: un segnale all'inizio di Mancini, in questo cammino di
4: Ma
3: Mancini?
4: guarda, prima ho detto bene, se sembra che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia, tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori di 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani, adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Roma, gioca dall'inizio con cambiati, però questi giovani valgono e poi perde, no, è scarso. Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere tutti, appunto la squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere come ho detto prima, i greci avevano anche la buona Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo giocato via, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi, ma gli altri erano scarsi. Siamo, cavolo, bravo l'Italia, bene mangi, bravo i giocatori.
3: Sì, ma noi siamo specialisti in questo. Io mi immagino che se perdevamo con la Turchia, che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo visto cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano pro Montella. Io sono messo, oggi l'ho letta a Stefano in una trasmissione, il frasario di questa giornata. Abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra che giocavano con Montella. Se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene. Una volta eravamo più forti e poi venerdì c'è l'esame con la Francia.
4: Che
3: E
4: esame,
3: allora ho detto
4: viene
3: sempre che vuoi dire, basta, non mi viene
4: Marco,
3: parlare.
4: la Francia e la Spagna sono le squadre forti al mondo in
3: Certo,
4: questo momento.
3: non c'è
4: E
3: parola.
4: se perdiamo con, magari evitiamo un'imbarcata, parliamo con
3: Magari
4: la
3: veniamo
4: Francia, non succede
3: imbarcata.
4: niente, ragazzi, cioè non succede nulla.
3: Sentite,
2: ma io direi
4: Però
2: che
4: ovviamente devi viaggiare, ma
2: ma Cristian, anche in caso di vittoria di
3: cambia
2: senza
3: niente,
2: cose.
3: perché non c'è
4: Marco,
3: l'esaltazione, se
4: bravo,
3: vince
2: Può capire che anche la squadra più forte
3: Esatto,
2: sapeva.
3: può capire che perde e
2: Stava
3: fai.
2: capitando la
3: Sono
2: squadra di
3: fenomeni,
2: Cristian a Roma, quindi
3: certo.
4: Ma noi siamo capaci di dire dovessimo pareggiare o vincere? sono capace di dirti non era Mbappé.
3: Non hai sentito la provocazione,
2: che capita anche magari ha rischiato anche la squadra, Roma sta perdendo, è più forte, però sta bene.
4: La mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta per due legni, e a me quella contro la squadra che
3: deve arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, poi arriva la sconfitta,
4: anche la squadra che non arriva sono guai, ma...
2: No, però può capitare anche più forti di perdere un anno, certo. Questo...
4: può capitare perdere anche più forti, guarda il Milan.
3: Adesso non hai capito, tu sei lì, tic, senti Alessandro come va a secchiare, senti, io voglio fare un gioco, facciamo un gioco, dai, parto in palmini, parto da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora, dimmi in questo gioco, in quei primi 5 giorni di Serie A.
2: Sì, però sono impreparato.
3: Vabbè, dai, ma butta lì. Allora, un promosso, un bocciato e un rimandato. Promosso.
2: Male, dai.
3: Un bocciato.
2: Un bocciato... Strofa col Venezia perché ha 0 punti, ma su Europa secondo me hanno fatto bene perché bravo.
3: Rimandato Allegri. Recalcati stessa domanda, quindi preparate, aperto in pallone. Recalcati.
4: Dybala promosso, non aspettavo un Dybala di questo genere, Allegri bocciato, Jones rimandato,
3: ok, Mattei.
0: Bravo Cristian. I nomi sono quelli ed è un ballottaggio perché non c'è male senza Dybala e probabilmente non è Dybala senza male, quindi sono i due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori, nell'Inter magari c'è spazio, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per sua, ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' giallita dal tempo che andava a casa. È dato in questo momento, probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato Pertini con Gasperini, con...
3: Sandro Canovi.
0: Sì, io vado un po' più sul quotidiano perché senza le persone singole, insomma, è bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma, perché insomma cambiare di botto due progetti è così, secondo me non è qualcosa che non è. Prima andata sicuramente sono d'accordo, la tanta, cioè da verificare, si aspettava un po' qualcosa di più ovviamente. Anche se ci sono, scusate, che hanno cambio di sistema, cioè, insomma, Atalanta per verificare, e allo stesso modo dico però evidentemente la Roma, perché si è in mezzo alla seconda forza del campionato, e lo è, ed è una sua forza potente, sarà fino anche se è superiore secondo me, però insomma saranno le due squadre secondo me che si compreranno lo scudetto, quindi sarà un bello piano Inter Roma che ci rivolta negli anni 90, no? O anche negli anni 2000,
4: è diventato a parte il Cagliari e il Frosinone stanno facendo non ma di più benissimo, sì. Ma che nessuno ha citato la Lazio,
3: infatti lo volevo dire io,
4: è in perché? Come d'Inter, ma perché
3: l'avete citato?
4: La Lazio sta andando
3: aspetti, io stiamo tutti a tanza a gufare prima o poi calma, no, così possiamo dire visto che per la partenza io già vedo ma così però...
4: Io
3: non conosciamo Roma,
2: ma perché? Figurati.
4: E poi gioca in casa della Juventus.
3: Guarda, che qui come il discorso, ma guarda, Mattei mi hai dato, è come il discorso di sera, no, della nazionale. Io, la stragrande maggioranza aspettava il cappotto d'Italia.
4: ovvio.
3: E tutti pronti, no? Dire che così domani a Mancini e compagnia.
2: Al 27 ho dovuto cambiare canale.
3: No, no, c'è stata la richiesta del Malo clamorosa ieri sera. Te lo io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
4: Piccolo di assoluto, il grande fratello.

0: ieri.
1: Capito? O no, Canoli così.
2: Torino sicuro.
1: Vedrai, è stesso discorso. È un po' la Lazio, stanotte in lì col fuoco, prima o poi questi se fanno, prima o poi si fermano, perderanno 3 o 4 di fila. Allora lì,
3: perché pensare questo?
1: No, dici di no, a Roma tutti pensano tutti al contrario.
3: Sta là, ma è una partenza, come diceva giustamente Stefano, vediamo, non è che...
1: Vabbè, vediamo. Vediamo. Sono poche. Nessuno parla di Sacane promosso. Che c'è...
4: Velocemente. Sì. Ho fatto un conteggio strano, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle 5 squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno validato insieme più punti, fino a 52 punti. Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre in totale di 8, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone 25. Questo per farvi dire che il calendario è molto importante, perché poi ecco la Lazio, per esempio, le ultime in classifica, che hanno ancora le uniche, Brescia 0, Nova 1 e Bologna 2, le ha affrontate 3.
1: Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare.
3: Hai capito, Cristian?
1: Cristian, hai capito?
0: Guarda, ricordo solo, ma è facile vincere a Cari. Le ha vinte tutte tra uno.
1: Chi?
3: Noi. Mai sostenuto.
0: Ma Cagliari, avete sofferto, ha vinte tutte tranne una.
4: Partita all'Inter, la finale. Fino al settantesimo c'era stata una sola squadra in campo,
0: fino al settantesimo, 75 minuti. Dopodiché ha veramente 15 minuti male.
4: Sì, però
0: siamo gli unici.
1: Ma ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
3: la
0: prima cosa è non c'era Mbappé.
1: Ma
0: gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
3: Senti, Diouf terzino sinistro.
1: Diouf è un bel giocatore, altro che.
0: Ma io guarda, scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
1: Questo ti fa onore, ti fa onore.
0: Sono contento.
3: Ma certo.
0: Non avrei mai, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
4: No, ma non vi credo un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
3: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
4: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
3: Sì, troppo prevedibile.
4: Saltava l'avversario.
3: Infatti.
1: Va bene, va
0: ma
1: bene.
0: Ma Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra a mezz'ora dalla fine e con l'agilità a puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta, l'uomo diverso, che può anche essere questo.
1: Vediamo. Allora, intanto vi do anche questo e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni, la battaglia è ancora lunga. Avete capito?
3: Figurati.
1: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia in pronto, diciamo così, a battagliare. Hai capito, Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è
2: che forse non hanno dato.
1: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Cannovi, grazie a Mattei,
3: ciao
1: a Recalcati. Ciao,
3: ciao
1: ragazzi.
0: Ciao, ciao.
1: Break, ciao, torniamo tra poco. Facciamo un focus sul Torino tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
0: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
0: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
0: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e le prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri, Severin Palomeni, eccoci qua.
1: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, stavo dando un'occhiata, un po' di aggiornamenti, e vabbè, c'è l'ufficialità di Girardino. Ieri ne abbiamo parlato tanto di questo arrivo di Girardino al Parma, oggi è ufficiale praticamente, quindi prenderà lui in mano la guida della squadra. In bocca al lupo a Girardino.
1: Bocca al lupo, sì.
0: Che deve risistemare un po' il Parma. Allora, mi dicono che sono pronti, in collegamento abbiamo Giacomo Ferri. Ciao Giacomo, ben trovato.
1: Ciao Giacomo.
2: Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Poi abbiamo anche Silvano Benedetti. Ciao Silvano,
1: ciao,
0: ben
1: Silvano.
0: Trovato.
2: Ciao Stefano, ciao Marco e ciao il grande Giacomo, con cui abbiamo militato insieme per diversi anni.
3: Grande, sei il numero uno.
0: Insomma, due bei...
1: Uno alzava e l'altro...
0: Ecco, bravo.
2: Bravo.
0: Chi è calzato?
1: Con tutto il rispetto e la stima.
0: Chi è calzato?
1: Beh, insomma...
2: Giacomo alzava
0: e tu rinviavi, no? Così.
2: Sì, però di punta.
0: Ecco, proprio senza, diciamo, bando, via, si buttava via.
1: Come palla.
0: Vabbè, così, insomma. Senti, approfitto della vostra presenza, mi date un po' il vostro punto di osservazione con Stefano, insomma, ritrattare un po' tutte le squadre, soprattutto in queste settimane che il campionato è fermo. Volevo fare un po' il punto sul Torino, il vostro punto di osservazione su questo avvio del Torino di Abate, che ha fatto vedere qua e là qualche cosa. Che giudizio date a questo avvio del Torino? Stefano, parto da te qui in studio, poi sento anche loro due. Che idea ti stai facendo?
1: Allora, io non sono tanto d'accordo con il pensiero comune che un esonero no. Insomma, bisogna sempre aspettare e dare tempo agli allenatori, per carità, sì, però quando non ci sono i presupposti, le giuste, secondo me, di interrompere il lavoro. Io la vicenda questa, la vicenda grossa, abbiano un po' destato, no? Pure, ma dopo poche partite, sollevare, non c'erano i presupposti, chi per un motivo e chi per un altro, di continuare. Detto questo, invece, penso al contrario che Abate debba avere fiducia in questo nuovo progetto, perché credo che, insomma, qualche cosa ha lasciato intravedere. Siamo molto lontani da quello che può essere, diciamo così, un'idea di calcio che possa mettere tutti d'accordo, però io credo che debba avere tempo e la possibilità anche di sbagliare e di smare questa squadra la sua immagine e somiglianza.
0: Deve avere tempo, sì. Vado da Giacomo. Il tuo pensiero su questo video del Torino in campionato con questo allenatore? Ricordiamo, insomma, Torino 4 punti in classifica, al momento ha vinto una sola partita, un pareggio e 3 sconfitte, 5 i gol fatti e 8 subiti. Giacomo.
3: Ma io sposo un po' la filosofia di Stefano. Io credo che, parlando del Torino, devi dare la possibilità all'allenatore, in questo caso Abate, di aver tempo, ma io vorrei andare indietro un attimo. Sì. Cioè, se io prendo un allenatore, lo prendo perché so le caratteristiche dell'allenatore, ma se poi non gli do gli interpreti adatti a questo allenatore, in più non gli do tempo, diventa un problema. Allora, noi sappiamo che adesso, ma non solo in Italia, da tutte le parti, non ti danno più tempo, non ce n'è più, non è che ti aspetta. Però io voglio stare sul Torino, perché giustamente tu mi hai fatto la domanda sul Torino. Io credo che dipende anche il materiale che ha a disposizione l'allenatore. Se devo essere sincero, io parecchi di questi giocatori non li conosco, parlo dei nuovi. Io ti dico, io ho in mente, Marco, forse con te e Stefano avevo parlato un po' di tempo fa, però è chiaro, io parlo da tifoso. Se io in mezzo al campo avessi tenuto Povega, Ricci e Casadei, che c'è in questo momento, questo centrocampo, io credo, con davanti Simeone e Adams, poteva già essere tre quarti di squadra di buon livello. Questo è un pensiero mio personale da tifoso.
0: Quindi tu,
3: Marco,
0: dici che il mercato non è stato, cioè ha un po' indebolito la squadra, questo mi stai dicendo?
3: No, il mercato se ha indebolito la squadra, questo non te lo so dire, perché come ti ho detto all'inizio, io sono sincero, i nuovi che sono arrivati, a parte Mandragora, gli altri io li conosco poco o quasi niente. Perciò se io dovessi dare un giudizio su un giocatore che non ho visto, farei una cavolata, cioè sbagliato secondo me. Però la domanda è che in queste partite, come hai detto te Marco, i risultati che sono arrivati, secondo me devi dargli tempo a questo allenatore, perché comunque ha una squadra che anche lui deve conoscere dal mio punto di vista. Perciò io la vedo così, io vedo un Torino in questo momento indefinito.
0: Ok, ok. Benedetti.
4: Sì, allora io lo vivo un po' di più, perché essendo a Torino quotidianamente siamo a contatto con l'ambiente granata.
0: Sì.
4: È una squadra che ha cambiato tanto, devo dire la verità, e quindi secondo me bisogna dar tempo ad Abate di poter anche tra virgolette sperimentare questi nuovi giocatori. E a tratti, come avete
0: però
4: detto,
0: voi sapete che nel calcio il tempo, ragazzi, è una cosa è molto corto.
4: È vero.
0: Adesso non voglio fare così il gufo, però se su 5 partite ne perdi 3, ne pareggi una, hai vinto una sola volta, è chiaro che sei un po', come ti posso dire, sotto osservazione, possiamo dire.
4: Beh,
0: questo ci vai sotto osservazione, è inutile.
4: Sicuramente la mentalità italiana purtroppo è questa, si va subito sotto osservazione. Però io penso che Cairo abbia messo in preventivo questo nella scelta dell'allenatore, penso che abbia messo in preventivo il fatto che poteva anche non essere in questo momento una partenza mille, e stanno lavorando su dei giovani, perché l'obiettivo è quello di lavorare sui giovani. Mm-hmm. Come sappiamo, i giovani richiedono tempo, e quindi penso che almeno da parte societaria non ho mai sentito velatamente un'idea di esonero. È più l'ambiente che giustamente pretende di più, ma questo fa parte del calcio italiano. Però io sono convinto che Abate può trovare la quadra.
0: Io anche un po' c'ho questa convinzione, perché non mi sembra uno preparato, però è chiaro che poi ci sono i risultati, e quindi su questo
3: bisogna fare... Marco, ma è quello fondamentale quello che stai dicendo, non gli interessa oltretutto, sì, come ha detto Silvano, lavori sui giovani, ma non ce n'è uno tuo, cioè lavori sui giovani cosa?
0: Cioè tu dici cosa? Non c'è più il discorso di prima che il Torino era maestro in questo, no?
3: Allora Silvano lo sa.
0: Beh,
3: Marco,
0: basta vedere voi due che siete collegati.
3: Devo andare indietro ai tempi di Garibaldi, quando io ero giovane.
0: No, allora. No, così ci invecchi pure a noi, però.
1: No, per carità.
3: Parlo di me. Allora, io capisco, ti faccio un esempio. Il Torino ha vinto lo scudetto nel 75, con Mondonico nel 90 e Silvano Benedetti hanno sfiorato la Coppa. Meritavano loro, vabbè. Ma cosa succedeva? Succedeva che il Torino all'epoca, se vogliamo stare nel tema che c'è in questo momento, che stiamo dicendo, cosa faceva? Andava via quei 4, 5, 6 di una certa età, arrivavano i Silvano Benedetti, gli Antonio Comi, Pietro Mariani, Giacomo Ferri, Beppe Dossena, arrivava tutta De Ruatto, arrivava Ezio Rossi, arrivava tutta questa gente che erano di proprietà del Torino. E allora sì che nell'81 noi, Silvano Benedetti si ricorda benissimo, nell'81 con Giacomini in panchina in Serie A, noi eravamo 10 usciti dal settore giovanile e tornati, dalla Regina. No, e l'unico era
4: Torino.
3: Allora sì che io aspetto. Scusami Marco,
0: no,
3: allora, perché io aspetto. Ma se io in questo, oltretutto, sono cambiati i tempi, i giocatori che tu hai non sono tuoi, io mi auguro che aspettino, perché anche secondo me io gli darei tempo ad Abate, però è un po' una situazione diversa.
0: È una situazione, guardate, c'è un ascoltatore, cerco di edulcorarlo Stefano, è molto arrabbiato con il presidente del Torino, quindi devo un po'
1: edulcorarlo. Ma va.
0: Sì, guarda, dice un po'. Una società come il Torino, la sto edulcorando, merita di stare in alto, come narra la storia. Non è possibile che anni senza Europa, è vergognoso. Il mister giusto, secondo lui, Massimo, che saluto, dice era nel prendere Gattuso, grintoso, adatto al Torino. In Palomeni, condividi oppure hanno...
1: Ma cioè, il discorso, cioè, qui abbiamo Giacomo e Silvano che rappresentano proprio, no, il cuore Granata, quello che è l'essenza, conoscono a meno a dito quello che significa indossare la maglia del
0: Gattuso, Torino. Improvvisamente lo vogliono tutti.
1: C'è stato il grande Torino, c'è stato il Torino di Gigi Radice, ci sono stati anche dei Torini, del Torino importanti, tipo quello di Mondonico, Benedetti e Ferri,
0: certo,
1: fanno parte di questa storia qui. Però il tifoso granato ormai si è abituato a intercettare sto Torino come ogni anno metà classifica, insomma, io capisco che ce l'hanno con Cairo, però

0: cioè va via Cairo, chi potrebbe arrivare? Cioè, ci rendiamo conto che adesso, voglio dire, tutte le proprietà straniere la fanno da padrone, insomma, si stanno un po', no, la geografia, la mappa anche della Serie A descrive questo movimento significativo. Resistono ancora De Laurentiis, Lo Tito, i Cairo e anche altri, adesso mi dimentico qualche nome, però al netto degli errori che può aver fatto anche il presidente, io l'unica cosa che rimprovo al presidente è il fatto di non aver mai creato una squadra che poteva coinvolgere il pubblico in maniera differente attraverso il gioco, attraverso anche questo che dice il nostro ascoltatore, cioè non proprio necessariamente di venire Gattuso sulla panchina del Torino, però un qualcosa, ecco, Mondonico ci era riuscito, un qualcosa di creare quella chimia e quelle empatie tra pubblico, squadra, giocatori, però insomma non mi sembra il momento attuale, i tempi cambiano e allora devi trovare un allenatore che sappia far divertire il pubblico, almeno quello. Cioè io ho visto il Torino, lo seguo perché ho una grande simpatia nei confronti del Torino, seguo tutte le partite, tutte le squadre, però voglio dire, quando posso, anche perché adesso sono troppe, però e il Torino l'ho seguito anche in Serie B ed è un qualcosa che appartiene al patrimonio del calcio nazionale, c'è la storia del grande Torino, non va dimenticata per chi ama il calcio,
1: certo.
0: Poi il resto, poi ho conosciuto Gigi Radice, Gazzaniga, insomma capisco quello che Ferri e Benedetti rappresentano, anche i tifosi Granata non ne possono più, si sono rotti l'anima di vedere sto calcio così
1: in questa maniera,
0: no, un po' monotono, cioè è una noia e non può essere una noia il Torino, proprio per definizione non c'è niente di noioso, cioè tifoso Granata non è noioso,
1: ho capito, ma
0: i Torino del passato non sono stati mai noiosi, combattivi, voglio dire anche qualitativamente buoni, insomma questo non è che si chiede la luna. Cairo può fare questo sforzo e magari anche andare a fare qualche discorso dentro uno spogliatoio e dire: oh ragazzi, capisco che non ci abbiamo la squadra più forte del mondo,
1: bisogna investire. Allora,
0: vabbè, ma ho capito, Giacomo però è stato un punto di riferimento per anni, poi non lo so, è uscito dal Toro, adesso non voglio sapere i motivi, però insomma era uno che intercettava, no? Coagulava lì in mezzo, no
1: Giacomo
0: adesso mi sembra, no, è importante,
2: no, allora io ti dico, hai ragione Stefano, io sono uscito perché ho avuto un problema personale, perché ti dico, io col presidente Cairo ho un ottimo rapporto,
0: lo so.
2: Tuttora, e ti dico, io sposo quello che hai detto tu, perché avendo vissuto lì, avendo avuto la fortuna di vivere 6 anni da dirigente a contatto con lui quando c'era, perché veniva spesso, ti dico, comunque non è semplice per il presidente, come diceva Stefano, perché comunque in questo momento sono squadre che poi scompaiono, perché vai a finire che non c'è più una lira, invece il presidente in questi anni comunque è riuscito a tenere il Torino in Serie A. Gli ultimi anni che abbiamo fatto belli sono stati quelli con Ventura, che siamo andati in Europa, e lì è stato bello secondo me, non abbiamo vinto però abbiamo fatto gli ottavi di Europa League. Ma detto questo, è vero, il problema è uno solo. Il presidente, come ho detto io prima, quando io ho citato Povega e Ricci, non è a caso, non è un caso. È che il presidente è obbligato a vendere giocatori che per il Torino sono importanti, se vuoi navigare. Altrimenti diventa un problema per le società. Quante ne abbiamo viste, Marco e Stefano, di società che poi sono scomparse?
0: No, ma io dico, Giacomo, di trasferire questo entusiasmo, cioè una squadra gioiosa, coraggiosa, cioè non, adesso lascia perdere i fenomeni, i giocatori, non si riesce a capire perché sto Torino giochi un calcio, boh, non lo so, che non sappia coinvolgere un po' la tifoseria, non lo so, non vedo, basterebbe poco. Secondo me non ti servono i soldi,
2: ti servono gli interpreti che possono riportare la gente allo stadio e continuare ad amare il Torino come era una volta. Però Stefano, tu lo sai, se non hai l'interprete che va in campo la domenica, che trascina questo pubblico, perché voi sapete, io e Silvano sappiamo le caratteristiche dei tifosi del Toro, ma anche voi. Allora, se tu vai in campo e non sei uno che va a 3.000, perché il tifoso del Toro non gli interessa la tecnica, sì, gli interessa perché ci vuole.
1: Ma ci vuole pure quello.
2: Il Torino...
0: Però io dico, ci sono i Vlasic, Simeone, c'è qualcosa di Granata dentro questa squadra. No, nel senso, questo ardore, però poi...
2: Però sono gente che arrivano da fuori, Marco.
1: Sono d'accordo, Stefano. Poi voglio sentire anche Silvano, tu come, che ne pensi, Silvano?
3: Sì, sono immerso, no? Sto sognando e sto cercando di analizzare le vostre parole.
1: Tutto sudato,
3: no?
1: Quando uno sogna.
3: No, io concordo con quello che avete detto, si tratta, ora non perché Giacomo è in linea, però dei giocatori come era Giacomo Ferri, come avete detto prima di Gattuso, dell'allenatore. Il tifoso del Toro,
1: tu avresti preferito Gattuso, di' la verità.
3: No. Allora, come caratteristiche, se me lo dicono a priori, sì, avrei preferito Gattuso. Oggi Abate io lo ritengo un autore. Però il tifoso del Toro ha bisogno di essere trascinato, di essere coinvolto, di far parte di un progetto, no? Che poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire. Il progetto era quello, ai tempi nostri, di lanciare tanti giovani della primavera. Quindi in parte il tifoso del Toro ha bisogno di questo, di ritornare un po' a quello che era un tempo. E è quello che secondo me in questo momento manca, e c'è bisogno di giocatori con caratteristiche che riescano veramente a portare la gente allo stadio. Poi se riesce a vincere o non vincere, secondo me quello passa in secondo piano. Il risultato è importante, ma bisogna, secondo me il tifoso del Toro ha proprio bisogno di innamorarsi di nuovo di una maglia granata che è sempre stata per loro il simbolo, no? Io vedo, perché io abito vicino allo stadio, ogni domenica la gente va allo stadio con un entusiasmo incredibile, perché se poi andiamo a vedere, vi posso assicurare che c'è quasi sempre 20.000 persone, quasi lo stadio quasi sempre pieno.
0: Sì, è vero.
3: Quindi nonostante tutto, la critica, la contestazione, la gente va allo stadio.
1: No,
3: poi esce a volte delusa.
1: È incacchiata, sì, però magari, comunque ci va.
0: Contro la Roma ha fatto una buona partita.
1: Perdonami, io sono sincero, un tifoso, per quanto si possa essere arrabbiato o meno, adesso al di là della scelta che hanno fatto i tifosi della Lazio, che è una scelta molto forte, non voglio entrare in merito a questa, ognuno poi fa quello che vuole, però è difficile stare lontano dalla propria squadra anche quando le cose non vanno male. Cioè il tifoso, d'altronde, non è che puoi essere tifoso solo quando le cose vanno bene.
3: Certo.
0: Sì, ho capito, ma a Torino non è che vanno bene, cioè c'è sempre sotto decimo posto, sono nono posto, sotto 13. No, ma io il tifoso Granata vorrebbe un pochino,
1: sciopero, due scioperi,
0: ma vorrebbe divertirsi
1: scioperi.
0: Un pochino di più, so, tutto qua, una squadra in cui il tifoso si deve identificare, oggi vado là, lottano come leoni, ce la giochiamo.
1: Sì,
0: invece
1: sì.
0: Sta squadra ormai si sorprende, magari vince a Firenze. Bologna avrebbe meritato se gli davano quel calcio di rigore, vabbè, lasciamo perdere. Sì. Però dico, una squadra che sappia
1: Udine,
0: un attimo,
1: Parma e Monza.
0: Un attimo trascinare un po' di più, questo ti dico, più continua da questo punto di vista. Poi magari con Abate a me sembra che
1: sia un allenatore
0: che poi devi dare fiducia, poi vediamo fra un mese
1: alla prossima sosta capiremo dove sta.
0: La prossima sosta.
1: No, chiedo, non so se c'è un audio che possiamo mandare sull'argomento o no. Chiedo a Giacomo, al volo Giacomo, e poi ci salutiamo. È iniziata l'era di Mancini in nazionale con questa vittoria, oppure è troppo presto per dirlo, forse, non lo so, che pensiero hai?
2: No, allora, secondo me è un po' presto, andiamo piano, perché fino a 24 ore fa avevano detto tutti che era tutto per aria. No,
0: sì.
2: A me è piaciuta molto l'Italia, è piaciuta come ha giocato ieri.
0: Sì.
2: Adesso se deve essere meglio che non mi pronuncio, perché spero che si continui così. Perché comunque io sono sempre stato, Marco, tu ti ricordi anche con Stefano in altre situazioni, io ho sempre detto che le qualità, che diceva che l'Italia era scarsa, io dicevo il contrario.
0: Sì,
2: detto,
0: vero,
2: no, l'Italia
0: vero.
2: Gioca male, ma ci sono 6-7 giocatori che te sono richiesti da mezza Europa. Ma detto questo, stando a ieri, veramente mi ha fatto un'impressione incredibile, specialmente il primo tempo. Io mi auguro, perché io credo che le qualità ci sono, ci vuole qualcos'altro che io non so perché sono all'esterno, che ci sia continuità in questi risultati. E io credo che se andiamo avanti così, a livello di Italia, di nazionale, a livello di giovani, secondo me siamo messi bene. Siamo messi bene, spero di continuare a vedere l'Italia che ho visto ieri sera.
1: Speriamo pure noi. Silvano Benedetti.
3: Sì, concordo, è un'Italia che ha bisogno di crescere tanto, cioè da tanto da lavorare.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
3: Ma secondo me la motivazione che hanno avuto nell'affrontare questa partita, che poteva essere anche carica di tensione, perché sicuramente lo era. Però
1: Mancini è il City giusto?
3: secondo me ha l'esperienza per poter tirar fuori dei giovani. Lui era un giovane che è venuto fuori alla ribalta e secondo me bisogna puntare sui giovani. Siccome ha detto Giacomo, ci sono dei giovani interessantissimi e purtroppo in Italia è la motivazione che ti deve dare la spinta per superare. Speriamo. E per correre più degli altri, perché parliamoci chiaro, all'estero mi sembra che vadano sempre il doppio più di noi. Quindi oggi bisogna puntare sui giovani e dargli la possibilità, come avete detto prima, anche di sbagliare.
1: Posso chiedervi se Casadei potrebbe rientrare nel mirino di Mancini secondo voi?
3: Secondo me è un giocatore che ha delle caratteristiche che possono essere utili anche alla nazionale.
1: Giacomo?
2: Secondo me sì, io lo seguo da un po' di tempo, non sta facendo, non sta dando quello che è nelle sue possibilità, secondo me, a Torino, ma è un ragazzo che è in possesso di grandi qualità.
1: Beh, dai, vediamo, magari potrebbe emergere anche lui. Va bene, io ringrazio Giacomo Ferri, grazie Giacomo.
0: Ciao Giacomo, ciao Silvano.
2: È un piacere quando sono con voi, ciao.
1: Grazie anche il nostro.
0: Più spesso allora.
1: Allora
0: Giacomo,
1: ti aspettiamo più spesso insieme a Silvano, così chiacchieriamo di tutto.
3: Grazie a tutti, grazie
1: ciao
3: a
1: Silvano, ciao, un abbraccio. Giacomo. Break per noi, torniamo, ultima parte con un po' di messaggi da recuperare, qualche news, anche un orsato di pochi minuti che vi facciamo sentire, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur, è quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi.

0: le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio?

Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, allora siamo nel finale, caro Stefano, di una lunga e piacevole puntata. Adesso andiamo a recuperare un po' di messaggi, anche qualche eventuale. Allora, intanto c'è questa notizia che Raimondo, vado su tutto il mercato web, Raimondo Capò con l'Under 21, il report medico del Frosinone ha già iniziato l'iter riabilitativo del calciatore. Eccolo qui, il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Raimondo, a seguito dell'infortunio riportato con l'Under 21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. Questo è il report medico per il calciatore, dunque sì, che ha fatto 4 gol nelle prime 5 partite. Adesso bisognerà vedere il tempo di recupero. Io non so adesso l'entità dell'infortunio, quanto tempo può portare via, ma la tendinopatia è sempre un po' fastidiosa.
1: Beh, direi.
0: Quindi vediamo, tra l'altro ha iniziato fortissimo.
1: Sì.
0: Non ti ricordi che Casanini qui ha detto l'altra settimana scorsa, ha detto che non si aspettava un avvio così di Raimondo.
1: Ha parlato di Vernazze che lo ha visto lo molto migliorato, e poi Raimondo non si aspettava questo.
0: Non si aspettava questo impatto praticamente
1: di qualità
0: in Serie A. Bene, andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
2: Buonasera. E complimenti, vi seguo spesso.
0: Grazie.
2: E sono Antonio, romano, trasferito a Macerata.
0: Ah, che bello.
2: E forza Roma, e volevo fare un appello ai laziali. E non perdete questa occasione. Andate allo stadio, perché potrebbe essere l'anno buono per la Champions. Direi che vale la pena. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono da lontano. Mi
1: però io credo piacere. Che non sia stato ironico. Cioè, l'abbia detto in maniera sportiva. Da sportivo,
0: vabbè,
1: è
0: essere.
1: Apprezzabile, perché voglio dire.
0: Se può essere.
1: Allora, al del tifo, dell'appartenenza, però insomma è un peccato vedere sto stadio vuoto. Però ripeto, è una condizione necessaria affinché questa squadra azione e reazione.
0: Ma tu dici che sia che dice meglio non
1: nel momento in
0: perché
1: cui poi si riempie lo stadio, non lo so come.
0: Dopo c'è il declino, insomma. Quindi.
1: No, quello no, però sono curioso di vedere con lo stadio pieno che effetto fa.
0: Allora, insomma, buonasera, voi parlate di Casadei che debba giocare nella nazionale. Io le ho chiesto se Federico Bernardeschi debba anche lui giocare per l'Italia. Non lo so, rispondi tu. Bernardeschi.
1: Guarda, io ho visto fare delle belle partite a Bernardeschi, Cioè, poi io non è che vado a vedere la carta d'identità, sì, avanti con l'età, però insomma, voglio dire, è un esterno e poi un'esperienza importante, internazionale, ha vestito la maglia nazionale, è stato già nel gruppo di Mancini. Per me è un giocatore convocabile. Perché no?
0: Convocabile. Dunque, vai con un altro audio.
3: Maracanà, ciao, buongiorno. Ma un commento sull'Italia, ve lo do volentieri.
0: Meno male.
3: Ieri è stata una partita dominata, contento di aver visto qualche giovane. La partita prima era stata una partita in cui eravamo stati dominati, contento di aver visto qualche giovane. Però c'è un problema comune prima e dopo le partite, e sarà legato probabilmente al passato e al suo passato, ma il modo di comunicare un po' anche non garbato, con risposte veramente saccenti di Mancini, ho la vaga impressione che non lo porteranno lontano, e se commissariano la FIGC penso non lo porteranno oltre la Nations League, speriamo per la nostra Italia.

0: per me lui non viene toccato.
1: Ma cioè, no, ma non posso, sarebbe veramente.
0: Però sai, la comunicazione lui l'ha sempre avuta così,
1: è complicato, secondo me non corretto in questo momento. Cioè, abbiamo avuto tanti casini ultimamente, che aggiungiamo altri
0: da capo, dai, non ci credo.
1: Ragazzi, poi io capisco, come dici tu, i partiti avversi, allora quelli non vedono l'ora che l'Italia fallisca, che Mancini fallisca, che quel
0: Malagos se ne va. Ma perché delle proprie idee, ricordo?
1: Per carità, possiamo essere d'accordo o meno d'accordo, però, insomma, già c'ha tanti problemi il calcio, poi ripeto, se si sgonfia il pallone, non lo so. Mi sembra difficile che poi si sgonfi, perché insomma, visto, senza partite siamo tutti tutti nervosi.
0: Antonio ci scrive:
1: senza campionato.
0: Frattesi vive un momento di massima fiducia. Barella viene da 7 anni di massimo livello, avendo 6 mesi di bassi, ma andare a vedere il livello di partite che ha giocato Barella sia in Champions che agli europei, sicuramente non è il giocatore che da solo cambia la squadra.
1: No, però scusami, io intervengo un attimo. Barella ha fatto un inizio di campionato di stagione strepitoso.
0: Sì. Frattesi di più, però.
1: Frattesi, tutte e due stanno giocando molto bene. Cioè, non è che mo se Barella, l'Italia ha vinto con Frattesi. Frattesi ha segnato, Barella ha giocato, ha perso contro il Belgio. Allora, ma Barella ha fatto un avvio di stagione, ha fatto delle partite molto, molto positive. È stato tra i migliori, sempre in campo. Poi ha avuto momenti di appannamento? Sì, però resta un giocatore forte, Marco.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un altro audio, vai.
2: Adesso state insultando Esposito Sebastiano, ma vi siete dimenticati l'americanata teatrale che ha combinato quest'estate pur di poter essere ceduto perché il suo procuratore aveva altri interessi nei suoi confronti? Adesso è diventato il santarello della nazionale italiana, ma non vi fate schifo ogni volta?
0: Intanto,
1: noi non ci facciamo schifo.
0: Intanto io non ho capito.
1: Cioè, se è un giocatore, io capisco che il nostro tifoso cagliaritano, al quale poi abbracciamo tutta la Sardegna e il Cagliari, che abbiamo un massimo rispetto. Io capisco che poi la vicenda è una vicenda i cui dettagli io per esempio non li conosco. Però detto la prestazione di ieri, scusa, perdonaci. Che dovremmo dire? Sebastiano Esposito ha giocato male? No, io dico Sebastiano Esposito ha giocato bene. Poi, se c'è questa ferita tra Caio, quella vicenda dell'estate, il procuratore, sono faccende che io non ho seguito, cioè ho seguito, perché ho seguito e lo facciamo per lavoro, però i dettagli veri non li conosco. Poi se si è comportato male col Cagliari, sono d'accordo, se ti senti offeso perché sei tifoso del Cagliari, sono d'accordo con te, però perché devi dire vi fate schifo?
0: No, ma qui perché qui devi offendere? Si impara a comunicare.
1: Perché devi dire, devi aggiungere una cosa che meglio, poi deve sporcare un confronto. Esatto. Che deve essere sano, democratico, normale, sereno. Cioè, io, capito? Poi capita di sbagliare nella vita, magari Esposito, non lo so, avrebbe sbagliato, non lo so Marco, io i dettagli non li conosco di questa vicenda.
0: Ne abbiamo capisco parlato tempo
1: il tifoso
0: fa,
1: del Cagliari non è anche stata una pagina piacevole, sono d'accordo con te, amico.
0: Visto che, insomma,
1: continua a seguirci, ma non ci dite vi fate schifo, perché vi fate schifo, ma che significa? Dai, su, ma che abbiamo offeso il Cagliari, che abbiamo parlato del Cagliari, abbiamo parlato di Sebastiano Esposito che ieri ha giocato con la nazionale e ha fatto un'ottima partita,
0: che questo punto signore mandasse le scuse a noi.
1: Fate schifo, dobbiamo, non accettiamo.
0: Noi dobbiamo pure cercare di siccome stiamo comunicando, scusami, senza offendere Marco, nessuno, perché non mi sembra che stiamo offendendo nessuno.
1: Ma vi fate schifo?
0: Poi
1: perché?
0: Io scenderei sempre quello che è la prestazione di campo da quello che poi sono le vicende che riguardano praticamente il calciatore e una società.
1: Cioè, noi dovremmo dire che Sebastiano Sebastiano Esposito ieri dovevamo dire ha giocato male perché si è comportato male col Cagliari e allora non cioè,
0: no, ma a me non me ne frega niente di questa vicenda in questo momento. Cioè,
1: io
0: sono
1: giocato
0: sincero.
1: Nazionale. Ieri ha giocato bene, dobbiamo dire.
0: Siccome
1: no,
0: abbiamo
1: contrario.
0: Parlato di questa vicenda all'epoca, ne abbiamo parlato e analizzato, non me ne frega niente adesso. Cioè, cominciamo a sempre a dividere le cose.
1: Io vorrei fare una domanda al nostro amico.
0: Parlo di calcio.
1: Ha giocato bene o non ha giocato bene ieri?
0: È come adesso se dovessimo parlare di Mancini e tirar fuori ancora la vicenda di quando se n'è andato a tempo fa. L'abbiamo già detto. Io l'ho criticato sia qui in radio, sia attraverso pezzi scritti. Quindi l'ho criticato. Però adesso è un'altra storia. Siccome a me piace anche voltare pagina, andare avanti e valutare quello che sarà il lavoro. Su Esposito, Sebastiano Esposito, che sia un forte giocatore non si può negare, e che ieri abbia fatto bene non si può negare, quella è un'altra vicenda, e in questo momento lo dico chiaramente, non me ne frega niente, non me ne frega niente, perché sto parlando di un'altra cosa, punto. E quindi non, io mi faccio schifo per

0: quale motivo? Perché non ho. Allora io devo iniziare ogni discorso su Sebastiano Esposito dicendo quella vicenda e poi mi scusi, ma la verità sta solo da una parte di quella vicenda? Lo dice lei perché è tifoso del Cagliari? Io non lo so. Sta solo da una parte? Quando succedono queste cose, secondo me bisogna sempre vedere un po' tutte, no, le sfaccettature. Detto questo, perché fatto... io mi devo fa schifo? Ma
1: scusami.
0: Perché parlo di un giocatore che...
1: No, io capisco i tifosi, per carità, vai... Però abbiamo dedicato mezz'ora al Cagliari, abbiamo incensato il Cagliari, abbiamo elogiato il lavoro di Pisacane, abbiamo parlato del lavoro di Pisacane strepitoso, ha lanciato dei giovani il ragazzino lì davanti, l'attaccante in primavera, Romano, tutto quanto, e adesso sta parentesi che veramente...
0: Dai, cioè, vabbè, per esempio però c'è Mattia, guarda, c'è Mattia che dice da cagliaritiano vi chiedo scusa io da parte del signore maleducato. E in effetti, cioè, ripeto, noi diamo la, apriamo la linea a tutti, se uno vuole... esprimere un proprio pensiero e dire anche non sono d'accordo con Stefano, non sono d'accordo con Marco, noi siamo qui, anzi ci confrontiamo, però se, se uno offende, no,
1: no, capito, però, no, scusami, però mi manca il contenuto, allora su cosa non dobbiamo essere d'accordo, Marco? Allora,
0: no, se io dico, per dire, se uno non è d'accordo con noi,
1: ha giocato bene ieri in Turchia a Bursa, nello stadio del coccodrillo là, l'Italia, e l'altro può dire no, ha giocato male. Quello è un confronto, ma che c'entra il ritornare a una vicenda brutta per il tifoso del Cagliari e per quello che è stato? Io capisco che sono stati feriti, no? I tifosi cagliaritani a questo comportamento, no? Discutibile. Non lo so quello che è successo, per i dettagli proprio non li conosco, perché poi è una vicenda anche molto delicata. Ho letto, come te, amico cagliaritano, però, mo che c'entra Sebastiano Esposito, un ex giocatore del Cagliari, adesso ha giocato nel Sassuolo, ieri ha giocato bene e noi dobbiamo dire che ha giocato male? Perché si è comportato male? Si sarebbe comportato male, io ho diviso il condizionale, andiamo, perché non lo so quello che è successo.
0: Andiamo a,
1: nei dettagli.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai.
1: Vai.
0: No, sì, sì, certo, sì, se c'è, se è una risposta certo. Garbata, sì.
1: No, no, ma anche se non è garbata. Anche se non è garbata, vai, che a noi ci piace questo confronto.
2: Allora, io non vi sto dando degli schifosi o come l'avete interpretata. Io vi sto solo dicendo, non vi fate schifo dal lato giornalistico di aver esultato un personaggio che in base al calcio, come si dice, al fair play calcistico, al comportamento di un giocatore coso, è diventato tutto in una volta un grande giocatore da nazionale.
1: Ma se ieri ha giocato bene, perdonami, come si chiama
2: quello? Basta seguire,
1: Salvatore, ma se ha giocato bene, che dobbiamo dire? Perdonami. Se fa un discorso su non so, no, se stai partendo dai modi massimiani.
0: Alla fine,
1: io capisco che te ha dato fastidio e lo discuti da un punto di vista,
0: Stefano, però
1: del comportamento del fair play.
0: Stefano, lui fa il tifoso, noi facciamo i giornalisti, è un'altra cosa.
1: No, cioè, ma esaltate, ho detto vi fate schifo da un punto di vista giornalista, ci ha ridetto.
0: No, ma
1: non
0: quindi, l'offesa
1: non è che
0: c'è.
1: Ha cambiato opinione, ha detto vi fate schifo. No, io non ho detto questo, ho detto vi fate schifo da un punto di vista giornalistico perché non dovete esaltare la sua prestazione.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Ha giocato bene, che dobbiamo dire, ha giocato male?
0: Dai, su.
1: Allora io faccio una domanda, Salvatore, richiama. Secondo te ha giocato bene o ha giocato male ieri? Ecco, rispondimi. Rispondici.
0: Dai, su.
1: Dai.
0: Parliamo
1: di questo,
0: andiamo
1: di campo.
0: Avanti, poi facciamo sentire una cosa di pochi minuti, dai.
3: Grazie del consiglio, Antonio, ma io sono di Ancona e tifo Lazio, per cui se vuoi al ritorno, quando ci sarà ancora Maceratese, ti offro una birra e ti spiego il perché non andiamo allo stadio.
0: Allora,
1: ti offro una birra, voglio vedere. Che l'anconetano offre una birra a uno di Macerata, è un bel derby.
0: Allora facciamo una cosa, sentiamo un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia.
1: Aspettate, si scherza, perché qui devi anche sottolineare, perché sennò qua ci arrivano delle raffiche.
0: Ma manda,
1: non ti preoccupare, ma certo, non parolaccia però.
0: Uber ormai ci conosce. Allora, dunque c'è stato un incontro a Lissone e c'è un passaggio di Orsato. Sentiamo un attimo.
4: Vai. La cosa che l'ha sorpresa di più è quella invece in cui secondo lei siete ancora indietro rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che lei vorrebbe dagli arbitri.
5: Beh, indietro siamo ovviamente sugli errori che abbiamo commesso, si poteva fare meglio. L'aspetto invece più che mi dà veramente più soddisfazione è gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce. Vedere che vanno in campo con una determinazione nel voler sbagliare il meno possibile, stanno correndo come dei matti, perché come i giocatori si stanno impegnando sull'aspetto fisico in maniera incredibile, anche i miei arbitri lo stanno facendo, e questo mi riempie d'orgoglio, perché gli errori che vengono fatti, e sono errori, e lavoreremo per non ripeterli.
6: La linea è quella, non si torna indietro fino a fine campionato?
5: Beh, la linea è quella che vuole il calcio. Noi cerchiamo, i falli vanno fischiati, e il VAR deve intervenire quando deve intervenire con il chiaro evidente errore, e noi cercheremo di non fischiare i contatti, ma le squadre, i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile e gli arbitri si stanno impegnando al massimo perché questo avvenga. Abbiamo visto partite veramente fantastiche.
7: Orsato, abbiamo stabilito allora che non esiste il protocollo Orsato in campo, che non si fischiano i falli e che le sale VAR qui a fianco sono accese, ce lo confermo.
5: La ringrazio della domanda. Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti. Abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione, cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire.
7: Se non abbiamo fatto male i conti, voi avete molto onestamente riconosciuto, a proposito di VAR, su una OFR 5 che avreste dovuto fare. Lei le ha definite effetti collaterali. Le chiedo, con l'onestà che la contraddistingue, se questi 5 errori sono un po' troppi rispetto a quello che si aspettava, e di chiarire questo concetto molto interessante degli effetti collaterali, soprattutto rispetto, dice lei, ai giovani che devono poter sbagliare.
5: Guardi, le posso dire che sì, sono degli effetti collaterali dovuti anche alla velocità del gioco, e ci aspettavamo questo. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli. Ci sono stati delle situazioni controverse dove possiamo discutere per tanto tempo, ma sugli errori, diciamo tra virgolette, facili e chiari che abbiamo fatto, mi auguro che con l'impegno, col lavoro, andremo a non far tutto.
6: Parlava delle situazioni controverse, il caso De Bruyne, l'episodio De Bruyne, per alcuni fallo, per altri no. Come si assicura fino alla fine uniformità di giudizio in queste zone grigie, come le possiamo chiamare?
5: Come glielo posso assicurare? L'unica cosa che le posso assicurare è che lavoreremo tutti i giorni, lo facciamo, perché gli arbitri fanno dei debriefing delle partite tutte le settimane, tutti, e cercheremo di uniformarsi il più possibile tra di noi, perché le squadre vogliono, i giocatori vogliono, l'arbitro che fischi le stesse cose da una parte e dall'altra. E questo è il nostro obiettivo fino a fine stagione.
7: Le posso fare una domanda, almeno l'ultima per me, ci ha chiarito la sua idea di, tra virgolette, preclusione, quindi arbitri della stessa sezione. Abbiamo parlato di Napoli, faccio esempio semplice, Maresca sezione di Napoli, Napoli meglio di no, Guida sezione di Torre Annunziata, Napoli sì. È questa l'idea sua?
5: Sì, la mia idea è questa, perché la stessa sezione della squadra del paese, della città, diventa secondo me un problema poi esterno, quindi è meglio evitare questo, ed è una mia idea e credo che la porto fino a fine campionato.
6: L'ultima per me, secondo lei, con una crescita degli arbitri che lei sta allenando, si potrà arrivare in futuro a utilizzare la tecnologia solo per quei casi oggettivi, fuori gioco, Google Line Technology, oppure servirà sempre questo eventuale aiutino in più della tecnologia?
5: No, noi la tecnologia continueremo ad a usarla, perché ci aiuti a sbagliare meno. È ovvio che arrivare a non usarla più è una follia. Quindi se riusciamo a usarla meno perché in campo prendiamo decisioni giuste, bene, se no altrimenti si continua a usare per correggere gli errori.
0: Grazie. Beh, insomma, dai, sembra... questo è Orsato, sì. L'abbiamo sentito, mi sembra
1: molto bene.
0: Un po', c'è poco da dire, non è la linea.
1: Vabbè, Colli, è Orsato, perché lui è disegnatore, sì, è un po' il punto di riferimento.
0: Delle indicazioni.
1: No, la linea... però fino alla linea ecco, per esempio sul fatto che un arbitro di Napoli non debba arbitrare Napoli o quello di Roma, allora sono d'accordo, io sono d'accordo, perché così elimini un po' le retropensieri, allora, magari, no, la teoria del complotto, questa cosa.
0: Sì, sì, poi Max arriva e dice Orsato out, molto presto tornerà a far vestire gli arbitri di nero, vabbè,
1: allora, che ha risposto il nostro amico?
0: Ha risposto un'altra risposta. Speriamo che sia civile, sennò sì, torniamo definitivamente.
2: Se vuoi che ti risponda, ti rispondo benissimo. Gioies, Sebastiano Esposito ha fatto né più né meno quello che faceva Cagliari, né più né meno. Faceva il compitino da 6, perché si tira a vedere le pagelle, tutte le sue pagelle sono da 6. tranne quando segnava che erano più alte e andava tutto bene. Ha fatto il compitino, poiché ci sono state

0: delle esultazioni perché ha giocato a fianco del fratello, era molto più bravo, qui lì l'avete esaltato che a quanto dicono sia più bravo del fratello. Oh, ad oggi
1: mica abbiamo detto un direttore sportivo, Antonio, mica abbiamo, tecnicamente è, secondo me
0: è un bravo giocatore, deve ancora maturare. Non è da esaltare,
1: ma chi lo sa, ho capito, ma poveraccio questo ragazzo, ha fatto una partita nazionale, è stato protagonista insieme agli altri,
2: ma chi,
1: con
2: è
1: gli
2: è
1: altri? Ma chi è esaltato? Cioè ha giocato bene, abbiamo detto, no, perché lui dice, qualcuno dice che tecnicamente è più forte di Pio, siamo entrati nel dettaglio, ma poi è bello, ecco, così mi piace il confronto, perché ognuno poi
2: così va bene.
1: Così è giusto. Passo a rivangare il fair play, la puoi avere anche della ragione, per carità, perché poi è una cosa vostra, una cosa del Cagliari, quindi non mi metto
2: allora
1: in mezzo, però insomma mi fate schifo, no?
2: Gonca. È finito, prendo l'ultimo messaggio, ciao Stefano e Marco, l'Italia ha giocato bene tutti, non lo si nega, purtroppo è nata male, si doveva rifondare dei principi, in base invece il CT è uno che si è venduto per denaro, Esposito idem, bene. Bastoni simulatore, vabbè, sta sfonda a tutti, Bastoni in simulatore,
1: a venerdì quindi
2: basta, non c'è possibilità, noi quando analizziamo la partita adesso dobbiamo ricordare
1: c'è
2: le cose
1: venerdì.
2: Personali, Marco. I contratti,
1: c'è
2: campo.
1: Venerdì, capito?
2: Voi
1: quindi riemergerà quell'onda.
2: Posso dirvi una cosa, ragazzi? Dico chiaramente: ci sono problemi più seri nella vita.
1: Beh, direi.
2: Il calcio lo dobbiamo prendere in un altro modo. È bello parlare di campo.
1: Il caro benzina.
2: E poi, caro benzina, lascia perdere, questo è un dramma proprio.
1: Hai visto che fine?
2: Sì, ieri c'era una fila a Leni, sembrava una cosa. Mi sono fermato, no? Chiudo. Allora sono andato da un amico che gestisce insomma, cosa di Eni e mi fa: ma qui se sono pazziti tutti, Marco. Ha detto: oggi abbiamo dovuto bloccare l'erogazione perché stavamo scendendo sotto il livello minimo.
1: Ma in Spagna però è
2: considerevole. Ho capito, ma dura un mese, non è che finisce domani, capito?
1: Dura poco,
2: se sono ammucchiati tutti ieri, cioè c'era una corsa a mani, che paese, vabbè. Dai Stefano, a domani. Torniamo domani,
1: ciao.
2: Vi lasciamo a tutti e a tutti la programmazione, ciao a tutti, ciao.
3: Maracanã.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
5: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
4: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
5: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccandone direttamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
4: Il calcio questa settimana, l'UEFA distribuirà circa 31,5

0: 5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatori partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti, il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che è un po' a sorpresa, così si è ritrovato con un momento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di tuttoc.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionali, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito, hai scritto bene in un

0: recente articolo, ero in ferie, ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando. Forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato. Non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Leffe, eccezion fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
1: Sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C, il caso. Diciamo, l'Albino Leffe è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'Opera Nazionale, l'abbiamo visto all'Opera in Serie C perché comunque ha superato le 100 presenze. È un ragazzo che ha delle qualità e chi segue il campionato di Serie C lo conosce, abbiamo visto anche Dumbia. Dumbia forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con l'Albino Leffe, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente, non a quelle cifre. Pessina, diciamo, arriva, come dici tu, arriva dal settore, cioè ha fatto il settore giovanile all'Alpino Leffe e poi ha preso già altre strade, però io penso che insomma, i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera. Poi sono riusciti a trovare spazio, ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
0: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di
1: Non
0: Zoma, anche
1: vorremmo mai.
0: ricollegandomi. Ecco, no. No, anche perché cioè, ti sto anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci? Io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo. Non so se devo prenderlo come un segnale anche questo.
1: Vediamo,
0: Non lo so.
1: la cosa intelligente è fatta valutare a noi, lo strozzamento evitalo per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi, però mi dispiacerebbe, ecco, poi insomma,
0: No,
1: non è
0: diciamo che
1: carino.
0: magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è
1: Sì,
0: questa.
1: esatto, sì, esatto.
0: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma, che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obedio, il direttore sportivo dell'Albino Leffe, lo ha detto a più riprese, di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata. Sul calciatore che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
1: Sì, beh, anche se diciamo devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca. Diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità di vederlo dal vivo e da vicino. Sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità. Mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma questo lo vedremo, mi augurerei italiano, però lo vedremo. Però ecco, mentre Dumbia secondo me ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Insomma, è un giovane talentuoso che però insomma ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che nulla da togliere, intendiamoci, però insomma ormai è uno step ancora dietro, ecco.
0: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà. Però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
1: Ma trovo un mix, perché alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro, in cui ci crede, fermo restando che poi insomma tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro azzurro. Penso no, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze.
0: Ok, grazie.
1: Dumbia penso rimarrà. Romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati da C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, sì. Fece una ventina di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale. È successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di 20 giorni, quindi diciamo c'è una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
0: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema, e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
1: Sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006. In questo gruppo c'è comunque Vicario, che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo, che è passato e ha lasciato il segno in Serie C. Vergara ha fatto molto bene.

0: terza serie, diciamo più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla serie C secondo me comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli che non è dalla serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen o era ancora l'Under 23 come denominazione.
1: No, forse era Under 23?
0: Non sono sicuro, ho questo dubbio, però anche lui ha giocato in selezione di quei ragazzi che comunque la Juventus ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste Under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le Under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
0: Sì, si divide tantissimo, poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni Under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Bitto, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi non consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti, e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: E Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento, perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10:01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
0: Buon proseguimento. Ciao,
1: grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche, io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Dumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria.

0: l'albino Leffe, un albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana. Ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi perché si contano, si iniziano a contare davvero diversi esoneri. In questi giorni gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vispesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblu, una Samp che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa, i rossoblu hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione mi riviene un rossoblu marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi è passato alla Samb, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samb, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblu decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari, non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex Pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina, a Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra, ha detto che è una squadra comunque competitiva che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa, siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame e umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina,
1: noi di Robnik J.

0: Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seye Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon mercoledì a tutti, mercoledì nel pieno di quella che è la maxi sosta relativa all'impegno delle nazionali, quindi il momento per recuperare infortunati da parte di qualche squadra di club, di ristrutturare il progetto tattico da parte di altri, ma soprattutto da parte della nostra nazionale, di ritrovare il bandolo della matassa, di ritrovare il percorso giusto con Mancini, le sue tante convocazioni, i primi 34 con tantissimi nomi nuovi, quindi la volontà di cambiare, di scegliere, di trovare la formula giusta e ideale per ritornare a vincere. Nel frattempo, sempre sullo sfondo, la questione legata a Malagò, al suo mancato tesseramento e tutte le polemiche che ne sono susseguite, di cui abbiamo a lungo parlato, ci torneremo sicuramente anche adesso. Poi c'è stato l'incontro ieri tra gli allenatori e Orsato per discutere su questa nuova struttura, diciamo così, nuova gestione, nuova interpretazione, ecco forse la parola giusta, del regolamento, anche se il regolamento in realtà dovrebbe essere applicato e non interpretato, però a differenza della scorsa stagione, delle scorse stagioni, c'è un utilizzo molto minore del VAR e si dà più potere alla impressione da campo dell'arbitro. A qualcuno ha convinto, a qualcuno un po' meno. Devo dire che anche chi ha subito torti ha detto meglio così. Vediamo un po' se le prossime occasioni, quando magari i punti peseranno di più, andrà bene oppure non andrà più bene. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Allora, l'ultima volta che ti ho chiamato era il momento un poco indicato per quello che stava succedendo a Malagò. Diciamo che la querelle va avanti.
2: Non è cambiato molto.
1: No. E ti voglio riportare un po' sulle parole principali sue, quando ha detto: da tempo c'è un discorso che riguarda la politica, certi soggetti che hanno bramosia di entrare nel mondo dello sport e del calcio. Dopo la Bosnia, Gravina si è dimessa, in tempi non sospetti sono partite azioni di questo tipo. Il commissariamento non era possibile a livello giuridico, né tramite le dette azioni né tramite il CONI. Dopodiché ci sono stati tanti tentativi per impedire il raggiungimento del 50% più uno. Poi Panuflaci, il tesseramento, più chiaro di così si muore. Se ho parlato con Giorgia Meloni, no, non è il caso, ha ben altre questioni a cui far fronte. Da una parte c'è scritto che serve il tesseramento, ma dall'altra c'è scritto che non si possono avere rapporti con le società. Il tema non sussiste, non sono sanzionabili in quanto estranei alla vicenda e non passibile di alcuna dinamica processuale. Di fatto Mago che rimbalza il pallone in altri campi e chiama in causa la politica dicendo che lei vuole entrare. Diciamo che i rapporti tra lui e Abodi non sono idilliaci, questo si era già capito già dai tempi in cui Abodi voleva commissariare anche un po' la giustizia sportiva, quindi togliendo l'autonomia dello sport. E siamo ancora a un punto morto da questo punto di vista, Antonello?
2: Ma guarda, secondo me io ho sempre pensato così, da tempi immemori, ogni intervento, ogni tentativo di invasione da parte della politica nel mondo dello sport, secondo me è da respingere in maniera secca e netta e decisa. Poi ovviamente ci sono le norme, qui l'unico incolpevole di tutto è Giovanni Malagò, che era in perfetta buona fede, ha chiesto alla federazione, presentando il suo programma, se c'erano i requisiti per la sua candidatura, dalla segreteria generale e da altri personaggi, consulenti giuridici della federazione.

0: azione ha avuto in Lega Ost e si è candidato. Sarebbe bastato avvertirlo, guardando meglio le carte, avvertirlo 3 giorni prima o 1 settimana prima, si sarebbe potuto tesserare per qualsiasi società affiliata alla Federcalcio, dalla Serie A al settore giovanile, alla terza categoria, al calcio a 5, e il problema non sarebbe sorto. Quindi c'è certamente un vizio di origine in questa vicenda. Io però mi auguro, vorrei che i toni si abbassassero, perché ho letto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche da parte del CONI, qualche eccesso, come dire, terminologico. Non siamo, siamo amici, non siamo complici. Beh, complice è una parola che a me francamente non piace, soprattutto riferita a un personaggio come Maragò, che ha guidato il CONI per oltre 10 anni, che ha fatto la campagna elettorale a favore di Bonfiglio contro l'altro candidato che era Luca Pancalli, che è membro del CIO e che è un personaggio che sul piano dei rapporti, delle relazioni e della competenza in questo campo ha pochi uguali. Io però ritengo che debba prevalere, e spero che così avvenga, debba prevalere una ragione di buonsenso, e si può trovare secondo me una via d'uscita, perché l'alternativa è il commissariamento della federazione, commissariamento che potrebbe arrivare dopo le 4 partite della nazionale, come ha già detto Bonfiglio, che porterà l'argomento in giunta CONI, e che sarebbe un altro vulnus in un calcio già, come dire, martoriato, sacrificato, di ripeso, come dire, scontento e in grandi difficoltà economiche e soprattutto sportive. E poi ripeto, secondo me c'è una regola generale che deve prevalere su tutte, che è quella del buon senso. Se tu ed io, Vincenzo, scendiamo per strada e fermiamo le prime 100 persone che troviamo, e gli chiediamo: secondo voi è successo questo, Maragò, 15 anni di CONI, membro del CIO, eccetera, può fare o non può fare il presidente della federazione? Beh, io guarda, sono convinto che il 98-99% della gente si direbbe: ma voi siete matti? La gente, cioè, no, secondo me farebbe una grandissima fatica a capire perché Maragò, per un vizio di forma che non è colpa sua, che non gli appartiene, che risale a un errore della segreteria e degli uffici giuridici della Federcalcio, si trovi in questa situazione abbastanza paradossale. Tieni conto di un'altra cosa, che il mandato di Maragò, eletto il 22 giugno, è comunque di 2 anni, perché ha interrotto il quadriennio di Gravina. Quindi tra 2 anni, in ogni caso, si va tra due anni da giugno, si va a 9 elezioni. Il commissariamento che vuol dire? Fare 6 mesi di commissario e indire le 9 elezioni subito, cioè ad aprile, e ridurre a 1 anno e 3 mesi la gestione del nuovo presidente, se fosse eletto Maragò, se fosse eletto un altro? Oppure il commissariamento potrebbe arrivare a coprire i 2 anni che ci vogliono all'avvio del nuovo quadriennio? Comunque, in ogni caso, per il calcio sarebbe un momento difficile, di smarrimento, di incomprensione, e non ne abbiamo proprio bisogno, a proposito soprattutto della nazionale,
1: che deve necessariamente rialzarsi. Quindi poi di pari passo, parallelamente, va avanti il nuovo progetto voluto da Giovanni Maragò, ispirato, cioè che si ispira appunto a una rinascita affidata a Roberto Mancini. 34 i convocati per la Nation League, con 9 volti nuovi, Antonello, e quindi insomma sappiamo un po' tutti i nomi quali sono stati: quello di Anor, per fare un esempio, quello di Coppola, Caiode, Quadio, fino ad arrivare a Mohamed Ali Zoma del Norimberga, senza trascurare poi anche la scelta di Samuel Ignacio del Borussia Dortmund, insomma, e Dumbia a centrocampo. È una strada giusta quella, intanto, di provare giocatori che, sai, alle volte il designatore guarda solo in casa propria, difficilmente si può guardare fuori. In un momento di globalizzazione anche quegli italiani che giocano in campionati anche più impegnativi possono essere tenuti in considerazione. Però io sono della nazionale un nostalgico come te, e ricordo che prima di meritarsi la maglia della nazionale dovevi veramente fare anni di gavetta, dovevi convincere in campionati, eccetera. Adesso questo aspetto è cambiato, no? Ti basta.

0: poco
1: sì,
0: per avere
1: io mi definisco un nostalgico moderno, però nel senso che bisogna guardare avanti e non indietro. È cambiato il mondo in certo, questi anni certo. Adesso dei 34 di Mancini ce ne sono 10 che giocano all'estero e ci sono dei ragazzi che si sono messi in luce nei campionati inglesi, tedeschi, del campionato francese, che sono italiani, che hanno il passaporto italiano. Mancini ha fatto un giro, è stato lavorato come una trottola con i suoi collaboratori in queste ultime settimane per andare a vederli. Credo che giocatori, anche per assicurarseli per il futuro, intendiamoci, perché ce ne sono alcuni come Zoma e Dumbia che devono giocare per poter passare definitivamente alla maglia azzurra. C'è Tressoldi che è ancora in bilico con la Germania, c'è Romano che ha giocato nell'Under 20 Svizzera, quindi ci sono dei meccanismi regolamentari che devono, come dire, assicurare questi ragazzi. Mancini tra l'altro ha voluto dall'Under 21, che pure è impegnata in partite importanti, l'Under 21 di Baldini, la nostra squadra che deve meritarsi le prossime Olimpiadi, intendiamoci, non è una squadra così di riserve, ecco. Ha voluto Caiode che di origini nigeriane, che da giovanissimo è stato cresciuto dalla Juventus, poi chissà perché perso per strada dalla Juventus e adesso si ripropone. Sono tutti ragazzi molto interessanti.
0: Come se servirebbe alla Juventus, apre e chiudo parentesi.
1: In un calcio ormai multirazziale, non soltanto quello italiano, io francamente credo che sia giusto esplorare tutti i sentieri possibili, perché la nazionale ha bisogno di ripartire, la nazionale ha bisogno di rifarsi un'immagine, di ricreare un calore, un affetto che si è perso dopo 3 mondiali falliti, e stendo un velo pietoso su questi 3 mondiali falliti, perché è stata veramente una tragedia sportiva per l'Italia. Quindi vuol dire tutti i mezzi leciti e legittimi sono buoni per provare. Mancini sta, secondo me, adesso abbiamo 4 partite in 11 giorni,
0: sì.
1: Italia-Belgio venerdì, il 28 in Turchia, il 2 in Francia, il 2 ottobre, il 5 Italia-Turchia e poi ci saranno a novembre i ritorni con la Francia e con il Belgio. Cioè, secondo me sta costruendo un serbatoio, come dire, un arsenale di giocatori, ed è giusto che faccia così, andando a prendere quello che lui, ovviamente poi il CT è quello che rischia in prima persona, perché si assume la responsabilità non solo di scegliere i giocatori, ma poi di fare le formazioni e di mandarli in campo. Però credo che Mancini abbia dimostrato, sia nel primo mandato, sia in questa fase di riavvio, di avere il coraggio di puntare sui giovani. Ne ha tirati fuori parecchi l'altra volta e continua a tenerli sotto osservazione, pronto a farli giocare, non a farli marcire in panchina. Poi certo la squadra dovrà crescere piano piano e il calcio non ha molta pazienza da questo punto di vista, però queste quattro partite devono essere abbastanza significative, perché prendere delle batoste da squadre di primissimo piano come il Belgio, la Turchia avvelenata da un mondiale andato male, la Francia che conosciamo, certo non gioverebbe al rilancio, soprattutto emotivo, della nostra nazionale, anche nei confronti, nella percezione dei nostri tifosi.
0: Tra l'altro, insomma, ricordiamo che per esempio un certo Retegui venne tirato fuori dal cilindro proprio da Roberto Mancini, quindi qualche intuizione ha funzionato, come quella di Retegui, qualcuno un po' meno, come quella di Pafundi, però insomma magari affidarsi a queste idee in un momento di globalizzazione del calcio e quindi di modernità, come dici tu, può essere sicuramente una soluzione. Prima parlavi anche di una sorta di operazione simpatia. Tu che sei stato un'anima, e sei ancora, secondo me, un'anima di questa nazionale, perché comunque veramente...
1: Anima morta!
0: No, anima pura, ce ne vorrebbero di persone come te, Antonello.
1: Ah, troppo buono, sì.
0: E ti chiedo però, secondo te, quale potrebbe essere la formula magica per riattivare l'amore dei tifosi per la nazionale? Che, qual è? qual è, perché
1: ma sarebbe troppo facile e banale.

0: impedire e vincere dappertutto, cosa che non è possibile. La grande sfida che ha questo gruppo e questa nazionale sotto la nuova guida di Mancini è quella di far appassionare nuovamente la gente. In questa chiave la presenza di tanti giovani a cui non si può chiedere se dall'inizio il massimo delle prestazioni, ma che possono essere, come vedete, dei potenziali azzurri di primo piano nel corso dei mesi e degli anni, io credo che la gente capirà e potrebbe affezionarsi a questa squadra che viene come dire è costituita da un mix di senatori, che poi senatori non sono, perché alcuni sono ancora assolutamente in attività brillantissima nelle squadre del nostro campionato, e questo gruppo di giovani, ecco, questo mix deve dare come dire entusiasmo, deve far scattare una scintilla, perché poi quando ci sono i giovani in campo che sbagliano, come sbagliano tutti, ma il giovane che sbaglia viene, come dire, non dico perdonato, ma capito meglio, c'è una maggiore disponibilità alla comprensione. L'importante è correre in campo, cioè, perché c'è uno dei problemi del calcio italiano, è correre in campo come fanno altre nazionali, altre squadre di club degli altri campionati. Allora, se noi dimostriamo, avendo poi uno staff che parte da Claudio Ranieri, da Roberto Mancini, cioè una struttura adesso, voglio dire, ricostruita in maniera solida, in maniera lusinghiera e spendibile anche all'esterno come credibilità e come prestigio, io credo che la gente, dopo tre mondiali falliti, non veda l'ora di poter applaudire la nazionale. Però è chiaro, è il campo poi che dice sempre la sua, e da questo punto di vista bisogna dimostrare, provare a vincere naturalmente, ma dimostrare soprattutto di tenerci a questa maglia, di essere attaccati a questa maglia, di giocare per questa maglia, lasciando da parte magari qualche dolorino.
1: Bravo, io è qua che volevo arrivare.
0: O qualche furbata. O qualche rinuncia strumentale, perché quelle sono le cose peggiori, non soltanto per quei giocatori, ma per tutti i compagni, perché creano dei precedenti. Ma qui è il manico poi che deve intervenire, perché chi non si comporta bene, come è successo, chi si tira indietro, chi alla prima unghia che gli fa male torna a casa, bene, resti a casa per sempre, non c'è problema, perché i talenti, gli altri, ci sono.
1: Vedi che sei l'anima pura, hai anticipato la mia domanda, perché qua già si comincia a sentire un friccicolio di rinunce, c'ho il problema, c'ho il dolore, già per esempio Cristante e Scalvini lasciano perché hanno problemi fisici.
0: Ho sentito anche Di Marco, mi pare.
1: Anche Di Marco, esatto, anche Di Marco. Ecco, è un attimo e la gente ritorna alla mente a questo vecchio usanza, chiamiamola così, campionato, magari in una fase così, allenatori che magari non vogliono perdere determinati giocatori, quindi dicono, vabbè, dici che c'è un dolorino, te ne torni e noi lavoriamo con calma, con il gruppo al completo il più possibile, mentre gli altri vanno ed eventualmente se si fanno male noi non corriamo questo rischio. C'è una strategia regolamentare che si può adottare per evitare questa, cioè, per dire no, ok, rinuncia alla convocazione, la prima gara dopo la sosta non la giochi, oppure rinuncia alla convocazione ma devi andare comunque nel gruppo.
0: Ma guarda che il regolamento c'è sempre stato, cioè se tu denunci un acciacco o un infortunio, ai tempi miei, che non sono quelli giurassici della prima della guerra mondiale, sono quelli di qualche decina di anni fa, uno aveva l'obbligo di presentarsi a Coverciano, di essere visitato dai medici, dallo staff medico della nazionale, di essere valutato ed eventualmente di essere rimandato a casa, e in quel caso non avrebbe potuto giocare la partita successiva di campionato. Io penso che a questa serietà, non voglio dire rigidità, ma a questa serietà, a questi comportamenti lineari, sinceri, limpidi e trasparenti si debba tornare, e mi auguro che sia Ranieri sia Mancini, avendo ben coperte le spalle della federazione, applichino questo sistema. Poi ci possono essere delle situazioni particolari, per amor del cielo, ci sono, perché molto attiene poi al carattere dei giocatori. Io faccio degli esempi,

0: Io mi ricordo sempre Baresi, il povero Baresi, che non vuole lasciare USA 94, si fece operare a New York pur di giocare i mondiali. Mi ricordo Ivani con le stampelle, che non vuole tornare in Italia ma rimase con la squadra di USA, con la nazionale USA 94. C'è Ferrara, Cannavaro, cioè molto attiene anche, come dire, al cuore, all'educazione, all'affetto dei personaggi. Però a questi ragazzi giovani questo va insegnato adesso, va insegnato adesso. Ed è importante anche, secondo me, l'ho sempre detto, che il CT della nazionale, magari insieme a Ranieri, abbia un confronto costante con gli allenatori dei club, perché i club sono i proprietari dei cartellini, sono i veri gestori dei giocatori, e gli allenatori dei club, che vedono tutti i giorni i loro giocatori, devono avere con CT della nazionale un dialogo sincero, trasparente, senza infingimenti, senza ipocrisie e senza furbate. Perché può anche capitare che uno dica: vabbè, questo non sta bene, te lo lascio, rimani, però sull'onda, sul criterio della trasparenza, della realtà e del fair play, perché i furbi non possono trovare udienza.
1: Bravo, anche perché io ricordo che in passato anche chi era infortunato aveva questa usanza molto bella di attaccamento, che era presente comunque con il gruppo, era lì.
0: Ma anche all'estero, alcuni infortunati in Italia sono partiti ugualmente con l'aereo della nazionale, della nazionale che era impegnata all'estero, per seguire la squadra e rimanere con la squadra. Questo è un discorso che bisogna fare anche con la Lega di Serie A. La Lega di Serie A dall'inizio, come ricorderai, si è esposta in senso lusinghiero, positivo e apprezzabile, a favore del rapporto con la nazionale. È il momento di passare dalle parole ai fatti.
1: Direi che è proprio la musica che bisognerebbe seguire e interpretare. In quest'ultima parte analizziamo anche un po' insieme a te, voglio una tua fotografia di queste prime 5 di campionato, perché nel frattempo prima pausa, prima possibilità di bilancio, squadre che si sono sistemate, si sistemeranno. Diamo anche questa notizia dell'ultima ora, che l'Udinese starebbe acquistando, è vicinissima all'acquisto di Alaba da svincolato, giocatore che alzerebbe tantissimo il livello tecnico della squadra. Certo, i dubbi erano legati sulle condizioni fisiche del giocatore, spesso diciamo fermo ai box, ma l'Udinese ci vuole credere, lo sta prendendo. Ma nel frattempo, dopo queste prime 5 giornate, qual è la fotografia che ti viene? Ma,
0: Vincenzo, come al solito, qui ci sarà il solito giochino, no? Perché la sosta è lunga, allora c'è chi dirà: bene, la sosta lunga ci consente di lavorare con quelli che ci sono, di recuperare gli infortunati, e quelli che diranno esattamente il contrario: la sosta lunga spezza l'incantesimo. Io esatto. ti dico francamente, la squadra che più mi diverte vedere giocare in questo frangente del campionato è la Roma. La Roma è la squadra che più mi diverte perché fa pressing, perché corre, perché non rinuncia mai a tenere in mano il pallino del gioco e a fare la partita. Dopodiché è chiaro che l'Inter resta la squadra da battere, deve superare questo complesso della falsa partenza, perché è successo diverse volte, non è andato in svantaggio in diversi campi e poi è riuscita a rimontare. La Juve sta facendo i conti con tanti infortuni, adesso pure il secondo portiere, addirittura il polacco, sì, cioè una cosa veramente, sono andare da Padre Pio probabilmente a farsi benedire, adesso ha preso Neto, punta Palmisani del Frosinone, titolare dell'Under 21, che è già un fenomeno, però la Juventus anche lì, Spalletti secondo me è stato bravo, aveva preso l'anno scorso una squadra fatta da altri e ha gestito come ha potuto. Quest'anno, voglio dire, sta mettendo sempre più in campo le sue idee, recuperando personaggi come Nico Gonzalez e Lucas Suiz, tenendo conto però che gli è saltato Ildiz, per esempio, che non è un personaggio di seconda fila, e anche Colomoni vedo finalmente qualche sprazzo all'altezza della sua fama. E chi ha più problemi secondo me è il Milan, che non ha fatto una grande campagna acquisti, ma soprattutto il Napoli. Io sono abbastanza non mi convinco, sono abbastanza meravigliato che Allegri abbia accettato questo tipo di organico da parte del Napoli. È vero che hanno perso McTominay,

0: che è certamente un trascinatore della squadra, che hanno anche qualche altro infortunato serio, Agüstà, però voglio dire, il Napoli mi sembra una squadra vecchiotta come testa e come modo di giocare, e però c'è tutto il tempo naturalmente per risalire. E poi vi voglio segnalare però, perché ogni tanto sono anche delle belle notizie, la Lazio di Gattuso, che il mio amico Gattuso sta facendo molto bene, anche se siamo all'inizio del campionato, perché in realtà
1: chi ben comincia, come si dice, no?
0: Ed è uno che sa tenere bene i piedi per terra, Gattuso, attenzione, l'ha già detto, mancano 27 punti alla salvezza, l'ha detto. E poi le due belle sorprese del Cagliari e del Frosinone, che sono due realtà in crescita, di città, di società non tra le grandissime del campionato, ma che con l'organizzazione e con l'accortezza di certe mosse anche finanziarie stanno facendo benissimo. Quindi Cagliari, Frosinone e Lazio sono veramente le tre sorprese positive del campionato,
1: mentre Atalanta e Fiorentina, che erano un po' quelle che dovevano essere tra le otto sorelle, hanno deluso parecchio, compreso Sarri.
0: Fiorentina sì, adesso va noi sta provando a risalire la china, c'è stato la Fiorentina secondo me un momento di smarrimento, di confusione, di fretta, anche l'esonero di Grosso secondo me poteva essere gestito meglio, i tempi potevano essere diversi, però voglio dire, c'è un problema che c'era anche il Genova di De Rossi, che non riesce a imporsi neanche in casa in maniera significativa. Poi è chiaro, è il solito discorso, il Como è una squadra che a Frosinone è stata annientata, eppure il Como è una squadra divertente, una squadra che gioca bene, senza italiani, adesso c'è Ken, chissà quando giocherà, se giocherà, però questo è secondario nel discorso che stiamo facendo. Alla ripresa voglio vedere il Como che ospita la Roma in casa, voglio vedere la Juventus che va a Cagliari, che come abbiamo detto è in grande spolvero, poi c'è l'Inter che dove in casa col Parma, il Napoli che riceve il Frosinone rivelazione di cui abbiamo appena detto. Ci saranno 15 giorni che gli allenatori hanno a disposizione, con quelli che ci sono, perché soprattutto nelle squadre maggiori, ma non solo in quelle, molti giocatori sono partiti per far parte e partecipare alle gare delle proprie nazionali.
1: Antonello, è sempre un grande piacere chiacchierare
0: grazie
1: con te.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Vincenzo, grazie a te, alla prossima, buona giornata. Ciao.
1: Antonello Valentini, noi ci fermiamo, al rientro avremo Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, e poi insomma tante sorprese che vi svelerò strada facendo in questa puntata di Rotocalcio che comincia subito dopo la pausa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa odierna con Davide Frattesi. Cominciamo subito come di consueto con Rai Sport, Tiziana Alla, grazie.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Senti Davide, ci racconti un po' questo Davide smagliante che è arrivato qui a Coverciano, cosa, tutto quello che è cambiato magari anche dentro di te oltre che intorno a te, insomma, per arrivare a questo avvio di stagione così folgorante.
3: No, penso sia partito un po' più lontano dopo l'anno scorso, che non riuscivo a trovare la continuità che insomma ho sempre sperato di avere, e anche giustamente perché poi non stavo bene, credo sia stato un accumulo un po' di tutte queste cose dopo un anno difficile, quando hai la possibilità e la fiducia di ripartire, poi chiaramente parti a cannone, no? Come se avessi donato tutte le energie per quel momento, quindi sono contento di aver iniziato così, adesso spero di portare questa forma anche qui in nazionale.
1: Alessandro Antinelli, sempre Rai Sport.
4: Ciao, ciao. Allora, una cosa, tornando ai tempi del Sassuolo, è una sensazione di vederti felice come ai tempi del Sassuolo? La domanda sarebbe questa, perché poi in mezzo c'è stata l'Inter, ci sono stati gol importanti nazionale nell'Inter, però avere spazio come lo stai avendo adesso, fiducia come la stai avendo adesso, mi fa ripensare al Davide felice di quei tempi là, è la stessa persona?
3: Nel senso, sono due tipi di felicità diverse, nel senso che in questi 3 anni all'Inter poi ci sono stati dei momenti in cui penso che non siano replicabili a livello di emozioni. È stato un, come ho scritto poi su un post di saluti su Instagram, è stato parecchi alti e bassi, soprattutto quel primo anno che è andato tutto, diciamo, liscio. I 2 anni dopo sono stati alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi, quindi è una felicità diversa, diciamo. Però ecco, poi chiaramente in un posto, io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai.
5: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Bosnia Italia, tu, Gattuso, vi ritrovate alla Lazio, magari appunto un'idea comune di ripartire, una rivincita dopo quella notte lì. Prima cosa, seconda, visto che tu ormai sei uno dei giocatori più esperti di questa nazionale, un po' ne hai viste, ritrovi Mancini, le prime sensazioni su a questo gruppo? È vero che abbiamo fatto questi discorsi tante volte dopo le sconfitte, dopo i momenti, però insomma volevo chiederti che cosa ne pensavi.
3: Col mister sì, diciamo che anche in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancora che prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito. Per quanto riguarda il gruppo nuovo, è pieno di ragazzi giovani, credo che si stia creando qualcosa di carino, ecco. Abbiamo tanti ragazzi nuovi, quindi dobbiamo essere bravi noi a farli integrare nella maniera giusta. però insomma ho visto anche dei ragazzi con grandi qualità, quindi credo che ci possano dare una grande mano nel corso di questo percorso.
1: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
6: Eccoci, ciao. Il 4-3-3 lo conosci perché l'hai provato con Mancini, tra l'altro tu hai realizzato gol nella sua ultima partita ed era il tuo primo gol. Poi di 4-3 ne hai vissuti anche tanti, con Spalletti, con lo stesso Gattuso. Dai primi giorni cosa hai capito che c'è di diverso in questo tipo di progetto? Perché Mancini, quando l'altro giorno ha parlato con noi, ha detto sì, bisogna vincere subito, ma vogliamo costruire, provare a essere dominanti, giocare bene al calcio. Cioè, vi ha trasmesso questo tipo di pensiero?
3: Sì, sì, che poi diciamo è il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. E sono d'accordo con il suo discorso, nel senso che non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Quindi sono d'accordo con questo discorso. Abbiamo tanti appunto ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità, quindi io credo che anche loro ci daranno una mano. E ripeto, è giusto il discorso di dire non guardiamo la settimana prossima, ma guardiamo un po' più là, perché poi ci saranno le partite che conteranno.

0: prego. Se ti ha stupito qualcuno di questi ragazzi che magari conoscevi meno come caratteristiche tecniche, atletiche, tattiche?
1: No, sono tutti ragazzi bravi e chiaramente da quel che ho visto, perché poi non ci siamo allenati tantissimo, perché ieri è stato un allenamento, il primo allenamento in campo fatto bene. A me piace Ignazio, è un ragazzo comunque giovane che però ha qualità, si vede, c'ha personalità, quindi mi piace.
2: Grazie, passiamo a Sport Mediaset, Malaguti e poi Sport Italia.
3: Mazzanti.
4: Ciao, ritrovi e alcuni di voi ritrovano Mancini. Si è sempre detto, insomma, la gente è rimasta male, i tifosi sono rimasti male quando è andato via, ma alla fine voi giocatori, visto che tu poi eri stato lanciato da lui, come l'avevate presa? Grazie.
1: Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere stanno, per quanto riguarda, stanno a zero. Siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
2: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
5: Ciao Davide, ciao. Buon pomeriggio. Arrivano 4 partite adesso, tutte molto difficili. La prima sarà proprio all'Olimpico, quindi ti chiedo, ecco, anche se per te ci sarà un'emozione particolare nel fare questo secondo esordio, diciamo, del secondo ciclo di Mancini all'Olimpico, e come vi state preparando. Grazie.
1: Ma sì, è sempre bello tornare all'Olimpico, è sempre bello avere parenti e amici allo stadio. No, la preparazione è sempre... Beh, è sempre un po' la stessa, si lavora sul possesso palla, sulla fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive, quindi l'avvicinamento alla partita è sempre abbastanza standard, però siamo pronti.
2: Perfetto, cambiamo lato, passiamo ai colleghi della carta stampata e cominciamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport, e poi Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
6: Ciao Davide, ben ritrovato. Senti, volevo chiedere di Gattuso tra Nazionale e Lazio, perché in un momento in cui non andavi benissimo ti ha dato fiducia, poi a Zenica addirittura ti ha fatto entrare pensando che tu segnassi, ci spiegò che tu però la domanda era, siccome poi ti ha portato alla Lazio, quanti gol, quello era un gol che valeva il mondiale, quanti ne devi fare per ripagarlo alla Lazio? E più in generale, lui l'altro giorno diceva che a una certa età i calciatori si devono prendere delle responsabilità, quindi penso che siano le cose che ti diceva quando dovevate ancora chiudere il trasferimento. Ecco, quanto è stato importante anche certe cose che lui ti ha trasmesso?
1: Sì, no, le parole che ci siamo detti quando ci sentivamo in estate non erano proprio così carine, però insomma però a suo modo, ecco. Allora, purtroppo il fatto di posso fare pure 20 gol quest'anno, ma è una ferita che sanguina ancora, quindi ci vorrà del tempo, quella è la verità, e infatti non ne parliamo mai di questa cosa, ma abbiamo sempre parlato solo di Lazio, anche perché sappiamo tutti e due che è un discorso abbastanza pesante sia per me che per lui, quindi non ci accostiamo mai a questi tipi di discorsi. E poi sì, l'ho detto anche prima, la verità è che sono andato alla Lazio A perché volevo tornare lì, e B comunque perché c'era lui, ha giocato un ruolo fondamentale sulla mia scelta. Non lo dico perché porta sfiga.
2: Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
7: Davide, buon pomeriggio.
1: Grazie.
7: Con senno di poi è sempre facile, ma non credi di essere rimasta all'Inter un anno di troppo? Ti dici mai, forse l'estate prima dovevo puntare un po' più i piedi per andarmene?
1: No, cioè nel senso, io comunque venivo da un anno dove c'era Mister Inzaghi, e venivo da grandi emozioni, no? da gol pesanti, da un gol nei quarti, un gol semifinale col Barcellona, quindi poi è arrivato Mister Kivu e abbiamo parlato prima dell'operazione, ci siamo detti delle cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi, e poi io comunque sia ero innamorato di quell'ambiente, quindi stavo benissimo lì, e col senno di poi sì, però è troppo facile col senno di poi, quindi poi alla fine è andata così, e ripeto, fa parte del percorso di un giocatore, un anno purtroppo si può cannare.
2: Luca Cellini, Italpress. Poi Alberto Abbate, Il Messaggero.
7: Ciao, grazie. Buongiorno. Ciao. Innanzitutto, in ritardo di un giorno, auguri di buon.
1: Grazie.
7: L'altra cosa che ti volevo chiedere è: che Belgio ti aspetti? Due anni fa fu una partita in cui dominammo, credo, almeno per 45 minuti, poi Lorenzo Pellegrini si fece espellere, quindi ti chiedo che avversario ti aspetti, e poi, visto che parlavi dei giovani, ti volevo chiedere che impressione hai, anche se ti sei allenato poco con lui, di Romano, che è un giocatore di cui si è parlato tanto, e volevo capire che impressione ti ha fatto. Grazie per entrambe le risposte.
1: Ma il Belgio poi onestamente adesso ha cambiato allenatore, quindi con Van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci, però abbiamo visto qualche partita dell'Anversa, credo, all'Anversa. E comunque è una forte riaggressione, tutta gente in movimento, quindi sarà sicuramente una partita complicata, aperta, però ecco, non vediamo l'ora di giocare. Per quanto riguarda Romano, per quello che ho visto ieri, c'è avuto un flash che secondo me assomiglia a Matic, poi non so se dico una stupidaggine, però ho visto quelle movenze lì con quel mancino, secondo me assomiglia un po' a Matic, e è un ragazzo bravo, e poi hanno quella testa sulle spalle, quindi sono sicuro che anche lui ci darà una mano.
2: Alberto Abbate, Il Messaggero.
3: Ciao Davide.
1: Ciao.
3: Ci eravamo lasciati a Formello, che ci avevi detto che le prime partite stavi uscendo quasi in barella, volevo capire, sì, qual era il tuo stato di forma, anche perché ho visto una statistica, tu non giocavi 4 partite da titolare, non so se lo sai, da 3 anni e 4 mesi, e anche in virtù ovviamente del filotto delle prossime partite, come ti senti?
1: No, adesso bene, mi inizio a risentire bene nell'arco dei 90 minuti, poi è chiaro che non giocando, ecco, come hai detto te, da un po' di tempo, adesso che sono in campo io faccio 100 cose, quindi rischio di stancarmi pure prima, però quello fa parte della realizzazione quasi, no? Alla partita, però no, bene, dai, sto bene, mi sento bene e sono pronto per queste 4 partite.
2: Matteo De Santis, La Stampa.
8: Grazie. Eccoci. Ciao. Ti volevo fare questa domanda: te sei romano, ora giochi con la Lazio, quanto speri che di vedere domani l'Olimpio, che magari per altri motivi senza entrare ora non stai vedendo in campionato?
1: Cioè onestamente bisogna scindere due cose. Nazionale sappiamo che ci abbiamo, nonostante le ultime vicissitudini, diciamo così, comunque c'è sempre seguito, e anche a partire, non so, dalle scuole calcio, comunque sarà sicuramente una bella atmosfera che ci darà carica giusta. Da calciatore? Vabbè, ma io mi ricordo in trasferta, va bene così.
2: A tal proposito daremo l'aggiornamento nel pomeriggio sui dati di biglietteria per la partita Italia-Belgio. Proseguiamo con Enrico Currò, Il Secolo XIX, grazie.
9: Ciao. Ascolta, il mondiale da spettatore che siete stati costretti a vedere, che cosa ha detto vedendolo? C'è questa distanza tra l'Italia e le 4-5 grandi, oppure secondo te?
1: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Però sì, cioè, nel senso, se non dico le bugie, io bugie non le dico, quindi la differenza c'è. Perché comunque sia, andiamo esempio alla Francia, c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola, però poi comunque in campo, cioè, sulla carta sì, poi in campo le cose, diciamo, che si assottigliano, poi è tutta una questione di, diciamo, di occasioni, voglio dire così, non occasioni, adesso non mi viene il termine giusto, però come 2 anni fa che siamo andati a Parigi, abbiamo preso subito gol, abbiamo vinto la partita, quindi, però sulla carta sì, onestamente, perché secondo me soprattutto di ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, però cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi, e quella è la verità.
2: Ultime due, Andrea Ramazzotti.

0: Gazzetta dello Sport e poi Emanuele Gamba, Repubblica. Grazie.
1: Ciao. Ciao, ti riporto sul campionato.
2: Sì.
1: Roma, Inter, Lazio prime con 13 punti dopo 5 giornate. Te lo aspettavi a inizio campionato e soprattutto come vedi la corsa a scudetto, anche se è appena iniziato il campionato?
2: Aiuti dagli altri, non me. No, onestamente non me l'aspettavo, anche perché abbiamo iniziato il campionato non con il massimo dell'entusiasmo, perché comunque sia venivamo dalla partita di Mantova, quindi non c'erano i presupposti migliori, ecco, diciamo così. Però quello che mi piace dell'ambiente lì è che si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza, quindi quando c'è un bel gruppo riesci a smaltire prima anche le delusioni e ricaricarti, quindi quello secondo me è un aspetto importante della nostra squadra. E no, per l'altro scudetto ti ripeto, ci stanno i ragazzi dell'Inter e della Roma e io chiedo loro.
0: Emanuele Gamba, Repubblica, grazie, ultimo.
3: Ciao, volevo chiederti se ti fa strano avere qui in nazionale un solo giocatore della Juventus o nessuno del Milan, cioè di due squadre che storicamente forniscono tanto la nazionale.
2: Sì, però comunque basta guardare le formazioni, quindi mi sembra che a Sassuolo forse non c'era neanche l'italiano, a parte Vicario, possibile, solo il portiere, quindi capisci bene che è impossibile. E per il Milan la stessa cosa. Con noi non mi ricordo, non c'era neanche Bartesaghi, Gabbia, c'era Sissé che però è un ragazzo giovane, comunque l'hanno lasciato in 21 credo, no? Quindi ecco, i ragazzi se non giocano come fanno a venire in nazionale? Questo è un problema onestamente, perché comunque sia abbiamo anche pochi ragazzi che giocano all'estero, comunque relativamente pochi, quindi non si può neanche pescare troppo fuori, come magari fanno le altre nazionali. Questo è un argomento di cui si dovrebbe parlare di più, però non sta neanche a me, insomma, alzare polveroni e polemiche in questo momento.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici anche. Ieri vi ho acce solo accennato al fatto delle interviste che avevo fatto con Sabrina su tutta una serie di consigli meravigliosi sulla skincare e mi avete scritto in tantissime, tantissime amiche che mi hanno detto: ma di cosa stai parlando? Ci siamo persi questa intervista. Invece quelle che l'hanno vista, Simo, faccela rivedere che non ci dispiacerebbe proprio prendere appunti perché lei dà anche consigli su alcune marche, quindi abbiamo deciso di regalarvi il meglio delle interviste con Sabrina Favalli. Mi fa molto piacere, io vi ringrazio tanto e vi faccio questo bellissimo regalo, ma lo faccio anche a me. E non vedevo l'ora di averla qui perché nessuno meglio di lei può insegnarci a come aver cura della nostra pelle, soprattutto over 40. Ma lascerò che sia Sabri a presentarsi, lascerò che sia lei a elencarvi i suoi titoli. Scusate, ci siamo in diretta dall'Anificio al Marina da Rechi, quindi ci saranno vai e vieni di persone educatissime e piene di rispetto,
1: Delicatissime.
0: delicatissime, piene di rispetto. Ma noi andiamo avanti, lo spettacolo deve sempre continuare e lascio la parola a Sabri che si presenta perché io voglio proprio che lei vi dica chi è e di cosa andremo a parlare in queste nostre puntate.
1: Grazie Simo, ciao a tutti. Dunque io mi occupo, vivo di mondo make-up e skincare da tanti anni, dopo più di 10 anni nell'ambiente cosmetico.

0: attraversato varie fasi di quelle che credo siano le tappe della crescita professionale, dall'inizio come project manager junior, quindi mi occupavo dello sviluppo reale del prodotto cosmetico, dalla scelta del cliente che decideva di lanciare un prodotto sul mercato, quindi la definizione della formula da utilizzare, alla definizione poi di tutte quelle che erano le componenti, ingredienti particolari piuttosto che colori da sviluppare, e poi ovviamente anche pack cosmetico, perché la formula da sola non fa nulla. Voi amiche che sicuramente come me, immagino come Simo, siete amanti magari di mascara, sapete benissimo che la formula da sola non fa nulla, deve essere combinata con il corretto scovolo, altrimenti non si applica bene il prodotto. Bene, tutte queste cose insieme io le gestivo come project. Negli anni da junior sono diventata senior, e nell'arco della crescita professionale, diciamo che da esecutrice sono diventata l'interfaccia diretta del cliente, quindi ora oggi sono io il key account manager, quindi gestisco, sono l'interfaccia diretta del brand che vuole lanciare un prodotto sul mercato, ma soprattutto sono di recente anche passata ad una parte nuova un po' per me, che è quella proprio di sviluppo del pack, quindi lavoro per una multinazionale internazionale, ho un ufficio con sede a Parigi, ma vivo prettamente in Italia, lavoro dall'Italia, quindi
1: la mia ragazza con la valigia.
0: Quindi mi occupo di quelli che sono i componenti che poi vanno ad accogliere le formule che noi troviamo a scaffale.
2: Ma entriamo nel vivo delle nostre curiosità, sì. Parliamo di skincare, perché sì. Mai come negli ultimi anni c'è stata una graduale approccio ed educazione al voler prendersi cura della pelle, perché prima ti dicevano ti strucchi oppure ti fai un po' l'esfoliante, dopodiché cominci con la detersione perfetta del viso, però non tutti i prodotti possono essere uguali, magari un prodotto che è perfetto per me non può essere perfetto per una ragazza di 30 anni, sebbene io ne abbia 35.
0: E quindi quando è che sono diventata più vecchia di te? Non fammi capire.
2: Così è questa cosa delle
0: ragazze, abbiamo tutte la stessa età, sì. Dai 45 a salire, quindi.
2: Tutti la stessa età. Quindi ci azzeriamo e rimaniamo tutte così. Fino a che non ne abbiamo 70, abbiamo tutte 45,
0: tutti 45
2: anni.
0: Ah, siamo fermate qui.
2: Quindi tutto quello che va bene per noi va bene anche per voi.
0: Assolutamente.
2: Quindi noi vorremmo sapere, ma parliamo prima di una skin care che può essere anche utilizzata per poi per l'estate? Cioè c'è diversità tra una skin care estiva e una invernale?
0: Allora, io vorrei fare dei distinguo, ma ce ne sono veramente tanti che spero avremo tempo e modo di affrontare, perché se c'è una cosa che ho imparato negli anni è che spessissimo lo skincare viene sottovalutato. Per fortuna alla nostra età si apprezzano di più determinate cose, perché effettivamente si impara a prendersi cura un po' di più, ma mi rendo conto, perché io per prima l'ho fatto, che per anni ho dato l'attenzione al fondotinta dalle performance eccezionali, che piallasse tutto, che nascondesse difetti, che uniformasse incarnati e quant'altro, e non mi prendevo cura della base, che era detergere correttamente, nutrire la pelle correttamente, preparare la pelle al trucco.
2: Cioè, è come profumarsi senza lavarsi.
0: Bravissima.
2: L'idea
0: bravissima.
2: È quella.
0: Quindi investire un sacco di soldi in cosmetici, in make-up super professionali e super performanti, quando poi la struttura di fondo non tiene, è come veramente cercare di costruire una casa meravigliosa senza prima mettere le fondamenta. Quindi ci sono tanti accorgimenti, tante piccole cose di cui spero parleremo durante
2: la... Una delle cose che mi ritrovo a segnalarti, uh-huh, è che spesso le clienti, o comunque anche le nostre
0: consumatrici,
2: uh-huh, nonché spesso anche le nostre ascoltatrici, uh-huh, si chiedono, ma chissà quanto costa, possibile che io debba spendere per una crema 35 euro solo per la crema, e poi non ho tempo di fare la... cioè non ho tempo e non ho abbastanza soldi, chissà quanto mi costa a fare la skincare.
0: Allora,
2: quindi ci sono, credo, nel panorama una fascia di
0: prezzi. Io non parlerei tanto di brand più o meno blasonati, più o meno costosi, piuttosto che di veramente cosmetici che possono arrivare a costare eccessivamente spesso. Io parlerei di ingredienti.

0: che vorrei che i consumatori, noi tutti insieme, imparassimo a conoscere.
1: Tu mi hai insegnato a leggere l'etichetta dietro,
0: sì.
1: Che non mi ricordo come
0: Linci.
1: Si chiama.
0: Linci.
1: Capito?
0: Linci.
1: Linci. Linci.
0: Su ogni confezione, sull'astuccio, o se il prodotto non ha l'astuccio e c'è soltanto il pack primario, quindi la bottiglia, chiamiamola così, per legge vengono indicati ovviamente gli ingredienti in ordine crescente. Quindi, decrescente, scusatemi, quindi dal primo ingrediente con quantità maggiore all'interno del prodotto a decrescere fino a quello contenuto in quantità inferiore.
1: Posso dirti una cosa? Mi hai anche insegnato, e ce l'aveva detto nelle puntate scorse, le prime puntate, che spesso dicono acido all'acido ianuronico, poi vai a vedere l'Inci ed è l'ultimo.
0: Magari è l'ultimo.
1: Perché è marketing, giusto? Diventa
0: sì,
1: semplicemente,
0: allora.
1: Cioè loro non ci stanno vendendo fuffa, ma...
0: No, è permesso dalla legge. C'è una distinzione da fare tra un ingrediente contenuto in...
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Poi mettiamo sul viso, non lo danneggi, ma anzi lo protegga.
0: Allora, vorrei fare anche qui un distinguo. Dire dai 40 anni, dai 45, dai 50 oppure a 20 anni serve questo piuttosto che quest'altro è vero fino a un certo punto, perché dipende sempre dalla nostra pelle, da come la trattiamo e da che vita conduciamo. Perché vorrei che sfatare un piccolo mito: le creme protettive non ci servono soltanto d'estate, perché avrete letto, immagino comunque sui prodotti, spero che tutte voi utilizziate i fattori di protezione.

0: solare,
1: fondamentale. Con le manine così, fondamentale. Attenzione.
0: No, perché ci tengo a non diventare tipo carta crepe.
1: Sì. Carta pecorita.

0: 25, 30, 50, 50 plus. La protezione solare, questo l'SPF, il fattore di protezione SPF protegge solo dai raggi UVB. C'è una distinzione tra i raggi UVB e i raggi UVA. Immaginatevi come degli amici, c'è cioè quello un po' silenzioso e c'è cioè quello invece più rumoroso. Io di solito sono la rumorosa e lei la silenziosa.
1: Tranne quando ride.
0: Tranne quando ride o se si arrabbia.
1: Anche lei. Questa nomea.
0: L'UVB è il danno rumoroso. È quello che ci fa scottare, è quello che ci dà subito la sensazione di bruciore, quello che ci fa diventare super rossi se abbiamo la pelle delicata, però dà subito un messaggio, quindi lì ci accorgiamo che sta succedendo qualcosa. Ops, un danno. I raggi UVA invece sono quelli infingardi, sono quelli che lavorano sotto. Non ce ne rendiamo conto, ma sono quelli che effettivamente creano il danno maggiore e sono quelli che tutto l'anno creano un danno, perché non è la semplice esposizione al sole a luglio sotto l'ombrellone. No, l'UVA crea un danno tutto l'anno, perché riesce a passare, è molto forte, riesce a passare anche attraverso una finestra, riesce a passare attraverso il finestrino mentre guidate, crea danno mentre fate una passeggiata. E ecco, questo lo fate tutto l'anno.
1: Ecco perché i fondotinta, quelli buoni, hanno un
0: fattore di protezione.
1: A volte è al 15, però, e non ho mai visto un fattore.
0: Ci sono i fondotinta con l'SPF 50, meravigliosi, sì, ma la crema protettiva va messa sotto, sempre.
1: Anche se lo contengono?
0: Allora, il fattore di protezione, anche qui, SPF 15 e SPF 30.
1: Sì,
0: il 30 non, il 30 non è il doppio del 15. Non pensate, ah, io metto il 15 perché sono già abbronzato, oppure no, io mi scotto facilmente, metto il 30. I bambini mettiamo il 50. La protezione, allora, dall'SPF 15 a salire, i raggi UVB che proteggono, cioè che riescono a bloccare, che riescono a fare proprio da barriera, a schermare, dall'SPF 15 sono all'incirca il 93% dei raggi UVB. Il 30 siamo al 96%, il 50 blocca il 98%, il 50 più blocca qualcosina in più del 98%, il regolamento europeo permette sopra il 98% di metterci questo più. Non bloccano comunque, come vedete, il 100%, ma dal 93 passiamo al 96, dal 15 al 30. Quindi non è che il 30, SPF 30, sia il doppio di protezione rispetto al 15, è un qualcosina in più.
1: Quindi noi comunque dopo la skincare mattutina dovremo d'estate, prevalentemente, o tutto l'anno.
0: Tutto l'anno, tutto sul l'anno, viso, ragazzi, tutto l'anno, non dimentichiamo il collo, le mani.
1: Mettere questa protezione e poi, se vogliamo, truccarci, cioè mettere un'altra protezione, cioè sì, che non è che 30 più 15.
0: Assolutamente.
1: Non vanno ad
0: ma qual è il problema? Che quello a cui noi non pensiamo. No. Quello qui noi non siamo abituati a pensare è la quantità di crema che dobbiamo mettere. L'SPF 15 o 30 è certificato perché in laboratorio è stato testato un determinato quantitativo, ma quel quantitativo che viene testato in laboratorio non è il quantitativo che noi ci mettiamo abitualmente sul corpo. Noi mettiamo all'incirca un quarto di quello che viene testato in laboratorio, quindi di fatto la protezione viene data da quanta crema ci mettiamo e da quanto spesso la riapplichiamo. Quindi se noi mettiamo, perché è meglio prediligere un fattore di protezione alto? E io sento tante volte dire, no, ma se mi metto l'SPF 50 non mi abbronzo. Non è vero, la protezione è data da quanto bene la spalmiamo e da quanta ne mettiamo. Perché se noi mettiamo e poi spalmiamo due zic sul viso, non stiamo proteggendo niente, perché una volta che l'abbiamo spalmato lo strato è talmente sottile che non ci proteggerà mai. Perché è sempre meglio usare un fattore di protezione alto? Perché visto che l'applichiamo male, ne mettiamo tendenzialmente poco, è sempre meglio a partire mettendone uno più con un fattore di protezione più alto. È tutto lì, ma perché la base in partenza è sbagliata, non c'è una gran cultura dal punto di vista della protezione.
1: Ma quindi che tipi di filtri bisogna scegliere? Chimici o filtri fisici?
0: Allora, un tempo
1: e che differenza c'è?
0: Si parlava sempre, per anni, da che io ho memoria, si è sempre parlato di filtri chimici e filtri fisici. Per filtri fisici si intendeva quelli, diciamo, di estrazione naturale, e quindi i classici, ossido di zinco e il titanio. Perché? Sono quelli banalmente che quando

0: metti la crema sui bambini, poi gli fa lo strato bianco.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Però perché sui bambini mettiamo due dita?
1: Perché gli vogliamo bene.
0: Li vogliamo bene, però noi alla nostra pelle non vogliamo bene. Beh, quelli fisici sono quelli, identificati così. Quelli invece chimici sono quelli effettivamente che non vengono ritenuti naturali. Si è passati ad una identificazione un po' differente, quindi dipende proprio dal tipo di schermatura che si ha. Il filtro fisico o filtro diciamo più naturale non ha nulla da invidiare rispetto a quelli chiamati chimici. Tante persone pensano: mi metto il filtro chimico, mi rovino la pelle.
1: Ecco, sfatiamo un mito, che molte persone pensano che chimico sia uguale a pericoloso.
0: No, per niente, perché comunque tenete sempre a mente che tutto quello che viene messo in commercio, e soprattutto nel caso dei prodotti di protezione, come appunto i solari, hanno delle restrizioni, comunque sono sottoposti a dei controlli molto particolari e molto, molto stringenti. Quindi un filtro chimico comunque è un ingrediente che viene lavorato in laboratorio, ma non pensate al chimico uguale dannoso, assolutamente no.
1: Anche perché hanno criteri molto rigorosi.
0: Assolutamente sì, questo sì. Negli ultimi anni si è parlato tantissimo di skincare coreana. Le vedete gli occhi a cuore? Perché lei ama
1: follemente.
0: Sono bravissimi.
1: E lei mi indottrina, perché sono ancora quella che a qualsiasi ora le fa vedere un prodotto: ma io posso usare questo? Beh, io sono fortunata, immagino, ma magari anche voi avrete una vostra Sabrina nel comodino. Però io sono molto fortunata, perché
0: sì che sono piccola però nel comodino.
1: Sì, vabbè, parlato la gigantessa. Però questa amica che corre in vostro soccorso perché sa tutto, e quindi lei mi ha portato a conoscere determinate creme, e lei mi ha portato anche a istruirmi sulle skin care. E come stava, scusami ti ho interrotto,
0: no, figurati,
1: sono negli ultimi 20 anni sono migliorati enormemente queste,
0: sono cresciuti.
1: Anzi, c'è chi forse è più disposto a spendere per una buona skin care che neanche poi, quando hai una pelle radiosa e meravigliosa, ti basta veramente un filo di trucco per a qualsiasi.
0: Ma ci domandiamo mai come mai quei popoli dai 25 anni ai 70 anni non riesci a capire effettivamente che età abbiano?
1: È vero?
0: Perché
1: è vero.
0: Sanno prendersi cura della pelle, ma è una cultura, loro partono fin da giovani, ma lo dovremmo fare anche noi. Dai 25 anni in su, il nostro corpo piano piano, non è una cosa che tasto on off, ma piano piano inizia a ridurre la produzione di determinati ingredienti, come il collagene, come l'elastina, tutti questi ingredienti, piano piano, è una cosa graduale, il nostro corpo inizia a diminuire giornalmente la produzione. Loro per cultura, fin da bambini, iniziano a prendersi cura della pelle, e sono millenni che loro utilizzano ingredienti come il retinolo, il collagene, nelle loro creme, cremine. Noi siamo arrivati da pochi anni a scoprire, a iniziare ad importarli da noi, a dire: oh wow, la K-Beauty, ma non è nata mica ieri, la K-Beauty c'è da millenni, loro l'hanno sempre usata, K-Beauty perché è coreana, adesso c'è il boom del coreano, ma comunque l'asiatico in generale è sempre stato un popolo molto molto attento alla protezione, alla
1: quindi
0: cura della pelle.
1: Loro sono diventati così virali perché comunque funzionano davvero.
0: Funzionano
1: adesso
0: davvero,
1: apro una parentesi,
0: sì.
1: Io spesso ormai sono entrata in un trip di K-drama, per cui guardo tutto ciò che riguarda la Corea del Sud, e io vedo, e poi mi interesso anche a queste attrici e questi attori che sono sembrano finti, tanto sono perfetti, e hanno tutti più di 40 anni, chi ne ha 40, 42, 46,
0: sembrano bambini invece,
1: sembrano dei ragazzini, la pelle perfettamente tirata anche del collo, del viso. È vero che si truccano molto, loro usano moltissimo fondotinta, e alcune non è che siano proprio così bravi truccatrici, intendiamo,
0: sì.
1: sono più brava io a volte, però perché secondo te funzionano? Perché
0: ma
1: hanno...
0: tesoro, posso dirti una cosa? Loro stratificano tantissimo perché utilizzano appunto prodotti che poi creano, si dice, multilayer, quindi più strati, ma t'assicuro che se la base, come dicevamo prima, non fosse perfetta, quello che succederebbe è quello che in termine tecnico si chiama il K

0: Quindi inizierebbe a craccare nella pelle, si sgretolerebbe,
1: certo.
0: Perché fai strato su strato su strato, ma se la base sotto non è perfettamente liscia e non elastica, è come quando è un muro davanti a un terremoto, inizia a fare le crepe, quindi non vedresti quell'effetto così perfetto che siamo abituati a vedere.
1: Quindi anche loro, nella loro cultura evidentemente da sempre, quindi insegnano loro la skin care per poi poter essere truccati, ne parlavamo anche all'inizio, cioè non puoi costruire un castello su delle fondamenta deboli, perché non arrivi a 4 ore senza che cominci a creparsi il viso.
0: Esatto.
1: Quindi ogni pelle ha, come dicevamo, ha bisogno della sua skin care. Ora, in soldoni, in pratica, cosa dobbiamo fare noi la mattina? Perché tu mi hai consigliato un siero la mattina, un siero la sera, fare dello scrub,
0: sì.
1: Creare comunque una barriera, o la preparazione per poi indossare, perché
0: questa
1: si indossa
0: la barriera, che alla nostra età sono tutti lì a dire: ah, ma io ho la pelle secca, ah, ma io ho la pelle disidratata, e tutti confondiamo questa cosa. Sono due mondi completamente a parte, possono coesistere, ma non è detto che uno significhi anche l'altro, e non sono assolutamente la stessa cosa. Pelle secca e pelle disidratata sono due cose diverse. La pelle disidratata è la pelle che ha perso acqua, la pelle secca è la pelle che ha perso lo strato lipidico, il grasso. E sappiamo benissimo che quando la pelle, diciamo, è un pochino più agée, tendiamo ad avere la pelle più secca. Lo vediamo non solo in viso, sulle gambe, sulle braccia, abbiamo la pelle più secca.
1: Ma sempre. Non aiuta anche comunque idratarsi da dentro? Cioè aiuta?
0: Idratarsi aiuta, ma è inutile dire: ma io bevo 2 litri d'acqua al giorno e poi ho sempre la pelle secca. Ma la pelle, se non ha una barriera cutanea idonea, quella la perderà sempre. È importante aiutare la pelle a trattenerli quei liquidi, perché altrimenti buttiamo dentro, ma siamo come un colabrodo.
1: Ma facciamo scusa, se io la mattina faccio la mia skin care, metto la crema protettiva SPF e poi mi trucco, come faccio a rimettermi? Cioè, tu hai detto che dobbiamo metterla più volte durante,
0: certo,
1: la giornata, ma se io sono perfettamente truccata e ho fatto anche le guancette, ho messo tutto, come faccio a rimettermela un'altra volta?
0: Ci sono degli SPF fatti apposta, che non è la crema SPF, ci sono gli spray fantastici.
1: Che vanno sopra il trucco?
0: Assolutamente sì, che evitano che il trucco ovviamente si sciolga, passati in questo termine,
1: che è facilissimo in questi giorni.
0: Bisogna spruzzare, mi raccomando, vaporizzare. E vaporizzare bene, non un puff così ho fatto, sono protetta. No, bisogna vaporizzare, e molto bene, esattamente come vaporizziamo quando lo usiamo il fissante trucco. Chissà come, se dobbiamo fissarci il trucco, siamo lì che spruzziamo come se... Io mi ricordo da ragazzina, quando non si usavano i fissanti, non li facevano.
1: C'era la polvere.
0: O non me li potevo permettere.
1: C'era,
0: no, io usavo la lacca di mia madre.
1: Mamma.
0: Non so come la pelle ancora non mi sia crollata.
1: Che
0: la skin care.
1: Io lo usavo sulle rose per congelarle la lacca, ecco, l'idea è quella.
0: La splendor sul viso, credimi, se sorridevi mentre ti spruzzavi la lacca, poi rimanevi così.
1: Questa cosa non la sentivo, questa cosa veramente non... Io ho usato la lacca per tante cose, per i capelli soprattutto, per le rose.
0: Io ci fissavo il trucco.
1: Ma comunque è avantissima sta cosa. Ma a proposito di fissante, il water resist, come si chiama? Resistant,
0: sì.
1: Ma funziona davvero?
0: Ma parliamo sempre dei fattori di protezione?
1: Perché mi è venuto in mente che hai detto che il fattore di protezione, quindi anche
0: va riapplicato.
1: Anche quello di tenere la come si chiama? Impermeabile. Ma esiste veramente, cioè funziona davvero?
0: No, ragazzi.
1: Cosa significa?
0: Allora, anche
1: non è impermeabile,
0: no,
1: quindi.
0: Per niente, vuol dire semplicemente che resiste, ok? Quindi parte del fattore di protezione che vi applicate resiste all'acqua. Resiste all'acqua, non è super long lasting, no, resiste un po' all'acqua. Esattamente come il mascara waterproof e il mascara long lasting sono due cose diverse. Il mascara waterproof è un mascara che diciamo resiste bene a determinato stress, quindi se vi fate la doccia tendenzialmente non con il vapore dovrebbe rimanere lì, ma non è un long lasting. Un long lasting è invece un prodotto che può star lì anche 24 ore e sta intatto.
1: Ma quindi
0: un prodotto per la protezione solare waterproof è waterproof, nel senso che qualcosina sulla pelle resta, ma va riapplicato tendenzialmente ogni paio d'ore bisogna sempre riapplicare la protezione.
1: Diventa un lavoro?
0: Sì,
1: diventa
0: però
1: un lavoro.
0: Ma perché, scusami, finire poi magari dall'estetista a farti tirare, a farti... ho detto estetista, non voglio neanche pensare ad altri tipi di trattamento, però quello non è un lavoro, poi adesso... cercare di evitare che crolli l'impalcatura.
1: Lei non può dirlo perché ci ha lavorato, ma un giorno le ho riferito le parole di Vittoria Beckham, che diceva: ragazze, non utilizzate le creme, tanto non funzionano. E quando glielo ho detto a lei, la sua risposta è stata: ma il botox sì.
0: Fa facile a dirlo che non funzionano le creme, lei poi le vende comunque, aiutano, non c'è una crema bacchetta magica, ragazze, ve lo dico, non c'è, non esiste.
1: Ma per chiudere, quindi qual è la protezione migliore che possiamo utilizzare?
0: Quella che vi mettete.
1: Più volte però, mi raccomando.
0: Sì, cioè è inutile che vi andate a scegliere una protezione che vi hanno sicuramente consigliato come la top del top.
1: Bentornati in studio, e poi, cari amici, bentornati in studio. Scusatevi se sono entrata a gamba tesa nel finale di questa cosa. Quindi qual è la crema migliore? È quella che usate. L'importante è che la usiate spesso. Spero che vi sia piaciuto, ma come avete visto c'erano tre persone praticamente in due, nel senso che questa è data in onda a luglio e io ero ancora bionda e ora sono invece mora. Sono color castano mirtillo. Io spero che vi sia piaciuto e mi auguro di farvi ancora tanta compagnia dal momento in cui avete scritto che vi piace ascoltare i consigli di Sabrina. Sono molto chiara, quindi è una grandissima professionista e ci vediamo domani con un'altra puntata della nostra intervista. Vi auguro una fantastica giornata. Un bacio.

0: La Procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini nei confronti di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, preludio alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà. Tra i nuovi atti depositati dai PM figurano le consulenze sull'impronta di scarpa attribuita a Sempio e quelle sul DNA. Nel comunicato firmato dal procuratore Fabio Napoleone viene citata anche una consulenza di parte secondo cui l'analisi dei dati originali del RIS di Parma sulle pedivelle della bicicletta avrebbe potuto scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. È scattata l'iniziativa di Eni e IP per calmierare i prezzi dei carburanti fissando il tetto a 1,99 euro per la benzina e a 2,19 per il gasolio. La misura ha provocato l'assalto alle stazioni di servizio con diversi impianti presi d'assalto e rimasti senza scorte già nelle prime ore della mattinata. Nonostante il plauso del governo, non si placca la protesta dei professionisti della strada. Autotrasportatori e tassisti giudicano le riduzioni ancora insufficienti rispetto all'impatto dei costi di gestione e chiedono un taglio strutturale delle accise. Svolta nelle indagini sulla strage di Ustica del 1980, l'ambasciata francese ha inviato una nota alla Farnesina confermando la disponibilità a trasferire all'Italia l'intera documentazione del Ministero della Difesa d'Oltralpe legata alle rogatorie della Procura di Roma. Gli incartamenti sono stati inoltrati al Ministero della Giustizia e successivamente ai magistrati capitolini. Alla luce dell'apertura di Parigi, i PM sono pronti a ritirare la richiesta d'archiviazione del procedimento nell'udienza fissata per il prossimo 30 settembre. Nella tappa conclusiva del suo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV si è recato a Metz lanciando un duro monito al centro congressi Robert Schuman. Il pontefice ha denunciato l'impoverimento della diplomazia globale, parlando di relazioni tra stati sempre più barbare e messe a rischio dall'illusione del riarmo. Durante il volo di trasferimento da Lourdes, il Papa si è intrattenuto nella cabina di pilotaggio dell'aereo Air France, chiacchierando con l'equipaggio e rivolgendo via radio un messaggio di benedizione ai piloti dei cacciamilitari francesi. David Rossi sarebbe stato vittima di un'aggressione rapida e violenta nel suo ufficio prima di precipitare dalla finestra nel 2013. E quanto emerso dalle prime valutazioni tecniche alle simulazioni condotte a Roma dai carabinieri del RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Secondo la ricostruzione, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena sarebbe stato affrontato da almeno due persone di corporatura robusta, tentando di difendersi prima di rimanere sospeso nel vuoto nel probabile tentativo di essere intimidito. Le elezioni suppletive per il collegio Camera di Reggio Calabria Locri vince il candidato di centrodestra Fabio Roscioli con oltre il 53% delle preferenze, superando il candidato del campo largo Frank Benedetto al 36% e rappresentante di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9%. Un dato politico che evidenzia la tenuta della coalizione di governo sostenuta anche dal presidente regionale Occhiuto e dalla premier Meloni, ma registra un forte calo della partecipazione perché l'affluenza si è attestata al 22,34%, meno della metà rispetto al 49,40% rilevato nella precedente tornata. Svolta decisiva per le infrastrutture della capitale, la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'impianto, da valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro, finanziato in gran parte dalla famiglia Fredkin, avrà una capienza di oltre 60.000 posti e un'imponente curva sud da 22.000 spettatori. La posa della prima pietra è stata programmata per il mese di marzo 2027 con l'obiettivo di completare la struttura di Euro 2032. Si chiama Custodire San Francesco ed è il progetto promosso da Fondazione Eterna che ha reso possibile il recupero, la messa in sicurezza e la realizzazione di facsimile in alta definizione di 12 antichi documenti conservati nell'archivio del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Inserita nel programma delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo, l'iniziativa è stata presentata ad Assisi nel convegno Le Pergamene di Frate Francesco, dove è intervenuto Stefano Cuzzilla, presidente di Fondazione Eterna ed Eterna, la società guidata da Pasqualino Monti.
1: Sono molto orgoglioso di rappresentare la Fondazione Eterna e tutta l'organizzazione di Eterna per questo bellissimo progetto. Partecipare a questo per noi è stato un onore, è l'inizio di un progetto che faremo insieme su una serie di documenti, ma nello stesso tempo partecipare a quello che per noi è fondamentale in questo momento nella divulgazione della cultura. La cultura deve essere patrimonio di tutti e perciò è fondamentale.
0: Tra i documenti interessati dalle attività di restauro realizzate tra fine del 2025 e i primi mesi del 2026 figurano bolle e documenti papali, atti di donazione e testimonianze legate alle origini dell'ordine francescano e alla costruzione della Basilica di San Francesco.
1: Noi frati del Sacro Convento siamo davvero riconoscenti nei confronti di Fondazione Eterna per aver reso possibile questo intervento così particolare, così prezioso, nei confronti di materiali davvero preziosi a loro volta, ma estremamente fragili. Sono la testimonianza del nostro passato, ma un passato che vive ancora, nel nome di Francesco.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per alta pressione posizionata tra Italia, penisola balcanica e tutta l'Europa orientale, mentre più ad ovest si avvicina una vasta circolazione di bassa pressione con venti forti e forti occidentale tra isole britanniche, Francia e penisola iberica. Ecco il fronte nuvoloso che si avvicina dall'Atlantico verso l'Europa occidentale, ma sull'Italia troverà un muro anticiclonico e quindi anche la successiva immagine delle piogge ci mostra le precipitazioni tra Spagna e Francia, ma sull'Italia stabilità perché abbiamo la pressione che blocca l'arrivo delle perturbazioni di ovest. Cielo sereno poco nuvoloso un po' dappertutto, un po' di variabilità all'estremo sud, soprattutto sulla Sicilia centro-meridionale con qualche occasionale episodio piovoso, altrove appunto sole o qualche nuvolamento in transito, non foriero di precipitazioni. Guardiamo le temperature perché sarà una giornata sempre molto mite, al nord fino a 26-27 gradi diffusamente, la parte tirrenica anche 28-29 gradi, anche in Sardegna praticamente estate. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Azzurri in campo stasera, Bursa contro la Turchia per la seconda giornata del gruppo A di Nations League. Roberto Mancini rivoluziona la formazione applicando un ampio turnover e lasciando 10 giocatori allenarsi a Coverciano. La verità è che nel 2018 nessuno ci dava una lira, poi nel 2021 abbiamo vinto l'Europeo, ha ricordato il CT a poche ore dalla gara ai microfoni di Radio Rai. Ci siamo riusciti senza fenomeni, senza un Totti, un Del Piero, un Baggio, un Gigi Riva, perché si può vincere anche giocando da squadra. Sulla sfida interviene anche il ministro dello sport, Andrea Bodi, che predica pazienza e tranquillità per il nuovo ciclo tecnico. Non si può pensare di cambiare un mood in poche settimane. I giovani, dice, hanno bisogno di tempo per dimostrare e consolidare il loro valore. Sarà quasi certamente Alberto Gilardino, nuovo allenatore del Parma, dopo la separazione consensuale con Carlos Cuesta avvenuta a seguito di un confronto interno sulla gestione del progetto sportivo. La società emiliana, presieduta da Kyle Crowes, aveva trovato l'intesa con l'ex attaccante gialloblu, per il quale sarebbe pronto un contratto fino al 2027, con opzione una volta risolto l'accordo che lo legava ancora al Pisa. Per Gilardino, all'orizzonte, un debutto di fuoco. Alla ripresa del campionato, il Parma affronterà il 10 ottobre l'Inter a San Siro. Arriva il parere positivo definitivo della conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica e economica del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Un passaggio storico approvato in soli 90 giorni invece dei 270 previsti, giunto a due giorni dalla consegna all'UEFA della lista definitiva dei 5 impianti per Euro 2032. Soddisfazione espressa dal ministro dello sport Bodi, dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla proprietà Fredkin. L'obiettivo condiviso con le istituzioni è quello di fare partire ufficialmente i cantieri nel 2027, coincidendo con il centenario del club giallorosso. Il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, elogia le prestazioni e l'esperienza di Andrea Antonelli, definendo il giovane pilota un volano fondamentale per attrarre un pubblico nuovo, giovane e femminile nel circus. Antonelli sta dimostrando grande talento e maturità nella gestione della pressione in testa al mondiale. Commentando poi il momento difficile vissuto dalla Ferrari e le recenti speculazioni di mercato, Domenicali invita il team principal Frédéric Vasseur a mantenere la barra dritta e la squadra compatta per ritrovare la competitività. Brandon McNulty, il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada per la categoria elite maschile. A Montreal in Canada, il 28enne statunitense della White Team Emirates conquista la maglia iridata con un perentorio attacco in solitaria, tagliando il traguardo dopo oltre 6 ore di gara. Alle sue spalle l'australiano Michael Matthews vince la volata degli inseguitori ottenendo l'argento, mentre il bronzo va all'olandese Matthew Van Der Poel. Il migliore della pattuglia azzurra è Giulio Ciccone, che chiude al nono posto a 14 secondi dal vincitore. Tennis, slitta ancora ritorno in campo di Jannik Sinner a causa del persistente problema di infiammazione al ginocchio destro. Il campione azzurro non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno al torneo ATP di Pechino, pur conservando per la 91esima settimana consecutiva la prima posizione nella classifica mondiale. Alle sue spalle si avvicina Alexander Zverev, insidiando la vetta in caso di successo tra Pechino e Shanghai. Per gli altri piazzamenti degli italiani, spicca al settimo posto di Flavio Cobolli e il bel balzo in avanti di Federico Cina al numero 150 del ranking. Esordio da sogno nei playoff WNBA per Cecilia Zandalasini. La trentenne stella della nazionale italiana trascina le Golden State Valkyries. Con ben 22 punti ha espresso grande entusiasmo per la risposta del pubblico del Chase Center di San Francisco. Zandalasini proietta lo sguardo anche agli impegni con la maglia azzurra.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda la nazionale per cercare di cancellare quello che è stato l'esordio in National League assolutamente negativo, la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo è un contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato, ha detto prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio. Ma insomma, va bene anche questo spirito di squadra, che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risollevare il calcio italiano dal punto di vista tecnico. Però è chiaro che dal punto di vista sempre tecnico la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto. Questa sera la sfida con la Turchia di Vincenzo Montella, Montella contro Mancini. In campo vedremo due squadre che hanno comunque dei problemi, perché anche la Turchia viene da un mondiale al quale intanto ha partecipato, ma che è complicato, ma che vuole cercare di rialzarsi. Nota di cronaca, diciamo così, sono i due paesi che dovrebbero ospitare il prossimo europeo, ma insomma tutto ancora da quel famoso europeo diviso in due, che è ancora tutto da definire per la vicenda stadi in Italia. Detto ciò, poi c'è sullo sfondo, ma molto lontano, il campionato italiano, che riprenderà tra un paio di settimane, con più che altro gli occhi puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni. Trema la Juventus, che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição. Non dovrebbe essere nulla di grave, però ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo. Questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi verranno fatti dei controlli dallo staff del Portogallo e si capirà quali sono le sue condizioni. Ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo, allora, buon lunedì.
1: La tua foto intanto su Belgio Italia.
2: Mia foto è stata quella
1: Italia Belgio, pardon.
2: Sì, siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti nel secondo tempo, quindi non sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nel post partita cerca di trovare delle cose positive e di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi sono scagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane, quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che è un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni, mi sembra, fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mentre prima io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'è un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani si deve dare la possibilità di misurare se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io ho visto anche a non andare all'Europeo, se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale, io ti dico vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani, questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. Non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento, quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme eccetera, ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità è ognuno giusto che esprima il suo.
1: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
2: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
1: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia della nazionale, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
2: dovrebbe, non lo so.
1: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
2: Cioè io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
1: Hai trovato un passo indietro paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
2: Sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri, adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa, non lo so se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita, ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
1: in Belgio hanno detto occhio che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne in nazionale totalmente diverso a quello con Napoli. Detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere, perché però non sembra lo stesso giocatore. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
2: Ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè questa
1: anche con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Di gamba e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle eccetera, però si è presa una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo,
2: ma
1: dopo...
2: Ma tu ti rendi conto a vedere Pirlo, che pesantezza poteva essere? Cioè se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa alla nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però, esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto, guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto ok, ciao, scelgo io, e hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque è Mancini, Però è altrettanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà da quando ha lasciato la nazionale fino ad oggi, cioè è uscito un po' dai quadri, dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
2: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho

0: chiaro, ho capito che non è un problema, ma tu CT lo devi nominare. Lasciamo, è inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo. Però il CT doveva essere nominato e sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola. Perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano, non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh allora io qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Leonardo, ma chi lo conosce, ma chi l'ha conosciuto, sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
1: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni,
0: ho capito, sì, ma infatti
1: e lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto, dice non c'è pazienza, lo ripeto, i giovani del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto, lascia stare il nome del CT che comunque non convinceva neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale, comunque insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
0: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo,
1: sì,
0: in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici,
1: sì,
0: da Maldini a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti,
1: no, è una questione di fiducia.
0: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT. Pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT, ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è una mia,
1: però diciamo che magari sbaglio, ecco, il loro, secondo me il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono hai detto mi fido di voi, scegliete voi, nel momento in cui mi dici ok scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire, quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok io appoggio, non la condivido ma appoggio la tua scelta, dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa, rischia già la posizione se già con la Turchia per esempio dovesse arrivare una brutta sconfitta.
0: Per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo 2 partite, perché non, ripeto, secondo me anche se c'era Pirlo, se c'era Conte ci sarebbero state tante difficoltà, gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno, quindi se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini, quindi non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di

0: sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta. Non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento, passatemi il termine, poco nazionalismo, sì. È come se i giocatori preferiscano studiare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi, ti chiede Alessandro?
0: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque. Ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo. È quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi. E purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice: vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo: oh, cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana. Certo. Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me, se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela appoggi subito, che non ti va bene, e fai tu, allora... Io avrei dovuto il disturbo e ho detto: fai tu, allora
0: però...
2: non te le scatole a me.
0: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico: senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io, perché sono io che dirigo, qui dobbiamo fare diversamente.
1: Però allora
0: e che
1: lì,
0: fai, prendi e te ne vai.
1: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo, Maldini, certo, e Leonardo gli avrebbero dovuto dire: non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea, e sarà capito che la linea di Malaguerra è il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire: era la scelta giusta, Malago diceva: sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico: ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire: allora che mi hai chiamato a fare? Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice: fammi Maracanà. Tu ti siedi, fai Maracanà, e lui il giorno dopo ti chiami e dice: no, guarda, facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B, per dire, perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici: ok, te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare? Stavo da un'altra parte, o comunque mi hai chiamato per fare questo. Il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito, perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia, in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissima l'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
3: Buongiorno, Giuseppe da Ponte Mugianese. Ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano l'accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno. Cioè, è semplice, perché dovevano rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. questo è il calcio italiano. Buona giornata.
1: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
0: no, io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente, insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice guarda sta cosa non va bene e tu che fai, prendi e te ne vai, non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro, non lo so, io sinceramente ragazzi sono anche molto schietto, tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva, Maldini ha fatto anche degli errori, Maldini insomma va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane, io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi per carità, io ancora non ho capito come opera Maldini, ci sarà un futuro la possibilità di vederlo, non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare, ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal presidente della federazione come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano perché tutti volevano il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione, mi è sembrata più una cosa molto diciamo così di facciata che di vera operatività, ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare, se qualcosa non quadra chi sta ai vertici non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente no guarda così non si fa, non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità è una scelta, però boh,
1: io... ci può stare ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, sì. Dopo quelle insomma di cui abbiamo sì. Poco parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio al ritorno di Vanoli che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene, c'è anche da registrare quella di questa che saluta il Parma, non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto questa e invece non va bene, il Parma si guarda altrove e sceglie Girardino che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati, poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
0: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto questa non l'ho mai capito, cioè nel senso tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi aveva convinto l'anno scorso, poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà, quindi si chiama Gilardino, sai comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo insomma, Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello diciamo di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato insomma, quindi bisogna dire pure questo, quindi vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma e...
1: ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via Tedesco dentro Palladino e soprattutto questa era
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e verniciatura

Cornici delle migliori marche, decorativi di design, Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edilizio.

0: specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Seye Common Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
7: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva

0: prima che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema di grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
1: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
2: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex Falck. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura città della salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
3: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area Falck. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
4: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone, e oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia. Una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
5: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale e non a caso nel tempo

0: sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
1: E restiamo sempre in tema, 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
2: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia. Un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario. Un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
3: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
4: Ma è un avvenimento davvero importante. La Culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. La struttura di riferimento è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa in la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
1: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
5: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora, un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
6: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
7: Ma la fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta, che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo, delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
8: Così, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffondo addirittura a collezioni di archeologia. Ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e di quello che oggi vogliamo fare.
9: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi. E poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
10: Sì, diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità, un'occasione poter partecipare a questa mostra. Sia per la città di Palermo, per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spatafora, che ha segnato sicuramente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia. Quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello Spatafora.
1: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico a Be Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, esposto Prati e colline della Valcurone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
11: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Valcurone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di Be Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Echamp Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio. Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il

0: Il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Bailly e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
1: Prati Collina della Valcurone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895. C'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia a Pellizza Vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
2: Per noi di Eschampe è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera Biart che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre. Per l'occasione la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
3: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula nel Salernitano si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo di Diano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo.
4: Il prologo di Buon Abitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buon Abitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1333. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Turdo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. Le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di Padula ma quella dell'intero territorio, di tutti i comuni che circondano la Certosa, dove ogni famiglia evidentemente in ogni epoca storia ha vissuto un suo trascorso che verrà raccontato appunto da una serie di foto che loro stessi forniranno e che poi diventeranno un museo. Abbiamo realizzato all'interno della Certosa tanti incontri, tanti appuntamenti, tanti eventi culturali importanti. Per chi vorrà consegnare il proprio materiale, i propri legami fotografici attraverso la Certosa, potrà consegnarli presso la cupola di Buon Abitacolo. La località è poco distante dal comune di Buon Abitacolo, è l'unica struttura a forma di cupola dove la Proloco all'interno raccoglierà le foto. Vi aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: E chiudiamo in bellezza. Miss Italia 2026 ha un nuovo volto. A conquistare la corona è stata la 18enne ligure Sara Rizea, eletta al castello di Santa Severa al termine della finale del concorso. Un successo che riporta il titolo in Liguria dopo ben oltre 50 anni.
1: Sara Rizea, torinese di nascita perché è nata a Moncalieri, dove ha vissuto fino al 2019, ma ligure d'adozione perché è residente a Vado Ligure, Miss Italia 2026. Quali emozioni, quale gioia questa sera?

0: sera per questa vittoria?
1: E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento, perché forse devo ancora realizzare, e sono contentissima di tutto il percorso che ho fatto finora e non vedo l'ora di scoprire quello che mi aspetta dopo, e sono emozionatissima.
0: Campionessa di bellezza ma anche nello sport.
1: Sì, esatto, perché pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e io mi alleno nella Rarinante Savona come società e niente, ho vinto parecchie medaglie sia a livello nazionale che anche internazionale.
0: Prossimi obiettivi?
1: No, non spoileriamo, non sono scaramantica.
0: A chi dedichi la vittoria?
1: A tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
0: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
1: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
0: Patrizia, è la quinta volta che il titolo torna nella regione Liguria.
2: Innanzitutto la regione erano un po' di anni che non vinceva, quindi c'è stato un ritorno anche della vittoria della Liguria. E poi il fatto che sia una sportiva, il fatto che sia impegnata, sei nelle fiamme oro anche.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, una ragazza piena di interessi, però così anche simpatica e graziosa. E ho notato una cosa, che tutte le tue colleghe ti vogliono un gran bene, perché l'hanno accolta, abbracciata, cioè sono state carine. Vuol dire che sei stata, vi siete trovate subito bene.
0: Senti Sara, è vero che hai vinto quasi 100 medaglie?
1: Sì, a casa ce ne ho quasi 100, penso quasi 100, l'ho contato una volta ma ora esattamente non mi ricordo, però sì, sono vari titoli, sia regionali di quando ero più piccolina, poi crescendo nazionali, internazionali e via così.
2: Beh, l'augurio che tu faccia un anno meraviglioso con Miss Italia e poi tanti anni bellissimi.
0: Grazie. E allora è la tua festa. Tanti auguri.
1: Allora, oddio.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete come sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Amici di Tempo Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, come sempre con voi per raccontare i grandi protagonisti di questo sport che amiamo. Oggi c'è un ospite particolare a cui tengo molto perché stavolta usciamo molto dal calcio, perché raccontiamo un po' questo grande campione in una veste completamente diversa, e lo facciamo con Jessica Schillaci, figlia naturalmente di Totò Schillaci. Ciao Jessica, ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata.
0: Allora Jessica, noi ci tenevo moltissimo ad averti qui con me, intanto perché voglio parlare di questo bel libro che è uscito, che riguarda appunto tuo papà, Solo io posso scrivere di te. Già il titolo è qualcosa veramente di molto profondo, di molto personale. E io ti voglio partire proprio dal titolo. Abbiamo anche la copertina del libro, naturalmente, che ci accompagnerà, eccolo qui, in questo bellissimo racconto. Eccolo qui, Solo io posso scrivere di te, di Jessica Schillaci, con la maglia numero 19 azzurra, questa maglia e questo giocatore che ci ha fatto sognare durante Italia 90. Chi non ricorda quei suoi occhioni al momento dei gol, che ci ha accompagnato in quella splendida estate. Cara Jessica, io avevo 18 anni, adesso ce n'ho 53, ti devo dire che abbiamo vissuto un'estate magnifica grazie ai gol di tuo papà. E andavamo a festeggiare ad ogni gol in giro per Roma, che era una cosa spettacolare, e tuo papà ci ha accompagnato veramente in questa avventura che non è finita come tutti volevamo, però è stata un mondiale e una nazionale che è rimasta nel cuore di tutti, come se avesse vinto il mondiale. Quindi questo è già, ha un significato veramente profondo e bellissimo nel calcio, perché non sempre lasciano un segno indelebile chi vince, anche quelli che vanno vicino, ma che però raccontano una storia profonda e bella che rimane nel cuore di tutti. Io voglio partire da questo titolo: come nasce

0: questo titolo perché, ripeto, già è emozionante soltanto queste parole qui. Solo io posso scrivere di te.
1: Il titolo nasce da una profonda ispirazione che ho sempre avuto nella mia vita, studiando la letteratura, da ragazzina mi sono ispirata sempre a Oriana Fallaci. Lei è una grande donna, una grande scrittrice che aveva vissuto il giornalismo in una maniera particolare. Ha scritto Solo io posso scrivere la mia storia intervistandosi. Ovviamente, durante gli ultimi giorni di vita di papà, nessun cronista poteva certificare il modo in cui stava e il modo in cui, io l'ho sempre detto, giocava i suoi ultimi giorni, durante i suoi ultimi giorni di vita. Quindi mi sono sentita un po' la cronista dei suoi ultimi giorni di vita. Il dolore era fortissimo. Inizialmente io ho cominciato a scrivere come forma di cura, come medicina. Poi il libro è diventato qualcosa di serio, è diventato poi un lavoro e successivamente ho raccolto tutti i miei pensieri. Solo io posso scrivere di te proprio perché mi sono sentita portavoce di tutta la mia famiglia, raccontando in forma del tutto inedita l'uomo che tutti conoscete. Poco fa tu mi raccontavi diciamo, l'ennesimo racconto che ho ascoltato degli anni 90, che è quello di una nazionale che non ti dimentica e di giocatori che hanno lasciato il segno. In realtà, in tutti questi anni io ho sempre sentito lo stesso racconto da tutti, da tutte le persone che tra di loro non si conoscevano, però è incredibile come tutti trasmettiate la stessa emozione di quell'estate. Io ero piccolissima, avevo 2 anni, non potrò mai ricordarmi il modo in cui l'avete vissuta voi, però a volte con tutti questi racconti sono tornata indietro nel tempo e riesco a viverla così. Nel mio libro c'è un rimando a quegli anni, a quell'estate e alle estate precedenti che hanno visto papà diventare famoso. E c'è quello, però c'è molto altro. E c'è la sua malattia, la sua voglia di vivere e di vincere contro il cancro e contro la vita, contro questa battaglia che alla fine il cancro gli ha tolto la vita. Proprio per questo ho scelto questo titolo. Mi sono ispirata alla mia scrittrice preferita, però poi ho voluto concretizzare tutto nel campione che voi tutti conoscete, di cui però non conoscevate forse l'aspetto umano.
0: Assolutamente, guarda, c'è tante cose che vorrei chiederti, cerco veramente di potervi farti più domande possibili in questo momento qui con te. Senti, la prima cosa che ti chiedo è cosa ti ha raccontato papà di quell'estate lì? Mi incuriosisce questa cosa, voglio partire da lì, andando avanti negli anni, no? Ti raccontava qualcosa di particolare di quel momento, di quell'estate, di quella nazionale?
1: Mi ha raccontato che è stata un'estate per lui incredibile. In realtà gli anni che ha vissuto dall'89 al 93, 94 sono stati incredibili, proprio perché il posto in cui viveva in Sicilia si era trasformato e lui era diventato la star di Palermo e la star del quartiere. Quindi da ragazzo, ragazzino che giocava in un quartiere in cui magari era conosciuto perché comunque si conoscevano tutti, è diventato il bomber che tutti guardavano in TV e soprattutto per cui tutti esultavano. E tutte le bandiere che esponevano sui balconi portavano il suo viso raffigurato proprio perché è diventato l'orgoglio di Palermo. Lui me lo raccontava come un momento di estrema, diciamo, felicità, con una forte malinconia, perché ovviamente quando riusciva a raccontarmelo io ero già grande e quindi era già trascorso tanto tempo. E quando riusciva a recepirlo era questa la sensazione che veniva fuori, una forte malinconia, a volte era incredulo però, io l'ho scritto anche nel libro, era incredulo rispetto a quello che gli era successo, come se avesse vissuto in un sogno e che fosse tutto svanito in un batter d'occhio, perché come sappiamo la vita è fugace, quindi anche quel momento lo è stato.
0: Senti, Jessica, un'altra curiosità, no? Hai vissuto con papà, appunto, calciatore, diciamo così, riconosciuto da tutti, quindi poi insomma, uno sport particolare, grande impegnativo, con tutte le partite da fare, gli allenamenti, ha tolto tanto a te come figlia?
1: Sì, diciamo un po' semplicistico rispondere così con qualche parola, perché nel libro lo racconto benissimo, però sono voluti 19 capitoli per spiegare il nostro rapporto, a volte complicato, cioè
0: Certo.
1: il nostro rapporto complicato, a volte più semplice, altre volte più complicato, se così possiamo dire. Papà è stato lontano per tanto tempo e il nostro rapporto era altalenante, in realtà il suo essere papà lo è stato. E io non nascondo i fatti, non li ho nascosti dal primo al 19° capitolo, non ho nascosto però il suo essere umano, lo definisco meravigliosamente imperfetto e meravigliosamente umano. Proprio perché nelle sue mancanze, nelle sue imperfezioni, lui sapeva riparare e sapeva rendersi conto dei torti e di ciò che l'aveva portato a sbagliare. Il suo fine vita lo ha dimostrato. Io ho sempre detto che i suoi ultimi giorni di vita hanno rappresentato la partita più bella che lui abbia mai giocato, proprio perché sapeva già di perdere, però la grinta con cui l'ha giocata è stata inestimabile. Una grinta che non si, diciamo, non si traduceva soltanto nella forza fisica, ma soprattutto nella forza emotiva, proprio perché quando ti manca la forza, quella fisica, diciamo, rincorri quella emotiva e dai un peso importante. Papà lo ha fatto proprio perché ha giocato la partita più bella.
0: Senti, quando hai scoperto che papà stava male, che cosa in quel momento hai provato, pensato?
1: Lì mi è caduto il mondo addosso, letteralmente, proprio perché
0: Scusami,
1: lui.
0: Jessica, stiamo parlando che papà è scomparso quasi da un anno, no? Giusto, correggimi se sbaglio, va? Esatto, più di un anno.
1: Un
0: E
1: anno e qualche mese.
0: qualche mese, esatto. E quando è che tu hai scoperto, diciamo, problema di papà, insomma, la malattia di papà.
1: È stato nel 2021, quindi 4 anni fa.
0: Esatto.
1: La sua malattia è durata 3 anni. Papà manca da un anno, quindi 4 anni fa ho saputo la notizia circa in questo
0: Quindi
1: periodo.
0: quasi da subito, diciamo.
1: Sì, quasi da subito. Ovviamente lui ha cercato di nascondere la cosa proprio perché non voleva farci star male, e proprio per suo carattere era molto riservato. Infatti non ne ha mai parlato ai media finché non è andato a Pechino, dove lì è venuta fuori. E lì mi è crollato il mondo addosso, anche se comunque eravamo in un periodo, non dico di distacco, ma di un po' di allontanamento, sia fisico, perché comunque io vivo al nord, lui viveva in Sicilia, quindi non è sempre facile frequentare la famiglia quando
0: Certo.
1: diciamo si è lasciato il posto dove si viveva di origine. È un po' per, insomma, il suo stile di vita, il fatto che comunque era sempre impegnato, perché dopo il calcio è stato comunque la TV, gli impegni a livello calcistico, le premiazioni, il suo lavoro in giro per il mondo. Da quando però ho saputo della malattia non ci siamo lasciati, anche se lontani eravamo vicini e ci sentivamo spesso, proprio perché di professione faccio l'infermiera. Nel libro racconto anche la mia vita, cosa ho fatto prima di fare l'infermiera, questo bellissimo piano B della mia vita che ho scelto di intraprendere. E lì ho capito la gravità sin da subito. Ovviamente pensavamo ci potesse essere una prognosi diversa, e poi qualche anno dopo ci siamo resi conto che non c'era più niente da fare, e quindi mi sono avvicinata a lui più che mai.
0: Ma è emozionante quello che stai raccontando. No, ti voglio chiedere, Jessica, in quel periodo lì, papà com'era con te? Quando ha saputo poi, cioè che tu sei venuto a conoscenza, che tipo di rapporto c'era? Vi siete riavvicinati molto di più rispetto al passato e
1: Sì, quello sì, all'inizio era disarmato perché ovviamente l'ho messo con le spalle al muro proprio perché insomma.

0: sapere, poi comunque lui era un personaggio pubblico, ha continuato ad esserlo fino all'ultimo respiro, e quella è una cosa che mi preoccupava tantissimo, nel dover vivere il dolore di una malattia e poi di un lutto che è stato importante da vivere. Anche se poi l'aspetto mediatico si è rivelato una sorpresa in termini positivi. Papà all'inizio era disarmato proprio perché per un malato oncologico non è facile incassare la notizia del fatto che questa malattia ti può portare a breve termine alla morte o comunque anche a lungo termine, ma non sai mai quanto ti resta, sicuramente non ti resta quanto una persona sana. E in più dover fare i conti con i propri affetti, i propri amori, dover tradurre quella paura ai tuoi figli, quello è atroce. E quello che posso dire, e confrontando, perché lui per me è stato papà ed è stato paziente, non l'ho mai considerato il campione, proprio perché io lo spiego nel libro e ho portato questo cognome con difficoltà finché lui non se n'è andato, proprio perché ho sempre voluto arrangiarmi da sola nella mia vita, ho preso da lui, e ho sempre voluto raggiungere i miei obiettivi con le mie sole forze, senza far ricorso al cognome, al fatto di essere la figlia di... E quindi questa cosa me la sono sempre portata via. Quando papà ha saputo di essere malato, ovviamente ha avuto paura sin da subito. Come dicevo prima, confrontando i pazienti, confrontando anche lui con altri pazienti che ha avuto, una cosa bella di papà è stata quella di non nascondere la paura che avesse della malattia e della morte. E fino all'ultimo ha sempre palesato le sue emozioni. In questo io ho visto il grande campione, proprio perché e contro il cancro fisicamente puoi perdere, proprio perché ti può togliere la vita. Certo. E quello che non puoi fare, cioè quello che il cancro non può fare, è toglierti la vitalità emotiva e tutto quello che sei stato e che sei in quel momento in cui stai per andare via, ma vuoi trasmettere alle persone che ami le cose che provi e tutto quello che hai provato per loro durante la vita, con le parole, con gli sguardi, con le emozioni. E quindi papà penso che abbia vinto quella battaglia proprio perché è stato un grande.
1: Senti Jessica, mi hai detto prima, è passato più di un anno dalla scomparsa di papà, e a cosa pensi quando ti capita, insomma, di ricordarlo? C'è un momento particolare?
0: Ai giorni, quegli ultimi giorni che ho vissuto con lui, e sono stati strazianti, però sono stati intensi. Questo libro, quando rileggo i vari capitoli, io ho quei giorni stampati nella memoria, quei 15 giorni che non posso dimenticare. Ogni volta che apro un capitolo è come se aprissi un giorno con lui, ed erano veramente intensi per quello che diceva, per quello che faceva. Il mio ultimo pensiero va a un episodio che lui raccontava durante la sua vita. La vacanza che abbiamo fatto in Corsica al Principe di Savoia, dove io ho combinato una delle mie marachelle e a lui piaceva raccontarla in questi anni. Non ve la racconto perché è molto bella da leggere.
1: Vabbè, è uno degli non svelare tutto, non svelare tutto, sì. Fai bene. Sì. Poi la Corsica è bellissima, quindi è un posto meraviglioso. Sì.
0: Loro scappavano dai paparazzi e dalla vita di notorietà che stavano comunque vivendo in quel periodo, sia mia madre che mio padre, e erano appena finiti i mondiali e sono andati appunto in Corsica, sono stati invitati dal Principe di Savoia. Lì ho combinato una delle mie marachelle, a papà piaceva raccontarla in vita,
1: sì.
0: E in questi anni me l'ha sempre raccontata ridendo a squarciagola, e l'ho fatto anche in uno degli ultimi giorni di vita. E lì gli è tornato il sorriso come se fisicamente il tumore gli fosse sparito. In realtà non era così, era la sua forza d'animo che lo motivava.
1: Bellissimo. Senti, invece ti chiedo, è un ricordo tuo da bambina con papà? E questo ce n'hai o ce n'è anche un altro?
0: No, ne ho tantissimi, soprattutto della casa a Torino, e io ho stampata nella memoria la casa veramente intensamente. Ricordo le stanze e tutti i posti, i momenti di quella casa che mi riportano a lui, le telefonate con la nonna, con questo telefono che descrivo, sta cornetta enorme che mi avvolgeva tutta la faccia. E lì papà che acchiappava il telefono perché non capiva cosa mi dicesse la nonna, o comunque io non capivo. Il mio ricordo delle prime buone maniere che si insegnano ai bambini, anche lì non vi racconto, però il mio modo di dire per favore, grazie, prego era un po' singolare. E la babysitter francese, c'è un capitolo bellissimo, il mio preferito, che si intitola Macaroni e Cioccolatini, dove io unisco il mio amore per la Francia e quello per l'Italia, in particolare per Torino, dove racconto tantissimi bei episodi vissuti con papà, anche il momento in cui mi ha insegnato ad allacciarmi le scarpe, proprio perché io e lui avevamo un modo diverso di farlo. Alla fine non sono mai riuscita a farlo come lo faceva lui, però il modo in cui racconto un papà che si prendeva cura di me è straordinario, proprio perché quei momenti per me sono stati straordinari, li porterò con me per sempre.
1: Certo. Senti Jessica, un'altra curiosità. Io ho una figlia di 14 anni ormai. Siccome io sono molto impegnato nel calcio, quindi in questo lavoro che faccio ormai da tanti anni, ti devo dire che lei si è appassionata, mi segue, condivide con me una passione. Tu col calcio, avendo avuto un papà che insomma è stato qualcosa di incredibile, che rapporto hai?
0: Un rapporto un po' problematico, proprio perché non mi è mai piaciuto
1: Ecco,
0: essenzialmente. Mi
1: vedi.
0: sono interrogata, per anni ho provato a seguire il calcio, un braccialetto del Palermo,
1: Lo
0: fatto
1: vedo,
0: magari
1: bellissimo.
0: qualcuno. Sì. Però in realtà mi è stato regalato da un tifoso, lo tengo più perché tengo alla mia Palermo città. Allora
1: Certo.
0: ti spiego, dalla TV non mi piace guardare le partite, mi annoio un sacco, non mi piace la telecronaca che sento perché un po' mi snerva, lo racconto anche questo nel libro, il mio
1: Sì.
0: rapporto conflittuale col calcio. E quando vado allo stadio, quelle grida, quell'emozione, tutti i tifosi lì ad ammirare questo pallone conteso da questi giocatori mi affascina tantissimo, ed è come se annullassi il mio odio per il calcio e torno a essere una tifosa esperta, proprio perché l'emozione che trasmette una partita dal vivo è quasi ineguagliabile ad altro.
1: C'era una cosa che avevate in comune, te e tuo papà, che condividevate particolare?
0: Il rapporto col cibo,
1: Ah.
0: penso, il fatto che il cibo, anche le piccole cose, i piccoli piatti semplici, ci emozionavano. E noi poi spesso mi dicono che ho i suoi occhi, in realtà gli occhi li ho presi da mamma, però il modo in cui mi stupisco delle piccole cose, questo me lo dicono in tanti, le mie colleghe, mio marito, i miei amici. Ricorda tanto il modo in cui si stupiva lui delle piccole cose, proprio perché alla fine questa vita è fatta di piccole cose, tante
1: Certo.
0: piccole cose fanno grandi cose. E io penso che papà era l'essenza di questo pensiero. Un po' io e i miei fratelli abbiamo preso da lui, proprio perché, soprattutto io per il cibo, per la pasta, un po' tutti siamo amanti della pasta. Abbiamo questo modo di stupirci molto particolare, come dire.
1: Senti Jessica, un'altra cosa, siamo quasi in conclusione, però ho ancora qualche curiosità e poi ti chiedo una cosa sul libro. No, quando mi capita di vedere un po' le immagini di Italia 90, è chiaro che ci sono quegli occhi di tuo papà che a distanza di anni, ancora quando li vedo, mi trasmettono felicità e mi riportano ad un momento bellissimo della vita, poi personale, ma penso poi un po' tutti, no? E a te cosa, quando vedi quelle immagini, quegli occhioni sgranati così, cosa senti, cosa ti torna in mente, cosa provi?
0: Io provo una forte emozione, piango sempre. La canzone della Nannini di Benato mi fa sempre piangere. Ogni volta è come se fosse la prima ad ascoltarla. E non lo ricordo in quel modo a papà, perché lo ricordo già da fine anni 90 e già inizio anni 2000, proprio perché i primi ricordi consapevoli di una bambina e poi ragazza
1: Certo.
0: sono quelli dai
1: E cosa ti
0: 10-11
1: trasmettono quegli
0: anni.
1: occhioni però? Cosa ti trasmettono quando li vedi?
0: Tanta voglia di vivere, poi ripeto, gli stessi occhi che ha messo in campo li ha messi su quel letto di malattia. E non è per farmi pubblicità, proprio perché il libro l'ho scritto come cura personale,
1: sì, sì.
0: In cui ho trasmesso comunque anche

0: è stato detto, in alcuni articoli è stato anche scritto, io rivelo uno scoop su papà di un rigore mai lanciato, proprio perché l'aveva confessato a me. Nel libro io cito comunque quella paura di morire, che era la stessa paura o comunque lo stesso stupore che si manifestava nei suoi occhi, quindi papà era emozione pura. Lo è stato, come lo avete conosciuto voi sul campo verde, e lo è stato alla fine sul letto bianco dell'ospedale, dove non voleva lasciarci. Stessa cosa faceva negli anni 90, cioè lui non voleva abbandonare il pallone proprio perché aveva quella voglia di dimostrare a tutti chi era, e lo ha fatto anche alla fine della sua vita, dei suoi ultimi giorni.
1: 19 racconti nel tuo libro, giusto?
0: Come la tua maglia.
1: È come la maglia, sì. Ce n'è uno che proprio dici, questo per me è speciale, non ce lo svelare, però se c'è magari uno di questi 19 che tu ritieni, diciamo, particolarmente, che senti fortemente.
0: Sì, a parte quello di prima che vi dicevo, Macaroni Cioccolatini, che ha un peso emotivo importante per me, uno dei più belli, anche stando a quanto mi dicono i lettori, in cui trasmetto l'essenza di ogni essere umano, è Barbie, figlia di Totò. Non vi dico neanche perché si chiama così, però è ricondotto a un regalo bellissimo che papà mi ha fatto quando ero piccola. Lo dicono i miei lettori, è stato uno dei capitoli più intensi e più profondi. Per me questo è un regalo, sentire dalle persone a cui ho dedicato il libro, perché l'ho dedicato a mia madre, a mio padre, ai miei lettori, e sentire dalle loro parole, da quello che scrivono e che mi dicono, che è stato uno dei capitoli più belli letti in vita, per me è un grossissimo regalo, quindi spero che anche per chi mi leggerà da ora in poi possa provare le stesse emozioni.
1: Assolutamente, invitiamo tutti veramente a leggere questo libro, questi 19 racconti, dove appunto dalle tue parole, no, si percepisce l'emozione, la profondità di questi racconti che hai fatto. Ti voglio chiedere un paio di cose e poi ti saluto, Jessica. E il momento invece più bello con papà?
0: Il momento più bello? È uno dei momenti più belli in cui lui si è fatto perdonare per l'ennesima volta in cui era mancato, è il giorno in cui mi sono sposata con mio marito, e lo racconto nel capitolo In Smoking, e lì mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso come ha sorpreso tutti quando ha tirato quel gol a Verona, dove si è fatto conoscere alla Juve, in rovesciata. Infatti faccio una bellissima analogia a quel momento, e soprattutto perché il primo giorno che ho lasciato la Sicilia, dopo la sua morte, io ho preso in mano la sua autobiografia, che non avevo mai letto in vita, proprio perché ero arrabbiata con lui per le sue mancanze, e lì mi sono accorta e ho scoperto che il mio suo gol preferito, quindi quello là rovesciata, l'aveva tirato a Verona, dove io ho scelto di vivere, ho ricominciato la mia vita senza lui e senza famiglia, senza la mia Palermo. Quindi ho trovato delle analogie molto forti in questo pezzo di vita che ho voluto raccontare, nostro pezzo di vita.
1: Senti, oggi che cosa gli vorresti dire a papà?
0: Me la fate spesso questa domanda. È difficile. Gli vorrei dire, l'ho scritto tante volte e poi l'ultimo capitolo è dedicato a lui proprio personalmente, e gli vorrei dire di riavvolgere il nastro di questa vita e ricominciare tutto da capo, per come volevamo scriverlo davvero, insieme e mai più separati, perché era quello che voleva lui, io l'ho sempre voluto, lui forse se n'è accorto un po' tardi, però se n'è accorto, quindi gli chiederei di tornare indietro nel tempo.
1: Che bello. Senti, Jessica, ma questo libro tu l'hai scritto mentre papà stava male o successivamente, quando ti ha lasciato?
0: Ho iniziato mentre stava male, e ho guardato una mia cugina e una sua lacrima, e lì mi sono resa conto che c'è bellezza anche nel dolore, lo dico sempre. Ho guardato questa lacrima e ho pensato che noi esseri umani, quando soffriamo, produciamo le lacrime più intense, produciamo questa acqua che è simbolo di vita. Quindi mentre soffriamo

0: come se ridessimo la vita. E lì mi sono resa conto che ho parlato di queste lacrime simboliche, mi sono resa conto che dovevo buttare fuori il dolore per andare avanti. Ogni giorno scrivevo un pezzettino di qualcosa su ogni cosa che trovavo, sul cellulare, sulle note del cellulare, sul computer, sul tablet, su pizzini, post-it, ovunque. E da lì è cominciato il mio viaggio, il mio diario. Sono contenta, ringrazio Cairo che ha creduto in me e che comunque ha accolto questa neo scrittrice. In realtà io volevo fare questo da tutta una vita, da quando avevo 8 anni. Ho realizzato il mio sogno, dico sempre che ho potuto realizzarlo proprio perché papà è andato via. Lui è andato via e mi ha ceduto questo posto importante e questa possibilità di realizzare il mio sogno. Però se potessi restituire tutto questo per riaverlo in cambio, lo farei al momento e subito.
1: Io ti posso dire continua a scrivere perché trasmetti emozioni solo parlando, quindi vuol dire che insomma questa profondità si vede. Poi veramente papà, tu ha fatto un bel gol, possiamo dirlo con te, quindi rimane una bella traccia qui di tuo papà che si vede insomma da come ne parli, da quello che hai raccontato. Ma perdonami, ma lui lo sa che tu hai scritto questo libro o non gliel'hai mai detto?
0: No, non gliel'ho mai detto. In un certo senso è come se nei suoi ultimi giorni di vita mi avesse passato un po' la palla. Lo dico, giocavamo a volte e ce la passava la palla. E mi ha detto, lui poi è stato molto carino proprio perché sapeva quanto male avesse fatto a mia madre in termini emotivi e pochi mesi prima di andare via ha messo i conti a posto. Quindi in un certo senso mi ha detto, scrivi. Proprio perché non si è mai raccontata anche la loro storia d'amore e sentivo questo dovere morale di dover raccontare la loro storia d'amore, la nascita di mia sorella e di mio fratello. E mio fratello da mia madre, poi successivamente lui ha avuto un'altra donna, ha avuto tante donne in vita e ho raccontato un po' quelli che sono stati i miei momenti importanti. Ho dovuto chiudere i conti per stare bene nel presente, proprio perché noi siamo quello che è successo per il nostro passato. Ho dovuto ricongiungere queste due parti, passato e presente, per star bene e poi andare avanti successivamente proprio perché non è facile affrontare un lutto, ci sono varie fasi, non dico di essere nella fase di accettazione e superamento, però sono sulla buona strada.
1: Io personalmente ti faccio veramente tanti complimenti, continua così, penso che hai lasciato veramente un bellissimo ricordo di tuo papà, di papà Schillaci. Più che di calciatore, possiamo dire questo? Che alla fine emerge questo, il titolo dice tutto, solo io posso scrivere di te, 19 racconti, speriamo insomma trasmesso qualche momento di emozione per invogliare insomma a scoprire tutto il resto, diciamo, dei bellissimi racconti che hai fatto. Eccolo qui ancora una volta, questa bellissima copertina. Sai, mi ha colpito anche il fatto che l'hai messo un po' di taglio a guardare laterale.
0: È una scelta voluta quella.
1: Posso chiederti il motivo?
0: Sì, io sono fiera di questa foto, l'ho scelta voluta ardentemente, proprio se si può dire così. E tutti i libri che sono stati scritti su papà, se andate a cercarli, riportano quasi sempre la stessa foto, quella in cui lui, dopo aver segnato, comunque dopo essere stato in nazionale, alza la mano destra e si mostra fiero e felice di tutto il lavoro che aveva svolto in campo. Questa foto era l'unica foto in cui si mostrava un po' titubante, pensieroso. Infatti dalla didascalia era Totò Schillaci pensieroso. Quello che volevo mostrare io in questo ritratto inedito, con questi 19 racconti, era il Totò Schillaci debole, Totò Schillaci umano. È Totò Schillaci campione nelle sue debolezze, non campione soltanto in campo. E questa foto mi piaceva anche legata al racconto che faccio di quel rigore mancato, che l'ho scritto in Barbie figlia di Totò, in quel capitolo specifico, e quindi riprendeva quel momento, quell'attimo prima di tirare rigore, in cui tu ti giri a destra e a sinistra e capisci e cerchi di capire cosa stai per fare, oppure non lo fai.
1: Jessica, io ti faccio veramente ancora

0: Grazie ancora.
1: Grazie
0: In bocca al lupo per
1: mille.
0: tutto. Grazie, grazie a Jessica Schillaci per essere stato con noi qui a Storie di Calcio e averci raccontato un momento di emozione bellissimo che è legato sia al calcio ma soprattutto al papà Schillaci. Alla prossima puntata. Grazie ancora.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Male la prima, molto meglio la seconda. La nostra nazionale risponde alle critiche, comunque a un esordio da brividi in casa a Roma contro il Belgio, una partita praticamente giocata mai malissimo e sotto ogni aspettativa, sempre nelle mani di un Belgio molto meglio organizzato. Replica in maniera diversa, cambiando alcuni fattori all'interno dell'equazione, quindi cambiando una formazione, rinforzando un centrocampo, mettendo fosforo ed energia con Tonali e Fagioli, mi viene in mente, ma soprattutto nel carattere cerca di tirar fuori qualcosa, e in Turchia arriva una vittoria schiacciante per 4-1, gara già archiviata dopo appena 27 minuti di gioco, con la nazionale italiana che era in vantaggio 3-0 anche in virtù della rete di Caiodi al suo esordio in nazionale, timbrando appunto il cartellino del gol. Non manca come al solito la rete di Frattesi, che è diventato un po' il giocatore principale, no, di questa avvio di stagione in Serie A, dove praticamente appena arrivata la Lazio ha segnato già 3 gol, adesso anche al suo esordio in nazionale trova il gol del vantaggio, così come poi Bastoni aveva stappato la partita con una bella conclusione da terra in area di rigore sotto l'incrocio. Va pesata anche la rivale di turno, questa Turchia di Vincenzo Montella, che la vive malissimo, un momento veramente complicato e difficile, con i tifosi turchi che per tutta la gara chiedevano le dimissioni del proprio allenatore, con il portiere turco che veramente è andato incontro by Nidir, io non ho difficoltà con alcune pronunce, che è stato veramente un portiere che manco a calcetto vorresti auspicarti di avere, quindi ogni volta che toccava palla il popolo turco lo fischia.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, Pridalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate.

0: visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Giorno dopo giorno per arrivare a fare le qualificazioni europee e poi quelle mondiali e posso andare sia all'uno che all'altro. Questo è il nostro obiettivo, il resto sono chiacchiere.
5: Allora, sei stato chiarissimo, anche estremamente condivisibile, quindi giusto non subito mortificare i giocatori, soprattutto quelli giovani che devono avere il tempo, e mi sono piaciute le parole anche di Tonali in tal senso, che ha detto prendetevela con me, non con i giovani che devono fare esperienza. Sì.
4: L'ha detto anche Bastoni,
5: giusto allo stesso tempo anche analizzare la partita di ieri con gli aspetti positivi, no? Trame rapide, modo di trovare il gol molto semplice, però dall'altra parte vogliamo spendere due parole su Montella. Che cosa è successo a sta Turchia? Che poi a me è sembrato veramente l'assenza chiaramente di Çalhanoğlu, di Yıldız, ti toglie tanto, no? A questa squadra. C'è Arda Güler che pontificava nel deserto più totale. Nel primo tempo, devo dire la verità, anche male. Nel secondo tempo invece solito giocatore che ha una visione talmente superiore agli altri che non lo seguivano, quindi ha preso letteralmente in mano la squadra, con Ilmaz che comunque lì davanti il suo lo faceva. Però veramente mi è sembrata poca roba. Credi che sia ai titoli di coda l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia, o anche lì invochi maggior pazienza magari della stampa locale?
4: Ma mi dispiace per Montella, però credo dobbiamo pensare ai problemi dell'Italia piuttosto che a quelli della Turchia. Francamente oggi per me è un argomento secondario. Poi sai, purtroppo le storie di CT all'interno di un gruppo, di una nazionale, hanno un percorso, hanno dei risultati, hanno delle situazioni, hanno delle performance che ti possono portare magari a andare a un mondiale e poi dopo riuscire a essere particolarmente deluso da due partite della Nations League, tanto per fare degli esempi. Quindi io credo che Montella abbia fatto un buon lavoro con la nazionale turca. Può darsi anche che ormai sia arrivato, voglio dire, alla fine di un ciclo. Lui però non si vuole dimettere, l'ho sentito, vuole rimanere, di non mollare, quindi io gli auguro tutto il bene possibile. Però sai, alla fine i risultati, come vedi, sono sempre quelli che fanno la differenza e quelli che ti portano a diventare un re oppure a diventare una persona che non merita nemmeno la considerazione. Quindi io credo che dopo queste due partite in Nations League forse una nazionale, la federazione turca prenderà una decisione nel caso su Montella, anche perché non avrebbe senso fare nulla prima, no? Nel caso aspetti, vuol dire la prossima sosta, se devi prendere un provvedimento devi cambiare il CT o fare nella prossima sosta, però per quanto mi riguarda, per me Montella un buon lavoro l'ha fatto, vedendo il clima che c'era ieri ho la sensazione che sarà difficile, ecco, vederlo ancora a lungo sulla panchina della Turchia.
5: Allora, invece ti chiedo, esco un attimo, poi entriamo di nuovo nella Nation League per la sfida di venerdì, però stiamo parlando di allenatore in bilico, parliamo dell'ultimo che è saltato, questa è l'arrivo di Gilardino. Intanto, secondo te, da quello che sai tu, diciamo, fondamentalmente addetto ai lavori, qual è, quando è maturata realmente questa decisione, da parte di chi? E poi ti chiedo se in questa sosta c'è ancora qualcuno che sta riflettendo se approfittarne per fare un cambio alla guida.
4: Ma io devo dirti, quando si è concluso il campionato scorso del Parma, sinceramente avevo delle perplessità e dei dubbi sul fatto che questa avventura di questa sulla panchina gialloblu potesse andare a lungo avanti. Poi si era parlato, no, dell'idea invece di proseguire, insomma, si era un po' temporeggiato, poi alla fine hanno deciso di proseguire insieme, ma secondo me aveva dubbi lui, avevano dubbi loro. Poi probabilmente, forse anche per mancanza di vere e proprie alternative per l'uno e per l'altro, hanno deciso di andare avanti. Quest'anno sono partiti, c'è stato un mercato, non so quanto questo mercato abbia soddisfatto questa, non so quanto francamente forse la società si aspettasse qualcosa in più da lui, fatto sta che poi alla fine per me, per divergenze globali che comunque c'erano anche prima, nonostante si parlasse del rinnovo di questa già l'anno scorso eccetera, hanno deciso di interrompere il rapporto. Io la vedo così e credo sia andata così. Per quanto riguarda il ragionamento relativo a Gilardino, penso che lui sia adatto per questa piazza, per questo posto lavorativo, perché comunque ha tanta voglia di ritornare. Il Pisa, quando l'ho visto in Serie A allenato da Gilardino, non mi è mai dispiaciuto, mi è sembrato sempre una squadra ben organizzata. Sicuramente Gilardino ha una vocazione molto più offensiva rispetto a quella di questa. Ricordiamo che l'anno scorso il Parma ha giocato un calcio abbastanza difensivo, no? Difensivista, quindi hanno anche Pellegrino che ha fatto 10-12 gol, so come abbia fatto, perché poi anche per lui le occasioni si contavano sulle dita di una mano, e forse hanno voluto anche cambiare un po' di filosofia di gioco, e con Gilardino sicuramente andranno in un'altra direzione. Gli auguro tutto il bene possibile, comunque io credo che questa abbia fatto bene, per cui vada sottolineato anche il suo lavoro, ma i presupposti non c'erano più e ora si riparte da Gila.
5: Ti riporto brevemente di nuovo in Nation League, poi andiamo a farci una carrellata nel nostro campionato, andare ad analizzare un po' di cose, perché come dici tu giustamente, occhio che adesso c'è la Francia, attenzione ai giudizi qualora dovesse arrivare una sconfitta, è la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che ha cominciato bene, non è spettacolare ma è pratica, è concreta, siamo molto curiosi di vederla, perché poi Zinedine Zidane ha fatto un record, no, di Champions League, ma allenando sempre soltanto il Real Madrid. Ora la selezione della nazionale, selezionatore della nazionale, bisogna vedere come se la cava, per adesso bene. Sarà una partita importante, qual è la sintesi di formazione che ti aspetti in campo da parte di Mancini per andare a giocarsi la partita al meglio delle proprie possibilità?
4: Ma allora, io credo che il centrocampo di ieri abbia dato dimostrazione che Fagioli è probabilmente il giocatore che a livello di regia e di cabina di regia in questo momento rappresenta la soluzione migliore, senza nulla togliere agli altri. Io Frattesi lo terrei sempre in campo, come del resto Tonali, quindi si tratta solo di capire se si vuole inserire Barella e si fa uscire Frattesi nel caso. Per quanto riguarda la difesa, magari sai, Calafiori è comunque un giocatore importante, Bastoni idem, Caiode meriterebbe la conferma dopo la partita che ha giocato ieri.
5: Anche
4: francamente,
5: se forse in fase difensiva si è perso un po' troppo l'avversario alle spalle nel secondo tempo in particolare.
4: Sì, sì, perché lui comunque sì, è tutto fuorché quel giocatore lì, sì, è tutto fuorché quel giocatore lì, e quindi naturalmente diciamo è molto. Però per esempio i difensori centrali secondo me non sono male quelli italiani, quindi voglio dire c'hai Mancini, no? C'hai Coppola, puoi scegliere, quindi davanti, ecco, l'unica cosa che non vorrei vedere è Kane a fare l'esterno, assolutamente no. Preferisco a quel punto che giochi Sebastiano, i due Esposito, cioè io partirei sinceramente con Pio davanti per forza. Mi è piaciuto anche Sebastiano Esposito perché ha fatto una bella partita. Io giocherei sinceramente con la Francia, proverei a fare una partita, come posso dire, visto tanto sono più forti, proverà a fare una partita equilibrata ma nemmeno difensiva, tanto prima o poi il gol se loro decidono te lo fanno, e quindi non è questo. Però un bel 4-3-3 ordinato, magari con, visto, i terzini un po' più bloccati, quello di sinistra e quello di destra, quindi magari facendo uscire Caiode, mettendo Di Lorenzo, potresti giocare con Di Lorenzo Calafiori sugli esterni, Mancini Bastoni dentro, e poi magari il centrocampo te l'ho detto, davanti più Esposito per forza, e poi scegliere eventualmente

0: due ali che ti possano dare anche un minimo di ricopertura, cioè che tornino un po' indietro a dare una mano. Ecco, questo potrebbe essere il ragionamento, però poi sai, quelli sono e non è che puoi trasformare l'Italia nel Real Madrid, quindi giocheranno nella maniera migliore, però io andrei là a fare una partita tranquilla, cioè non mi starei a preoccupare troppo del risultato. Certo, l'imbarcata se la prendi ti dà sempre fastidio, però se si parte dal presupposto che questa nazionale deve crescere, abbiamo capito. Se si parte dal presupposto che basta perdere 1-0 per essere contenti, allora siamo al nulla.
1: C'è un amico, peraltro Tullio, che saluto, tifoso dell'Inter, che ci scrive spesso, eccetera, che paradossalmente da tifoso dell'Inter dice, e tu l'hai escluso se vogliamo dal centrocampo Barella, no? Però lui dice Barella è un po' fastidioso per tutti, lamentoso e ipercinetico, dice. È tra l'altro il centrocampista tra i migliori che abbiamo in Italia, no? Quindi sembra strano dover mettere in discussione lui. Però nel concetto di una nazionale può essere un valore aggiunto o invece un qualcosa che può creare difficoltà?
0: No, beh, Barella io lo metterei sempre in campo, nel senso che io credo che l'altra volta già è stata penalizzata dal fatto che è mancato un giocatore che dava regia, un po' che metteva un pochino di ordine. Però puoi giocare con Barella, puoi giocare con Tonali, con Fagioli, Frattesi, sai, è una mina vagante continua, perché comunque anche lui è come Barella, corre tantissimo, dà dinamismo al centrocampo. Però per quanto mi riguarda, poi voglio dire, le scelte, sai, sul centrocampo dipende anche da cosa vuoi fare, se vuoi fare più aggressione, se vuoi fare, diciamo, più qualità, vuoi fare più palleggio. Ripeto, qualsiasi formazione metti in campo con la Francia sono sempre più forti, quindi non è secondo me il problema di dire li devo per forza di cose arginare. Per me l'idea è cerchiamo di giocare una partita con i giocatori più adatti a questo match, ma con l'equilibrio, non con la consapevolezza che io devo limitare loro in tutti i settori, perché secondo me non è questo il punto. Cioè, il punto è mettere in campo una squadra che gioca a calcio con i suoi errori, con i suoi difetti. Poi chiaramente se uno è più forte vince, ma cioè, nel processo di crescita, se si guarda al risultato, cioè a dire ho perso 1-0 con la Francia, però ho perso solo 1-0, magari perdo 3-1, 4-2 o 4-1, però chiaramente ho perso perché loro hanno talmente tanta qualità che fanno gol in una maniera impressionante. Ecco, questo secondo me, cioè oggi dobbiamo guardare la prestazione, secondo me, non tanto il risultato, perché poi dipende cosa vogliono in federazione, Vincenzo, perché poi è tutto lì. Per me pensare che sia un obiettivo non retrocedere in Nations League si può dire, ma per me questo non è un obiettivo. Cioè, è chiaro, cioè, è meglio rimanere, no, nella Serie A della Nations League, ma non è questo il problema. Non è questo, perché se questo deve diventare il problema, siamo punti a capo. Cioè, qui bisogna creare un gruppo che ora è di 40 giocatori, devono diventare massimo 25, e questi 25 poi sono quelli che ti devi portare all'Europeo se ti qualifichi o al Mondiale se ti qualifichi.
1: Poi c'è un problema ancora più a monte, Nick, e là andiamo a parlare di questioni proprio federali della federazione. Noi sono passati quanti? Era giugno quando è saltato il presidente federale dopo la sconfitta contro la Bosnia e l'ennesimo mancato approdo a un mondiale. Ad oggi ci troviamo con un presidente federale che probabilmente la federazione verrà commissariata, un presidente federale dovrà essere rieletto e siamo punto e a capo. Che pensi, anche perché secondo me c'è una forzatura, cioè non secondo me, da quello che hanno detto anche degli addetti ai lavori, molto diciamo dal punto di vista legale c'è una forzatura del commissariamento se avviene sulla base di un vizio di forma. Chi è che vuole questa forzatura? Perché soprattutto se ci sarà commissariamento sarà proprio per cancellare tutti quelli che sono all'interno della federazione e ripartire di nuovo da capo ma da zero, o semplicemente per sostituire il presidente federale?
0: Allora, se fosse solo per sostituire il presidente federale sarebbe una cosa di una tristezza.
1: Sono molto d'accordo.
0: Più unica che rara, no? Perché qui sennò siamo veramente alle piccinerie, se dobbiamo fare, non dobbiamo pensare a questo. Cioè, se c'è qualcosa che viene fatto perché si vede che la situazione è diversa, si può anche ragionarne, ma no, non per far cadere un presidente che peraltro è stato scelto anche dalla Lega Calcio, quindi a maggior ragione all'appoggio di tutta la Serie A. Per cui poi io, per esempio, te l'ho sempre detto, io qualche perplessità su Malagol l'ho sempre avuta, ma non perché, voglio dire, è un grande uomo di sport, però ognuno ha il suo settore, nel senso che un conto è organizzare delle manifestazioni, un conto è

0: signor Presidente Econi, un conto è presidente di una federazione in cui lo sport nazionale è il calcio, che da tre edizioni consecutive non va al mondiale. Non è uno scherzo, non è una cosa da tutti, per cui io ero anche per proprio un presidente nato nel calcio e cresciuto nel calcio, io devo dire la verità, che questa era per me l'idea migliore. Però adesso c'è Malagò, che comunque dal livello di dirigente sportivo non gli puoi dire nulla, ma l'importante è non arrivare al commissariamento, perché dopo 4 mesi che è stato eletto, con Ceferin che ha mandato un avvertimento anche in vista dell'europeo che ci sarà più avanti, e ricominciamo tutto da zero. Ecco, io l'unica cosa che rimprovero oggi alle istituzioni calcistiche, non sento parlare di progetti di riforma del calcio.
1: Nulla, nulla.
0: Non ne sento parlare minimamente. Sono 4 mesi, cioè, che per me, cioè, io avrei voluto sentire ora a settembre, da settembre del 2027 si giocherà in Serie A con almeno 5 giocatori di 19 anni, per dire. Si faranno, la primavera dovrà cambiare indeterminato. Cioè, io mi sarebbe piaciuto vedere questo. E invece siamo sempre a parlare d'altro, siamo a parlare di Mancini, ha sbagliato la formazione, ovviamente è quello, ovviamente è quell'altro, e però noi comunque sia abbiamo vinto in Turchia, tutte queste robe qui che francamente, cioè, non portano a niente, cioè, nel senso, sono tutti discorsi che poi però, diciamo, devono essere suffragati dai fatti. Mancini purtroppo non è che può scegliere una rosa enorme di giocatori italiani, ma dobbiamo metterli nelle condizioni nei prossimi 4 anni di scegliere più giocatori possibili italiani, quindi bisogna fare delle regole. E se fa giocare i giocatori italiani, non mi riferisco alla limitazione degli stranieri.
1: Io mi metto
0: a una regola che devono giocare anche quelli di 18 anni in Serie A,
1: sì,
0: il più possibile.
1: Sì,
0: bisogna che ogni club sia, tra virgolette, obbligato a mettere in campo anche un 18enne, anche un 20, anche un 19enne, ma sempre, tutte le partite.
1: Poi si vede. Era fallito il progetto delle seconde squadre perché lo ha fatto soltanto una, poi si è accodata un'altra, poi un'altra ancora, o era fallimentare l'idea di creare delle seconde squadre? Cioè, è stata gestita male come idea, o era sbagliato?
0: No, ma secondo me l'idea delle seconde squadre è un'idea molto giusta.
1: Anche secondo me.
0: Però io l'avrei fatta diversa. Cioè, si fa tutti le seconde squadre e si fa un campionato di seconde squadre.
1: Esatto.
0: Cioè si fa una C, tra virgolette, di seconde squadre. Non puoi mettere la Juve, l'Inter, l'Atalanta e altre 17 squadre o 18, quelle che sono 19, perché comunque ne va una per girone, il Milan, cioè non le puoi mettere così. Cioè devi fare il campionato delle seconde squadre, come se fosse un campionato vero.
1: Esatto.
0: Voglio dire,
1: perché anche questo agevolerebbe l'inserimento dei giovani, magari, certo, anche non inseriamo a livello di crescita.
0: Secondo me sì, dovresti fare una roba del genere, come fanno anche in Inghilterra, no, alla fine. Quindi bisognerebbe, perché se no poi dopo vai a creare, poi in Serie C non c'è spazio, quello non può fare la seconda squadra, quell'altro deve aspettare, se quello fallisce non si iscrive. Cioè, quando io ti dico che bisognerebbe riscrivere le cose, sono stanco un campionato a parte le seconde squadre, dice, costa troppo, sì, ho capito, ma poi alla fine che cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo in qualche maniera mettere delle regole, portare avanti un progetto, perché qui se no non si porta mai avanti nulla, qui si parla. Io avevo 18 anni in meno e sentivo sempre i soliti discorsi. 18 anni fa sentivo i discorsi di oggi e non va bene.
1: L'ultimissima che ti faccio, Cecca, prima di salutarti, bella chiacchierata come al solito, oggi c'è, così come c'è stata il CDA dei vari club, no, con l'approvazione del bilancio, c'è il CDA anche per quanto riguarda la Juventus, sempre per l'approvazione del bilancio. In tanti ci scrivono, che cosa c'è dietro quella foto di Del Piero che diceva, annunciava in qualche novità, diciamo così. Tendo a escluderla, ma chiedo Manforte a te, una nomina particolare, no, perché molti ambiscono alla nomina da presidente della Juventus. Perché ci sia, lui intanto doveva essere già consigliere e non lo è, e poi soprattutto questi CDA sono CDA semplicemente per l'approvazione del bilancio, eccezionalmente diventano per nomine, ma con uno che da consigliere passa a presidente. Quindi che idea ti sei fatto di questa situazione? Ti aspetti novità particolari?
0: Ma non lo so, quello che pensa Del Piero, oppure quelle che sono novità, le sa solamente lui. Cioè, poi io faccio un ragionamento diverso. Per me le bandiere devono stare nelle loro squadre di appartenenza, quindi in un modo o nell'altro ci devono stare, in base naturalmente alle capacità e alle competenze, però ci devono stare. Cioè, Totti deve stare nella Roma, Del Piero deve stare nella Juventus, come ci sta Giorgio Chiellini, Antonioni alla Fiorentina e potrei continuare come Zanetti all'Inter.

0: potrei continuare all'infinito per tutti, diciamo, i giocatori più rappresentativi del club. Poi, come spesso succede, non è detto che un grande giocatore, no? Sia un grande allenatore o un grande dirigente, stesso discorso vale per un giocatore, che un grande giocatore non è detto che sia il più grande dirigente possibile e immaginabile, però magari può essere utile per dare un senso di appartenenza a quel club in iniziative diverse. Quindi Del Piero, francamente, io tutte le volte lo guardo e lo vedo, mi fa proprio strano non vederlo all'interno della Juventus, ma lì ci sono altre problematiche.
1: È così. Cecca, perfetto come sempre, ti saluto e ti ringrazio. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti. Ciao,
1: noi ci fermiamo, prima pausa, al rientro Ivan Cardi a Tutto Mercato Web, preparate le vostre domande, qualcuno già le ha mandate, adesso le condivido con l'ottimo Ivan Cardi, a tra poco.

0: Allora, se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Daje Gas. Daje Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger, cafe racer e chopper. Questo è il racconto di quei tre giorni insieme a Mauro Caputi.

0: Le bagger sono le grandi Harley Davidson da turismo. Carenatura, borse laterali rigide, motori da quasi 2000 cm cubi. Le performance bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas. Che cos'è il Killer Bagger Contest?
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che sono appassionato di questo stile di moto, diciamo, performanti, ma create su base Touring, Harley Davidson principalmente, poi Indian, eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP,
2: no? Esatto, è entrato in modo GP come categoria a parte, le killer, le performance bagger. Tra l'altro abbiamo anche un italiano molto forte che gareggia.
0: Non è solo una moda. Da quest'anno le bagger hanno una Coppa del Mondo tutta loro, la Harley Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
2: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
1: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
2: Allora, le caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come potenza quel tipo di moto da gara arriva sui 220 cavalli. Sul rettilineo superano anche i 300 km orari, hanno gli stessi tempi della Moto 3, quindi
1: poi
2: una cosa impressionante.

0: cammino,
1: è una cosa impressionante, molto divertente. E ci abbiamo il nostro pilota italiano Iannone, che è rimasto molto soddisfatto del divertimento, certo, che gli dà a guidare questa moto, quindi, certo, insomma, da un professionista come lui che ha corso insomma in MotoGP con i 1000
2: belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè, uno voglio farmi una moto, voglio farmi una bagger di questo,
1: allora, una performance bagger targata ovviamente, quindi per la circolazione. Il punto di partenza migliore potrebbe essere un CVO. Un CVO, il prezzo di listino sta intorno ai 50.000 euro. Per poterle fare in un stile performance abbastanza seriamente, come minimo ci vai a spendere 30.000 euro. Perché è un attimo.
2: Stiamo parlando di 80-90.000
1: euro. Quindi si arrivano tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina.
2: Però
1: molto carina.
2: Ce l'hai tu e basta.
1: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente, certo, te le fai.
2: Bene, abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bagger Contest. Abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
3: Allo stand for Touring si toglie il telo alla prima moto, una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Brescia Custom per la verniciatura. L'obiettivo: meno peso, più prestazioni.
2: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... Oh. A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso che magari si sente, grazie. Oh, bene, evviva.
4: Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
2: Iniziamo dalla verniciatura.
5: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
2: Vediamo dalla faccia, è contento?
4: Sì, molto, molto, molto, anche perché non posso dire il contrario.
2: Mentre invece, no, venendo a te,
6: la parte tecnica, dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi di carbonio, dischi freno maggiorati da 3 a 40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
5: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di Fortouring in carbonio è un attimo togliere 30,
4: anche 50.
7: Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questo addirittura il serbatoio è in carbonio.
2: A mio 3, 2, 1, via! Eccola qui! Oh, raccontiamo anche questa.
4: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo anche questa. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
2: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme, aspettiamo assieme per fare foto, 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione, continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
3: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
2: Oh.
0: Allora iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie. Ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
7: Mi si è emozionato
0: il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
8: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
0: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
8: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto le vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT 754 degli anni 70, di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo, e quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo. Dai, così
0: l'hai comprato su Temu, immagino, quella.
8: AliExpress questa.
3: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
8: E per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal piego studiati solo esclusivamente per questa moto qui, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione, gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
0: Bellissimo, l'ultima informazione, la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata, è chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
3: Dalla Riege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
9: But where are you from?
10: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
0: Ragazzi, un applauso per Rage Custom da Toulouse, una CAF Racer su base.
3: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
0: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
8: Prima la svegliamo?
0: Svegliamola.
7: Svegliamola.
0: Un applauso. Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
8: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portaaffari.
11: e ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
0: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
11: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio dove potete vedere al vuoto al centro praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
0: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare, quindi abbiamo deciso di esporla ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso.
12: Bravo, bravo.
0: Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
3: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Teneré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Teneré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
0: Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Teneré. Ragazzi, questa è un XT600, una Teneré. A te, Marco.
12: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
13: Orgoglioso proprietario.
12: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine.
13: Il microfono.
12: E la scorza dura della moto stessa, quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
0: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto.
12: Quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
5: Colpa mia. Il fregio è un omaggio ai pittogrammi africani, perché giustamente il Teneré, essendo una moto da deserto, doveva anche omaggiare.
12: No, parla del coso sul serbatoio, il cilindro.
5: Il cilindro nasce da un'ispirazione che abbiamo avuto del nostro mondo marchigiano delle scarpe. Ho trovato una scarpa molto particolare su Instagram e ci ha dato l'ispirazione per dare, ecco, questa profondità al serbatoio.
9: No, io ho una domanda per te, Andrea, Workshop Legend. Poi quando ci sta, cioè i giudizi in base a cosa verranno dati?
0: Allora, l'area nasce per dare importanza ai costruttori che proprio stanno nel loro garage più o meno grosso e visualizzano idee e poi le rendono una motocicletta. Assegneremo un premio, che è il premio della più bella di quest'area come moto, e verrà assegnato dai tre giudici internazionali che abbiamo. Abbiamo Custom Work Zone dal Giappone, abbiamo Rough Craft da Taipei e abbiamo Wilco di 90 Works da Lolan.
9: Quindi in bocca al lupo a tutti quanti i partecipanti, e noi continuiamo a goderci il mondo delle due ruote qui ad Eternal City Motor Show. Nexun Channel, canale 403, full gas.
3: Ars Mechanica, in latino arte meccanica, è la novità di quest'anno. Una piccola mostra di sketch digitali di moto, appesi ai muri dell'area Workshop Legends.
9: E noi siamo qui all'Eternal City Motor Show, decima edizione. Primo anno però per un qualcosa di completamente nuovo che unisce il mondo dei motori con il mondo dell'arte Ars Meccanica. Andrea, ti do il benvenuto, ma soprattutto grazie per aver ideato questo progetto. Raccontaci un po'.
0: Allora, innanzitutto abbiamo deciso di fare una collaborazione tra l'artigianato, quello vero, quello manuale, con l'artigianato digitale, quindi con lo sketch. Abbiamo aperto una collaborazione con un paio di artisti, Kentaurus e Alessio Tex Tomasetti, che è qui in rappresentante e in rappresentanza, scusate, e gli abbiamo dato la direzione creativa per allestire una piccola mostra e mostrare come con la tavoletta si possono fare degli sketch pazzeschi e visualizzare delle idee motociclistiche. Quindi sentiamo adesso Alessio per capire un po' il concept che c'è dietro Ars Meccanica alla prima edizione.
14: Grazie Dobbs. Devo dire che unire ciò che è materico, ciò che si può toccare, quindi concreto, con invece un digitale che diventa sempre più realistico, però creato appunto dalle mani, creato da uno sketch, creato da un'idea, può essere davvero interessante. Dietro tutto questo, qualche volta, non spesso, però ci sono anche gli sketch digitali, concept, che possono spaziare molto di più, perché non avendo il limite della materia possiamo andare oltre e fare modelli molto futuribili con un look vintage, con un look invece più votato al futuro, e sicuramente possono essere delle idee che vogliono dare spunti per i nostri creatori, insomma, i nostri customer.
0: L'ultima domanda, tipicamente cos'è che usi per rendere, diciamo, visibili le tue idee?
14: Allora, a me da sempre piace disegnare a mano. Quando ho poi scoperto il mezzo digitale, tavoletta grafica, mi sono innamorato di quello, perché alla fine è un gesto artistico, artigianale, che però mi dà mille possibilità in più, mille colori in più. Non finisco mai il foglio di carta, per fortuna, perché è digitale, e posso, guardando la realtà, guardando per esempio con le vostre preparazioni, riportare in uno sketch digitale quelli che sono i punti luce, i materiali e tutto quello che vi viene in mente. Tra l'altro non ho problemi di dimensioni, di forme, e quindi posso spaziare molto più. Ecco, la libertà, questo è quello che mi dà tanto il digitale.
15: E così
3: Vincent Plicchi aveva 23 anni, era un tatuatore e un creator di Bologna. È morto il 9 ottobre 2023. Nei mesi precedenti era stato preso di mira da una campagna d'odio online basata su accuse false. Suo padre, Matteo, oggi si batte perché l'odio in rete abbia regole chiare.
15: Benvenuti cari amici di Nexum Channel e di Full Gas. Dopo avervi fatto vedere un po' quello che è il mondo di Eternal City Custom Show, decima edizione, con voi voglio trattare un argomento che a noi sta a cuore, anche perché i giovani stanno vivendo un mondo di tecnologia, un mondo senza dubbio che si è trasformato rispetto a noi un po' più barbari degli anni 80, figli degli anni 80, e sono qui con un padre che sta dedicando tutta la sua vita, ormai immagino totalmente o gran parte della sua vita, a un'associazione che è la ICS dopo la perdita di suo figlio. Ma voglio parlarne con lui, intanto ti do il benvenuto su Nexum Channel.
16: Grazie.
15: E vorrei raccontare ai giovani amanti delle moto e non solo, a chi ci guarda in televisione, quella che è il dolore, non solo, ma anche la rinascita che in qualche modo stai cercando di attuare.
16: Allora sì, purtroppo mio figlio nel 9 ottobre, quindi è una data che si avvicina a questa triste ricorrenza del 2023, si è tolto la vita. Così. Dopo un attacco di cyberbullismo, che termine che io conoscevo ma non potevo immaginare che mi sarebbe entrato in casa, lo vedevo come un problema remoto, invece purtroppo non lo è. E mio figlio era un bravissimo ragazzo, faceva il tatuatore, aveva tutti i suoi interessi, una persona molto tranquilla, aveva viaggiato il mondo, aveva 23 anni e niente, purtroppo era anche uno che non usava i social, per assurdo, e invece alla sera dava libero sfogo alla sua vena artistica, che cantava, ballava su giù, e su un social, TikTok in particolare, aveva avuto un successo straordinario. Quindi Vincent ha avuto troppo successo, neanche lo voleva, ma neanche gli interessava, infatti lui non aveva un personaggio segreto, e questo è stato motivo, è diventato oggetto di una persecuzione che poi ha avuto le confessioni, ha avuto tutte le ammissioni del caso, un'accusa completamente infondata, costruita

0: scritta ad hoc come saggistica.
1: Quindi nasce con sì. Content Creator, invidia a, per in qualche modo rovinare quella che era l'immagine, quindi fargli perdere follower.
0: Adesso ribadisco, ci stiamo impegnando molto, perché purtroppo anche con l'associazione l'ICS, perché purtroppo non c'è una legge,
1: una regolamentazione
0: giuridica sufficiente e che identifichi quel problema in maniera chiara.
1: A tutti quelli che in qualche modo si sono sentiti e sono ritrovati nella stessa situazione, che purtroppo
0: che è pieno, perché io le pagine di mio figlio che gestisco io sono, cioè, io ricevo, dovrei assumere una segretaria di ragazzi che dicono: se applichi, ma allora ha avuto giustizia, state andando avanti, tutti, perché sanno tutti chi sono. E invece io purtroppo devo smentire, dico: ragazzi, fate attenzione, perché per adesso non c'è nulla che vi preoccupa. Comunque vorrei arrivare anche a dire qualcosa che è stato fatto, di questo impegno ha portato, e anche vi ringrazio perché questa occasione di dare voce a quello che è accaduto mi ha portato fino in Parlamento. È stata presentata un'interrogazione parlamentare che si chiede al Ministro di Grazia e Giustizia di mandare gli ispettori a Bologna per capire perché le indagini non l'abbiano fatte. Cioè, comunque, a forza di far rumore, siamo arrivati in Parlamento e la cosa sta prendendo, e ho ricevuto dall'attuale governo, che ha una rappresentanza anche su Bologna, e si sta lavorando a una proposta di legge Vincent Blick. Sul penale che disciplini finalmente questa cosa, è nell'iter di elaborazione della commissione legislativa di
1: noi te l'auguriamo, e l'invito che ovviamente facciamo a tutti quanti voi giovani: se ci sono problemi, innanzitutto parlatene.
0: Bravo.
1: Cioè, nessuna vergogna, perché tanto la vergogna non serve, non è che uno vive o vince con vergogna o meno. Quindi parlarne con i genitori, magari parlarne a scuola.
2: Se stai vivendo un momento difficile, non sei solo. Parlane con qualcuno. Puoi chiamare Telefono Amico Italia allo 02 2327 2327 tutti i giorni, a qualsiasi ora. In caso di pericolo immediato, chiama il 112. E poi c'è il pubblico, il vero motore dell'Eternal City.
3: Io ho un problema, devo capire agli italiani e alle persone che stanno qui all'Eternal City Motor Show: qual è la tua moto preferita? Me lo devi dire.
4: Ma non lo farò io, lo farò fare a Claudia.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao Claudia, allora hai un compito arduo e difficile: devi scoprire agli italiani quale moto piace.
5: Ok.
4: Te la senti?
5: Va bene.
4: Lo vai a chiedere?
5: Facciamo questo gioco.
2: Missione accettata. Claudia parte con un microfono, un sorriso e una sola domanda.
5: Così. Posso fare una domanda? Ciao a tutti. Qui siamo con
4: Fabrizio.
5: Oggi faremo due domande al volo. Vai. Quando ha avuto la sua prima moto?
4: 6 anni fa circa.
5: Okay. La ricomprerebbe?
4: No, perché mi fa male tutto adesso, però.
5: Com'è? Le è piaciuta l'esperienza la prima volta? Com'è avuto questi incipit iniziale?
4: L'adrenalina in moto è tanta cosa, quindi quando ti trovi ad affrontare una moto con molti cavalli, soprattutto prima moto, quindi è difficile da gestire, e quindi l'emozione va oltre poi quello che dovresti poi stare attento.
5: Bene, bene. Risposta esaustiva, grazie mille, fino qua l'intervista, e buona giornata.
4: Ciao, buona giornata.
2: Primo verdetto: l'adrenalina. Risposta davvero motociclista.
5: Rieccoci qua. Allora, noi abbiamo Deborah
6: e Simonetta.
5: Perfetto. Allora, mi stavate un po' accennando che una delle due è una moto.
6: Esatto. Sì.
5: Ok, che modello di moto, come è iniziato? Dici un qualcosa, un'esperienza.
6: Ho iniziato un po' di tempo fa con una custom, sono rimasta con quel genere di moto lì, adesso guido una Royal Enfield.
5: Bene, bene. Invece di qua, esperienze
7: io
5: mai?
7: Ancora non ho moto, faccio solo la passeggera per il momento.
5: Avresti in mente un giorno di comprarla?
7: Prima o poi sì, però ancora non so bene né quale modello, mi dovrei un po' informare.
5: Ti affidi a lei allora?
7: Sì. Probabilmente chiederò anche a lei.
5: Va benissimo. Grazie mille ragazze. Buona fiera.

0: Deborah guida la sua Royal Enfield e l'amica per ora fa la passeggera.
1: Buon pomeriggio, siamo qua con
2: Claudio.
1: Piacere, anch'io sono Claudio.
3: Dai, bellissimo.
1: E oggi ci troviamo alla fiera del gazzometro. E come si sente a stare qui oggi?
3: Emozionato. Quando ho visto il parcheggio è stato qualcosa di eccitante.
1: Perfetto. E ha visto qualche moto che le piace, qualche anche marchio?
3: Tutte, sono tutte bellissime.
1: È un appassionato o proprio possiede una moto?
3: Ne possiedo una, ma sono da poco, un po' ancora, diciamo, novello, però molto appassionato.
1: Perfetto,
3: grazie. Perfetto.
1: Grazie mille, davvero, grazie, tanto, buona giornata.
0: Claudio non ha dubbi, le moto le vuole tutte, come dargli torto?
1: Perfetto, allora stiamo vedendo un pochino, chiedendo, avete moto? Moto?
4: Sì, io moto, non qui, c'ho un NS400R e un Gamma 500, però non qui, due tempi della vecchia storia.
1: Okay.
4: Figa.
1: Quindi è interessato a moto più antiche, più moderne?
4: Sì, mi piacciono molto le moto d'epoca, moto due tempi di una volta, quelle là sì, però mi piace tutto, anche i chopper che stanno a piano sopra, sono fighissimi dell'Harley, molto, molto molto belli.
0: E il problema di Mauro? Risolto. L'adrenalina, una Royal Enfield, le due tempi d'epoca, o tutte quante. Agli italiani la moto piace così, in tutti i modi. Il chopper è la moto della cultura custom americana. Forcelle lunghe, telai essenziali, pezzi fatti a mano. Il Colosseum Chopper Show, nato nel 2023, è arrivato quest'anno alla quarta edizione, con ospiti arrivati da Stati Uniti, Spagna e Svizzera.
5: L'Eternal City Motor Show non è solo e unicamente moto, perché ci sono tanti tipi di moto, tanti tipi di generi,
6: c'è tanta cultura,
5: c'è
6: il
5: custom
6: shopper, il bugger, sì.
5: Esattamente, però uno degli eventi che caratterizza soprattutto da ormai da 4 anni questo evento dell'Eternal City al 10° anno è il Colosseum Chopper Show.
6: Sì, grazie. Preciso che questa cosa è stata un'invenzione, insomma, un'idea di mia moglie.
5: Che è qua, che è Michela.
6: I ragazzi di Eternal City. E poi con la collaborazione con Fabrizio abbiamo la fortuna di avere tante persone da tutta Europa, Italia, Stati Uniti.
5: We'll see, noi abbiamo, per esempio, you are Carrie, okay,
7: yes.
5: You are on the camera from
7: da Los Angeles, California.
5: From Los Angeles, and you have some of your creation here.
7: Qui non ho moto, solo la nostra rivista, Choppers Magazine.
5: Oh, friend,
8: Marcos.
5: Marcos, where are you from?
8: Vengo dalla Spagna.
5: Spain, uh-huh. So you have your creation here?
8: No, qui ho il mio stand. Sono uno degli ospiti speciali dello show.
6: Here you are for the show.
9: Hi. Sono Stéphane Grand dalla Svizzera, Ginevra.
5: From Geneva, ok. So you have your creation here?
9: Sì, la mia officina.
10: Lorenzo.
6: Mister Bocci.
5: Bocci da italiano, però è questa, tu sei un po' il papà, il veterano, no? Possiamo dire, sei un po' il veterano.
10: Sono più di 30 anni che lavoro sempre sul settore custom, chopper, e mi distreggio, dai.
6: È un punto di riferimento.
5: È un punto di riferimento per i giovani, in questo caso i giovani, mettiamolo così.
10: Esattamente. Speriamo che ce ne siano.
5: Thank you for being here.
6: Of course.
5: So you are from, so we explain for Italian television.
6: Yes.
9: Vengo a questo show da tanti anni. È fantastico vederlo crescere, sempre di più. Vengo dal Midwest, dall'Iowa, McKeag Art. Mi piace sostenerlo. Fabrizio e la sua squadra ci sostengono tanto. E sono onorato di essere qui in Italia. Ce l'ho nel cuore.
5: Hanno appena acceso. Bobby, hi Bobby.
11: Cari amici di Nexon Channel e di Full Gas, questo è il mondo dei chopper. E io sono felice di farne parte con tanti amici. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Grazie Mirko, grazie Michela per questa creazione. Noi ci vediamo in televisione, ci vediamo ancora in giro qua all'Eternal City Motor Show. See you later. Bye bye.
0: 10 edizioni, 3 giorni, un solo filo conduttore, storie che vanno a benzina. Questo è stato l'Eternal City Motor Show 2026.
5: Ma come piace dirlo a me? Dai e gas.

Ok, abbiamo chiaro il problema, qual è? Quali sono i problemi? Troviamo soluzioni. Perché se continuiamo a ripeterci sempre che i problemi sono questi, questi, questi, questi, ok? Ma troviamo le soluzioni. Chiuso il discorso. Bentornati. Ieri vi avevo anche lanciato questa cosa del bedtime. Quindi il tempo che si passa a dormire, quindi si chiama revenge bedtime procrastination, cioè quando portiamo avanti, generalmente un adulto va a letto intorno a mezzanotte, generalmente, io no, io a 10:30 me ne voglio andare a dormire, alle 11, 11:30, ma dipende, dalle 10:30 in poi è tutto buono, però a volte quando si passa una giornata intensa al lavoro e abbiamo voglia di fare delle cose in casa, che qualsiasi cosa, anche il nostro hobby preferito, anche leggere un libro, si procrastina il tempo, cioè si ruba un po' di tempo anche al sonno per poter fare quelle cose che non riusciamo a fare di giorno, perché i bambini, perché la scuola, perché l'università, perché il lavoro, perché è un sacco di cose. Allora, vi siete mai chiesti perché anche dopo una giornata sfiancante scegliete comunque di restare svegli e a scrollare il telefono, guardare la TV anziché dormire? Questo comportamento così diffuso è stato persino coniato con un nome per definirlo, proprio revenge bedtime procrastination. Allora, qua parla di scrollare il telefono, però, santo cielo, io mi rendo conto che quando non guardo il telefono per lavoro, lo faccio solo per noia. E questa cosa mi fa incavolare tantissimo, perché spreco il mio tempo. Potrei fare un milione di cose, ma non sto scherzando, veramente, perché non te ne accorgi, ma passa un'ora e tu hai anche bei micini. Io poi amo fondamentalmente tantissimo i gatti, per cui sono ipnotizzata da tutto ciò che riguarda gatti, cani, eccetera, e passa un'ora. Ma in quell'ora io avrei potuto leggere tre capitoli di un libro, che mi lascia qualcosa anche in più, se volete, perché mi costringe a pensare, perché la lettura è sicuramente qualcosa di estremamente coinvolgente, più di un reality, un reel di gattini. A proposito di gattini, ho una figlia, ho una nuova bambina. Oh mio Dio, sono contentissima. Vi devo dire questa cosa. Allora, è capitata. Mauro ha salvato 7 gattini, di cui 3 erano intrappolati nella corteccia di un albero, dove veniva veramente molto faticoso anche dargli da mangiare. Gli altri 4 erano un po' in balia degli eventi, quindi sono stati trovati a Eboli, dove in mezzo alla, diciamo, tra la montagna e la collina, su questa altezza un po' particolare, in balia di volpi, faine, falchetti, qualsiasi tipo di rapace. Li abbiamo salvati, cioè, li ha salvati, io ho fatto solo la segnalazione, Mauro li ha salvati e li ha portati è un'associazione di Eboli che si chiama Cani in Coda. Non ho avuto modo di conoscere Romina, la responsabile dell'associazione, ma siamo andati a vedere come stavano i gattini, e i gattini sono piccoli e meravigliosi, sono pieni di vermi nel pancino, perché questa cosa gliel'ha attaccata la madre. Ovviamente, ma per quale motivo? Perché neanche la madre è una randagia. La madre è una randagia, per cui figuriamoci, non ha vaccinazioni, non ha un cavolo di niente, solo che io ho tutta la vita che desidero un gatto rosso tigrato, non ha importanza, bruto, cieco, zoppo, non mi è mai interessato, ma io ho sempre amato e desiderato un gattino rosso, forse perché nella mia testa l'idea da ragazza, insomma, di poter avere un figlio o una figlia con i capelli rossi, era qualcosa che mi ha. Era nella mia speranza di avere un figlio con i capelli rossi, una figlia con i capelli rossi, poi gli occhi neri, gli occhi azzurri, indifferentemente. Io la volevo, sì, si può, caro Gesù, allora se possiamo, io vorrei. E le lentiggini, ho le lentiggini quando prendo il sole, a casa mia non mancano né occhi azzurri né occhi verdi, mia madre è la portatrice sana del rosso, in un certo senso, della sfumatura rossa, e quindi perché no? Questo mix di geni, di cose, magari avrebbe fatto in modo che io. E invece no.
E invece non è andata così, e quindi è successo che questo gatto, io ho desiderato.

Un gatto maschio, a casa abbiamo Gagata, Filippo, il piccolo che è grosso come Filippo, che è un gatto tigrato anche lui. Desideravo un gatto maschio tigrato. E allora, quando siamo andati a vedere questi micini, di cui comunque abbiamo fatto una donazione all'associazione, ho detto: guarda lui, era in fondo alla gabbietta ed era quello con la sorellina che faceva meno casino in assoluto. Ho detto: lui, lui. Allora Mauro ha allungato la mano, ha preso questo micino che gli stava nella mano. L'abbiamo portato subito dalla veterinaria, la quale ha cominciato la prima visita, gli ha alzato la coda, ha infilato il termometro, ma al momento in cui ha alzato la coda mi ha detto, perché noi nel frattempo dovevamo cercare il nome, quindi siamo partiti da Tito, Livio, Lucio, tutti questi nomi romani molto belli, molto corti e fieri. Lucio. Mio papà si chiama Lucio di secondo nome, mio papà fa Armando Lucio, quindi mi ha detto: ma sì, perché no? Perché non chiamarlo con questo bellissimo nome, sia legato un po' al mio papà, sia che è legato a Lucio Dalla, sia che è un bellissimo nome romano, tutta una serie di cose meravigliose. La dottoressa alza la coda e le dice: signora, ma quale Lucio? Questa è una femmina. Ah, come la femmina? Sì, è rara tra l'altro, perché solo l'80% di gatti rossi è maschio, il 20%, diciamo che l'80% di gatti rossi è maschio, il 20% sono femmine, e è abbastanza raro trovarle, perché 80-20, capite bene che è una percentuale piuttosto cospicua. Non sei femmina. E quindi io nel panico ho detto: com'è femmina? Ma ora che facciamo? Come la chiamiamo? Perché non eravamo pronti. Cioè, tu dici: ma bastava che alzassi la coda, lo vedi se è femmina o maschio. Onestamente, non c'è neanche venuto in mente di alzare la coda del gatto e di vedere se aveva le palline. A un mese ce l'ha le palline. Non credo. E credo che abbia boh, non lo so, un mese. Vabbè, sta di fatto che è femmina. Ovviamente che vado a ridarla, no, la teniamo, però Matilde, così è il suo nome, perché a un certo punto mi ha detto: vabbè, come la chiamiamo? Non c'è. Io ho detto: Matilde, l'ho buttata proprio lì. Lui mi ha guardato, mi ha detto: sì, mi piace, anche il diminutivo che è Mati è bellissimo, è molto dolce. Lei pesa? Allora, l'ho pesata sabato, oggi è martedì, dovrei ripesarla domani, e pesava 348 grammi. 348 grammi, cioè un mango maturo pesa più di lei. Ma che devo fare? Cioè, la dottoressa, la veterinaria, quando è stato il momento, ha detto: ah, madò, che disastro, non pesa neanche 400 grammi. Io ho capito, pesa 400 grammi, quindi ho detto: vabbè, dai, tutto sommato devo solo stare un pochino a te. No, no, non pesa neanche 400 grammi. Matilde pesa 348 grammi all'idea di sabato. Quindi le do da mangiare spesso, poco ma spesso, gastrointestinal, perché la nana ha i vermi trasmessi appunto dalla mamma, quindi finché non prende peso non possiamo fare la sverminazione, finché non prende un bel peso non possiamo fare nessun tipo di vaccinazione e neanche gli esami, né per la Giardia né per la TAV, l'IVE, lì, tutto, tutto. Quindi io ho una sorta di briciola miagolante che me la devo portare a spasso. È qui in studio. Lei è qui in studio perché lei deve mangiare più o meno ogni 3 ore. E io, avendo da fare, non potevo lasciarla a casa perché non sai mai quello che può succedere. Ti fermi a lavorare, una cosa e l'altra. Ed è come avere veramente un neonato che mangia ogni 3 ore, 4 ore. E ho una grossa responsabilità. Io non lo so, se fossi stata madre, se sarei stata in grado. Penso che avrei dovuto prendere dei calmanti per l'ansia. Comunque, fatto questo, è Matilde. È arrivata Matilde, rossa, con gli occhi verdi. Che sia bella, brutta, spelacchiata. Cioè, non me ne frega assolutamente niente. Lei è la mia piccolina ed è veramente una roba così carina. È così carina che non lo so. È brava. È brava, per ora è brava. Ed è la cosa positiva, mi diceva sia la veterinaria che la signora del rifugio, che la cosa positiva è che quando sono così piccoli, certo c'è da avere un pochino più cura di loro, ma
si affezionano molto di più all'umano.

sono meno selvatici. Poi io ho comprato tutti i giochini, tutte le cose, adesso è molto piccola, cioè si sta, non ho ancora neanche scoperto le zampe, quindi figuriamoci. Quindi c'è questa mia responsabilità, questa mia assoluta desiderio che lei cresca e diventi forte, e questa mia totale apprensione ingiustificata. E, è lei che mi sveglia la mattina, eh? Lei, l'ultima pappa gliela do a mezzanotte e, ma io mi sento come una di quelle mamme che hanno appena partorito e che non fanno altro che parlare dei figli. Scusatemi, cioè, mi sto rendendo conto adesso che sto parlando di mia figlia. Come, vabbè. Comunque, è bravissima, tira tutta la notte, la mattina mi sveglia, la mia paura è quella che possa morire durante la notte. Ingiustificata questa cosa, però è talmente piccolina, è talmente piccola che ho mille paure dal momento in cui non si può dare nessuna medicina, nessun niente di niente, perché è uno un criceto. Allora io ho queste apprensioni. Comunque, torniamo a noi, stavamo parlando di questa cosa. In sostanza significa sacrificare il sonno per ritagliarsi un po' di tempo per sé, anche se il corpo chiede riposo. Secondo l'American Academy of Sleep Medicine, cioè perché, dormire meno di quanto ci serve può avere effetti seri sulla nostra salute. Eppure la voglia di vivere, oltre al lavoro, ci spinge spesso a rimandare il momento di andare a letto. Ma quanto ci costa in termini di benessere mentale e fisico questa scelta? Voi avete mai provato a rimandare il momento di andare a dormire? Cioè, ma veramente ci riuscite? Perché io riflettevo su questa cosa e io non ci riesco. Cioè, poi gli occhi mi si crepano. Anche se volessi leggere, dopo un po' o comincio o mi do il libro in testa, o ripeto sempre la stessa riga, ma non riesco ad andare oltre. Cioè, il mio corpo proprio non ce la fa. A meno che, probabilmente, ma che cavolo si può fare da dopo cena in poi? Allora sì, ok, ma leggere, ok, scrollare il telefono, ma che due palle, cioè non è che cosa ci apporta? Non ci apporta nulla, non lo so, io credo che qualcosa che si può fare a livello collettivo, tipo che con i figli, con il marito, si possa, giocare, giochi in scatola. Ma c'è anche uno che rinuncia al sonno per giocare a Risico. Sto pensando, probabilmente qualcuno di noi rinuncia un po' di sonno se crea, perché creare aiuta, stimola il cervello e non ti fa addormentare. E parlo di creare come disegnare, come dipingere, come io mi ricordo, per esempio, mio padre andava nella sua officina e si metteva a sistemare cose e a sistemare le moto e tutta una serie di cose. Probabilmente è così, cioè un uomo, per esempio, che ha una sua officina e crea il legno, lavora il legno, una donna che io mi ricordo perfettamente, adesso mi fate venire in mente, quando mi occupavo di mobili, di ripingere mobili, non sarei mai andata a dormire, mai. Perché? Perché il mio cervello veniva stimolato dai colori, dal fare, dal sistemare, e allora lì procrastinavo l'orario di andare a letto, quasi non mi interessava più dormire. Però se si fanno cose da seduti, secondo me diventa molto più complicato. E a mie spese mi ricordo perfettamente che fare delle preparazioni per il giorno dopo in cucina, la sera, non tutti sono in grado di farle. Io, per esempio, non sono in grado di farle, perché è arrivato a un certo punto il mio cervello è stanco della giornata e non connetto perfettamente per fare le cose come dovrebbero essere fatte. Sì, chi ce la fa, fa benissimo, però non parlo di preparare la pasta per il giorno dopo, parlo proprio di fare delle preparazioni particolari, un sugo magari, secondo me i lavori manuali sono quelli che richiedono più attenzione del cervello, lo stimolano e ti fanno passare il sonno. Però ognuno di noi è talmente diverso dall'altro che veramente può cercare. Ma ripeto, il fatto che non mi possa interessare questa cosa, forse perché durante la giornata è fondamentale a potersi ritagliare un momento per sé quando si è lucidi e poter godersi la serata con
la propria famiglia sul divano, mandare i figli a letto a un orario intelligente e godersi il proprio compagno o la propria compagna anche guardandosi un film, chiacchierando, facendo

facendo tutto quello che ci va di fare, però è sera, è il meritato riposo. E arrivati a un certo punto a secondare quello che il corpo comanda, che secondo me è la cosa più bella in assoluto. Ti viene sonno, non ostacolare il tuo corpo perché vuoi vivere, puoi farlo, ma miate idee, non tutti i giorni, scusate, poi il mio dialetto. Comunque dice. È tardi, hai sonno, ma vai avanti a leggere, a guardare una serie TV, oppure a scrollare sul cellulare. Ma perché lo fai? Per puro masochismo? No, si chiama Revenge Bedtime Procrastination. Ma cos'è questa procrastinazione della buonanotte per vendetta? In pratica, rimandi volontariamente il momento di andare a dormire, per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Sostanzialmente il cervello fa questo ragionamento. Se durante il giorno hai avuto se non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare anche alle poche ore libere che ti rimangono la sera? E per cadere in questo meccanismo non serve fare orari estremi al lavoro. Basta una giornata scandita da un lavoro, spostamenti, commissioni, faccende domestiche e responsabilità per arrivare a sera con la sensazione. Ieri sì, di arrivare a sera con la sensazione di non aver fatto nulla per sé, o più in generale, nulla di piacevole ed interessante. E allora si rimane svegli ancora un pochino, pur sapendo che quelle ore verranno sottratte al sonno. Ma questa rivincita è più di una semplice abitudine, dicono gli esperti del sonno. È il sintomo della grave mancanza di tempo libero, a cui siamo condannati da una società frenetica in cui l'unico momento in cui ci può fermare è la notte. Allora, questa cosa mi lascia perplessa perché schiavi del lavoro. È veramente bruttissima, anche solamente come denominazione. L'altro giorno stavo leggendo, e ve lo leggerò anche a voi, è come la generazione Z, che non ritengo una brutta generazione, assolutamente, ma saluta e si dimette dal posto di lavoro. Ora, perché lo può fare? Lo può fare perché alle spalle ha dei genitori, alle spalle ha anche dei nonni. Non ha la necessità, non hanno famiglia, non hanno la necessità perché non hanno quelle responsabilità che hanno i genitori: pagare il mutuo, l'affitto, le rate della macchina, le rate di qualsiasi cosa. La generazione Z, che è quella che ha adesso 19, 20 anni, non ce le ha queste cose, ma non credo che neanche le voglia a questo punto, perché mi sorprende molto la facilità con la quale si dica addio a un lavoro o con la quale si sceglie un lavoro e si scelga di dire che un lavoro è tossico. Per leggere qualche commento, questa persona mi sta dicendo: sto leggendo queste parole alle 3 di notte, alle 7 suona la sveglia. Straordinario. Sono rimasto un attimo deluso quando ho provato a scorrere alla sesta diapositiva nella speranza di leggere una soluzione. Ma la sesta diapositiva non c'è. Effettivamente è così, non abbiamo una soluzione. L'unica soluzione è cercare a tutti i costi di non cadere nel sì sempre. Se noi ci concediamo a tutti tutto, sì ci sono, sì arrivo, sì lo faccio io, sì li accompagno io, sì li vado a prendere io. Tutti i sì che diciamo vanno a sottrarre quello che spetta anche a noi. Cosa rimane di noi se continuiamo a dire di sì a tutto e a tutti? Ci deve essere un sì dalle alle, dopodiché basta. Oppure dalle alle mi prendo 2 ore per me, che fate quello che volete, e poi magari si riprende. Perché così si arriva ad avere un'insoddisfazione personale. Si capisce che non facciamo niente per noi e poi ci riduci tutto nel weekend, ma saremmo verdi in faccia, o grigi, stracciati. Ma non va bene. Ma parlo non solo alle mie ragazze, ma parlo anche agli uomini. Cioè, non è che ti puoi accollare su tutto. Io parlo di più alle ragazze perché noi donne siamo quelle che, sì, va bene, ci penso io, sì, ma perché? Perché tante di noi non sono capaci a chiedere. Noi non chiediamo. Per
perché chiedere implica dover

spiegare cosa fare, dover pensare che una persona possa fare la cosa esattamente come la facciamo noi, e piuttosto di lasciare che una persona possa non capire, fraintendere, fare un casino, e poi noi, oltre a sistemare il casino che ha fatto, dobbiamo magari rifarlo. Preferiamo fare noi, però non è giusto così. Perché io mi rendo conto, io ho una carissima amica che lavora da casa, ma lavora seria, inizia magari a volte alle 6:30 a lavorare per avere quel lasso di tempo per poter andare a prendere i figli il pomeriggio, stare con loro, eccetera. Però lei dice, caspita, però vorrei ritagliarmi quell'ora di Pilates, allora cosa faccio? Ok, mi ritaglio quell'ora di Pilates e riprendo a lavorare perché non ho i bambini alle 8 di sera. Ognuno si gestisce il proprio tempo, non ne dubito, ma se non impariamo a dire qualche no, non è giusto che sottraiamo tempo al sonno. I pensieri ci tolgono il sonno, i pensieri i problemi da risolvere, magari anche semplicemente una questione che non ci appartiene, ma che ci hanno confessato, ci hanno detto, ci dà il tormento, ci pensiamo. E tutti i giorni siamo subissati da input, tutti i santi giorni. E cosa succede a questi input? Ci creano stress. Già non basta la vita nostra, no, arrivano anche gli altri a farci partecipi delle loro disgrazie, alle quali pensi, alle quali poi fai fatica a dormire, alle quali arrivi a un certo punto, e a me succede almeno una volta al mese, dove mi bruciano talmente tanto gli occhi, ho talmente tanta una strana sensazione che dico ok, è quel giorno, è già due volte che mi è successo, mi è successo sia a luglio che a agosto, le altre volte non ho mai notato questa cosa, non ci ho fatto caso, probabilmente magari è la terza o quarta volta, le prime due non ci ho mai fatto caso, ma quando comincia a essere anche solo la seconda volta o la terza volta, o se ci fai caso, dico che okay, fermi tutti, faccio quello che devo fare, ma io devo spegnermi, devo andare a dormire, e generalmente è la sera intorno alle 9, dico mi dispiace, non ce la faccio, devo andare a dormire, quando e tiro fino alla mattina. Oppure il caso più grave mi è successo dopo Vieste, dopo il lavoro di Vieste, ora non mi ricordo benissimo, mi sono svegliata con la sensazione che non volevo svegliarmi, non sono andata a letto tardi, era comunque mezzanotte, sapete gli occhi quando rimangono chiusi, ma anche il cervello è un po' confuso, e dico ok, faccio quello che devo fare, ho lavorato, ho preparato il pranzo, poi ho detto devo andare a sdraiarmi, ma non mi girava la testa, ma il mio corpo non era più non andava più avanti. Beh, signori, ho dormito dalle 2 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio, so che è un lusso, so che non è da tutti poter pensare, ma io stavo veramente male. Dopodiché sono ritornata viva, sono ritornata a parlare, sono ritornata a essere laboriosa, ma non lo so come mai succede questo, probabilmente è quando dici troppi sì e ti fai carico di tutto per non disturbare gli altri, disturbiamoli, perché probabilmente anche gli altri non si fanno scrupoli a disturbare noi. Ragazze, dobbiamo avere coscienza che non siamo indistruttibili, dobbiamo avere coscienza che siamo importanti, mi capite? Siamo importanti, e se noi ci spegniamo sono guai, quindi abbiate cura di voi, abbiate cura del vostro benessere, lasciate stare il cellulare che non vi serve a una beata fava, sì, guardate un paio di gattini, guardate come si fa, io per esempio odio quelle, ma lo sapevi che? Ma tu sai che? No, non mi devi lasciare stare. E tra l'altro tutte queste che fanno queste ricettine, che fanno queste cosine, dovrebbero fare un corso di dizione, perché siete veramente antipatiche, avete questa voce che forse la potrei perdonare solamente al cartone animato Memole, ma voi avete una voce orribile. Non avete un minimo di dizione, e già solo il fatto che voi pronunciate determinate parole male e con un accento straziante alle mie orecchie, questo mi indispone. Allora, per quale motivo dobbiamo farci del male? Lavoriamo a un maglione? Lavoriamo a una sciarpa? Ci sono quelle matite che attaccano gli strass. Questo è un lavoro non stressante e rilassante. Comunque,
Siamo arrivati alla fine. Io vi saluto. Ci vediamo domani. Domani è mercoledì, magari domani parliamo di qualche personaggio famoso e andiamo a farci un po' gli affari suoi, però di solito è il giovedì, vediamo, magari domani mi salta in mente qualcosa, preparerò qualcosa di molto molto carino. Arrivederci, ciao!

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: Tre giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini

0: maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche da Piazza della Repubblica. 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui tre percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SD Ghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
1: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti, con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Ferentino con il patrocinio del Comune di Ferentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa. Diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
2: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze, Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI toscano, Carlo Faraci, e dal numero uno del CSI Firenze, Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazione di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di polo acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Saluti e ANSMES, con il sostegno del main sponsor Esselunga.
1: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
3: Domenica 20 settembre, nel cuore della città di Chiavari, si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tigullio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tiguglio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
1: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
4: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
1: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
0: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1.600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi, famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
1: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
2: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del parco ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle 5 porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le 5 porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente. Sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto, una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con

0: che ha visto trionfare sempre i Verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
2: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
3: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada, che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre, e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
1: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
0: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova, nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli, con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste, maschili e femminili, dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
3: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
4: È stato un incontro molto ricco e arricchente. perché è una chiesa che si mette in ascolto, comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
5: Lo sporto dentro la grande, il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa. Ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
6: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
1: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
0: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni, sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
1: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
2: Silver Fit, cultura del movimento, venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile. Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova, in Terra Regina, prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
1: Amici sportivi, è il momento dei saluti. Grazie ancora per averci seguito fino a qui. Ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta della prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più diciamo criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali, diciamo sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Miliana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene. Anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è diciamo il motore della squadra, non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono

0: Non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta.
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con una doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale e giustamente uno ci si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca nella Serie B in Germania, va bene, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Dumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma come Zuma magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta, in questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza se non li troviamo in Italia cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani e anche i nazionali italiani a livello giovanile ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa diciamo competitiva, quindi ci sta voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco,
0: No,
1: perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo... I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti, l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione, se abbiamo una buona rosa e d'altronde... Dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine, lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge o tipo posso farti dei nomi così, Fabres così, non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento come selezionatore mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare, vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque, anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito lo fa giocare perché deve recuperarlo. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che

ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane è praticamente

0: Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia è il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no? Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono. Ecco, quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare ai livelli che ci competono, ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni. La Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che nel momento storico, quando la Fiorentina ha ceduto Kayode, ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato, ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione, da quando è tornato CT, ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai visto o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Doumbia che è entrato ieri. Che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui giustamente, li deve conoscere. queste due settimane.

0: ma ne sono, saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti, e così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata, perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra, e siamo molto indietro rispetto alle big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti, e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
1: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
0: Ma guarda, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che, vedendo dall'esterno, mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso in come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare, perché comunque ti faceva giocare male, e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore, penso io, magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione, magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
1: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
0: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione, e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella con il Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore a minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore. Ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo, e pian pianino arriveranno anche i risultati.
1: L'ultima panchina, appunto, che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
0: Ma guarda, il Venezia, rispetto al Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle cose, delle belle cose.

0: cosa. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa secondo me ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metacampo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa. Ha creato un'identità e difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. Il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco. E anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto ad altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì, la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
1: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto e buona serata. E
0: Grazie a tutti, ciao.
1: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Questa sera è tutto. Grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Alta tensione tra Russia e Alleanza Atlantica. Mosca ha inviato una nota di protesta ufficiale contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento delle enclave di Kaliningrad, minacciando di ricorrere all'intero arsenale a disposizione per la difesa del proprio territorio. L'Alleanza ha confermato la ricezione del messaggio, ribadendo la propria natura esclusivamente difensiva. Nel frattempo, un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato durante un volo d'addestramento nella regione della Mura, provocando la morte di 6 membri dell'equipaggio. I legali dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma per il sequestro di Giulio Regeni hanno annunciato l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado in appello. I difensori attendono deposito delle motivazioni, previsto entro 90 giorni, per contestare le condanne a 10 anni inflitte ai 3 ufficiali e confermare l'estraneità dei propri assistiti. Nel medesimo procedimento si era invece arrivati alla soluzione del generale Tariq Sabir. Delitto di Garlasco: all'indomani della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, i legali di Alberto Stasi accelerano sulla richiesta di revisione del processo. La difesa punta sui controesami emersi dai dati del RIS, che avrebbero potuto scagionare Stasi già 19 anni fa e mai inseriti nel fascicolo originario. Gli avvocati denunciano un grave punto di svolta mancato nella prima inchiesta e chiedono la massima chiarezza all'arma dei carabinieri, mentre Stasi attende gli sviluppi del ricorso straordinario. C'è una nuova svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, decedute lo scorso dicembre per intossicazione da ricina a Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno eseguito una perquisizione all'interno dello studio professionale di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Durante gli accertamenti, condotti alla presenza del commercialista, gli investigatori hanno sequestrato dispositivi informatici e la borsa della donna. Al momento, fascicolo per duplice omicidio resta a carico di ignoti. Di Vita è stato accompagnato in questura con alcuni device. Operazione all'alba della polizia spagnola per lo sgombero dell'accampamento improvvisato di Plava Benitez a Ceuta, dove risiedevano fra 300 e 400 persone. I migranti sono stati trasferiti nei centri di identificazione e accoglienza temporanea dopo brevi momenti di tensione con le forze dell'ordine. Contestualmente, la Commissione europea ha illustrato un piano straordinario in 5 punti per rafforzare le frontiere esterne e prevenire gli arrivi massicci e improvvisi nell'Unione. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen ha tracciato un quadro della situazione energetica a margine del vertice informale di Dublino. Pur escludendo rischi immediati per la sicurezza degli approvvigionamenti, l'Unione europea prevede un inverno caratterizzato da quotazioni e tariffe estremamente elevate. La Commissione sta analizzando misure di flessibilità e interventi straordinari per mitigare i costi e proteggere i consumatori e le imprese più esposte dai rincari. Anche la compagnia Kuwait ha deciso di aderire all'invito del governo italiano, annunciando l'applicazione di un tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio per la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La misura seguirà un criterio modulare per tutelare anche la sostenibilità economica dei gestori della rete. La decisione è stata accolta con favore dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso ringraziamenti per la sensibilità mostrata nei confronti degli automobilisti.
1: Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia avranno ricevuto una diagnosi di tumore al seno, ma la prevenzione può cominciare molto prima con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione. È da qui che parte l'edizione 2026 di Live for Women Nastro Rosa, la campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, presentata alla Camera. L'iniziativa in rosa accompagnerà l'intero mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella.
2: Trattiamo di un tumore che è il big killer in assoluto, ha superato anche quelli maschili, perché saranno circa 60.000 le donne quest'anno che svilupperanno un tumore al seno. Ma nello stesso tempo bisogna anche dire che se io scopro questo tumore in fase iniziale, e oggi questo è possibile, io garantisco una guaribilità del 90%, quindi di invogliare le donne a sottoporsi ai controlli e nello stesso tempo le istituzioni a facilitare questo percorso delle donne, investendo in salute, cioè in prevenzione, e non in malattia. Se vogliono investire in malattia si costruiscono gli ospedali, ma l'ospedale è il luogo di cura del malato. Se io voglio investire invece in salute, investo in prevenzione e non mi ammalo.
3: Fondamentale è lo screening. Purtroppo molte volte in tema di sanità c'è un'Italia a due velocità. Il tema qual è? È tendere ad omogeneizzare la diagnosi in tutta Italia, quindi non rendendo più le sperequazioni tra nord e sud, soprattutto continuare in quella straordinaria azione di prevenzione che è il vero volano di cura e di sostenibilità del nostro nostro sistema sanitario. Se diagnosticato per tempo, nei 5 anni successivi la diagnosi, c'è la risoluzione del problema, c'è la cura. Immaginate quindi una patologia tumorale che viene sostanzialmente cronicizzata.
1: Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne in Italia, rappresenta circa il 30% di tutti i tumori femminili e una donna su 7 potrebbe svilupparlo nel corso della vita.
4: Abbiamo parlato di prevenzione, di quanto sia importante la prevenzione, perché lo raccontiamo sempre da tanti anni, sono testimonial ILT da 10 anni e la prevenzione salva la vita. Oggi è una giornata importante per noi donne e per tutte noi, quindi sono molto contenta di poter dare il mio contributo.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, che vedrà una profonda zona di bassa pressione sull'Europa nord-occidentale, vicina alle isole britanniche. Lì sono attese condizioni di forte maltempo, ma da noi si allunga un'area di alta pressione che ci protegge dall'arrivo di nuove perturbazioni. Se guardiamo il dettaglio sull'Italia, le macchioline azzurre rappresentano le piogge previste. Vediamo che da noi, a parte un minimo di variabilità presente all'estremo sud, nel corso di mercoledì in realtà le precipitazioni si attenueranno. Si avvicina poi questo nucleo temporalesco alle regioni di nord-ovest, potrebbe portare qualche goccia di pioggia, qualche breve piovasco tra mercoledì e giovedì sulle Alpi occidentali. Attenzione però anche al vento, quantomeno a livello europeo avremo condizioni di forte maltempo appunto nel nord-ovest dell'Europa, con venti di burrasca che soffieranno sulle isole britanniche. Ma da noi situazione più tranquilla, vediamo il dettaglio sull'Italia, con un po' di vento che sta soffiando al momento sul Mar Ionio, sui canali di Sardegna e di Sicilia, e ancora insiste lì un po' di vento, quindi mari localmente mossi anche tra mercoledì e giovedì. Bene, quindi questa giornata di mercoledì vedrà comunque alta pressione, quindi tempo bello in gran parte dell'Italia. Qualche nuvola si fa vedere al nord, soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Qualche velatura in Sardegna e come temperature. A primo mattino aria molto frizzantina, quindi minime che rimangono anche sotto i 20 gradi, in alcuni casi sotto i 15. Però massime diurne molto miti, ben oltre la norma, riusciamo anche a sfiorare i 28-29 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone comunque c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: L'Italia riscatta prontamente la sconfitta rimediata all'esordio superando con un netto 4-1 la Turchia a Bursa nella seconda giornata di Nations League. L'ampio turnover e le scelte del commissario tecnico Roberto Mancini premiano gli azzurri che mettono al sicuro il risultato grazie alle reti firmate da Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito, prima del gol della bandiera turco messo a segno da Ilmaz. Un successo prezioso che ridà morale all'ambiente e porta la squadra a quota 3 punti nel girone. Ora l'attenzione si sposta interamente sulla delicata trasferta di venerdì 2 ottobre contro la Francia. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma dopo la separazione consensuale arrivata nelle ultime ore con Carlos Cuesta. Per l'ex attaccante campione del mondo si tratta di un atteso ritorno in maglia gialloblu, ratificato da un contratto valido fino al giugno 2027 con opzione per 2 ulteriori stagioni. Accompagnato dal suo nuovo staff tecnico guidato dal vice Caridi, Gilardino prenderà subito in mano la conduzione della squadra, attualmente a 4 punti in classifica, per preparare al meglio la ripresa del campionato con la sfida a San Siro contro l'Inter. La Juventus ha ufficializzato il tesseramento dello svincolato Norberto Neto per ricoprire il ruolo di vice vicario dopo il grave infortunio occorso all'estremo difensore Gravara. Per l'esperto portiere brasiliano classe 1989 si tratta di un gradito ritorno in maglia bianconera, già indossata tra il 2015 e il 2017 collezionando 22 presenze e 5 trofei. Neto ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione dopo le recenti tappe internazionali vissute nei campionati spagnolo, inglese e brasiliano tra le file del Botafogo. Resta caldissimo il fronte diplomatico e giudiziario tra FIFA e UEFA in merito al controverso progetto denominato FIFA Forward Enterprise, dopo la richiesta formulata dal governo del calcio europeo a un tribunale statunitense per acquisire documenti e testimonianze. La FIFA ha risposto accusando l'UEFA di condurre una deliberata campagna di disinformazione. Secondo l'organismo guidato da Gianni Infantino, i vertici europei starebbero cercando di condizionare le imminenti elezioni per la presidenza della Federazione Mondiale previste per il 2027. Il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, ha confermato la ricezione di gran parte dei pareri legali richiesti per fare chiarezza sulla vicenda del mancato tesseramento in FIGC di Giovanni Malagò. La giunta nazionale stabilirà a breve se convocare una seduta ordinaria o straordinaria, valutando gli esiti delle relazioni giuridiche. Durante la medesima riunione è stato deliberato all'unanimità il commissariamento della Federazione Pesistica, mentre Gianni Petrucci ha espresso forte disappunto per le divisioni e il clima di dissenso politico tra la presidenza e i vicepresidenti. Nessun cambio al vertice della gestione sportiva a Maranello. La Ferrari interviene ufficialmente per spazzare via le speculazioni nate a seguito delle dichiarazioni di candidatura arrivate da Christian Horner. Il cavallino rampante ha ribadito la propria totale fiducia nel team principal Fred Vasseur e nell'intero gruppo di lavoro, confermando la volontà di garantire stabilità societaria. L'obiettivo primario resta quello di proteggere la serenità del box e concentrarsi unicamente sulle prestazioni in pista, a partire dalle prossime sessioni previste sul tracciato di Sepang. I piloti di Aprilia Racing, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, si preparano a affrontare l'impegnativa tournée al via con il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Forte dei risultati conquistati in Austria, Martin guida la classifica generale con 306 punti e 12 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez, mentre Bezzecchi resta pienamente agganciato alla lotta iridata a quota 264 punti. Entrambi i centauri puntano a sfruttare al massimo il potenziale dell'RSGP 26 nei 7 appuntamenti conclusivi della stagione. Il presidente federale Giovanni Malagò torna a parlare apertamente della complessa vicenda burocratica che riguarda il suo tesseramento e le recenti discussioni con i vertici dello sport italiano. A margine dell'iniziativa promozionale Il Calcio Torna in Piazza, il numero uno della FIGC ha voluto chiarire la propria posizione con parole nette, sottolineando come la situazione non richieda ulteriori precisazioni o prese di posizione ufficiali.
1: Io non mi sento di dare assolutamente nessun altro messaggio, mi sembra che tutto molto chiaro, a cominciare proprio dalla vostra categoria. Mi sembra che insomma i pensieri, le opinioni, poi chiaro non devi mai ragionare in termini di unanimità, ma mi sembra che la stragrandissima maggioranza, diciamo anche di chi rappresenta il mondo dei media, insomma ha le idee molto chiare e ha fatto presente insomma quello che sono i desiderati. Io penso soprattutto da parte, oltre che degli addetti lavori, che comunque sono poco meno di 2 milioni di persone che sono i tesserati, anche da parte di un grande movimento dell'opinione pubblica. Questo mi sembra abbastanza acclarato.
2: Ha avuto modo di confrontarsi con Galliani, esperto di calcio?
1: No, non l'ho sentito.
2: Ti siete mai sentiti?
1: No, non l'ho

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Prima di vedere la situazione in Europa e sull'Italia, partiamo ancora dall'uragano Polo, che avevamo già incontrato settimana scorsa, aveva raggiunto la categoria 5 nel Pacifico e nella notte tra lunedì e martedì ha fatto landfall, quindi ha toccato la terra, proprio sulla Bassa California del Sud, che è questa parte del Messico, questa penisola stretta e lunga, e ha portato anche numerosi danni, 7 morti, alcuni dispersi, ma prima che facesse landfall, in particolare sono stati dovuti dunque alle forti piogge, alle mareggiate provocate proprio dall'uragano stesso. Nei prossimi giorni è previsto indebolirsi, però al momento è ancora a categoria 3 con venti fino a 180-190 km/h. Veniamo adesso alla situazione sull'Europa, partendo dal satellite. Ovviamente qui la situazione è decisamente più tranquilla, almeno sull'Italia, sull'Europa centro-orientale, vedete la presenza dell'anticiclone. C'è invece una area di bassa pressione, una depressione extratropicale ovviamente, che interessa il Regno Unito, e qui ci sono anche delle piogge e dei venti. Il fronte più avanzato però non riesce a interessare l'Italia, porterà comunque qualche annuvolamento in più nei prossimi giorni, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, sulla Sardegna, ma con fenomeni scarsi o assenti. Vediamo proprio la situazione attesa da questa bella animazione grafica, che ci mostra la presenza di quest'area di bassa pressione, anche piuttosto intensa e profonda, associata a questo fronte che interessa però soltanto l'estrema Europa occidentale. C'è anche un po' di variabilità ancora presente sullo Ionio, aria umida che porta qualche annuvolamento anche tra Sicilia e Calabria. Vediamo la situazione attesa invece per quanto riguarda la ventilazione. Venti molto intensi che ruotano intorno a questo vortice di bassa pressione, e quindi burrasche e mareggiate sono attese anche sul Regno Unito e su parte delle coste atlantiche francesi, mentre sull'Italia la situazione è decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio dei venti sull'Italia, venti che soffiano generalmente di debole intensità, qualche rinforzo da sud-est sul mare di Sardegna e da nord-est sullo Ionio, ma nel complesso appunto la ventilazione rimarrà debole per tutta la settimana. Andiamo a vedere anche le temperature. Temperature attese, partiamo da quelle in quota 1500 metri, con aria ancora molto mite, anzi direi decisamente calda, che impegna gran parte dell'Europa centrale. Risale da sud, vedete, si spinge anche fin verso l'Europa settentrionale, con aria più fresca che invece impegna il nord-ovest dell'Europa, in particolare il Regno Unito, e anche l'est Europa, con la discesa di correnti più fresche. Però al momento sull'Italia e sull'Europa prevalgono condizioni molto miti. Queste sono le temperature, le minime comunque scendono rispetto a qualche settimana fa, in quanto le notti ormai sono più lunghe, quindi si torna anche sotto i 16-17 gradi su gran parte delle nostre aree interne, però vedete le massime rimangono ancora pienamente estive. Domani fino a 25-28 gradi su gran parte delle nostre regioni, e la situazione non cambia anche giovedì 1 ottobre, quindi cambia il mese, arriva il mese di ottobre, ma vedete le temperature fino a 27-28 gradi su gran parte delle nostre località. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Buon martedì 29 settembre anche da parte di Trezeguet, di Scamacca e di Bellucci. Scamacca è stato protagonista di uno spezzone ieri, intanto vi consiglio di guardare bene il menu di oggi, il programma della Nation di stasera, troverete delle partite molto interessanti, sicuramente cambierete il programma della vostra giornata. Vi ricordo sempre, però, visto che siete molto bravi a commentare, a seguire, e vi ringrazio sempre di vero cuore, che un altro giorno in meno al grido viva la Nations League, perché avevamo chiuso l'ultima di campionato 9 giorni fa con Milan-Lecce, sono trascorsi 9 giorni, siamo a metà più o meno di questa sofferenza, più o meno. Tutto molto bello, avrebbe detto Bruno Pizzul, e si può anche condividere il fatto di voler enfatizzare la vittoria di ieri, sempre con grande onestà, sempre però non uscendo allo scoperto quando le cose vanno bene e facendo finta di nulla quando le cose vanno male. Ieri c'era una logica e Mancini ha corretto dal mio punto di vista molti errori. Io, grazie a Dio, nella mia vita non sono un influencer, perché altrimenti avrei molti problemi, e quindi in ogni caso rispetto le persone non facendo dei commenti beceri, e quindi ogni cosa viene fatta esclusivamente per il bene di tutti. Poi è chiaro, ci sono influencer molto bravi, molto corretti, molto giusti, molto divertenti rispetto ad altri, e quindi bisogna sempre fare una distinzione. Quindi nei fuori ruolo che non ci sono, siamo riusciti a fare una prestazione giusta. Quello che mi preme ricordare è che quando tu giudichi un allenatore, nel caso specifico vi faccio tre nomi, Mourinho, Mancini e Allegri, non devi giudicarli soltanto quando le cose vanno bene, ci devi mettere la faccia anche quando le cose vanno male, altrimenti facciamo un discorso ad personam di convenienza, cioè se fai un post dopo una vittoria bella, convincente, con gente non schierata fuori ruolo, con Fagioli che ha giocato, con Caiode che ha spinto, con i fratelli Esposito, devi farlo anche dopo la partita contro il Belgio, altrimenti, come volevasi dimostrare, hai messo la maglia. Adesso ci prepariamo all'interno di questa fantasmagorica Nations League a Francia-Italia di venerdì, poi da lì in poi partirà la discesa. Ma non è questo l'argomento che vorrei toccare un argomento essenziale che ne va della nostra onorabilità, della nostra decenza, della nostra dignità, del nostro modo di essere italiani guardando in faccia gli altri senza provare un minimo di vergogna. Quindi il campo è una cosa, fuori dal campo un altro paio di maniche. Se Malagò avesse preso Mancini senza fare tutti quei giri di palazzo, Guardiola, tutte quelle robe lì che non voglio, Maldini, Pirlo, le scommesse, delle cose che a me non sono piaciute nella gestione di un presidente, e lo devo dire, quello che rischiamo è di fare una figura di M, di melma totale, con pochi precedenti. Secondo me sarebbe forse la peggiore figura nella storia del calcio e dello sport italiano. Mi riferisco a questo balletto in corso del commissariamento. Io invidio Malagò perché lui continua a parlare di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni, questo gruppo, la luce in fondo al tunnel, il tunnel forse non è così buio, è normale che debba fare così. Ripeto, abbiamo giocato contro una squadra ieri molto scarsa, però è giusto magnificare le doti dell'Italia, quando invece in un paese normale non saremmo arrivati al 29 di settembre con una cosa insoluta, irrisolta, gravissima, che si riferisce al commissariamento possibile che chiama in causa l'elezione del presidente Malagò. Perché soltanto in Italia noi andiamo a fare lo screening, il focus su chi è stato eletto dopo che viene eletto. Quindi scopri questa roba del tesseramento, che è una roba dal mio punto di vista vergognosa, perché avresti dovuto prima eventualmente capire i requisiti e gli ingredienti necessari per rendere eleggibile o meno un presidente, un ministro, chi vuoi tu, invece non l'hanno fatto e se ne sono accorti dopo. Che è una roba, se mi passate il termine, da voltarsi dall'altra parte e occuparsi di economia per un giorno, o del prezzo della benzina, o di qualsiasi altra cosa che non sia inerente al calcio, perché poi scopri che è una cosa soprattutto politica, che lo fanno perché c'è questo disegno politico di non gradimento nei riguardi di Malagò. Il bello di questa storia, che fratelli coltelli, come si diceva, poi alla fine si fanno beccare in tribuna d'onore, Malagò al centro, da una parte il ministro dello sport Abodi, dall'altra parte è il presidente del CONI Buonfiglio. Quindi fanno finta di nulla su una guerra intestina. Cioè, pensate alla storia, quanto ci stia portando e dove ci stia portando e quanto ci stia portando all'ammasso totale. Cioè, proprio, avete presente il Montarozzo dove porti le carcasse delle auto che non puoi neanche più rivenderle e darle in perdita? Siamo certamente a quei livelli, perché dietro quella foto di presunta complicità in nome del paese, la mano sul petto, sul cuore, cantiamo l'inna squarciagola, ci sono delle robe intestine dietro davvero clamorose. Ora, noi parliamo di calcio, di mercato, di tattica, di talenti, di fallimenti, di delusioni, ma se ci pensate bene, ci riderebbe tutto il mondo, anche la Papuasia, anche chi non fa calcio, anche chi non si occupa di pallone, se ipoteticamente dovesse accadere cosa? Che tra 5, 6, 7 giorni, adesso vediamo la giunta del CONI, la giunta di qua e la giunta di là, su una situazione che per me doveva essere risolta subito, con un'assemblea straordinaria per fare dentro fuori subito, se ipoteticamente tra 2, 3, 5, 7, 10 giorni

dovessero commissariare la FIGC. Il che significa commissariare la FIGC? Significa che dopo poche settimane dall'elezione di Malagò viene commissariata e Malagò risulta incompatibile per quel problema del tesseramento, che non scoprono prima, ma scoprono durante per agire dopo in virtù di queste cose politiche che nulla hanno a che fare con lo sport. In un paese normale avrebbero fatto, ripeto, un'assemblea straordinaria e ci saremmo tolti subito il dente, invece dobbiamo ancora aspettare. Ma sarebbe la figura di Melma più assurda nella storia del calcio italiano, non ci sono altri scandali secondo me, perché ci riderebbe tutto il mondo, faremmo la fine degli azzeccagarbugli, di quelli che non sanno neanche che sono lo zimbello del paese, perché ne hai fatte talmente tante che diventi lo zimbello, e diventeremmo lo zimbello in modo assoluto e clamoroso, perché mi viene da sorridere che poi si parla degli stadi in funzione 2032, gli europei e tutte queste robe qui, ma che credibilità avremmo se accadesse una roba del genere? Cioè saremmo definitivamente sotterrati e magari non ci interesserebbe più nulla di Mancini, di Tonali, di Fagioli, di Cagliode, sarebbe un argomento assolutamente secondario. Quindi, visto che hanno avuto tutta questa pausa per ragionarci e per riflettere, ripeto per la terza volta, convocando un'assemblea straordinaria, come succede nei grandi CDA, quando le cose non vanno bene, tu non devi mettere un qualcosa all'ordine del giorno, c'è un'assemblea straordinaria che convochi per porre fine a questo problema, comunque per trovare una soluzione. Qui non è accaduto, ricordate che questa è una cosa che mette in palio tutto. Non le quattro stelle che abbiamo sul petto, cioè tutto va dall'altra parte e immaginate cose quanto riderebbero di noi. Io non voglio entrare nei meandri di questa vicenda, se è giusto, se non è giusto. A me sembra che nel momento in cui tu non hai controllato prima il tesseramento, io credo che poi non debba evitare all'Italia un altro tipo di scandalo. Anche perché Buonfiglio, che è stato quello che ha segnalato il problema, il grande amico di Malagò, aiutato proprio da Malagò per diventare presidente del CONI, per rilevarne l'eredità per la successione, se questa cosa dopo la segnalazione non dovesse andare bene, rischierebbe a sua volta la poltrona. Quindi pensate che pastrocchio, che papocchio, che roba incredibile. Quindi vi consiglio, per il bene di chi ormai ne ha visti di tutti i colori al contrario, di seguire questa storia e attenzione a non fare la più grande figura di M nella storia del calcio e forse non soltanto del calcio. Quindi aspettiamo, vediamo se riusciamo ad evitarla e vediamo se da zimbelli del paese quali siamo, accresceremo il nostro, tra virgolette, valore con un'altra bella medaglia al petto, si fa per dire. Viva la Nations League! Buona giornata!

0: Bella, bella, bella, bella. E Joliet featuring Achille Lauro, per noi si sente molto l'influenza e la musicalità di Achille Lauro. Quello che sentite di sottofondo, quella che sentite di sottofondo è Matilde. Dovreste arrivare in qualche miagolio, perché purtroppo abbiamo, cioè purtroppo per fortuna abbiamo adottato un una gattina che pensavamo fosse un gattino, canto la, ma poi si è rivelata una
1: alza
0: gattina,
1: la
0: alza la coda e non,
1: no.
0: Cioè, senza, esatto, non c'era il...
1: Solo che lei deve mangiare ogni 2-3 ore e
0: dobbiamo portarcela in studio, perché sennò poverina a casa è, e siccome è una mangiona che non finisce più, quando c'ha fame inizia, le abbiamo dato da mangiare prima di iniziare la puntata,
1: cioè,
0: no?
1: Ragazzi, gli ho dato da mangiare alle 7. No, 7:20 si è svegliata stamattina, perché in realtà a casa l'hanno sentita prima i piccoli, Agata
0: sì,
1: e Filippo.
0: Sì, io l'ho sentita dare due miagolii.
1: Io no, ma loro l'hanno sentita e si sono fiondati. Quindi devi sapere che Matilde è in una enorme conigliera, perché è la cosa più furba che c'hanno, il suggerimento più furbo,
0: sì,
1: che ci hanno
0: dato. Messa in una gabbietta in modo tale che finché non viene sverminata e tutto quanto...
1: È al sicuro,
0: se parla lei... anche perché... Stiamo parlando di piccolina, eh?
1: Stiamo parlando di un mese di gatto, 350 grammi di gatto, che ci sta veramente in una manina, no, ah, no. E cosa fa questa conigliera? Impedisce ai cani e all'altro gatto di entrare in contatto con Matilde e viceversa, dal momento in cui i vermi, ma permette a loro di conoscerla.
0: Certo.
1: Di sentirne l'odore, di capire che in casa c'è qualcun altro.
0: E poi, considerando appunto i 300 grammi di gattino, in una casa sperduta, quando la perdi, quando la ritrovi
1: quando
0: più.
1: Quando la trovi?
0: Non la ritrovi più. Bene, comunque, esperienze di gatto, esperienze di animali. Se volete adottare un gattino, ne abbiamo trovati ben 7. Una l'abbiamo trovata, poi ve l'abbiamo comunque raccontato anche la settimana scorsa, ma... Partiamo ufficialmente con Yes We Are, benvenuti cari amici, l'applauso scrosciante dal cielo è per Simona Monaco e, come fanno i bravi presentatori, cioè io Mauro, per voi
1: sigla,
0: me la sono imbrodata.

0: Allora loro sono i Rumatera, un gruppo di...
1: Vieni da Bolzano, da Messina o da Roma? Con la voce in tona, sì,
0: Simona, sì, Simona. Capito? Cioè, se sono i Rumatera, allora spieghiamo questa cosa. È vero che Simona è il tuo nome, ma in Veneto, lo sai, quando una ragazza è molto bella, si dice Zenamona, ti Simona.
1: Ma questa parola viene usata.
0: Però viene usata anche per dire un mona, cioè un pirla. Vedo, però riferito alla parola mona è in generale appunto vari sensi, cioè come
1: a seconda
0: di come lo dici, quando lo dici, a chi lo dici. Oh, ti sei proprio un mona, nel senso sei uno scemo. Oh, guarda che mona, cioè guarda quanto è bella, riferita a una ragazza.
1: Allora
0: no?
1: Simona,
0: cioè
1: no, lei, loro dicono sì Simona,
0: esatto,
1: ma in realtà è sì Simona,
0: no, Simona è...
1: Fiolina, cioè, Fioletta,
0: esatto.
1: Va bene, potrebbe essere il mio intro,
0: è il tuo intro, cioè qualcosa
1: tra
0: di meraviglioso,
1: piccola e fragile, forse supera Simona.
0: Simona. Va bene, è il tuo intro.
1: Di aver pensato anche a tutte le ragazze che si chiamano Simona.
0: Simona, viva i Rumatera.
1: Viva i Rumatera.
0: I Rumatera, vabbè, loro hanno fatto un sacco di sigle per i programmi, cioè la sigla del Trio Medusa l'hanno fatta i Rumatera. Cioè,
1: siete brevissimi.
0: Sono fenomenali. Non so se ho dei pezzi in giro delle loro canzoni da qualche parte, perché ce ne sono di veramente, ma veramente carine da
1: che poi
0: da
1: lui
0: far
1: basta
0: ascoltare.
1: Lui smette di parlare italiano e gli arriva subito la sua cadenza veneta.
0: Porco
1: appena
0: cane.
1: Sente parlare veneto, ma è una cosa, sì, è switcha così.
0: Sì, non so perché.
1: Ma perché ti fa star bene, perché comunque lì è vero che tu sei di origine
0: cittadino del mondo.
1: Sì, è vero. Allora, ricordiamo che i tuoi genitori sono salernitani, ma dopo i classici 5 giorni siete tornati tutti a Venezia, perché i tuoi lavoravano a Venezia.
0: Sì,
1: quindi tu,
0: a giugno,
1: tu sei giusto nato a Salerno, perché i tuoi genitori ci tenevano tantissimo che sulla carta di identità.
0: Sono nato a giugno, e quindi giugno, periodo di festivo, quindi sono andato qua, sono rimasti qua, sono per quel periodo, a settembre poi quando ho ripreso la scuola.
1: Però per dire non puoi avere un accento napoletano come i tuoi genitori, tant'è che una delle prime volte che sono andata a mangiare a casa loro con questo accento forte comunque campano. Non è forte perché i tuoi parlano italiano,
0: sì,
1: molto bene, però si sente tanto.
0: Sì, no, che si sente l'influenza, sì, però
1: per forza,
0: non è che parla come Joliet. Cioè, nel senso, non è che parla con la signora
1: no,
0: Gioia.
1: Però, parlano
0: Gioia.
1: Italiano, perfetto, però si sente che non sono
0: veneti. Certo, che non
1: bolzanini.
0: Sono veneti, caspita.
1: E

0: quindi tu ave io avevo loro che parlavano comunque con questa cadenza campana e lui in veneto. Non è che è stato adottato, perché era una cosa veramente molto strana. È come quando hai le cuffie, da una parte senti le parole, dall'altra
1: Sì,
0: parte senti la melodia.
1: esatto,
0: È la stessa cosa.
1: esatto, esatto.
0: Comunque, questa cosa sua mi fa molto piacere perché è molto tenera in un certo senso, perché ha questo modo di sentirsi appartenere un po' a tutto il mondo, perché poi quando arriva a Roma dagli amici romani, arriva anche lì l'inflessione romana, non la cadenza, però gli scappa più di più qualche parola romana.
1: Bene, giusto per capire ai nostri amici della mia imbrodatura,
0: No, è così
1: grazie, nel senso carinizia mi fa
0: No, che mi
1: piacere.
0: piace questa cosa, che quando
1: Bene,
0: torni alle origini
1: alle
0: della
1: origini.
0: tua infanzia e ti è rimasta ancora questa, cioè, ti è rimasta, tant'è che mi hai detto Pavia, giusto, o Padova. Padova, quando c'erano delle persone lì
1: Pavia in Lombardia, Padova in
0: Ma
1: Veneto.
0: lo so, ma non mi ricordo. Mi confondo.
1: I sassi, i coriandoli,
0: Le
1: le
0: nuvole.
1: nuvole.
0: Beh,
1: No,
0: insomma, questa
1: allora,
0: cosa meravigliosa.
1: il discorso dell'accento, come magari succede a molti, non lo so, però se io vado a Venezia ti posso garantire che non si sente. Cioè, il mio accento non si sente.
0: No, certo,
1: Cioè,
0: aspetta.
1: tu lo noti
0: No, io lo noto
1: perché
0: perché, e
1: c'è
0: anche
1: uno
0: gli altri lo notano,
1: switch.
0: però io quando sento
1: Esatto.
0: parlare i tuoi amici come Niccolò, ma anche solamente Tommaso, altri che sono
1: Esatto, stavo
0: veneti
1: cercando
0: veneti,
1: se ma non ho messaggi vocali
0: che
1: suoi.
0: sono veneti veneti, lo
1: Certo.
0: sento che parlano in maniera diversa da te. Tu
1: Certo.
0: lo parli, ma hai una cadenza un po' più morbida, forse è anche meglio così.
1: No, beh, no, certo. Allora è questo di. Aspetta, guarda, volevo provare a fare una roba in diretta, vediamo se mi riesce.
0: Ma Nicolò a quest'ora sarà già da Gucci.
1: Probabilmente vediamo
0: Avrà preso.
1: se adesso mi risponde, se per caso mi risponde, buona, se no sta
0: Beverà un
1: lavorando,
0: accidente, che tu
1: era un
0: cosa avrà il mio
1: accidente.
0: capo?
1: Che cosa sarà mai successo? Vediamo se ci risponde, perché lui lavora da Gucci, se lavora ancora da Gucci, a meno che non si è fatto, non lo so, adesso vediamo.
2: Oh, pronto?
1: Ecco, avete sentito? Allora, Nicolò, ciao, come stai? Innanzitutto sei in diretta in televisione,
2: Molto
1: ok?
2: bene, il problema è che sono un po' senza voce, ma
1: E noi
2: va
1: volevamo
2: bene
1: giusto
2: uguale.
1: sentire, no, leggermente la tua voce perché abbiamo passato un pezzo dei Rumatera e Simona
2: Ok.
1: mi dice: ah no, quando senti parlare veneto ti cambia l'accento, ti cambia un po' e ritorni a parlare veneto. Ho detto: guarda, io parlo un veneto un po' mischiato, il vero veneziano. Il vero veneziano lo parla Nicolò e ho detto proviamo a sentire Nicolò com'è il vero veneziano,
2: Ok, cosa vuoi che vi dica il veneziano?
1: no? Ecco,
0: Già così. Innanzitutto, ciao Nicolò, sono Simo. Innanzitutto,
2: ciao, piacere.
0: ciao, piacere, Nicolò, sono la fidanzata di Mauro.
2: Ah, ma mi dite che siete in diretta in TV? Io in questo momento sono un attimo.
0: Ma sei a casa?
1: Ma stai
0: Sei
1: male?
2: malato?
1: Stai
2: Eh
1: male?
2: sì, sono a casa in questo momento, sono a casa. Ho appena accompagnato il piccolo all'asilo, quindi.
0: Ah,
1: L'asilo
0: bene.
1: che è a Venezia sempre.
2: Certo, ovvio, sì.
1: È tutta Venezia.
0: Quindi.
1: Allora, però vedi, Nicolò già appartiene a un'altra zona, un'altra tipologia di veneziano, perché il suo veneziano, come si è sempre detto, veneziani gran signori, no? Quindi.
2: Esatto.
1: Perché poi c'è il veneziano, quello un po' più
0: Campagnolo.
1: pesante.
2: Quello che tipo di dove sei? Venezia? Sì, Venezia dove? San Donà. Che diciamo non è proprio Venezia centro storico,
0: Lui
2: ecco,
0: ci te lui,
2: diciamo.
0: Nicolò ci tiene tantissimo a questa cosa, eh? Nicolò ci tiene tanto,
1: Sì, la
0: vero?
1: famiglia Palesa
2: Sì.
1: è a Venezia da generazioni e abitano proprio a Venezia, Venezia, quindi figurati chi meglio di
2: Bravo.
1: loro. Va bene, Nicolò, ti
2: Ho
1: lascio.
2: convinto anche mia moglie a spostarsi qui, visto che lei inizialmente in realtà è campagnola di Marcon, quindi.
0: Questa cosa classista.
1: Sì,
2: Sì,
1: ma
2: tantissimo.
1: classista tantissimo.
2: Terribile.
1: Quando abbiamo iniziato con Nicolò a fare animazione, anche io ho detto: ah, dai, è di Venezia, anch'io sono di Venezia, sono di Dolo. Non sei di Venezia, sei campagnolo.
0: Così,
2: Quello è
0: subito.
2: stato proprio il benvenuto.
1: Sì, mai dire a un veneziano sono di Venezia. Sai, puoi dire sono della provincia di Venezia, sono tra Padova e Venezia, sono della Riviera
2: È
1: del Brenta.
2: sicuramente bello comunque dire sono di Venezia quando in realtà sei un bugiardo, Mauro.
1: bugiardo e mentitore.
0: Ma che bello.
1: Senti, Nico, ti lasciamo, visto che con sta voce che c'hai, poi ci sentiremo con calma. Grazie intanto per
2: bella,
1: le due
2: voi.
1: Chiacchiere. Ciao Nico, ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: Nico, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao.
1: Bene, vedete, questo è il classico accento, perché poi dopo entri nella zona Padova, quindi anche lì è un altro accento. Vabbè, comunque partiamo con il programma.
0: Perché ho trovato uno più classista di te.
1: Sì, ma cioè veramente no, ti posso garantire che a Venezia i veneziani quelli si vogliono proprio sentire proprio. Vi regalo una canzone, si chiama Perdoni Tenente, ha un video che gira un po' statico ma è molto bella, perché ancora non abbiamo iniziato il programma, abbiamo detto un sacco di cose carine a chiacchiera, però va bene così, sì, senti che pezzo, si chiama Perdoni Tenente. Torniamo indietro negli anni 80, lui è Pino D'Angiò, quello di quella lì, eh? Che yeah.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo,

e la speranza, anche quella, sì, era in cucina. Una piccola stanza, lo so,

0: tenente, tipo questa, sì, era la sua particolarità. Ci sono delle canzoni che rasentano, no,
1: No,
0: nel
1: aspetta.
0: senso, rasentano, oggi non sarebbero pubblicabili.
1: Ah,
0: Cioè,
1: sì?
0: o meglio, sì, adesso non, magari alcune
1: Ma
0: adesso
1: per i
0: vediamo se...
1: testi?
0: Sì, per i testi.
1: Un po' spinti?
0: Non è spinti, come dire, un po' maschilisti,
1: Il
0: cioè...
1: patriarcato.
0: Sì, vediamo, cioè,
1: Vabbè, ma
0: non...
1: all'epoca era abbastanza
0: cioè, una
1: normale.
0: canzone si chiama Donne in costruzione, no?

0: adesso va avanti la canzone ovviamente, no?
1: Le gambe le ho prese una bluebell, sono lunghe e muoverle sa, e gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.
0: Credo, cioè, degli stereotipi che...
2: Ma non è fastidioso.
0: Ci mancherebbe, cioè, a parte anche la musicalità.
2: Voglio dire, non trovo neanche tanto maschilista, nel senso, tu sai che io sono molto fissata per determinate cose, non sono femminista, ma sono fissata, però
0: certo.
2: mi piace perché comunque è complimentoso, le gambe, belle gambe, le sa muovere.
0: Cioè, adesso hai notato, le gambe le prenderò dalle Bluebell. Le Bluebell erano un gruppo di ballerine tipo quelle del Cancan, quelle lì del Moulin Rouge.
2: Alte come me.
0: Esattamente, cioè quello era, le gemelle Kessler avevano le gambe da Bluebell.
2: Certo.
0: Era proprio una cosa che oggi ovviamente non c'è
2: io
0: più.
2: Non sapevo cosa fosse. Però non lo trovo carino, però del resto lei è fatta apposta per me, anche cioè, lo si dice sempre, sia da una parte che dall'altra. Tra lui e l'uomo per me, è l'uomo per me, fatto apposta per me. Nina lo cantava già all'epoca, quindi
0: sì, certo.
2: Ci scandalizziamo.
0: L'altro parla lì, era l'uomo, lei la donna, però oggi lo sai benissimo che oggi appena ne dici una, subito partono. Comunque, cari amici, siamo giunti al termine, poi ti farò dire quello che stavi dicendo, che abbiamo trasformato. No. Grazie per essere stati con noi, brava Simona Monaco, per voi.
2: Sigla!

0: Veramente alcune volte quando rivedo Notorious B.I.G. o quando rivedo Tupac Shakur ci penso e dico chissà come sarebbe cambiata la scena del rap, la scena di oggi, se loro fossero ancora vivi, se non li avessero fatti fuori o si fossero fatti fuori a vicenda, anche perché se ne è tornato a parlare ultimamente, dove hanno arrestato, era già in galera ma l'hanno ricondannato per la morte di Tupac, quello che è stato il mandante che ha dato la pistola per questa famosa faida che c'era tra East Coast e West Coast. Vabbè, non entriamo, non ne parliamo, però ogni volta che risento questa canzone e apprezzo la musicalità e la bellezza comunque di questa musica, che è bello ascoltare, che ci fa tornare come al solito ai nostri anni della gioventù, a quando eravamo più spensierati, a quando non pensavamo a niente, a niente, non lo so, cioè tu che pensieri avevi quando eri piccola?
1: Ma io non ricordo neanche quando
0: io non ricordo piccola. Neanche io non ricordo
1: neanche di quando ero piccola, figurati. Ho degli, ogni tanto degli sprazzi che mi si aprono, dei chakra, dei ricordi, ma si devo non lo so, cioè dei buchi proprio temporali. Sì, ma seria,
0: non lo so, non lo so. Ne parleremo proprio di buchi temporali. Ma signori e signori,
1: sigla.
0: Tutti in piedi sul divano!

0: Eccola qua, questa è la sigla di Sì Simona, lei, Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori per voi...
1: Sigla!
0: Ringraziamo i Rumatera, vi abbiamo preso la canzone Sì Simona proprio a dedicare a tanta beltà, ma grazie perché è un pezzo veramente veramente figo, veramente bello, bello, bravi bravi bravi i Rumatera. Intanto io vi ricordare,
1: scusa, Rumatera sì. ha un significato in Veneto, magari non conosci perché sei campagnolo.
0: No, no, in realtà i Rumatera sono campagnoli, cioè nel senso...
1: Siccome si Rumatera?
0: Lo sai, non lo so, Rumatera...
1: Significato?
0: Rumatera...
1: Rumatera...
0: Rumatera, lo so come si scrive, significato... Esatto, vabbè,
1: e campagna, se vengono dalla campagna Rumatera è
0: muovere la terra, esatto,
1: e Rumatera
0: cioè, allora il dialetto campagnolo in Veneto, lo disse anche Vittorio Fresca, è Iole. Adesso ti dico la frase, poi vedi se riesci a capirla. Probabilmente sì, perché Iole viento a catare aranatiche che sguassa nel speciaro del fusà.
1: Allora fossato, vieni a, ecco, a prendere, Iole, vieni a prendere, non lo so, le natiche, ho capito, non credo, che stanno sguazzando nel fiumiciattolo.
0: Esatto, Iole, viento a catare arenatiche.
1: Arenatiche?
0: Sì, ma sarebbero le anatre.
1: Ah, okay.
0: Le anatre che sguazzano,
1: okay.
0: Che sguazzano nello specchio, nel speciaro del fusà. Nello specchio. Questo è proprio campagnolo, ok? Cioè, ora, Nicolò, prima abbiamo parlato, vero, però io sono sempre, cioè, anche lì c'è campagnolo e campagnolo.
1: Sì.
0: Dolo, come in Riviera del Brenta, le ville venete, male che se vai poi verso...
1: Tu diciamo chi c'è, i ricchi, la borghesia e il povero.
0: Sì, sì, più o meno.
1: Cittadino,
0: esatto,
1: provinciale e campagnolo.
0: Esatto, esatto.
1: Diciamo questa è una cosa così.
0: Comunque, anzi, aperto, è inaugurato proprio oggi il canale YouTube dedicato a Full Gas. Ve lo riproponiamo anche perché è bello rivedere, perché è bello da rivedere. Benvenuti cari amici di Nexum Channel, benvenuti cari amici di Full Gas.

0: gas. Ma come piace dirlo a me, dai e gas.
1: Bene, noi vi invitiamo appunto, visto che siete qui, al termine della nostra trasmissione, premete il tasto rosso ed entrerete direttamente nel mondo di Full Gas, o come diciamo noi, Daje Gas, appunto perché ci piace dirlo, ormai è entrato nell'uso comune. Possiamo iniziare il programma per cortesia? Apriamo il programma così.
2: So come si fa la marmellata con frutta zuccherata e un po' di liquore.
1: Parava.
2: So come si fa la cioccolata.
1: Bene. Esatta. Se no c'è il cacao. Vai col cacao.

0: Vai col trenino sul divano. Ciao, meraviglia.
1: Sul divano.
0: Eh sì, magari sono amici che ci stanno guardando di notte, capito? E parte Cacao Meravigliao e tu non puoi non ballarla, non puoi
1: non... immagini, un po' mezzi assonnati che... Vediamo sì, un attimo, sì. E parte Cacao Meraviglia.
0: Così, ma che sì, fanno sti due? Amici anche che si riguardano la notte o la mattina, domani.

0: Stamattina appena sveglio parte Cacao Meravigliao con tutta la famiglia, con i biscottini e fare cacao.
1: Tu hai fatto partire Cacao Meravigliao alla Eternal City, vero?
0: Certo, sì, sì, avevo fatto partire Cacao Meravigliao e appunto è cioè, mettila come ti pare, Cacao Meravigliao è bella. E ti apre quei chakra che dicevi tu prima, no? Ti apre quei ricordi che una volta, e qua lancio l'argomento subito di quello che voglio parlare, anche perché poi andremo a fare un'intervista e ti spiegherò perché. E notizia di oggi è il ministro, cioè di oggi, di qualche giorno fa se ne parlava, il ministro dell'istruzione Valditara ha detto agli insegnanti a scuola, oi, proprio così con tutti i rumori del caso,
1: che tu ami tanto,
0: che io amo tanto, e ha detto da adesso in poi dovete ricominciare a dare i compiti sul famoso vecchio diario scolastico, non più sul registro online. Perché? Perché succedeva che chi il professore si dimenticava di scrivere e quindi magari alle 10 di sera prendeva e metteva i compiti. Andavi a vedere e gli alunni si ritrovavano con i compiti non fatti.
1: Soprattutto sono bambini, sono elementari,
0: esatto.
1: Non va bene sta
0: quindi,
1: cosa.
0: Quindi il registro elettronico, tu mi fai scrivere sul diario. Sì, semplice, per domani mi dovete portare questo, da pagina a pagina. E l'altra cosa, anche ha regolamentato un po' quello che è il mondo degli esami o delle famose verifiche, perché diceva, cioè, cacchio, fate un coso professori, fate una programmazione, io mi ricordo i miei facevano la programmazione a settembre prima di iniziare per... Più o meno ogni settimana c'era il consiglio docenti e decidevano quando fare le verifiche, perché se no magari si trovano studenti a trovarsi lo stesso giorno 3 o 4 verifiche. E come cacchio è possibile? O 2 o 3 verifiche?
1: Vabbè, no.
0: Ma com'è possibile? Solo perché voi non vi sapete organizzare.
1: Questo dovete fare nella vita.
0: Esatto, non è che dovete...
1: Ma se non sono organizzati prima loro, come possono insegnare ai ragazzi?
0: Brava, ed è questo il problema, esattamente, questo il problema che ne viene fuori. Allora, io ho deciso, provandoci, proprio voglio sentire, perché qua stiamo parlando della vecchia scuola degli insegnanti, cioè questi sono la nuova scuola, c'è la vecchia scuola, quella che dava i compiti
1: sperando
0: sul
1: risponda.
0: Diario, sperando risponda.
1: Ma adesso tra l'altro adesso il diario ce l'hanno tutti e tutti uguali, perché adesso i bambini hanno tutti, alle elementari hanno tutti lo stesso diario, non ci sono più rotture di palle, cioè, questo è il diario della scuola, però è giusto, mi sembra corretto che loro tornino a scrivere i compiti.
0: Sì, ma uno perché almeno stacchi,
1: anche,
0: esatto, e stacchi da quello che è il mondo telematico, cioè nel senso già ci vivono sempre, se poi è pure devono andare a prendere pure i compiti sul telefono, allora daglielo sempre sto telefono, sì. Mentre il diario devi andare a sfogliare, devi
1: e
0: andare
1: poi,
0: a scrivere.
1: Io mi ricordo che è proprio una sorta di responsabilità, hai compiti? No mamma non ce li ho, fammi vedere il diario. Ma su questa è la tua scrittura, hai scritto tu che hai i compiti, perché mi dici che non hai i compiti? Vieni a fare i compiti!
0: E l'altra problematica, e lì arrivano poi le cose, alcune associazioni dei genitori, ovviamente quei comunistoni come al solito, diranno, hanno detto no, non è giusto perché poi non li possiamo controllare. E certo genitore, perché se tu vuoi controllarli, perché stai mentre ti fai i fatti tuoi, mentre fai qualche manifestazione, allora stai lì e allora controlli che compiti ci sono, è un conto. Ma vai a prendere il diario di tuo figlio, interessati di tuo figlio, fagli vedere che ci tieni, fagli vedere che fate i compiti a casa,
1: certo,
0: assieme.
1: È molto importante per i bambini.
0: Ed è molto, molto importante. Per quello voglio sentire una prof, o uno o due, vediamo se mi rispondono, in base a questo argomento. Facciamo una telefonata in diretta, vediamo, così ti faccio sentire anche l'accento differente che dicevi prima tra l'uno e l'altro, proprio per capire un po'. Perché ti ripeto, sia le associazioni dei genitori che anche quelle degli insegnanti, alcuni hanno fatto la faccia storta proprio perché dicono, ma no, poi non possiamo. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, buongiorno. Come sta, professoressa? Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Grazie.
2: Va bene.
0: Grazie, grazie mille. Lei è, allora vi presento, lei è la professoressa Giulia Mauro, che assieme al professor Pino Caputi, ovviamente il cognome lo conoscete, hanno insegnato per molti anni nelle scuole in Veneto. Quindi erano, ecco, vedi, Veneto, mi è partita la E di Venezia, ecco, in Veneto. Allora,

0: L'argomento di oggi, ne stavamo parlando, è questa nuova legge o comunque questa nuova raccomandazione del ministro Valditara che impone alle scuole di ritornare ad usare il famoso diario scolastico. Ok, questa cosa è stata accettata bene da alcune persone, altre persone no, vogliamo il mondo di nuovo quello del registro degli studenti. Ora, le differenze quali potrebbero essere? Chiedo a voi insegnanti.
1: Allora, il diario era sempre un qualcosa di molto personale. Sul diario non si scrivevano solo i compiti da fare, ma si scriveva anche un pensiero, un incontro, un avvenimento particolare che si voleva ricordare. Quindi il diario scolastico diventava qualcosa di personale. Invece scrivendo sul tablet, sul
0: telefono,
1: è semplicemente una notifica di dei compiti da fare, quindi qualcosa anche di più antipatico per gli alunni. Non è personale, non abitua anche i ragazzi a ricordare, innanzitutto a imparare a scriversi le cose che bisogna fare, quindi prendere gli appunti, ma è qualcosa di impersonale, di obbligato.
0: Allora, quello su cui
1: antipatico.
0: Ecco, quello su cui volevo appunto parlare, poi hai detto una cosa fondamentale, cioè nel senso lo scrivere, prendere appunti, quindi programmare, no? E adesso faccio sempre un po' una parte un po' più polemica, ma gli insegnanti, anche per gli insegnanti, siccome anche molti insegnanti si sono lamentati di questa cosa, no, perché scrivere, perché non è un facilitare, o alcuni insegnanti sicuramente preferiscono avere il registro digitale, proprio perché più se mi sono dimenticato di dargli i compiti, sono arrivato a casa, glieli metto lì, perché tanto li posso aggiungere quando c'è
2: un registro elettronico,
0: scusami, capito? È più semplice, cioè ci vuole una programmazione. Voi per dare i compiti ve lo dovete studiare prima che compiti dare, no?
1: Certo, non solo programmare, ma anche avere la capacità e ricordarsi di trovare quei 10 minuti, 15 minuti in cui si dettavano i compiti, oppure bisognava scriverla alla lavagna, almeno per gli alunni che iniziavano le scuole.
0: Quindi parliamo di prima media.
1: Prima media, quindi sì, alle elementari allora non si usava. Però oggi forse per i vari argomenti che gli alunni affrontano, forse è preferibile pure, almeno le ultime classi delle scuole primarie, perché non sono più elementari, sono primarie.
0: A noi ci piacciono elementari, io sono la vecchia scuola, dovevano esserci ancora i Balilla. No, sto scherzando. Dai, vai, scusa. Ho sdrammatizzato.
1: Dovevano pure fare esercitazioni tipo...
0: Esatto, fisiche. No, dai, stavo scherzando. Vai, scusami.
1: Invece per i ragazzi, cioè per gli insegnanti, sì, è vero, può essere un lavoro in meno. Non che siano liberi, cioè perdono meno tempo, perché anche per scrivere per comunicare tramite tablet, tramite computer, ci vuole del tempo, ma questo tempo uno lo impiega stando a casa, quando ha un po' di tempo più disponibile. Invece a scuola deve essere programmato.
0: Esatto.
1: Viene tutto, cioè, più diciamo faticoso, ma un faticoso relativo.
0: E qui mi collego a un'altra cosa che si diceva, le verifiche che spesso si accavallano, cioè nel senso, io mi ricordo quando eravamo più piccoli, ti trovavi la giornata in cui avevi compito di matematica e compito di italiano, e tema di italiano altro. Adesso succedeva di rado di avere due compiti nello stesso giorno.
1: Anche perché gli iscritti non erano così frequenti, perché si dà

0: spazio anche all'interrogazione orale, molto utile, molto istruttiva, perché l'alunno deve imparare anche a parlare, a esprimersi, a riassumere, a scegliere le notizie più importanti. Cioè, ogni lavoro che veniva fatto nella scuola di un tempo richiedeva sempre maggiori impegni,
1: preparazione, qualità
0: differenziate. Oggi invece si preferisce fare più le verifiche, che però diciamo non si esprimono, non fanno capire agli alunni l'importanza delle verifiche. È più facile che loro la prendono come una prova per avere un voto e non invece una verifica di quello che loro sanno.
2: È chiaro, certo.
1: Certo, è così.
0: E poi scriverlo sul diario o sul registro, quello però non digitale, dava adito anche agli altri colleghi delle altre materie di sapere quando i ragazzi dovevano fare le verifiche nelle varie materie.
1: E quindi non le mettevi.
0: Di farli fare nello stesso giorno, perché è una fatica maggiore.
1: Si tratta di comunicazione e organizzazione, che probabilmente molti insegnanti di oggi in qualche modo non vogliono avere, o comunque vogliono per forza bypassare quello che è.
0: La cosa più facile, non l'impegno ci deve essere se si vuole essere seri.
1: Certo.
0: Sono insegnante, non posso non riconoscere che ci sono purtroppo, come in tutti i campi, ci sono insegnanti che non si vogliono impegnare più di tanto.
1: Bene, bene. Allora, noi siamo giunti al termine, grazie per di questa chiacchierata, proprio perché volevamo approfondire questa notizia, perché noi appunto il diario ce lo ricordiamo, dove scrivevamo Antonio ti amo, Giovanna ti amo, Filomena ti amo, cioè...
0: Anche questo era un ricordo.
1: Era un ricordo, esatto, esatto, era questo. Mentre oggi magari certe cose. Ringraziamo e salutiamo anche il professor Pino Caputi, che se lo sento che è lì, che trabacca, che fa, che gira, e c'è, che voleva intervenire, lo intervisteremo un'altra volta. Grazie alla professoressa Giulia Mauro e ci vediamo alla prossima. Bene?
0: Ok, buona trasmissione.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ciao. Bene, allora ecco, abbiamo un po' sentito quella che era l'altra parte del mondo dell'istruzione. Siamo giunti al termine di questa seconda parte, quindi ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte con Simona, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci. Signore e signori, arrivederci per voi.
2: Sì.
1: Ma perché fai la voce pure tu?

0: Basta però, basta Lenny Kravitz, ci hai rotto un po', come far sentire un uomo, una piccola merda, perché cioè, arriva Lenny Kravitz, cioè, batteria, 60, chitarra, 62 eccetera,
1: anni, una
0: 62 anni che si allena, si allenava col pantalone di pelle, cioè solo Lenny Kravitz si può allenare col pantalone di pelle senza schiumare, io ancora con i pantaloni muoio, cioè capito?

0: Re, addirittura Anna Re.
1: Anna, sì, è vero.
0: E però è Anna.
1: Anna, Annarella, Anna, poi c'era...
0: Reginella.
1: Mi stai sbagliando, che Francesca. Visto non è... Non è Francesca, cioè quella, poi Silvia cammina per la strada sicura, è Silvia, no?
0: Sally,
1: aggiungiamo Sally, ma no, perché mi è venuto Silvia? Non ho capito, perché Silvia,
0: c'era
1: Silvia
0: anche...
1: riposa dentro una stanza, è quella
0: sì,
1: lì.
0: Sei sicuro? Ma sai che non mi ricordo. C'è qualcuno,
1: c'è una sigla da qualche parte, ci sono delle Silvie in giro. Va bene, comunque apriamo la puntata, signore e signori, benvenuti.
0: Ci sono delle Silvie in giro.
1: Adesso le scegliamo. Benvenuti per voi.
0: Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56, terza e ultima parte di questo programma simpaticissimo, carinissimo e bellissimo. Lo so, lo volete fare, ho capito già, perché se no non se può, perché avete visto la prima parte e non l'abbiamo fatto, la seconda parte sì l'abbiamo fatto, la terza parte va fatta ancora perché...

0: cacao pulio prima. Cacao.
1: Cacao. Però cacao.
0: Classica. Vai tutti assieme. Cacao.

0: cacao, cacao. Ma sì, momento gioviale di puro divertimento. Ciao. Bene, ok, allora, dopo Cacao Meravigliao, che dà l'inizio e dà il via a quello che è il nostro mondo, andiamo a scoprire i nomi di donne nelle canzoni italiane.
1: Madonna.
0: E le dovete, e Simona ce le canterà.
1: Un pezzettino.
0: Un pezzettino, sì, un pezzettino delle canzoni.
1: Dai, cominciamo.
0: Via. Allora, la prima canzone da cantare con il nome... Di...
1: Posso, se non so il testo posso fare la...
0: Sì, più o meno, la inventa, non ti preoccupare. Dovete vedere la dolcezza del gattino, vabbè, che vi devo dire. Allora, il primo nome è Gianna.
1: Gianna, nanana, pareti e fiumi.
0: Il secondo nome è Laura.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia.
0: Dinek, la canzone di Dinek, sì. Brava. Poi Iris.
1: Iris tra le tue poesie.
0: Quella lì, vabbè.
1: Biagio Antonacci.
0: Biagio Antonacci, lo sapete. Poi c'è Margherita.
1: Ma perché Margherita è bella? Perché Margherita è buona, perché Margherita è Margherita, è Margherita, Margherita.
0: Di Riccardo Cocciante, di Riccardo, sì. Cocciante. Poi abbiamo Lisa.
1: Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non
0: sei tu. Ma com'è che tutte le canzoni di mia nonna le conosci tutte? Ma com'è? Cioè, come Iris, che ne so, Iris tra le tue... Lisa dagli occhi blu di Mario Venuti del 1932, la sa tutta, è nata vecchia lei,
1: mannaggia. Gusti musicali atipici.
0: Poi abbiamo Linda.
1: Linda, acqua di sorgente, Linda, no, più niente, Pu, questi sono i Pu.
0: I Pooh, e c'è anche Brava, e c'è poi ovviamente i Pooh, che fai un conoscere i Pooh. E Bella Linda di Lucio Battisti.
1: Balla Linda.
0: Balla Linda, scusa. Balla Linda, esatto.
1: Balla Linda, ok,

0: Poi
1: non fermarti.
0: abbiamo Viola. No,
1: No.
0: questa non lo so neanche io, però abbiamo Susanna.
1: Susanna è una bambina tutta colorata.
0: Sì, e poi
1: Una
0: anche
1: perla
0: Adriano,
1: aranciata.
0: Celentano. Susanna!
1: Susanna! No, invece per quello di... Vabbè,
0: Susanna!
1: io sveglio quella di Vasco.
0: Susanna! Susanna, mon amour!
1: Però non c'è
0: Poi.
1: Silvia!
0: Eh?
1: Non c'è Silvia!
0: Beh, no, adesso ne ho chieste alcune, vediamo un po' cosa dice. Me ne ha date alcune, ecco,
1: Silvia,
0: trovate.
1: ma c'è Silvia, sono sicura che c'è una Silvia.
0: Poi c'è, ah beh, c'è un'altra famosissima,
1: Alice,
0: Aida di Rino Gaetano,
1: no,
0: sì. Poi
1: Alice guardano i gatti guardano Alice.
0: abbiamo Elisa di Sergio Endrigo, poi abbiamo Roberta,
1: Ah, sì,
0: ascoltami,
1: di
0: di
1: Caprio.
0: Peppino di
1: Peppino di
0: Capri.
1: Capri.
0: Di Caprio,
1: Peppino
0: poi abbiamo per Elisa di Alice.
1: di Capri. Sì, ma non c'è
0: Oh,
1: nessuna Silvia.
0: aspetta, adesso arriviamo. Poi abbiamo Anna di Lucio Battisti. Lucio Battisti ha dato i nomi a tutte.
1: 10 ragazze per me, prima o poi mi
0: Esatto.
1: canto tutte.
0: Poi bellissima Rosalina, Rosalina.
1: Oh, i desideri da cagnina nelle sera. Ti
0: Ti
1: ammazzi con
0: ricordi solo
1: l'indine,
0: quella lì?
1: sì.
0: Ti ricordi solo
1: Mamma, come
0: quella
1: mi
0: lì?
1: piace.
0: È carina,
1: Mi piace soprattutto
0: vero?
1: che arriva sera e ti ammazzi con i bignè.
0: E ti ammazzi con i bignè.
1: Sì, che Rosalina è una ragazza tracagnottina.
0: Sì. Poi Marinella, la canzone di Marinella, di come Fabrizio De André.
1: No.
0: Vabbè, non era facile, senza dubbio, non era proprio facile. Poi. Rosa di Fred Bongusto, ci abbiamo Rosa.
1: No, c'era anche la canzone che si cantava in qualche film, che se non sbaglio la scrisse Pippo Baudo. Il suo nome è Donna Rosa,
0: Rosa,
1: cara,
0: Rosa,
1: dolla,
0: bella,
1: nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
0: è Laura, abbiamo di Michele, non so chi sia Michele, Dolce Paola di Adamo, parliamo di canzoni, eh? Poi abbiamo Sara, che l'abbiamo già detta prima, di Antonello Venditti. Aspetta un attimo, magari ci arriviamo, se c'è, vediamo un po', niente, deve... vediamo.
1: Sì, ci sono diverse famose canzoni della musica italiana intitolate e dedicate a nome Sara, da Silvia, Silvia di Vasco Rosso. Esatto. Hai ragione,
0: vedi.
1: È uno dei primi cieli brani di Blasco, pubblicato con Jen, insieme all'esordio di Jenny. Racconta la delicatezza e la fresca dei pensieri di una giovanissima ragazza di Zocca.
0: Va bene, ok.
1: Silvia lo sai, di Luca Carboni. Ecco, vedi cos'è. Silvia lo sai che Luca si buca ancora.
0: Sempre canzoni delicatissime in quegli anni.
1: Canzone
0: poi.
1: Per Silvia di Francesco Guccini. Silvia sta dormendo, dei Luna Pop. Ah, questa è una questione, non me la ricordo, sai.
0: Beh, andiamo avanti poi con, vediamo se le sai, Debora.
1: Debora! Oh mia Debora, sarà una canzone vecchissima.
0: Fausto Leali, Fausto Leali. Poi abbiamo, vabbè, Francesca l'abbiamo detto, Alice l'abbiamo detto, Alba Chiara.
1: Sì.
0: Alba Chiara è un nome di Vasco Rossi. Aurora, Aurora di Eros Ramazzotti. Aurora,
1: certo.
0: Beh, giustamente, come la fai? Maria,
1: la fai?
0: Maria, Maria, c'è cioè un Maria di Alberto Rabagliati.
1: Ce ne sarà anche più di Maria, di una Maria, no. Però vabbè.
0: Poi Johnny Dorelli, Johnny Dorelli è fighissimo.
1: Quanto amiamo Johnny Dorelli.
0: La canzone, il nome della canzone di Johnny Dorelli è Claire. Cioè
1: Chico.
0: L'eleganza di Johnny Dorelli, noi amiamo Chico, Johnny Dorelli.
1: Io già la pelle d'oca, tu dici Johnny Dorelli, tac, pelle d'oca.
0: Anna di Pino Daniele, giustamente. Poi Alice, abbiamo detto, Alba Chiara, Aurora, Barbara di Renato i Profeti. Beh. E Debora di Fausto Leali e poi le altre ve le dico tra un po', intanto faccio ripassare le canzoni a Zimona. Don't look

0: Sono i Take That con Michael Patrick Kelly, Feel My Love. E bella, bella canzone. So,
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: la
1: sì,
0: voce
1: sì.
0: dell'altro canale è veramente interessante, veramente bella. Sono arrivati dei messaggi che giustamente, noi ne abbiamo detti alcuni, ma ce ne stanno veramente tanti. Giustamente ci scrivono Angelica delle Vibrazioni, la
1: Ah,
0: canzone
1: sì? Non te la
0: delle Vibrazioni.
1: so cantare, però.
0: Valentina, cara Valentina di Max Gazzè. Neanche questa sapevo. La mia canzone per Maria di Lucio
1: Sì,
0: Battisti,
1: questa me la ricordo.
0: poi Lucia per Lucia di Riccardo Fogli, e Lisa dagli occhi blu l'abbiamo già detta
1: Gloria di
0: prima.
1: Umberto
0: No, la
1: Tozzi.
0: volevo lasciare per ultima, grazie. C'è Gloria di Umberto Tozzi che
1: Cavoli, come
0: fa.
1: abbiamo fatto a non ricordarcelo?
0: Esatto,
1: E anche
0: capito?
1: quella è dedicata a te. No, no, no, no, no. Giulia.
0: Immensamente
1: Giustamente Giulia.
0: Giulia, poi c'è Barbara di Fabrizio De André, Vasco Rossi dicono, ha scritto Jenny, Silvia, Laura, Marta, Mary Louise, boh,
1: Gabri.
0: Gabri, anche quella, sono un po' di canzoni, di nomi, però sicuramente ce ne siamo persi sicuramente
1: Per
0: altre,
1: strada è
0: però,
1: sicuro,
0: Sì,
1: però tante io non.
0: Donatella, di Donatella Rettore,
1: Sì,
0: lei se l'è fatta.
1: sì, se l'auto fatta, ma lei ama lodarsi e imbrodarsi come pochi altri,
0: Sì.
1: ma
0: Vabbè,
1: non me la ricordo, ma a tratti.
0: poi ci sono, andando nel mondo degli stranieri, c'è Rosanna, Rosanna, Rosanna dei Toto, poi c'è Valerie di Amy Winehouse, Peggy Sue di Buddy Holly, poi c'è Diana.
1: Sì. Poi sono io quella
0: Questo
1: che
0: almeno sono in inglese, tu su quello in italiano.
1: è. Ma
0: Poi
1: questo è
0: c'è
1: l'inglese.
0: oh, Donna, oh, c'è Dana,
1: Sì,
0: Dana,
1: e c'è anche
0: Donna,
1: Roxette. Ah, Roxanne.
0: Roxanne, che è Rosanna, e poi c'è Delilah, nomi particolari,
1: Sì.
0: Elena,
1: Helena.
0: Elena, questo più o meno i nomi sono questi i nomi delle
1: Sì,
0: canzoni, altre.
1: molti, molti, ma allora, secondo me la musica country è quella che usa di più i nomi di donne. Infatti, se ci dice Peggy Lee, ma c'è Anna Lee, tutti finiscono con Lee,
0: Annalì,
1: quindi
0: Annalì!
1: tutti finiscono con Lì, sì.
0: Sì, vai, tutti lì
1: E c'è anche il
0: finiscono.
1: su, Peggy
0: Peggy
1: su,
0: Sue è
1: Peggy
0: quello,
1: giù,
0: sì, il
1: sì.
0: mondo del country sicuramente richiama e ha richiamato molto
1: Tantissime.
0: quello che è. Altri nomi partiva Gloria, e vabbè, quello lì, Gloria, ma anche tu, mamma Maria, ma l'abbiamo detta, mamma Maria l'abbiamo detta, però
1: Sì,
0: mamma
1: però
0: Maria.
1: non Mamma Maria,
0: No, non la canzone, no,
1: che poi
0: certo.
1: Mamma Maria era una sorta di.

0: Di strega fattucchiera. No,
1: Che cavolo sta dicendo Willis? Non ho capito.
0: allora, aspetta. No, no, no, no,
1: Un
0: no,
1: gatto bianco
0: l'amico
1: dagli
0: con gli
1: occhi
0: occhi
1: blu.
0: blu. Sì, ma
1: Un
0: loro
1: vecchio
0: vanno da...
1: vaso sulla TV?
0: Sì, loro vanno da Mamma Maria a esprimere un desiderio, no? Che vogliono, vorrebbero che realizzata questa cosa. E Mamma Maria dovrebbe fare la magia, se non ricordo male, il testo della canzone. Eh sì, devo andarla a cercare, però è così. Ah, non sto, sento che non mi sto
1: No, no,
0: sbagliando.
1: va bene, lo sto cercando anche perché siamo giunti al termine, ce ne stavamo dimenticando un'altra, solo una ce ne stavamo dimenticando, la più importante, il nome più importante in generale su una canzone.
0: Ehi, ehi.
1: Simone!

0: E sulle note di Sissi Mona, che ringrazio per essere stata qui con noi, perché è lei che...
1: Al filtro contro la gelosia, una ricetta per l'allergia. Legge il destino, ma nelle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Quindi è una sorta di...
0: Ma la maca Simona non c'è più. Bene, grazie Simo, grazie Mauro, grazie a tutti, grazie a...
1: come dire? Grazie Graziella!
0: Allora, c'era un gruppo così al volo, era un gruppo di customizzatori a Eternal City, che è appunto la moto custom, e loro si chiamavano Sto Custom.
1: Chi ti ha fatto
0: la moto?
1: Sto Custom!
0: Siete dei grandi, geniali! Ciao, ci vediamo domani. Per voi?
1: Sigla!
0: Sì, Simona!

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti al nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter, che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi personalmente, anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto del silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare di e far conoscere anche ai più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo. E mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
2: Eccoci, grazie.
1: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questo, su questa subito immagine, e poi andiamo al resto.
2: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di Sandro Mazzola, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter

Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare dell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato per la stragrande maggioranza di noi tutti il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola. E quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare da calciatore nella diciamo tra virgolette primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione. E ti posso garantire che quando poi

0: racconteresti tu?
1: Guarda, io lo racconterei così: è il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano, almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire, e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese molto numerose, molto nutrite e anche molto decise. E uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol. E questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi. C'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarnieri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore, poi è intervenuto Pero, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano, poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
0: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
1: Certo, certo. Ma parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambri numero 7.
0: Sì.
1: Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
0: Certo, certo.
1: Non era difensiva.
0: No, no, no, erano giocatori. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no?

0: Ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava su le maniche cambiava il volto alla partita, si caricava il Torino.
1: Il trombettiere del Philadelphia che suonava la carica. Guarda, lui, il suo grande cruscio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli e dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo cruscio era quello di non avere ricordi, e perché lui era troppo
0: Era
1: piccolo quando è
0: piccolo.
1: morto papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato e più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre coppe dei campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna, fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
0: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà che mi raccontava di questi due grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
1: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
0: E certo.
1: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più che tra i due, in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile nei confronti di Rivera, e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità, e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi. Era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano, un bel pomeriggio, si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Mupo, l'avvocato Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana, nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori. E nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì, dopo che Carlo Mupo diventa direttore sportivo, va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera

0: al Milan non ha portato grandi successi. Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fraizzoli, che vinse poi lo scudetto con Eugenio Bersellini allenatore. Ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia, Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te da dirigente poi dell'Inter più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
0: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva era un po' arrivata praticamente al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero, certo, nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre naturalmente a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta alla destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro, mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava che lui aveva in mano anche Falcao negli anni '80, e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni, che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter proprio incontrando Mazzola.
0: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola da dirigente uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dal Cin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero, sì, che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto, che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per Falcao ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da Prezzoli, presidente, sì, il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua, diciamo, schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto, e quindi lui era molto dispiaciuto perché aveva questo è successo dopo lo scudetto della Roma. La Roma conquista lo scudetto, certo, e Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava, qualche giorno dopo lo scudetto, ed avevano concluso tutto. Poi purtroppo, certo, ci fu un intervento, come hai detto tu, politico, a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa. Ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella, che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua, tua intima, che ci puoi raccontare?
0: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quando quindi praticamente lui
1: sta finendo. Sì.
0: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare diciamo il numero due dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca in sede, all'epoca la sede dell'Inter era in Foro Bonaparte al 78 o al 48, forse al 48, che è una zona centralissima di Milano, e convoca Beccalossi, e Beccalossi viene fatto entrare nella stanza occupata da Giancarlo Beltrami. Cominciano a chiacchierare, cominciano a discutere di questo rinnovo del contratto, e Beccalossi, all'epoca non c'erano i procuratori, aveva in testa una certa cifra da chiedere all'Inter e quindi anche a Beltrami per il rinnovo del suo contratto. A un certo punto squilla il telefono sulla scrivania di Beltrami ed è Sandro Mazzola che dall'altra parte gli dice: Giancarlo, vieni subito qui da me che c'è il presidente che ci vuole parlare. Allora Beltrami dice: scusa Evaristo, io devo andare da Sandro perché c'è il presidente che ci vuole parlare, tu rimani tranquillamente qui, appena finisco ritorno. E Beccalossi rimane da solo nella stanza di Beltrami con tutto il suo tavolo, dove ci sono tutta una serie di carte, no? E comincia a, giustamente preso dalla curiosità, comincia a dare un'occhiata, e a un certo punto vede il contratto di Lele Oriali ed è molto come dire, interessato, per cui gli dà un'occhiata e vede qual è la cifra che viene data a Lele Oriali, che in quel caso era capitano dell'Inter, campione del mondo uscente, perché aveva vinto a Madrid titolo mondiale insieme con gli altri, con Berzot, e vede quella cifra. Allora a un certo punto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rientra Beltrami e lui quella cifra che aveva in testa la corregge, perché dice: se questo che è il capitano, il campione del mondo, prende questo, me che posso chiedere di più di lui?
1: Certo.
0: E quindi chiede una cifra inferiore. Si mettono d'accordo, firmano e poi parte per il ritiro, e vanno in ritiro. A quel punto Beccalossi incrocia Oriali, che è tornato dalle vacanze post mondiali, e gli dice: però ma tu, capitano dell'Inter, che hai giocato in nazionale campione del mondo, ma perché guadagni così poco? E Oriali dice: che senso guadagni così poco? Guadagni tot, ma chi te l'ha detto a te? Io guadagno tot più tot. Cioè Beltrami gli aveva fatto trovare un finto contratto con una cifra al ribasso. Lui e Mazzola avevano architettato questo diabolico grandioso piano.
1: Grandioso, grandioso. Beh, geniale, no? Possiamo dire da questo punto di vista. Geniale. Senti, invece siamo quasi in chiusura. Franco, ti voglio chiedere cosa ti manca di più di Sandro, che tu l'hai conosciuto. Qual è la cosa che...
0: Guarda, la cosa che manca di più, secondo me, sai che tu, lui nell'ultimo periodo della sua esistenza aveva avuto problemi di salute.
1: Sì.
0: E la cosa, in quei casi, la cosa molto toccante e nello stesso tempo anche molto commovente è che manteneva intatti i ricordi della sua giovinezza, mentre invece si appannavano quelli più recenti. E allora, se tu gli parlavi della finale di Vienna del 1964, per esempio, si ricordava perfettamente, pensa un po', che Herrera

0: Elenio Herrera, prima della partita era indeciso se far giocare in porta Sarti oppure il suo vice, che in quella circostanza era, non so se te lo ricordi, Bandoni, portiere che poi passò al Napoli.
1: A Napoli, sì.
0: E quindi, per dirti, la precisione del ricordo di un evento straordinario, perché fu la prima Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti e di Elenio Herrera, mentre invece aveva un po' perso, diciamo, la memoria dei ricordi più recenti. Per cui quando tu gli ricordavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
1: Bello. Tra l'altro voglio chiudere anche, Franco, ho visto giorni fa, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola. E dopo tutto quello che è successo mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso creata con l'intelligenza artificiale, molto bella, di un, certo, abbraccio, di un abbraccio tra Scirea e Mazzola, che mi ha colpito, certo, molto, e che diciamo mi ha
0: fatto... Ma questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai, né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico, effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
1: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato di Sandro Mazzola, e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa, ecco, con il papà ritrovarsi e magari fare due palleggi, sarebbe bellissimo, perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande Torino, la storia del calcio italiano, il grande Torino, esatto, è qualcosa di unico, e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con noi, per averci regalato questo tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e sentirete nell'ordine Bergomi, che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto, e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. Mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato, e tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere esitazione e valori. E quindi Sandro era questo.
3: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo di ma non è piacere, ma tu Non sei divisivo, non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
2: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato,
3: anche
2: che
3: ho visto,
2: quindi in quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
3: Grazie zio.
2: Prego.
3: Ciao. Ciao.
1: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
2: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio secondo me divisivo, e quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale, veramente un grande campione, oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
1: Qual è un tuo ricordo personale?
2: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile con la Primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra e lui spingeva verso lì e diceva: quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi avevo esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto: prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora. Mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada. Però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
1: Cosa lascia una figura come la sua?
3: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter euromondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che insomma ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter, soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo, l'aver preso Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro: beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore, in pratica, forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra del Torino, anche se chi vi parla è interista, per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi, da dirigente ne ricordo uno in particolare: in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, quattro allenatori cambiati, Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti perché non si sottraeva mai alla critica, mai.

0: al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di erroriana memoria che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
1: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio. Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3, e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo. È scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta. Lui era del 1908, anno dell'Inter, tra le nascite dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, era raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre.
2: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se ne incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sul letto. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico, e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale, un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
3: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
4: Il mio personale pensiero?
3: Vai.
4: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire la maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una star, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande.
3: Sì.
4: Questi differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca. Un'epoca del calcio italiano, non solo, ma anche mondiale. E però, insomma, il mio idolo da ragazzino era Mazzola. Sì, Sandrino Mazzola.
3: Me l'avevi detto, quindi mi ha fatto
5: ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
6: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
5: 20 anni
6: si incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro e sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato quello che hanno fatto loro, è stata una cosa fantastica.
5: Grazie.
6: Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter, e quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo, perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante.

0: importante che serve a una squadra in qualunque momento.
1: Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casavanti.
2: Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, per la Germania, un piccolo Brion Vega, bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
3: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
4: Grazie.
3: Il suo è una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
4: Grazie, grazie.
1: Applausi per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
5: Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppure in una giornata così triste come oggi.
1: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
5: Guardi, ero piccolo quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il mondo. Grazie.
1: Grazie.
6: Perché stiamo riprendendo, perché qua siamo troppo finiti, perché stiamo riprendendo.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per

0: aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
1: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di Atutacci, ci siamo lasciati con le parole di Sergio Cosmi e a breve vi lascerò con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive durate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non lo ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento del girone B, ha vinto contro la Reggiana 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimodiana, con Suolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco, che beh, sono stati sicuramente tanti. Ma prima di fare ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore di Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con Atutacci invece l'appuntamento è stato a domani, come sempre, alle ore 9:40.

0: 45. Quindi, beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre butti capò che aveva messo un po' la piazza in agitazione. Perugia batte la Reggiana e io vi saluto in questo martedì 9 settembre con le parole di Aimo Diana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimo Camilletti, il messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte
2: No,
1: consecutive?
2: assolutamente no. Questo sono pensieri vostri, come al solito. Non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Quindi, ragazzi, voi è difficile spiegare determinate cose perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico. Posso dire una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci siamo messi al massimo impegno, sappiamo cosa è quello che dobbiamo fare. Abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche, che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di salvarmi, saremmo più orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare. E oggi siamo orgogliosi invece di contare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono in migliore condizione. La trica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati in condizione migliore possono essere meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio vulipindare, ci mi metto già da sabato, auguro un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa quantità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto. Sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche dei contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché hanno bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché con Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere contro questa squadra un pochino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita, poi bilico, non bilico. Nel caso, noi allenatori, vedete, quando parliamo tra di noi, sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento, né la gente, né che perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può essere anche dei momenti di difficoltà.
3: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo, tanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura, di essere aggressiva, direi che i giocatori hanno preso proprio letalmente le sue indicazioni.
2: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato solo qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente e questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due, e direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti da fare ai ragazzi perché io so quanto soffrono, quanto sia difficile questa piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre esigente. Finché è la squadra che combatte, credo che siano contenti. se riusciamo a metterci dentro la vittoria tanto meglio. Oggi la partita potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dire che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
4: Mister, buonasera, Antonello Taconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo, cioè comunque venire a tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me, mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione, tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma, mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ci accorgiamo mentalmente, fisicamente, i giocatori, ho stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vede di azione, si vede di questa cosa qua, e oggi la squadra è stata forte, talmente ha capito che c'è un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto premi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto invece si lasciano.
5: Mister, adesso Torsoli a c.com. Allora, volevo sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuto attivamente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Lagella, centrampo, ma anche dietro allora, Stramaccioni, e poi davanti sicuramente l'olandese. Ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di finitura, più che prima punta, cioè detti insomma un po', no, regga il reparto solo e faccia la differenza.
2: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi, poi non te li vedere, a tratti lo fa vedere, e ci sono partite dove te lo fa vedere chiaramente. Cosa si...
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutti il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione della TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale Mancini, quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta della prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo, sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo quelli dei cosiddetti senatori, hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex

0: vecchie vesti della mezzala, la Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una mediana, nel senso che diciamo, il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare. Far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà stimoli, ecco. Ieri sera la Mediana veramente ha fatto veramente bene, ma questa tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, i due fratelli, ha fatto bene Raspadori, che è un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo, è diciamo il motore della squadra, è veramente, non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Dubia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto la luce della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con una doppio passaporto. Abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale, giustamente uno ci si guarda intorno, si c'è anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine va a giocare in Serie B in Germania, vabbè, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Dumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, giocano Sporting, una bella squadra, però insomma, come Zuma, magari qualche giocatore li abbiamo anche qui da noi, quindi va a vedere, vabbè, al limite lo convochi a vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta, in questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza se non li troviamo in Italia cerchiamo anche qualcuno all'estero, altre caratteristiche. Succede anche, lo vedo a livello giovanile, io scrivo, vedo i giovani, che i nazionali italiani a livello giovanile ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo, per esempio, si potrebbe citare i soldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: No, hai ragione, lo dico, il problema è che abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono una zeppa di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove puoi tingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si dice comunque si deve trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali. Già noi ormai abbiamo anche da noi.
0: Certo, Antonio, infatti.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali.

0: digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
8: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto convinto in Turchia a Bursa, riscattando quel brutto capo col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia, è stata quella di Michael Kayode, che ha debuttato con la nazionale maggiore, è andato anche in gol. Kayode è prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne ha già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito anche per il legame del tuo passato la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se ne è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode? Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse aggiungere comunque

0: questi livelli?
1: Diciamo che nel momento storico, quando la Fiorentina ha ceduto Caiode, ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso in nazionale ha fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, per tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo perché in tanto di freschezza, soprattutto in quella parte del campo serviva e lui ha portato veramente velocità nel recupero, nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovando sempre smarcato per essere determinante, e questo bisogna prenderne atto che ovviamente la crescita in questo ultimo anno è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A, nel senso più stretto del campionato, ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini, al primo giro di convocazione da quando è tornato CT, ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai visto o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Caiode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto. Dumbia che è entrato ieri. Che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
1: Ma ovviamente bisogna costruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa National League per andare ai gironi europei perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui giustamente, li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite che lui ovviamente sta facendo già più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata, perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare ad essere squadra, siamo molto indietro rispetto alle 4-5 che sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchina in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi Parma si è separato da Carlo Squesa ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di questa e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
1: Ma guarda, sai, è strano cambiare un allenatore con Vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si sono create, che ovviamente sono i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire è che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto 2 o 3 pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso in qualità. L'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra dirigenza e allenatore penso che magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la disposizione magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: ora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano

0: riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genoa, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te il fatto che sia stato messo in discussione è qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
1: Ma guarda, quando ovviamente fai risultati negativi, se ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, vieni sempre messo in discussione. Questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche una decisione magari arbitrale contro, mi ricordo proprio il Napoli, però. Sono convinto che De Rossi abbia un animo e un carattere per poter giocare questa squadra. I loro ci sono, ci manca un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore a minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio mi piace, a me piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi possono mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriva anche i risultati.
0: L'ultima panchina appunto che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
1: Ma guarda, il Venezia rispetto a Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle cose, belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa, secondo me, ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nella metà campo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se non ne ho promossa, ha creato un'identità. E difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte, vabbè, un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. E, il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari ha un po' d'autostima e magari non agisci in una certa maniera e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici già perso un po' di volte e sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre il gioco e anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato adesso a livello di gioco, ma ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto ad altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo, perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto, buona serata. E
1: Grazie a tutti, ciao.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Questa sera è tutto. Grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.